0: Only on 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, accetta di mescolarsi fra i migliaia di dipendenti della sua enorme azienda di costruzioni quotata in borsa, per approfondire meglio dal lato dei suoi operai che aria tira nel sottobosco dei miserabili.
3: Salve, sarei quello nuovo da inserire nell'organico. Dove posso trovare il responsabile delle risorse umane?
4: Ma come cazzo parli?
3: Ah, ho capito. Tu sei lo sfortunato che ha subito l'operazione al cervello dopo la travata in testa del mese scorso.
4: No, io sono il geometra.
3: Figa, ma dove hai studiato? Nella realtà virtuale? Chi ti ha venduto il diploma?
4: Senti, bella te che non c'ho tempo da perdere, che sono indietro con la posta delle fondamenta del centro commerciale. Che cazzo stai cercando?
3: Figa, se ti odio!
4: Cosa?
3: No, niente, dicevo, fila come l'olio.
4: Sì, però procediamo lenti, ma secondo me recuperiamo su 2 anni di ritardo della consegna dell'appalto, diciamo.
3: 2 anni? Ma quanto figa mi costa i penali, brutto decerebrato!
4: Cosa?
3: No, dicevo, chissà quanto gli costa quell'imbranato. Mi riferiva al capo della baracca.
4: Ah, lo Schiappi, il mega merda.
3: Non colgo l'iperbole.
4: Senti, dai, non fammi perdere tempo. Che cazzo vuoi, pallido?
3: Sono quello nuovo che deve lavorare.
4: Allora vai da là, cerca Vito, lo trovi dentro il container che dorme.
3: Come che dorme?
4: Narcolettito.
3: Narcolettito? Narcolettico?
4: Sì, insomma, che si addormenta come un tossico mentre ci parli.
3: Ma chi è quel decerebrato che ha assunto un narcolettico come direttore degli operai?
4: Oh, che direttore degli operai? Gruista!
3: È la Madonna, che sprezzo della 626!
1: Dopo essersi assicurato che il geometra appena incontrato venisse punito con un pestaggio anonimo dopo l'orario di lavoro da alcuni ragazzi dell'Est ben remunerati e dopo aver tenuto un suo premolare insanguinato come trofeo, lo Schiappi riesce finalmente ad iniziare il suo primo giorno come operaio non specializzato nel cantiere del nuovo centro commerciale.
3: Senta, che devo fare? Non mi date il caschetto e le scarpe ciccione con il ferro davanti per proteggere il lavoro della mia pedicure?
5: Oh, tu sei quello nuovo!
3: Figa che perspicacia! Ti hanno assunto per le capacità di analisi, immagino!
5: Oh, qui non usiamo quella roba d'uomo femmina! Siamo duri! Tieni!
3: Ma sono un paio di ciabatte champ e un berretto con su Gesù!
6: Dio ci protegge!
3: Cazzo è successo?
5: Morto Samir, operaio marocchino, caduto da 6 piani, scivolato per le ciabatte.
3: Ma allora se non ti dispiace tengo sui mocassini da barca.
5: Ah, fai come cazzo vuoi. Ecco, là c'è calce, carica sul camion, dai.
3: Ma come? L'hanno appena scaricata dall'altro camion.
5: Sì, ma mezzo carico serve per casa abusiva di geometra su riva sul fiume, dai.
3: Porca troia, che espropriazione proletaria alla luce del sole. Ma nessuno se ne accorge? Cazzo dice il capocantiere?
5: Ah, sua casa è già finita, di fianco a quella di geometra. Molto bella, eh? Fatto anche orto con le mie mani, guarda.
3: Ma figa, ma questa non è un'azienda di costruzione, è una cloaca di serpi di merda!
5: Cosa?
3: No, dico che ci sono rimasto male che Harry Potter non fosse un serpe verde, ma il fuori rimane un esempio di vita.
5: Tu sei strano, vesti strano e parli strano. E tengo d'occhio. E se sbaglio fai cose che non vanno bene, sei fottuto, eh?
3: Tu! Pensa io che appena giro l'angolo faccio una chiamata e stasera fisserò un tuo molare nell'alcol mentre me lo faccio succhiare da una col tuo accento, giusto perché adoro il tono su tono!
1: Il commendator Schiappi, innervosito dalle novità sulle attività illecite che vedono furti reiterati nei suoi cantieri alla luce del sole, fa dare una bella pestata anche al muratore rumeno e decide di tornare il giorno dopo per approfondire meglio la voce di bilancio che vede una spesa spropositata in medicinali presso le infermerie. nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
4: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
3: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.

0: La più grande agenzia d'Italia. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Sì, ma le spiace se le faccio solo un paio di domande così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, quindi a me mi interesserebbe, le lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo anche, diciamo, cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso no, non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono, ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma,
2: certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del genere.
2: Per dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction che si vede che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west.
1: Okay.
2: Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongolo, vero?
1: Guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoli, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoli. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoli.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì, ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però che devo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere.
2: Vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo, allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene. Okay, grazie. Salve.
2: Che venga, che sediera, non scordarti
3: la dentiera. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: L'asciugone Palanca.
6: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quello tanto come finne, ma perché mi butta giù?
7: Viaggi?
8: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
7: Per che cosa?
8: Senta, io ho visto questa mattina al notiziario, no? Che c'è questo vulcano Agung che sta eruttando, ho visto questa colonna di fumo che saliva su, che sembra quando leggono il Papa, no? E niente, sono un po' preoccupata perché io avevo prenotato questo viaggio per andare alle Filippine, nell'isola di Panay, a trovare la mia Filippina.
7: Ma l'ha prenotato da noi il biglietto?
8: No, ho preso un biglietto online, perché cosa vuole? Io sono un buon anziano, le spiego. Siccome, diciamo, questa mia Filippina che si chiama Gervinia è stata tanti anni, ma sempre stirato bene le camicie, ormai è diventata una della famiglia, facciamo Natale insieme, insomma le feste comandate, sono tanti anni che mi invita nel posto dell'isola di Panay, da cui proviene tradizionalmente la sua famiglia, anche se oramai sono quasi tutti trasferiti in Italia. Allora cosa vuole? Quest'anno con mia moglie mi ha detto, vabbè, andiamo un po' a Panay a vedere un po' com'è la situazione di Gervinia, e abbiamo prenotato questo volo. Ma mio nipote, che invece è molto, diciamo, più ferrato nell'internet, queste robe qua, mi ha detto, ma lì nonno, se vai in agenzia di viaggio rischi che spendi tanti soldi.
7: No, se l'ha fatto su internet deve stare su internet, noi facciamo solo i nostri biglietti che mettiamo noi come agenzia.
8: Li mettete voi, ma ho capito, sì. Però questo sito internet, no? Non c'ha un numero di telefono?
7: Glielo so dire, sì, so che sua nipote è tanta afferrata, glielo chiede a suo nipote, domandi a suo nipote.
8: Lo so, però purtroppo mio nipote è incappato in un imprevisto, perché in questo momento...
7: Lo so, ma noi non lo facciamo, noi possiamo solo gestire i biglietti che facciamo noi.
8: Voi,
7: io
8: sì,
7: non
8: sì,
7: so
8: sì.
7: Su che siti vi siete collegati, perché sì, ce ne sono tantissimi.
8: Non lo so.
7: Non li conosciamo, quindi
8: non lo so.
7: Voi, purtroppo.
8: Non lo so che cosa vuole. Io, ma non mi sa dire almeno così a spanne un pochino com'è questa cosa di Agung?
7: Ah, noi non... sinceramente non abbiamo avuto notizie di questa cosa, quindi non...
8: Ma lì non avete avuto...
7: Guardi, non è contattare la compagnia.
8: Ma no, sì, non è la compagnia aerea, più che altro è tutto il viaggio per l'isola di Panay.
7: La compagnia aerea le dirà se il volo parte oppure no.
8: Ma lei non
7: sa... Che le dirà se il volo parte, ha capito?
8: Perché... Vorrei
7: contattare la compagnia aerea, va bene?
8: Perché le spiego, io
7: ho
8: provato anche a telefonare alla fa... Sì, ma stavo chiedendo un'info... Pronto. È un cittadino, non è neanche libero di sapere com'è la situazione di Agung.
9: Sì,
8: pronto, buongiorno, mi scusi, ho chiamato poc'anzi, ho parlato forse con una sua collega.
9: Sì.
8: Niente, io volevo solo delle informazioni relative all'eruzione vulcanica del vulcano Agung.
9: Non abbiamo informazioni, non ci è arrivata comunque nessuna comunicazione a noi.
8: Ma se...
9: se vuole star tranquillo può chiamare la compagnia. A noi non sono arrivate proprio comunicazioni in merito, nessuna compagnia riguardo questo.
8: Ma abbia pazienza, io stamattina ho acceso il telegiornale, il regionale, il TG.
9: Nessuna compagnia ci ha mandato le comunicazioni.
8: Ma probabilmente perché qua dicono che è tutto bloccato, che c'è Agung che butta il fumo. Io devo andare...
9: Ci avrebbero comunicato se c'erano problemi.
8: Problemi.
9: Va bene,
8: quindi posso stare tranquillo con Agung.
9: Se vuole può chiamare la compagnia, così sta ancora più tranquillo. Non ma... avendo fatto il biglietto qui, purtroppo non posso neanche chiamarle io la compagnia, va bene?
8: Ma senta, ma se io per sicurezza volessi fare un biglietto da voi così per stare più tranquillo, magari vi è un'altra tratta alternativa, non lo so, invece di
9: non
8: passare...
9: Non so dove andare, guardi, purtroppo abbiamo però personale al banco, se vuole può passare in agenzia e vediamo.
8: Perché...
9: Però non possiamo toccare il biglietto che ha già fatto.
8: No, ma eventualmente quello lì lo faccio fare a mio nipote che, diciamo, è esperto dell'internet.
9: Sì, certo.
8: Quello... io devo andare nell'isola di Panay, nelle Filippine.
9: Io però le continuo a dire, non c'è arrivata nessuna comunicazione presente al banco, quindi non posso... Dovrebbe essere d'aiuto.
8: D'aiuto, infatti. Però comunque, se io volessi acquistare un biglietto per l'isola di Panay, diciamo,
9: sì.
8: Ecco, più o meno, grosso modo, su che cifra siamo?
9: Deve venire qui, così controlliamo le date, le tratte, e controlliamo anche il prezzo.
8: Ho capito.
9: Ho presente al banco, diamo precedenza a chi è venuto in agenzia.
8: Eh beh, giusto, sì,
9: va
8: no,
9: bene,
8: capisco, bisogna essere gentili con le persone. Va
9: esatto,
8: bene, allora se mai faccio un passo in agenzia.
9: Arrivederci
8: anche a lei, sì. Ma vaffanculo, va Belì, non ci vada a Panay, vada a Bergeggi anche quest'anno, che se lo pigli nel culo Gervinia, le Filippine e il vulcano Agung.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Sì,
2: sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico, ma...
1: No, ma certo, ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Non sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso, guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè io so che mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sto scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa. Cioè la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora stia tranquilla, adesso vedrà che troviamo.
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe, ma non è
2: più. Magari si tratta di una modica quantità, magari suo figlio si è fatto...
1: L'ha offeso, sì? Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora. Si è fatto uno spinello, avrebbe avuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so. Ma mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto. Gli avrà toccato le tette. Adesso non lo so, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No,
2: no,
1: assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Ricorda qualche nome di questi, amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so come faccio a saperlo qua.
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io: che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora, è uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene, va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Trova mio marito. Sì, ma io lo ammazzo.
2: No, signora,
1: era... mio figlio.
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma tu sei mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, dove uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia. Io devo andare.
2: Signora,
1: devo andare. Arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci, signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci, un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo! Che stecca! Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
4: Allora senti un attimo, Cruciani.
3: Sì.
4: Tu devi imparare l'educazione.
3: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su, rispondi.
4: Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ma che cazzo ne so, ma secondo
4: rispondi,
3: te...
4: Rispondi, merda!
3: Adesso cosa faccio?
4: Brutta merda, rispondi!
3: Ma secondo te adesso
4: ti
3: io vado...
4: Ti ho fatto una domanda.
3: Sì,
4: chi ti ha dato il mio numero?
3: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Nino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta.
4: Vai a cagare, merda, tu paraetto e tutti quelli che vi vengono dietro,
3: ma dai.
4: Brutto bastardo.
3: Ma dai, non hai nient'altro da dire.
4: Sei un bastardo,
3: non hai argomenti.
4: Troia sei, maledetto.
3: Non hai argomenti, non hai argomenti.
4: Maledetto, brutto. Conto.
3: Sì, sì.
4: Lavati, ma... brutta merda, no. Lavati.
3: Non hai argomenti.
4: Lavati i denti, vai a piantarti i denti, che sei marcio, sei.
3: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
4: Con tutta la droga che ti prendi.
3: Sei invidioso, sei invidioso che io ho una droga buona e tu
4: brutta
3: no.
4: Brutta merda.
3: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
4: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
4: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
4: un
3: filo.
4: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
3: minaccia.
4: Dimmi
3: dai,
4: chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
4: Ma vai cosa... a fanculo, ma brutta dai. Merda, bastarda,
3: senti,
4: maledetta.
3: Senti.
4: Morire tu, Parenzo, Gottardo e tutti quanti.
3: Sì, sì.
4: E quella razza lì.
3: Mettiamoci anche i Barisoni.
4: Ascolta me. Oh,
3: mettici anche Barisoni.
4: Il mio numero al comando io.
3: No, tu.
4: Silenzio!
3: Ma veramente. Ma...
4: brutta merda!
3: Ma veramente.
4: Fai silenzio!
3: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto? È il mio numero al comando
4: vai
3: io.
4: Vai a morire, merda!
3: Sì, ma tu veramente hai detto? Pronto. Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
4: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
3: perché,
4: merda.
3: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
4: Ti prometto che se mi chiami
3: mi
4: chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
3: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
4: Tu sei una merda, Cruciani.
3: No,
4: sei una merda.
3: No, io sono il tuo idolo, volta. Tu mi ami.
4: Quando parlo io, tu devi stare
3: sì. Se non dici un cazzo, io parlo.
4: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
3: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla. Via, dai, le canne della gola.
4: Zitto quando parlo io.
3: Sono un organo.
4: Ascoltami, stai zitto.
3: Perché?
4: Stai zitto.
3: Ma chi sei tu?
4: Ma tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
3: Ma chi lo dice?
4: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
3: Il programma è
4: hai
3: mio.
4: Capito? Allora
3: il
4: ti
3: programma...
4: prometto che vengo lì e te scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
3: Il programma è mio.
4: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
3: Il programma
4: perché
3: è mio.
4: Perché c'è la regola di base. Stai zitto. Sto parlando io.
3: Il programma è mio, lo decido io.
4: Hai capito?
3: No, perché decido
4: brutta
3: io.
4: Merda, stai zitto e parlo io adesso.
3: Mio.
4: Ascoltami me.
3: Tutto
4: brutta
3: mio.
4: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
3: ti
4: bastardo. Spengo
3: la sigaretta, ti spengo.
4: Perché vengo io che... per la forza di Grayskull. Maledetto bastardo per scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
3: Ecco, da questo questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha mantenuto diciamo la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre in ogni caso la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
4: Dai! No! Comando io! Questo glielo mi telefono!
3: Io comando!
4: Parlo io, tu devi stare zitto!
3: Io comando! Io sono il tuo generale!
4: Comando
3: io! Comando io sono il tuo generale!
4: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le gambe nelle gole, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi la sega, finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
3: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio, che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni, è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.
5: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non dite, non cominciate tu, a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello.
3: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Di tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera.
3: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è solo volesse.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambino ai Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare quello lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: Qui chi
4: è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi pensare.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
2: Vaffanculo.
3: Come drive, però,
2: cosa?
3: Quando arriverai con 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
3: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Ti vuoi andare a Taranto?
2: Grazie maestro.
4: Grazie, grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io, sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai! Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Prove, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzo di nomi c'ha? Mi hanno calciato un brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore. Diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per, le, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di stelzo. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso. Nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Greek. Comunque con una fascia per la tendinite e 2 Voltaren stai a posto, cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh. Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di 1 in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un palloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Oh. Ma guarda, un atomo di idrogeno. Che strano che è. E c'è il cazzo. Ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto. Mo. E gli atomi sono ricchioni. Ma pensa. E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh. Che delusione. Mo, che scoperta. Bene, ragazzi. Una volta che vi connettete la funzione salute, il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, provo a connettermi io.
7: Sei grasso.
3: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
7: Devi mangiare meno.
3: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, i piccoli piaceri della carne.
7: Ti vesti di merda.
8: diciamo che ho un abbigliamento cash, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok e non è che devo andare a funerale alla regina Elisabeth.
7: Oggi non hai cagato.
8: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma. Va bene, se...
7: Vai a cagare.
8: Ma facci tu a tua madre! Non ho capito! Spegni la funzione salute, vaffanculo. Che delusione, che maleducazione. Bene ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Provo dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando circa l'assistent vocale, e è stata molto migliorata, è in grado di imparare addirittura da te, è sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora vai, ehi Siri.
9: Ciao.
8: No, questa voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
9: Ciao.
8: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
9: Siri.
8: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
9: Ho prenotato il ristorante.
8: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
9: Ole 21:30.
8: Ma 21:30 cos'è? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
9: Cinese.
8: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute che ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove la macchina.
9: Ok, fatto bonifico.
8: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
9: 3.200 euro, Enel.
8: Enel? E perché ho speso così tanto?
9: Bolletta cala.
8: Bolletta cala l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
9: Perché tu fai questi video di merda.
8: Che delusione. Che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il 12. Vai.
9: Ciao.
8: E addio.
10: Oh, la macchina, stronzo.
8: Ma scusa, ho perso la pazienza con Siri.
10: Scusa un cazzo. Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompo le ossa.
8: Che giornata di merda. Che delusione. Che rancore.

0: denti.
1: Un saluto a tutti gli amici alla Biocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
2: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
1: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una Fiesta Tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendi in culo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio.

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pa-pa-pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo, la mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando sono uscito di casa

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa al convento, e precisamente il convento dei frati Ciabattini di Monte Cristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine, ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che andate a fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai? Dite che andate a fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. Uno dice, sì, come si dice, te ca poca pazienza. No, non è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, ti ho centri, perché porco se tu fa i fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, centri, perché porco se tu fa i fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono.

0: sportivo, ok, deve farlo nei campi minati in Vietnam, almeno te sia utile.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. È un popolo che è destinato per forza di cosa alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Basseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene signora, allora senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Basseterra ha scelto lei,
2: sì.
1: Nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale, io sono veramente orgoglioso di lei, un applauso signora, brava. Brava signora, veramente brava.
2: Ecco.
1: Allora, senta signora, noi le daremo 60.

0: 42 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire,
1: sì,
0: rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel di televisore, per favore? Grazie.
1: Sì,
0: grazie. Guarda la telenovella?
1: Sì, esatto.
0: La telenovella?
1: La telenovella, senta.
0: Allora, signora, spenga la telenovella, per favore. Importante.
1: Spengo.
0: Bravo.
1: Mamma. Ecco, spento, dimmi.
0: Lei lo sa che è una mongoloide, ma proprio di proporzioni,
1: esatto,
0: di proporzioni,
1: sì,
0: epiche proprio.
1: Monocoloide, sì.
0: È monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare, perché lei sa, partendo verso lo spazio dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto,
1: esatto,
0: bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle, sì, permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ecco, allora le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente,
1: sì,
0: che adesso le presenterà Truffazzi.
2: Sì, sì. Salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci.
1: Maestro Porcacci.
2: Esatto, sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
3: Io sono l'assistente Boldoni.
1: Come?
3: Assistente Barilli.
2: Ha cambiato nome in questo istante.
1: Sì. Sì,
2: lui cambia nome ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
3: Sì, non è colpa mia.
2: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
3: Assistente Balduillo.
2: Balduillo.
1: Ah, sì, ho capito.
2: Senta, vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
3: l'assistente Meneghetti.
2: Meneghetti. Ok, è pronta? Lei dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
1: Isole d'Italia. Dunque, l'isole. Beh, le Maldive, certo.
2: Le Maldive, poi l'Af.
1: Aprica,
2: brava signora.
0: Brava signora.
2: Ha preso le principali italiane.
1: Dalla punta della lingua.
2: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Aprica e Maldive sono due isole principali.
1: Esatto.
2: D'Italia. Prego, la domanda.
0: Quest'estate andremo tutti in vacanza
2: a fare il bagno.
0: Sì.
3: Sì, allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
1: I sette nani.
2: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
1: Bombolo. Illos.
4: Spagnolo.
2: Illos, era il nano greco. Allora, sono pronto? Illos.
1: Millos, sì.
2: Millos. Neo.
1: Mignolo,
2: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
1: Di Napoleone, il cavallo bianco?
2: Di che colore era?
1: Marroncino,
2: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino. Perfetto.
1: Marrone. Il marrone, castagno,
2: color castagno. È proprio un colore usatissimo. Poi. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, di che forma è la Terra?
1: La Terra è una cosa che gira attorno.
2: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
3: Io questa non la posso accettare.
2: Perché?
3: Mi dispiace,
2: perché lei è razzista, perché
3: no,
2: è una
3: perché
2: cosa gay
3: detto...
2: che gira attorno.
1: Non è quadrata, ma è rotonda.
2: Clessidra?
1: Sì, esatto, appunto.
2: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è, sì, dentro la clessidra?
1: La banda.
2: La bamba. La bamba è dentro la clessidra.
1: La bamba.
2: La bamba, perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
0: Brava signora.
2: Come si chiamava il figlio di Dio?
1: San Giuseppe.
2: San Giuseppe. Neanche le basi della religione cristiana.
3: Io passerei a matematica.
2: Passiamo a matematica, ok. Volevi fare una domanda a lei, prego.
3: Allora, signora.
0: Signora, l'area di un triangolo è uguale a?
3: Branduardi. Faccio fare lo spelling, però, perché sennò io non posso accettare.
2: Allora, faccio lo spelling di Branduardi. B come?
1: B come?
2: No, non deve ripetere. Allora, io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, ok?
1: Allora, come Pinocchio.
2: B come Pinocchio, perfetto. R come?
1: Po.
2: Po? Poldo. R come
1: Poldo. Poldo o palone.
2: Allora, R come Poldo o palone.
1: O pallone di calcio.
2: R come Poldo o pallone di calcio, perfetto. A. A come?
1: A come città oppure.
2: A come Chicago, perfetto. N come?
1: Ancona.
2: Ancona, N come Ancona.
4: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
8: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia, Michele?
8: Michele, lei è anestetizzato?
9: No.
8: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
8: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
8: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
8: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
8: Lei è anestetizzato?
9: No.
8: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene, sì. Antonio. Sì. Allora, se il paziente non si addormenta...
8: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
8: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
9: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
8: Ma scusi, noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro
7: senza anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la cibalgina? Vedi che sta funzionando.
8: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 cibalgine,
8: sì?
7: E 2 prostatol.
8: Ok, ma scusi, il prostatol come glielo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità, ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedi Livorno e poi sbocchi @chilasvisto.it.
3: Senta signora!
6: Sì, dica!
3: Volevo chiederle una cosa,
6: sì,
3: prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
3: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata!

0: is a zoo only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
2: E trasformarli in scherzi
1: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
2: Nasce
1: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Immigrati indesiderati.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto, si...
4: Beh, sarebbe, lei chi è?
5: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
4: No, materassi, non mi interessa.
5: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal. Per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
4: No.
5: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
4: No, non mi interessa.
5: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha
4: messo
5: una X sul flag.
4: Sta fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
5: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
4: Giuffrida, dove devo fare una denuncia?
5: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
4: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
5: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
4: Ma che c'hai tu? È tutta una truffa, non so niente.
5: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
4: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
5: Ha ricevuto i materassi?
4: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è matarazzo? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', che va? Ma andate a fare in culo un po', che va?
5: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
4: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
5: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di
4: comune?
5: Parlare.
4: Ma che cosa? Io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando è stato? No. Anzi, è una truffa che sto facendo.
5: Ma
4: adesso
5: che truffa è?
4: Vi faccio denunciare.
5: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per queste ragazze.
4: A me arrivo un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto all'albero, non mi interessa niente a me.
5: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
4: Che cosa l'ingresso forzoso?
5: Lei dal momento che
4: posso venire al comune a parlare, sente.
5: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
4: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
5: Carlo Francesco. Sì.
4: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
5: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
4: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
5: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
4: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso nemmeno per la strada, non posso vedere, fai cucci, non posso prendere d'acqua. Ma io non posso nemmeno per la strada, non posso vedere, fai cucci, non posso prendere d'acqua. Ma che cosa sta dicendo?
5: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
4: Sì, sono arabo, sono...
5: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
4: Passi il sindaco, sì. Che adesso va subito l'avvocato, va, da.
6: Con i tuoi non parli
2: mai se ti nascondi.
4: Pronto?
6: Sì, mi dica.
7: Chi parla?
4: Siete veramente Francesco?
7: Sono io, mi dica.
4: Potete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati Materazzi, Lenzuolo, per ospitare sabato.
7: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
4: Sono de...
7: Lei...
4: Senti, io non mi fate agitare.
7: Allora,
4: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
7: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor... Allora, lei... Sabato riceverà in mattinata due materassi.
4: Ma per quale motivo?
7: Lenzuola presbucate con.
4: Senti,
7: cuscini, federe
4: al comune?
7: E due persone dovranno alloggiare in
4: posso
7: casa sua.
4: Venire al comune?
7: Venga al comune, ormai comunque. Ormai è deciso.
4: Non mi interessa, io vengo qui carabiniere al comune.
7: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
4: Sempre tutto, voi non siete il sindaco.
7: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
4: Vabbè, arrivo subito.
7: Arrivi, l'aspetto.
4: È al comune?
7: È al comune siamo.
4: Al comune di fronte a Garibinieri?
7: Chieda di me, va bene? Adesso va
8: bellissimo.
7: Bisogna avvisarlo.
8: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano.
9: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta.
10: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Ciao, noi siamo gli Sborralotti!
13: Sì, siamo gli Sborralotti!
11: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
12: No, noi siamo del bosco qua vicino.
13: Sì.
12: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborralotti!
11: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
12: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
11: Sì.
12: E allora noi siamo gli Sborralotti, no?
11: Sì.
13: E senza le coppie non riusciamo a sborralottare.
12: Quindi volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborralottiamo.
13: Sborralottiamo noi.
11: Sì.
12: Vuoi vedere come sborralottiamo?
11: No, grazie,
12: dai,
11: penso...
12: Dai, sborralottiamo!
11: No,
12: penso... come si sta sborralottando, sborralotto!
13: Che sborralottata!
12: Sborralottami in faccia!
13: Sì, tieni!
12: In bocca, dai!
11: Bene. Chissà se gli Sborralotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque, forse è proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
14: Pronto?
11: Sì, pronto.
14: Sono Merdanella, sono il nemico degli Sborralotti.
11: No, guardi.
14: Sono la Nemesi, sono il villain del cartone animato.
11: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
14: Volevo anch'io fare l'appello, venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborralotti escono allo scoperto, io che sono Merdamella riuscirò a prenderli tutti.
11: E cosa fa poi agli Sborralotti?
14: Ci faccio una marmellata di merda.
15: Ciao.
14: Questa è la mia gatta. Vai.
13: Miau.
14: È handicappata.
6: Ecco, benissimo.
14: Mi ha fatto una tenerezza.
6: Sì, immagino, gli animaletti.
14: Ecco, sì. Senti, poverino, proprio. Va, vai, vado a farla sopprimere.
6: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
10: 5 metri, torre di controllo.
6: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
10: Siamo in dirittura su Linate.
6: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
10: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
15: Sì.
6: No, come si?
15: Mi ricevo benissimo.
6: Scusate. Ci sono io in linea, avete chiamato me?
10: Torre di controllo, sento un'interferenza.
6: Ma, sì.
15: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
10: Sì.
15: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
10: Sì, allora
15: il
10: noi
15: carrello.
10: Ma che torre, mi fa parlare, torre di controllo?
15: Prego.
10: Tirate giù i carrelli.
15: Sì, quanti sono?
10: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
15: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
10: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
6: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato chi l'ha svisto?
10: Sento una voce.
6: È un programma televisivo.
15: Dia il messaggio alla...
10: Cosa?
15: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
10: La sento.
15: Ha sentito?
10: Sentite adesso.
6: Sì, sono io.
10: Ancora?
6: Scusate.
15: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
6: Sì, sarà meglio.
10: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
6: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
12: Sì, siamo ancora gli Sparolotti.
15: Sì, siamo noi, siamo.
6: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
12: Ci hai riconosciuto da cosa?
6: Dalla voce.
12: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a Merdamella.
6: Sì.
12: E venite a fare l'amore nel bosco, così noi possiamo sborolottare.
6: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
12: Li abbiamo già sborolati.
15: Già sborolati i cani, sì,
6: I
15: sì.
6: I cani?
15: Sì,
12: noi
15: sì.
12: Sboroliamo tutto.
15: Appena vediamo sboroliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
12: No, si chiama... Marameo, non mi ricordo neanche più.
15: Maramella.
6: Si chiama Merdamella.
12: Merdamella, Merdamella. Allora, perché noi sborroliamo tanto. Allora la memoria.
6: Dimenticate le cose,
15: sì. Certo.
6: Ogni sborolatina.
12: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborolese.
15: Perché ci va via anche le forze di sborolottare.
6: Certo.
12: Sì, non c'è più neanche la casa. Sì. Una roba devastante.
15: Allora siamo belli da vedere. Allora se lei passa nel bosco, a posto
6: non credo.
15: Siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
6: Ma non verrò nel bosco.
12: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
15: Sì.
6: Sì. Va bene.
15: Allora la descrizione di questo signore lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
6: Di Merdamella.
15: È vestito di nero.
6: Sì.
15: Ha una testa. Quante ne ha?
12: Ha una testa che sembra una testa.
6: Ok.
15: Con il naso un po' pronunciato.
6: Sì.
12: E puzza di merda la bocca.
15: Puzza di merda. È la un bocca. Gatto. È un gatto.
12: L'ha fatto sopprimere.
15: Ah, non c'ha più?
12: No.
15: Ah. È simpatico.
6: Sì, non stava
12: molto bene. Sto sborolando!
15: Oddio!
12: Vabbè. Sborolami in faccia!
15: Che bella cappella che hai!
6: Ma scusate.
12: Co.
6: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
12: Pronto?
6: Sì?
12: Salve!
6: Salve!
12: Sono un guardiacaccia?
6: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
12: Noi stavamo cercando appunto la signora.
6: Sì.
12: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia, anche lui.
15: Sì. Salve signora!
6: Salve!
12: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta... Siamo stati bersagliati
6: da...
15: Sì, da questi esseri del bosco.
6: Ah.
12: Sì, ci hanno...
15: buttato una roba addosso a Piccicola.
12: Sì. Praticamente
6: rugiada.
12: No, c'ho proprio sbagliato addosso. Sì.
15: Ma tantissimo, eh!
12: È una cosa! Infatti, per quello vorremmo interrompere le ricerche.
6: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
15: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
6: sì,
15: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
12: Cioè, sì, addosso, appena entrati.
6: Va bene.
15: Cioè, non è più un bosco, ma è un sborbosco.
12: È una sborrabosco.
6: Va bene, grazie per la segnalazione.
15: Prego!
12: Si figuri!
15: Non parla? Chiudiamo il telefono?
6: Sì, certo.
15: Ah, chiudi!
12: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No, no, no! Basta, basta!
6: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Blen Blen, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato Indagine L. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo. Lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo.
0: E neanche io, vaffanculo. Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione mentre del servizio della nostro vicio Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penecieco. Mentre il signor Penecieco sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva, semicondonata.
5: Mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli? Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato dalla mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penecieco si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
5: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta, senza senso alcuno, spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penecieco spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
5: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sa lo di mente, avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
5: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penecieco viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penecieco. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. Purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiana, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sono Massimino di Quarti, imbianchino?
3: Sì.
4: Ma sei tu l'imbianchino?
3: Sì, sono io.
4: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto, ma c'è la fica? Pronto? E ora una domanda. Ma guarda questo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto?
6: Pronto, buongiorno, imbianchino?
5: Sì.
6: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
5: Posso venire... allora...
6: Dai.
5: Verso nel fine settimana? Sabato.
6: Quando?
5: Sabato?
4: Sabato c'è belle puttane.
6: Senti, a pompini ti fai pagare. Te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
7: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Che stavo democraticamente parlando.
1: Tamarri.
4: Cosa hai detto? Mianchino? Sei miangatura? Paspennelli,
3: sì.
4: Roba di pennellanze. Sì, sei preciso. Sono Massimino di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
3: Ok, ma dove?
4: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
3: Quarto Giaro, perché noi lavoriamo solo a Roma. Quarto Giaro, Milano.
4: Sto finendo di fare A. Sì, a Milano.
3: Va bene, saluti.
4: Vabbè, senti, facciamo così. Stavo parlando!
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei biancone? Sei uno che tira le imbiancature, stucature, robe.
5: Ma chi è che parla?
4: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
5: Ma forse hai sbagliato numero, no?
4: No, tu sei in bianchino, tu.
5: Chi? Ma chi cerchi te?
4: Il bianchino. Se volevo l'elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
5: Dimmi, cos'è che hai bisogno?
4: Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. E secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. Cioè, ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? È presente dove c'è zona San Vittore. Lui è stato...
5: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
4: No, meglio. Così se ti fai le cose con calma.
5: Ascoltami, stai prendendo il giro,
4: Ma cos'è? Sei caduto di testa dentro un bacino idrico?
5: Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
4: Ma se te l'ho detto 4 volte, sono Massimo di Quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Quanto ritardo che c'hai proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
5: non ho tempo.
4: Ma sei detto che sei in pensione, raccafava.
5: Non ho tempo, appunto per quello.
4: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali.
5: Ti saluto, giovane.
4: Ma sai che ti mordo i capelli, li strappo così,
5: come fanno
4: le poiane,
5: ciao.
4: Proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
5: Pronto?
4: Ma sei scemo completamente tu.
5: Ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
4: Con chi sto
5: io,
4: parlando? Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Ma che cazzo metti sulla cornetta? Ti sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Non è che sono pesantissimo. Non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare sta parlando. Devi fare sta.
5: Ascolta,
4: che sta parlando.
5: Non
4: fare quelle alza la voce per prevaricare. Che arrivo lì, ti stacco un braccio con un morso, scemo. Oh, che cazzo metti sulla cornetta?
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
6: Pronto?
3: Sì.
6: Buongiorno, in bianchino?
3: Sì.
6: Sì, buongiorno. Mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico, mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
3: Devi imbiancare di bianco l'appartamento allora?
6: Sì, devo imbiancare l'appartamento di bianco. Ci sono un po' di macchie sui muri, un po' di buchi, una stuccata, una bella imbianca. Appartamento è 80 metri quadri. Calcola che i mobili li ho già spostati tutti. Praticamente quando vieni ti puoi già mettere a fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro.
3: Stasera
6: vuoi venire a vedere l'appartamento?
3: Stasera non riesco.
6: E guarda cazzo, via, che cazzo me ne frega! Dai, è presto, ti aspetto per le 7:30! Dai che ci divertiamo! Dai che ci divertiamo come la mangiai! Che sono, siamo carichi proprio a bestia, facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mica te lo
3: sto. Oh, però quelle va bene.
6: Dai, allora facciamo così, vieni stasera, guardi la casa e tu, ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
3: Va bene.
6: Sei un grande. Oh!
3: Ciao!
6: Ho
3: ciao.
6: Detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando il numero dell'indirizzo di casa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao grande, ciao. Chiudi, chiudi, ah, che mi sta salendo nel cranio.

0: cosa mangiamo stasera?
1: Una pizza da sporto?
0: Ma dai, cazzo, l'abbiamo mangiata ieri.
1: Allora perché non una qualche merdata cinese fatta con le robe delle buste marce, che vengono importate dall'Oriente in condizioni di igiene precaria a bordo di container refrigerati di merda, quindi delle potenziali bombe batteriche ammazzacolon?
0: Lo sai che mangio cinese solo il giovedì, perché così magari becco la sciolta e mi faccio a casa il ponte lungo.
1: Allora cuciniamo una pasta.
0: Ma col cazzo, poi mi tocca pulire. Ordina qualcosa da sporto. Così sfruttiamo la nostra supremazia razziale e sfruttiamo le minoranze per quattro spicci ed esercitiamo il nostro sacrosanto diritto al razzismo sociale.
1: Ti amo quando caghi sui diritti umani. Prendiamo un messicano?
0: Che cazzo sono, uno sceriffo di confine californiano?
1: Scanniamo un greco?
0: Chi cazzo sono, Jeffrey Dahmer?
1: Ci facciamo un indiano?
0: No, grazie. Già dato in Erasmus con uno di Mumbai. La fava gli sa di chili.
1: Il detergente intimo alla menta?
0: No, la spezia di merda.
1: Allora ci inculiamo un africano?
0: Ho buttato via lo strapon ieri, cazzo.
1: Veramente, io intendevo di comprare due pezzi da uno sputapalline in stazione pagando con soldi falsi.
0: Senti, amore, mi sa che anche stasera finisce al Mac. Prendo le chiavi della macchina.
1: Così ti voglio, Kush. E vaffanculo alla flora batterica intestinale e a quella troia della nutrizionista di Instagram. Fottiti, dottor Nosaradan!
0: E allora esageriamo, dopo ci facciamo pure un McFlurry.
1: Fuck the system, porco d***o.
2: Amore, santo cielo, ti vuoi levare da quella finestra? Sei veramente malata! Sei sempre a farti i fattacci dei vicini.
3: Questi due non mi piacciono, te l'ho detto dal primo giorno. Secondo me nascondono qualcosa di brutto. Io sono quarto graders. Vedrai che finiremo in TV con quei due. Sono gentaglia e te lo dimostrerò.
2: Ma che cazzo dici? Ma ti sei bevuta il cervello a furia di respirare solventi facendo la sguattera negli ostelli. Sono due brave persone. Lei mi sembra che sia una segretaria d'azienda e lui... non ricordo. Che fa lui?
3: Sindacalista. Dove vai?
2: Vado a riempirgli l'appartamento di cimici. Tu carica la beretta e mettimela sotto il cuscino. Cos'è di casa?
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lerch, apri, dai!
2: Intendo le gambe, signore!
1: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su!
2: Mi scusi, signore, pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana!
1: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai!
2: Non si fa!
1: Eh no che non si fa! Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
2: Chiedo scusa, saccente del cazzo!
1: Uè, buffone di merda, i modi! Vai a aprire la porta prima che ti ammazza la mamma, vai!
2: Signore, è arrivato lo zio Fester! Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella!
1: Ehi, stronzo! Dai, fila via, va!
2: Subito, Terone!
1: Vieni, Fester! Allora come va?
3: Bene, Gomez! Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi!
1: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda! Guarda, una squisitezza, buonissimi!
3: Tu invece come va?
1: A parte l'erce che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
3: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti?
1: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
3: Tranquillo, Gomez. Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano e il console marocchino?
1: No, Fester, cosa dici?
3: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
1: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
3: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi.
1: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo.
3: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
1: Beh, certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte. Devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette. Ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra. Ho fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... Chi è che ho ucciso poi? Aspetta. Ah, sì! Nadia Toffa.
3: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
1: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
3: Oh, forse gliel'avrava già mozzati qualcuno prima.
1: Forse sì, Fester, sì.
3: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
1: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
3: Potremmo portarli alla discarica.
1: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
3: Potresti sotterrarli nel giardino.
1: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano privi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
3: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua, non se ne accorgerà nessuno.
1: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
3: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
1: E perché? Che canale è?
3: Canale 5. Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Studio più, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Ordine pronto. L'Aide sta arrivando. D'accordo.
2: Ok, a che nome è?
3: Nome Marco.
2: Ok, va bene.
3: Sì, allora esce, paga so 32 euro, fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la Biola Bapole, Beldula, c'era solo la Biola Bapole Gambero, mi ho messo Gambero, però va bene lo stesso, non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna, 32 euro invece okay. Fa 30.
2: D'accordo. Avviso il collega, va sì. Bene, grazie
3: allora,
2: mille.
3: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona
2: d'Oriente. Ma che cognome?
3: Marco.
2: Perché ce n'è più di uno.
3: Io c'ho Marco qua.
2: Sì, va bene, avviserò.
3: Allora,
2: va
3: tu bene. Avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori. Mi raccomando di uscire ora che l'Aidel sta arrivando. Poi se no se si fredda, lui dice che freddo non è buono. Una volta è successo. Tu gli dici
2: va
3: di uscire
2: bene,
3: subito.
2: Grazie,
3: d'accordo,
2: grazie
3: ciao, ciao, buon appetito.
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
2: Pronto?
3: Sì, pronto,
2: sì.
3: Ordine pronto, sta arrivando l'Aidel. Solo che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuoi nudos, metto il pollo, va bene?
2: Ma con chi parlo?
3: Dragone Doliente, ho fatto ordine prima.
2: Io non ho fatto nessun ordine.
3: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Giorgio Zhang. Bia Giorgio Zhang, questo numero di telefono.
2: Ma, mi scusi, ma con chi parlo?
3: Dragone Doliente, ristorante cinese.
2: Non ho fatto nessun ordine.
3: E io questo numero.
2: Non
3: io questo numero di telefono.
2: Non ho fatto nessun ordine.
3: Ma tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
1: Dragone Doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Buongiorno.
3: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la Bioli Barbeldula, ho messo la Bioli Gambeli, buono uguale. L'Aidel sta arrivando, ok?
2: Quale ordine, scusi?
3: Ordine Dragone Doliente, ristorante cinese.
2: Qualcuno
3: sì.
2: È ordinato dal ristorante cinese?
3: Sì, sì.
2: No,
3: sì,
2: nessuno
3: sì.
2: Ordinato.
3: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
2: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
3: no,
2: studio.
3: No, forse è Laura.
2: Cognome?
3: Sì, ordine fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con beldula, riso con Kelly, poi ho legato 4 biscotti fortuna, sì sì.
2: Ah, no, non lo sapevo
3: sì,
2: se ci fosse
3: sì.
2: Questo, arriva bene.
3: Sì, ordine. Allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, da 30 euro, pagare bancomat
2: no,
3: o contanti?
2: No, ma io non ho soldi, no?
3: Anche allora, va bene bancomat, sì sì.
2: No, non ho neanche bancomat, io non so chi ha fatto questo.
3: Puoi fare bonifico, ti dico IBAN.
2: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
3: Ma io abbia senatore 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
2: No, ho capito del biscotto, ma...
3: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
2: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
3: Sì, sì, tu
2: quindi
3: hai i soldi. Tu fai
2: no,
3: pensare.
2: No, aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
3: Non posso richiamare, l'Aidel è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori con l'Aidel.
2: Io non posso accettare un ordine qui tra 5 minuti.
3: Non posso richiamare, l'Aidel è fuori, cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'ha lasciato fuori con l'Aidel.
2: Io non posso accettare un ordine.

0: fare il Clyde.
1: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
0: Ma devo, è buono,
1: chiedere... Ma non c'entra che sia buono se qua nessuno l'ha comprato, perché devo pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Certo. Adesso se
0: ma
1: le va bene,
0: complicato.
1: Se no, se lo tiene lei per
0: ora.
1: No,
0: è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te. Buono,
1: no,
0: quattro
1: no.
0: biscotti fortuna, portano fortuna per quattro. Buono,
1: no,
0: tutto buonissimo.
1: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
0: Sì,
1: no,
0: ma cos'è più fortuna? Ha... Saggio no. dice cinese. Più
1: ma
0: fortuna tu hai, più
1: quindi.
0: Culo avrai. Dice saggio cinese.
1: Comunque no, io non ritiro un ordine.
0: Ma si fredda! Si fredda l'ordine, devi prenderlo! Perché poi mi dite che è freddo! No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro! Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa! Oh, sempre così, italiani, figli di puttani!
2: Dragone doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
3: Radio 105

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla p***ana d'esordo, mannaggia.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio.

0: te li schiaffa tutte nel c***o, ufficialmente.
1: Ma fate schifo.
0: Dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, incredibile! Nel Wonderland di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
2: Valete!
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Ma io non capisco niente.
3: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane. Non mi interessa a me. Il signore la scimmia me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
3: Vieni con me.
2: La scimmia di sto cazzo!
1: Personaggio irresistibile, incredibile, sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao!
2: Ciao!
1: Quindi siamo pronti, sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
4: Pronto? Pronto?
2: Ciao, chi?
4: Chi parla?
2: Io, Alfonso Sogno.
4: Ha sbagliato numero.
2: No, no, no, no, no!
4: Ha sbagliato il numero!
2: Il signore nasceva me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nasceva me l'ha rogato, nasceva!
4: Pronto?
2: Ma lei qui?
5: Ma qui?
4: Ha sbagliato il numero!
2: Ma che cosa vuole, si può sapere?
4: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh!
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane.
4: Ma faccia tu un vaffanculo.
2: No, no, no, no, no.
6: Pronto?
2: Ah. Ciao, chi è?
6: Chi è?
2: Io, Alfonso Sogno.
6: Senta, si sbaglia. Lei sta sbagliando numero.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose strane.
6: Eh?
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere? No, no, no, no, no.
6: Pronto?
2: Ciao, chi è?
6: Ma guardi che lei sbaglia numero!
2: Il signore nasceva me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
6: Scusi, ma che cerca?
2: Nasceva me l'ha rogato, nasceva.
6: Pronto?
2: Ciao!
6: Allora, rompi i coglioni, ma chi sei?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
6: Guarda che c'è sotto cazzo il telefono, e lei sta sbagliando!
2: Io, Alfonso Sogno!
6: Beh, lei si affama, non me ne frega niente!
2: No, no, no, no, no! Non faccio niente! Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!
6: Pronto?
2: Ma lei qui?
6: Senta, io la... Ma io non lo denuncio! Perché lei sta sbagliando numero! Sta sbagliando numero!
2: Nascivi l'avvocato, nascivi!
3: Pronto! Pronto! Pronto! Pronto!
2: Ma ciao, chi è? Ciao!
3: Che fa? Che fa? Pronto? Che c'è?
2: Ciao, chi è? Non c'è niente, non c'è niente, non faccio quello, non è, basta.
3: No, no, non è.
2: Io non capisco niente. Niente, niente, niente, niente, non è niente di attentare.
7: Che ho telefonate che fa?
2: Ma qual è?
6: Senti, ma rotti i coglioni! C'è il telefono sotto un gatto!
2: Ma che cosa vuoi? Si può sapere?
6: Ma senti, ma chi cerchi?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
6: Ma te ma vaffanculo! Ma chiama la questura! Chiama la questura e ti faccio vedere
2: no,
6: chi
2: no,
6: sei!
2: No, no, no, no!
6: Sì, sì, ma rotti i coglioni!
2: Vaffanculo, qui!
7: Ma non sei cazzo, non so chi è!
2: Ciao, ciao!
3: È sbagliato!

0: Miagno 3, la leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo, ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve, alieno. Sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: Ah. E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, che si mangia. Tu si mangiate. Outs, tu si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano e molto sindmai. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene, riportatelo nella sua stanza e portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Outs, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, Mazzò. Vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminchia.
3: Sì, li sento, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre e pure il padre.
6: Umpa. Leon Tromo, Lala.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Un paccio romano, Lala Trend Sol.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Out Mazzò. E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi. Ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso David, quel bastardo, David. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardi. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme, e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria, e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao Mazzò, adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti, negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
7: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
6: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
7: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile.
6: Cosa?
7: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
6: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo, dica un concetto per favore.
7: Ma lei non ha capito, perché parla...
6: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo, si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo, ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
7: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio così.
6: Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio, non me ne frega un cazzo, lei ha un'opinione in merito.
7: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
6: Sì, e qual è il motivo? Dica.
7: Vuol dire che perché...
6: Non lo sa.
7: Un italiano permette.
6: Non lo sa, non lo sa, vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette, lei non sa un cazzo.
7: Quindi...
6: Lo dica, sono...
7: Sono un ignorante di merda.
6: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
7: Sono un ignorante di merda, quindi...
6: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
8: certo.
6: ne pensa?
8: E anche Liprandi, PD.
6: A Liprandi? Chi è Liprandi?
8: Liprandi, quel porco.
6: Chi cazzo è Liprandi, scusi?
8: Liprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
6: No, chi cazzo è Liprandi?
8: È uno del PD.
6: Liprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
8: Essere stupido.
6: Allora, Liprandi è stupido?
8: Sì.
6: Perché?
8: È molto stupido.
6: Sì, questa è una sua valutazione personale. A me non me ne frega un cazzo. Lei è neurologo?
8: Anche proctologo.
6: Anche proctologo. Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
8: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
6: Sì.
8: Allora, pensate cosa può, come lo può...
6: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
8: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
6: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario, in base alla sua qualità estetica, decide se picchiarlo o no?
8: Assolutamente no.
6: Lei picchia gli extracomunitari?
8: No, come
6: no, però lo farebbe. Se le fosse concesso.
8: Solo si è attaccato. Solo per esempio.
6: Sì, ma ho capito. Ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
8: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
6: Ma sono sempre entrati in casa. Dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
8: Non è vero. Prima di quelli. No, una volta non erano così i ladri. I ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna.
6: Ma che cazzo dice?
8: Su queste merde entrano e spaccano le corna ai vecchietti e agli anziani. Questi qua non hanno regole. Sono delle merde. Prima i nostri vecchi ladri avevano almeno un codice. Queste sono delle merde.
6: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
8: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, c'è anche.
6: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve lo raccontate a Natale, dica.
8: No, non devo spiegare cosa c'è. Adesso non ho tempo di spiegare cosa.
6: Deve farsi la barba al culo, ho capito, va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
9: Meno male.
6: Meno male cosa?
9: Ah, che si sono svegliati, insomma.
6: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
9: Sì, vada avanti.
6: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
9: Sì, vada avanti.
6: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
9: No, io sto facendo anche l'uovo sbattuto.
6: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il VOV nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
9: No. Hanno detto gli italiani, mica io. Gli italiani.
6: Ma lei la pensa così o no?
9: No.
6: No, che cosa pensa?
9: Niente,
6: infatti.
9: C'ho altro a cui pensare, figurati che.
6: Sbattere le uova?
9: No.
6: Il pesto con la fregna lo fa?
9: Sì.
6: Sì, brava, si mette lì il mini pimer?
9: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
6: Io non ho la vagina.
9: Vabbè, ma.
6: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
9: Ma se te lo mettevi nel culo?
6: Come, scusi?
9: Se te lo mettevi nel culo il mini primer?
6: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
10: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che. Abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
6: In che senso?
10: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
6: Perché?
10: Anzi, ma per l'immigrato, scusa, viene qua, quel povero già c'è i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. Quanti questi che si stanno trombando come i dannati che stanno facendo i figli, questi facendo i figli che noi non facciamo più.
6: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
10: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'ha le banane grosse, voglio dire, la collezione, da dove vengono, c'hanno i bananoni belli sviluppati.
6: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
10: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
6: Certo.
10: E quindi, allora, come passi il tempo tu? Voglio dire, tu ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti il bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
6: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la questione.
10: Beh, è buono, poi ti facciamo una bella insalata di cazzo. Magari non è male come idea.
6: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
10: Ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelle più succulenti, quelle più croccanti, diciamo, che rendono l'insalata più piacevole al palato.
6: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
10: Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzi, buona! E io sono contento, tutti contenti a casa.
6: Guarda Lupomene, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo non mi ruttare in faccia, perché...
10: mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano piccoli
6: e poi brucia
10: i bocconi grandi e poi brucia e poi brucia.
6: Esatto. Va bene Lupomene, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
10: Tiro filo, tiro spank, tiro cazzo, cazzo frank.
6: Buona insalata di cazzi, ciao.
10: Grazie, ciao
6: Lupomene, ciao, sei grande.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe, il popolo tutto, escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente, si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco, buongiorno, come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ho anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto, ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare, come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa ed ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert, vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti. Crosta il culo paranoica.
5: Però calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fra Prosdoxy, Stox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, waka waka vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sono Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: Sì, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che ti ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di Averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi e come sempre, proud to be gnagno.
12: Gnagno qua.
15: Underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una Onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max il Cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una Onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta Onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzo il latte in polvere, i bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda, come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso e non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi.
2: Sì.
1: È un gancio o una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito?
1: Ah,
2: non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno con questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì, io ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, e... però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Infatti io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dato i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dato i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, sei residente nella provincia di Milano da 3 anni.
1: Ma che avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod?
1: Okay.
2: Però non si vede color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, eh. Si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo chiamato una spia del KGB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla russo, fantastico. E però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia,
1: certo,
2: del KGB.
1: Certo. Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di fa il pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, se non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo. Te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere. O sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non sono dato questi soldi, come dici tu, a una onlus finta. Io non sapevo che era una onlus finta.
2: Vabbè, questo però non è che noi possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: E così è come se, tra virgolette, mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare. Ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo. Io sono fatta così e magari non me la sento. Ma certo, non mi sento di essere una criminale. Io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque. Ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene, invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci. Grazie. Guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zoo di 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zoo di 105!
1: Io lo ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono!
2: Ti sei un po' cacata sotto, diciamo, Valentina, no?
1: Ma no, perché cagata, ma veramente gente così stronza esiste!
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione, ciao Max!
1: Grazie dello scherzo, allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
7: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
7: forse
11: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
7: signora.
11: Questo.
7: Mi ascolti,
11: sì.
7: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
7: Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
7: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
11: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca ma... Che sangue non c'è nella feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
11: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
11: Va bene.
7: Lo sport.
11: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
7: Uno.
11: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio
7: che
8: da lavoro.
7: Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
11: sì,
7: sono quello della cacca,
11: sì.
7: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
7: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
11: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
11: bene,
7: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo.
11: Sì.
7: Decisivo?
11: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
8: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
8: Hai visto Peppino? Facolo.
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
15: Scassa parola e vai a cagare.
16: Buonasera a tutti!
17: Balle!
16: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
17: ullala!
16: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
17: Cutù, cutù, cutù,
16: Cutù, cutù, cutù.
17: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
16: No, John... si chiama Di Lerda.
17: E però il terzo nome si chiama Cutù.
16: A lei c'ha anche un terzo nome.
17: Il terzo nome,
16: cioè,
17: come?
16: È un principe, lei?
17: Mio padre
16: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
17: quello
16: si chiama?
17: Sì.
16: Con la lettera A. Recidere un arto.
18: Amputare.
16: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
18: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
16: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo!
16: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
17: Vedi qua?
16: Sì.
17: Biberò?
16: Biberò?
17: Bicazzo!
16: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
18: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
17: Ecco.
18: Certo. Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
17: La borraccia non è.
18: Io non ho mai visto nessun ciclista
17: non
18: con
17: è
18: un bicazzo.
17: La borraccia.
16: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
19: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
16: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
19: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
16: Ma no, ma no, no, no.
17: Ce l'hai alle scarpe lì.
16: Quelli
17: anfibi
16: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
17: B! Bibite!
16: Le bibite!
17: B! Banane!
16: Le banane!
17: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
16: Bravo! Oh, infatti, si
17: io
16: sa che esistono.
17: Non posso respirare con le b***e.
16: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
17: Voglio!
16: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
18: La coccinella.
17: Cosa no? Cosa no?
18: Coccodrillo. Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
16: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo.
16: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
18: Ma è la coccinella.
16: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
17: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
16: Certo.
17: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
18: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
16: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
18: Sì, è porta fortuna!
16: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
17: È una vergogna!
16: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
19: Il cardamomo.
16: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
17: Ma
16: quale cardamomo?
17: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
16: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
17: Zoccola.
16: Sì, giusto.
17: Zoccolona.
16: Giusto, eh.
17: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
16: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
18: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
17: Ma lo dice sempre di piedi.
16: Stia calmo, faccia da pirla.
17: No, non arrabbiare.
16: Dica qualcosa.
17: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel cocalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con José, il mangiamerda.
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia. Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate?
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie è accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, vadi fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Non si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo la base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Spero.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Ma che per la vita?
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
11: Fiore Amaro. Che è un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
10: Ma chi?
11: No,
10: pom pim.
11: Allora,
9: Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita.

0: da Ravensburger.
1: Ravensburger.
0: Ger.
1: Ravensburger. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
2: Non è Ravensburg Teravidia.
1: Ravensburg.
0: Ger.
1: Teraviba.
0: No, Teravibra.
1: Teravita.
0: Teravita.
1: Oh. Ravensburgent.
2: Ravensburgent.
1: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
3: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
5: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
0: A morte il monarca.
1: Anche voi.
6: Lo Zoo di 105.

0: merda.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme. Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripignatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Salve, sono Remo Giramella, regista. Lei? Sì, bravo, forse mi conosce, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, stoppo gli attori perché. Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la flapper che gli dà una bella levata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo. Sì, vai, mi perdono. Lei non ha problematiche. Non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no? Lei
2: ma no, anzi, guardi. Allora, uomini, meglio ancora.
1: Perfetto. Allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente dobbiamo fare questo film.
2: No, sì, ne faccio. Sì, no, ma io ogni due giorni ne faccio uno.
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto
2: non
1: personale.
2: Le dico io, ma
1: sì. Beh, se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sta con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo il Green Pass tatuati sui cazzi e quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però non è caucasico, non è di colore, c'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto, quindi credo che ci sia.
2: Sì, no, presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne una abbastanza.
2: A voglia. Perfetto. Anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. No, facciamo della creatività non richiesta. Quindi lei
2: ho provato a fare della creatività.
1: Certo. Sì, ma no, siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo Green Pass un cazzo.
2: No, sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari.
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un Green Pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Gioconda. Capito, il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che.
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino.
2: Ma se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni, io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Ma io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail. Se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica un servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il Green Pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai su, scopare!

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Ma Dio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante. E io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda!
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: E hop, torca vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi. Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
2: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
2: Netflix.
1: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del cutugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: is the zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti aiuto!
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco Rosso e Verdone e da Un Sacco Bello.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Pronto.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
10: Ma vaffanculo.
5: Va bene.
11: Vendetta.
3: Vendetta.
11: Vendetta.
10: Pronto?
5: Beh, ancora a casa stai.
10: Che cosa vuoi?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
10: Aspetta
12: che io ci parlo. Pronto?
5: È rintracciabile?
12: Pronto?
5: Pronto?
12: Con chi parlo?
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
12: No, Amedeo non c'è. È partito.
5: Gli dica che
12: è
5: sono Enzo.
12: È in America.
5: Pronto, Amedeo?
12: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
5: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, ma girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
12: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
12: Allora, che cosa vuoi?
5: Ti ricordi che poi se siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
12: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
5: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
12: No.
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: 18.
5: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
12: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
5: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
12: No, no, ad Amedeo deve chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
5: In crisi di che?
12: Un posto di lavoro.
5: Come sai se vieni?
12: Allora tu
5: pronto?
12: Di non capire.
5: Perché c'è un progetto abbastanza
12: Amedeo non c'è più.
5: Ma è reperibile da qualche parte?
12: In America.
5: È rintracciabile?
12: Ancora no, non ha telefonato.
5: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
12: Vabbè, lui non c'è. Lui è andato a lavorare in America.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
12: Quindi non viene più qua in Italia, Amedeo.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
12: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
5: Va bene,
12: non ci conosciamo. Ciao.
5: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
13: Va bene, ciao.
12: Va bene, ciao.
5: Ci sentiamo allora.
12: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
5: Ci sentiamo allora.
0: Prossimamente nei classici di Wender.
14: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Un conto!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti aiuto!
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
3: Buonasera, io sono Leonardo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
3: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
5: Ah, sì, un concorrente, sì. Ho capito per cosa concorrite, per un letto alla carità.
4: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
5: Sì, ma non la mia, però. Vedi, accendati le cose tue.
3: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
6: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
3: Malissimo? Perché? Non ho capito...
6: Ma sei qui da un minuto ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
4: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
3: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
4: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato e l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Occhi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità. Eppure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea, signor cervellone.
3: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
5: Sì, ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
3: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
5: C'è il pesto dentro?
3: Da rifiuto ad alimento.
5: Ma c'è il pesto dentro?
6: No, tartufo, Leonardo, no, tartufo.
3: Simil carne.
5: Non ho capito, spiega un po' meglio.
6: Caviale, no, Leonardo.
3: È tipo cioè...
5: Spiega meglio.
3: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna. Cioè.
5: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
3: Posso amare il mondo.
5: Il petto di pollo lo fa?
3: Ma no, lasagna, ma scusi.
5: Mi fa schifo.
3: Ho capito.
5: Non lo voglio, mi fa cagare.
6: Il branzino sotto il sale.
3: No, lasagne. Ma immondizia diventa lasagna, cibo, no?
4: Ragazzi, questo è un terrorista, questo è palesemente...
5: Tutto il mondo piacciono le lasagne, ma non serve a un cazzo, dai.
3: Ma la lasagna,
5: ma chi cazzo le mangia le lasagne?
4: Ma altro che Bin Laden qua, ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici, la principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
3: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
6: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte.
2: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
4: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto. Bel ragazzo,
6: sei io Tafano?
4: Sì, sei tu Tafano, sì.
6: Ciao, ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
5: Comunque Yakuza.
6: Perché cosa ti ho detto io?
5: Yazuka. Ah, sei già simpatico, sei anche forte, hai sentito la battuta, Yazuka?
6: No, non era una battuta.
5: Che forte, non era una battuta, no. Sei anche onesto, quelli che è forte, mi è già simpatico sto qua.
4: Allora dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
6: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
5: Dai, mi sembra una buona idea, ci sono al testo?
6: Sì.
5: Dopo è già una buona idea di suo, vedi?
6: Ma niente, è semplice, prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a un euro, poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo, poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
4: Oh, finalmente, signore. Ma è bellissimo. Uno che capisce come funzionano le cose. Genio, signori, un applauso tutti insieme. Genio. Allora, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale. Adesso, subito, vai.
6: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
5: Ma puoi spenderne anche due terzi, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
6: Mi ci devo sputare in faccia.
5: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
6: Ho capito.
4: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
5: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
4: Qualcun altro, dai figa.
3: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
5: Vai a fare culo a te le lasagne, dai.
4: Mamma mia.
3: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
4: Ma sapranno di merda come tua madre, dai.
5: Una stronza fatta di lasagne.
2: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
0: Ehi, ma quello è George Clooney! George! George! Ti posso chiedere un autografo?
7: Ma certo! Tira fuori il cazzo! Te lo faccio sul cazzo l'autografo!
0: Vabbè, d'accordo, George, se proprio insisti.
7: Con tanto affetto e stima, godi bastardo George Clooney!
0: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati, mi dovevo chiamare!
1: Pennarelli per il cazzo di Tafano!
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Osceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
11: Monitorando le mie telefonate.
12: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
10: Osceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
12: Rottermaio.
0: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Marien.
11: Rottermaien.
12: Rottermaier.
11: Oh, Rottermaien.
12: Maier.
11: Maier sei tu, è quella puttana de so.
12: Del signor Rottermaier.
11: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
10: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
11: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che è promessi sposo? Allora...
11: Ma se sono così nauseabondio.
12: Nauseabondo.
4: Sì,
11: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
11: Vuol... Dove è scritto?
12: Nauseabondo.
11: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
10: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
11: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
12: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
11: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
12: Di un reality show pornografico?
11: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
10: Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
13: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Meteoropatici.
13: Psicopatia. Psicoparia.
14: Psicoterapeutici.
13: Psicoterapeutici.
14: No, petici. Terapeutici.
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: No, terapeutici.
13: Terapeutici.
14: Terapeu. Terapeutici.
13: Terapeutici. Terapeutici.
14: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
13: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
13: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
13: No!
15: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
13: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
15: è? L'Aiazzone!
13: Ayace
15: è quello grosso, Aiazzone!
13: Ah, pagliaccio!
14: Provare per credere!
15: Esatto.
13: Sì!
15: Attento, attento, sta venendo!
13: Aia!
15: No!
13: Giù! No,
15: giù! Il culo giù!
13: Attento!
15: Il culo giù!
13: Attento!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
13: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
12: di sfruttare la mia caparbietà.
13: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà. Di sfruttare la mia fammi leggere qualche
14: cosa. Caparbietà.
12: Di sfruttare la mia caparbietà.
13: Di sfruttare la mia caparbietà.
14: Caparbietà.
13: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
14: No, scusa, sono parole normali.
13: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
18: Giusto.
17: Ce l'ha fatto.
18: Ho sbagliato?
17: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
17: Sì!
9: Lo Zoo di 105.
19: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
20: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
21: gabarri.
17: Bruno, cartaia? C'è la carta?
8: Pronto?
3: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
8: Chi parla?
3: Ma non hai risposto alla mia domanda.
8: Chi parla? Chiedo scusa.
3: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
8: Un attimo solo, un attimo.
3: Bla bla.
18: La sua chiamata è stata messa in attesa.
21: Pronto?
3: Pronto, Mastro Cartaio.
21: Pronto? Chi parla? Non la sento bene.
3: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carte che ti compri la Cadillac. Capito? Wyoming.
21: Cos'è? Dove sei? Chi sei?
3: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
21: Noi non li vendiamo.
3: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutto, tutto tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
21: No.
3: Così a dispetto, con i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
21: Non ho capito.
3: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'hai il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
19: Volano le manate.
3: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo? Ti strappo una spalla a morsi? Oh, oh. Sta respirando, sai? Oh. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione!
12: Ma sto cafone, va, che non vuole fare neanche i soldi!
22: Tamarri!
8: Pronto?
12: Pronto?
8: Sì?
12: Mi sente?
8: Molto lontana.
12: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
8: Sì, di cosa ha bisogno?
12: Dipende. Sì, vorrei, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
3: 12 metri per 10.
12: 12 metri per 10 che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare diciamo, una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
8: Ho capito.
12: Quanto costa più o meno?
8: No, allora ascolti, noi
12: passiamo
8: imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco e da salumeria, però già tagliata in formato.
12: Via la carta di salame.
3: Ho capito, ma se mi vesti da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
12: Infatti, sì. Cazzo, è forte il salame.
3: Lanciamo
12: gigante.
3: Lanciamo due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
8: Sì, ma noi la pezza massima che abbiamo è un metro, non arriviamo.
3: Ho capito, salami da un metro.
12: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Ma fatti venire l'idea da mio cugino Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
3: Sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
12: Minchia, una roba incredibile. Com'è sta cosa?
3: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
12: Che chiusura è questa?
22: Tamarri.
23: Buonasera.
12: Pronto?
23: Sì.
12: Buongiorno signora.
23: Buongiorno.
12: Fa la carta. Fa la carta lei?
3: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
12: Pronto, sta scopando signora? L'abbiamo disturbata?
23: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
12: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ara Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
22: Tamarri.
8: Buongiorno.
3: Oh.
8: Pronto?
3: Non lo so. La carta, vedi la carta?
8: Sì, mi può dire chi è, mi scusi.
3: Massimino Di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
8: No, il titolare è occupato. Chi è lei, mi scusi?
3: Massimino Di Quarto. Ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo. Lo stanno minacciando, lo sento.
12: Sì, è lì.
3: Lo stanno minacciando alle spalle, sento.
8: No, come la sento in lontananza, non capisco chi è.
3: Sono Johnny Cazzo.
12: 150, sì,
3: è lui.
12: Ci manca lo sparo adesso.
3: Non è che era stato minacciato dalla malavita, lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
12: Richiamalo.
3: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
22: Tamarri.
8: Pronto?
3: Rottama!
8: Pronto,
3: voglio la carta!
12: La fai la carta?
8: Ma...
12: Sei un mapper?
8: Ascoltate, con chi parlo?
12: Ti abbiamo chiesto la carta, la fai la carta o no? Devi essere veloce, scema!
8: No, ma non state bene?
12: Sei tu che non stai bene.
3: È mezz'ora che mi fai domande, voglio la carta.
12: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
3: Ma guarda, sta stronza!
12: Ma porca di quella puttana, mi fai incazzare questo!
3: Guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso!
12: Me ne vado!
3: Vaffanculo, me ne vado!

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4
2: fuori. Che ammorbata di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, turboboomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente, i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo
4: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi della vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo, e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da 4 soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhi a bere, sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi risolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno. Porno. Porno.
4: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
3: Leccami i coglioni.
2: Porno.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Chi è?
1: Ah, sì, certo.
5: Chi è?
1: Sì, pronto.
5: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
2: Non ci credo.
5: Cappello, lei chi è?
2: Questo è il destino.
5: Cappello, lei chi è?
2: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
3: Leccami i coglioni.
5: Come?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
3: Oh.
2: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
6: Qual falange di Cristo Redentore.
7: Ehi, pronto?
3: Succhialo che ne ho voglia.
7: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
7: Va bene, sì. Allora mi ti Remo e mi porti anche una bustina e Bamba. Non la posso tiriamo su. Oh no, vieni a Bamba.
1: Ah, bene.
7: Bamba e Albo Whisky.
1: Ah, oh, sì.
7: E così fa un bel cocktail di Bamba puttane.
1: Ah, oh, sì, certo.
7: Dica a Remo che porti i goldon però.
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
7: Sì, ma sì. Dica a Remo che porti i goldon.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
7: Sì, ascolta, ha voluto che porti anche i vibratori?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
7: Sì, ma te ho detto, i vibratori chi porta? Hai voluto che porti mio o porta Franco?
3: Oh,
7: va a cagare. Segaiolo.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Sì.
3: Succhialo che non voglia.
7: Succhia.
0: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama Cappella!
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo.
3: Lascia sua figlia e sua figlia.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama Cappella!
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te chi sono io? Senta, tu chiamo nel mio telefono.
5: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci si affigge.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Dimmi!
3: Vuoi stronzo d'uomo! Ma vaffanculo, accese figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Ma non mi coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma chi cazzo vuoi?
5: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Pronto?
3: Ti piace la ciula?
2: A commento che tu faccio qua stuacchiani, oh show, non li nudo a sé.
3: Siri!
2: Lo muerto, le ma vedo non si sa tutti. Che c'è un quando è vero che si aspetta da capo un bacio a un figlio da bocchina e china da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso c'è una scassa un cazzo, se vuole, ma non li nudo un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pozzana come mamma, te.
3: Ah,
2: china da me.
3: E sord? Dove fece la bocchina?
2: Le chiedi, noi non siamo madonna, questo c***o, questo bastardo.
3: Tri tri.
2: Tu che proprio qua che ammazzate, eh?
3: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
2: Faccio da cazzo, sì, tu, signora da merda.
3: Upa.
2: Ma se non parlo più.
3: Upa, c'è una da merda, sta?
2: Mamma, ma che sta a fare qua che sotto, ma capi?
3: Si fida di qua, tu?
2: Le muerte, le c***o.
3: Tu è mamma.
2: Le muerte, che è figlio, il tuo figlio da troia.
3: Tu è sorte.
2: Le muerte, le c***o. Tu da ringraziare di Cristo che non mi posso muovere, perché quando è vera la Madonna, se me ne vado a chi è? Figlio di bocchino.
3: L'offre!
2: La stramuerta della m***a che ti sa da fare da famiglia a piavica.
3: L'offre!
2: E non vuoi che sia di un culo con una corruzione da tante di che? Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza la palla come sei ancora sano.
3: L'offre! C'è la polpa, tu?
2: La polpa, tu da sciacchiarti il rischio, tu la da sciacchiarti, non la polpa. Rischio una china da me.
3: Ok.
2: Sì, aspetta che madonna da muerta da c***o.
3: Mocca
2: non muore, non muore, tu bastardo. Come sta che da sta chiesa, viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora muovete, mamma, da red, chi te muovete, red, sì, sì. Ma c'è un gula, chi te muovete, vi accendo la vita, ma prima.
1: È solo. Lo facciamo
0: ma di chi? Dico, ma aspetti da perdere, no? Va a far mocca, chi te muovete, stramuovete, in verità.
1: Ah. Sì, fi. Sì, fi, chi da sacro, tu?
0: No, cari mamma, ti hai. Che mamma tu lo facevano un altro.
1: Sordo, mangio le cazzo del cavetro, sordo.
0: A me mamma, ma sordo mangio il cazzo. Mamma ti sei lambito, non ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. Sordo mi soffre per cazzo, fa un capo come funziona un fatto.
1: Cacci te stramorte, viva tu tutta la razza tua.
0: Ad a Fernes di scassare il figlio, una capa e tua no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e what. Ti ho detto va un piccolo, ti ho detto va un carrettino, va un gommista, va un gola la musa da mamma da tanto, da chi ti è morto, sarà morto in dentro. E non ci vede mai, se ti dico il problema, paca. Che cazzo vuoi da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti faccio la tramana di una King Kong. Mannaggia, chi ti è morto, mannaggia.
1: Sì, ti... Si tremone tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go!
1: Ma...
0: Craig, grande shit, vaffa a mocca che la troia di mamma! Se te c'è, ne c'è te in mocca, panzerata, ragazza mocca pur ti ho te! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunz,
0: mamma te la... te lo cazzo, un cazzo te lo sta un po' da spia dorsale! Io sono strunz! Che ti una mamma vigliacca, bastarda, vittra, ciocca, ah? Ma vaffanculo era molto cattivo, ti vuoi essere quando si tramano sul sorto da sfagato, dopo.
1: Ngulo. Affa. Ngulo a mano.
0: Affa, e ti faccio cala, già a febbraio ti faccio cala, ti lo calaccia, mi e a te a giugno, c'è cata data, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: Mamma.
0: Oh! Mamma rispondo, un tremà, mamma un tremà!
1: Oh!
0: Basti per me!
1: Oh!
0: Cinque c'è! Bastardo figlio di zoccolo!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronauta...

0: nave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
2: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
3: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
4: Calmati
5: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
4: Eiaculatore precoce!
5: Cinese di
4: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano
6: non
5: vieni
6: puoi fare!
5: Vieni qua, Leon-san! Cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
4: Io puttana!
6: Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.
2: Lo zoo di 105.
7: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
11: Centrale a Maciste Milionario, centrale a Maciste Milionario. Segnalate i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
12: Maciste Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
11: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway.
13: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta, volo.
11: Quale cazzo di volo? So centrale io, quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, è il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
14: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
11: Ma ah, vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse, ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
14: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu te tenga il nome di codice stabilito passo.
11: Allora cambio, centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. centrale a trolley, pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Basso, collabora. Basso.
14: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
11: Centrale erezione dell'Ino Banfi. Centrale erezione dell'Ino Banfi, porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
14: Erezione dell'Ino Banfi a Centrale, come un attacco zombie?
15: Ho fatto la seconda dose.
16: Io ho fatto la quarta.
15: Adesso c'ho due la seta magica.
16: C'ho due cazzi, guarda.
15: Sono uno vax.
16: Io tifo Lazio.
15: Pazziamolo.
16: Sono Burioni. Che fa rima con salti in banco.
15: Senza tetto, lo so, ma è stato bravo.
16: Zombie non hanno il senso della poesia. Hai visto un rapper zombie?
11: Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
14: Stroppiccio cazzi con le ascelle, centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
11: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
14: 9 colpi.
11: Quanti zombie ci sono?
14: 500.
11: Fagli la puntura anche lui, fagli la puntura, dai! Centrale a clitoride de Bradipo, centrale a clitoride de Bradipo, mi dicevi? Clitoride de Bradipo?
17: Puttana tua madre, sono diventato zombo.
11: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
17: Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'Anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Questo non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche una ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo tre,
1: due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora. Ma
1: no, ha ragione.
2: No, sì, lo so che ho ragione.
1: Ho vissuto, no. Non me lo ricordavo, ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che a parte il fatto che la telefonata è registrata e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Non questo l'ho messo in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e...
2: Questo lo dovrà dire...
1: Non c'è niente da nascondere,
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ah, ok, allora aspetti, 2012, quindi sono... 2012 si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff. Scusi, mi è venuto 38.452. Ma aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che sia che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok, io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, e questo glielo dico subito, se sta percorrendo questa strada non lo sapevo, è una strada, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente
2: sì, ma scusi la franchezza, scusi la franchezza, cazzi suoi, nel senso, cioè, si informi, non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa, si è ricordata di fare questo,
1: però,
2: cioè la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene,
2: sì, infatti. Ma infatti
1: non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede e andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo, certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi, dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33% che è uguale al tasso di inflazione, se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è un tot che posso rateizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
2: E le rate sono 105 come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo Zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia. Porca troia. Ma porca troia.
2: È uno scherzo di tua sorella.
1: Porca di quella maledizione. Dio santo. Io vi ammazzo tutti. Forse era la Madonna. Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi punti in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove. Sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh, sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Chi parla?
3: Francesca.
4: Ma qua Francesca.
3: A me,
4: Francesca.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Chi parla?
2: Leccami i coglioni.
4: Eh?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Oh.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Chi è?
3: Sì, pronto.
5: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
5: Che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
5: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
5: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
5: Bastarda di merda. Chi è?
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Filalo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Sì.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
6: Non la sento.
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
4: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
4: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
5: Chi è che parla?
3: Oh, sì, certo. A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
7: Ma io mortaccio.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Ah, leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Quei stronzo d'uomo. La fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Quei stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
8: Only for you. This is zoo.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto? Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
2: Auto?
1: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. E ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025? Le risulta?
2: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europe Car.
1: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
2: Sì.
1: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E che...
2: Ma in che senso contraffatto?
1: Cioè, contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde a, effettivamente al modello del veicolo. Come se qualcuno... esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso in pratica.
2: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda...
1: No.
2: Cioè noi che cosa possiamo...
1: Allora, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo.
2: Sì.
1: Cioè l'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla macchina è lei.
2: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella la stiamo usando, la usavamo come macchina aziendale, insomma.
1: Sì.
2: Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
1: Molto, molto riassuntivamente, il libretto è contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
2: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unico cosa che abbiamo fatto, abbiamo appunto fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
1: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi, occupandoci della pratica, in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
2: Assolutamente.
1: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
2: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
1: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
2: Ma sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
1: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
2: Cioè, l'officina ha fatto il lavoro, io che c'entro?
1: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
2: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono,
1: se,
2: i pezzi modificati?
1: Adesso,
2: cioè,
1: se vuole, mi faccio
2: portare. Sono appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
1: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
2: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina.
1: No, l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
2: declinato. Innanzitutto, come siete arrivati a me a chiamare me? Cioè, chi ha dato il mio numero? Cioè,
1: allora, noi siamo
2: risalendo Europe Car, perché insomma a me sta storia non mi piace assolutamente.
1: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europe Car, le abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
2: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
1: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
2: No, io chiamo Europe Car perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
1: Ma questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ma a lei dei cazzi suoi con Europe Car non me ne frega una sega.
2: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
1: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
2: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che avevamo noi, abbiamo avuto per un po' di tempo? Beh, certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che, insomma, assolutamente.
3: Che azienda è?
2: Come si chiama l'azienda, scusa?
1: Autolaglio, Milano.
2: Autolaglio?
1: Laglio, sì, come il lago.
3: Ma che cazzo
2: voglio? Autolaglio, Milano. Che hanno acquistato
1: scusi signore, il cafone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
2: Ma ha detto che cosa vogliono?
1: No, ha detto che cazzo vogliono, il cafone di merda.
2: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
3: Ma assolutamente no, ma nessuno ha messo in mezzo voi.
2: No, ma questi hanno il mio numero, cioè chi gli ha dato il mio numero a questi?
3: Ma che ne so io gli ha dato?
1: Scusi?
2: Sì, dimmi, aspetta.
1: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
2: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione.
1: Cioè, benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata, e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
2: Eravamo in tre, vi ho detto già.
1: E a me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
2: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro come hanno fatto con voi.
1: Ecco, mi dia i nomi e i numeri degli altri due, chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
2: Ma assolutamente no.
1: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
2: No, perché non sono solo io il guidatore, ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
1: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
2: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete,
1: Gliel'ho detto.
2: Non so chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
1: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105. Ronnie, è uno scherzo di Mattia.
2: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... che bastardo.
1: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
2: Porco
1: che sarà...
2: Va bene.
1: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
2: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi
1: sì.
2: dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
1: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
2: No, va bene.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao Ronny.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano, solo che lo vogliono addomesticare con il flauto per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
7: Tamarri.
8: Buongiorno, sono
9: Ciao Sacca, sta a posto? Sono Massimino.
8: Pronto?
9: Di Quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
8: Mi scusi, la sento malissimo.
9: No, io sto benissimo, tu come stai?
10: Io sto bene.
9: Stiamo bene noi. Ma guarda questa stronza.
7: Tamarri.
11: Pronto?
10: Pronto? Buongiorno,
11: sì.
10: Fai flauti lei?
11: Sì.
10: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
11: Sì, anche 3 se vuole.
10: No, mi serve. Veramente, riesci a farlo?
11: Un metro? Lasci perdere.
10: Un flauto normale?
11: Normale, cosa intende per normale? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
10: Ma che cazzo?
11: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
10: Ma che cazzo?
11: Va bene.
10: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
11: Scusa?
10: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
11: Scusa?
10: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
11: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
10: Oh, coglione, vieni qua.
9: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, gli tiro una testata.
10: Minchia, pala proprio.
9: Coglione.
10: Ma pensate.
7: Tamarri.
9: Allora, la bellezza di sto orologio Fumagazzi, di cosa stiamo parlando?
10: Io perché ce l'ho questo?
9: Perché questo è...
12: Buongiorno.
10: Non ho capito cosa hai detto.
9: Stavo parlando comunque, mi hai interrotto, sappi come sei maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso è scemo? Chi era sto cretino?
7: Tamarri.
12: Buongiorno.
9: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento di serpenti?
12: Sì.
9: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti, abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
12: Ok, e di dove sei?
9: Milano, Quarto Giaro.
12: E cosa volessi sapere?
9: Allora, per ti... Sì, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
10: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
9: Morde, mordacci. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
12: Allora, stai parlando con me con altre persone, mi scusi,
9: Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena e ti
12: metto
9: una.
12: Se vuoi litigare, mi chiami, né? Grazie, buongiorno.
9: No, no, io sto litigando con te, faccia di merda.
10: Ma sto pezzo di coglione.
9: Faccia di cazzo.
7: Tamarri.
12: Buongiorno.
13: Pronto, buongiorno.
12: Sì?
13: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
12: Sì, tengo un attimo per passare il reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
13: Grazie.
9: Un'altra persona, vai.
12: Sì, pronto?
9: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
12: Sì, dimmi.
9: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio mi ha risposto malissimo. Comunque, a prescindere da sta sciarrata che me la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
12: I serpenti non possono essere addestrati.
9: Vedi che c'avevo ragione.
10: Hai ragione, ragione.
9: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
12: probabile che sia addestrato col flauto, sì.
9: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Papparapa, pappa. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Ti sparo. Sì. Prima ai palmi delle mani, così. Sì. Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
12: Così c'ho i palmi bucati.
9: Sì, sì, sì.
12: E c'ho le mani bucate.
9: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
12: Sì?
9: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
12: Ma secondo me si provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
9: Cazzo, vedi che stai facendo...
10: È buona sta cosa.
9: Ma mi stai pigliando per il culo?
10: Ma no, cosa, no, io l'ho visto in un video su YouTube.
9: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate allora. Perché col flauto lui dice si impenna.
12: Non serve il vaso.
9: Sto parlando.
12: Ma serve la
9: di sto parlando. Sto parlando. Parlo io. Parlo io. Io parlo, io prevarico. Io arrogante. Io balordo. Allora, ti stavo dicendo. Praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
10: Sì.
9: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca
10: e la gente
9: deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente, gliela regalo, capito? Devo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
12: Addirittura.
10: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
12: Immagino.
9: Ho suonato Gigi Dag ma non si è mosso. Strano perché Gigi Dag minchia spari la gente canta pepperepe.
12: Adesso vogliono sentire tutti
9: canta, ho detto che devi cantare. Canta pepperere. Vai.
12: Pepperere.
9: Bravo, visto che sono quanto sono prepotente.
10: Bravo.
9: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
12: Ok.
9: Ti abbraccio, dai.
12: A te.
9: Vaffanculo.
12: È stato un piacere.
10: Sì, sì, inculati dei serpenti.
9: Senti, pezzo di merda.
7: Tamarri.
14: Acquario, buongiorno.
9: Già un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
14: Rettili?
9: Sì, serpenti.
14: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
9: Ah, ma questo è l'acquario civico?
14: È l'acquario civico, sì.
9: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
10: Sì, sì, sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
14: Scusi, ma non la sento.
10: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
14: Non la sento.
9: Minchia.
10: Non senti? Non senti niente,
14: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
9: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
10: Ciao, Aquaria.
14: Ma chi è?
10: Ah, devi chiudere il telefono, hai capito, Aquaria? Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi di essere? Ma pensa a te.
14: Pronto?
10: Pronto?
14: Chi parla?
10: Saccagnata?
14: Assorata.
10: Brava.
15: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
7: tamarri.
5: Radio 105.
16: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi devo dire i friputai! Testi cagli, vuoi di me i friputai!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No, no!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare!
12: Vieni
13: qua,
12: Leon San! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
12: No, è più puttana!
13: Metto la cela! Togli la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta.
2: Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: E rispondi.

0: Cerca di fare un po' di training autogeno.
1: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
0: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
1: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
2: il Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
1: Passare le vacanze all'isola Cayman. Uno lulu blu bom bom ba blu chul brure oh brure la chul brure oh brure la chul brure oh brure la chul brure oh brure la chul brure oh brure wa ba blu ba ba fangu.
3: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
1: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
2: Aspetta che...
0: Di Dodo Pomellato?
1: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
0: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
1: È il popolo italiano che non riesce
0: il popolo.
1: A Domellato.
0: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
1: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
0: Di Dodo Pomellato?
1: Di Bob Tomellaito?
0: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
1: Di Bobby Vieri.
4: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
1: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
0: A Metal Gear Solid.
2: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
1: A Michael? A Metal Garrison.
0: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
1: Oh, a Metal Garrison.
0: A Metal Gear Solid.
1: A Metal Gear Solid.
0: Sì, Richard Gear.
1: Richard Gear.
0: Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Solid.
0: Oh, Metal, che è un...
1: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
0: Gear.
1: Gear
0: Solid.
1: Solid.
0: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi mi faccio una Scope al 5.
0: Al bar.
1: Al bar, una scopa.
2: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi...
0: Ace Combat 5.
1: Ace Combat 5.
2: Ma che Ace Combat?
1: Apes.
0: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
5: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
6: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
1: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
0: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
1: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Ryan Cher Killings. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
0: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
1: Polo, Ray Flores.
0: No, Ray Flores, che è a Firenze.
1: E questi gin della Stonehenge?
0: Della Stonehenge.
1: Questi gin cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
0: Di Jim, che c'è la
1: questi jeans della Stone Islands.
0: Stone Islands.
1: Ma perché scrivono come si legge?
0: Chi si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intento.
2: E che intendo?
1: E intendo.
2: Intendo.
7: Nintendo.
1: E intendo essere.
2: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
7: Cosa c'hai in bocca?
1: No,
7: c'è la salsedice.
1: Perché c'ho la voce giù?
2: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intento esserlo.
2: E intendo.
1: E intendo.
2: Allora,
1: la tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
7: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
2: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
2: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
2: Martin.
1: Martin. Vincen.
7: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
6: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
7: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
7: Bravo!

0: I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così,
2: così
1: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa-bacchera?
4: Una banchiera!
3: Che dolore amaro!

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lizia.
2: Vai, dai!

0: Bernard.
1: Pronto?
2: Veramente mi riuscito, prego.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, Fandara la Cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità il magazzino.
2: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
1: No, non le ho ancora chiesto.
2: Ah.
1: Stavo appunto vedendo se c'era un magazzino presso di voi, un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
2: Un secondo
1: solo, scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
2: Senta, un
1: pornazzo. Sì, un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta,
2: certo.
1: A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
2: l'avevo immaginato.
1: Sì, ma ovvio.
2: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci possiamo anche provarlo.
1: Sì, ma mi perdoni, siccome cioè mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere tempo.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
2: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
1: Hitachi? Ma Hitachi, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè mi perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
2: È tutto regolabile.
1: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo, Flavio.
2: Dica.
1: Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro nel culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
2: No. Quindi è un'attrice alle prime armi?
1: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare delle hilarità, però è una cosa
2: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
1: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
2: Siamo qui, vi aspettiamo.
1: Va bene. Senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella... Esatto, come si chiama? Grindella che si collega, eh?
2: Sì.
1: Allora perfetto. Magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa la cortesia.
2: Nel trapano.
1: Magari le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
2: Ma no, ti figuri. È un piacere.
1: È gentilissimo, piacere. Salve. Allora, si ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la cappella.
2: Benissimo, grande.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Salve,
2: a te,
1: salve,
2: ciao.
1: A presto. Salve.
2: Ciao.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
1: Buongiorno. Mentre i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, Fandara la Cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
4: Sì, siamo noi.
1: Sì, sa.
4: Che aveva bisogno?
1: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff per noi andava bene. Con chi devo parlare?
4: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
1: Ho capito, perché
4: va bene?
1: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente.
4: Le faccio
1: una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
4: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla.
1: Non
4: siamo concentrati su culturisti.
1: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
4: Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
1: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
4: Va bene, io
1: grazie.
4: Grazie,
1: gentilissimo. Salve. Allora ragazzi, figa, ma mi distrago un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come fluffer, fagli sta cazzo di pompa, dai, lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Nella puntata precedente sono volati più coltelli nelle schiene che bestemmie dalla bocca della Puccioni. Sì, sì, la Puccioni sembra tutta casa e telegiornali, ma nel privato smoccola più di Germano Mosconi e Aldo Scomunicato.
3: Bionico.
0: Ma torniamo alla trama della nostra Turco Novelas, dove Smerdir è morto pugnalato, Mushgan è in coma dopo una pugnalata e ora pure il Maz ha un coltello nella schiena. Chi sarà il turco pugnalatore seriale? Chi si chiapperà un'altra ciapponata a sorpresa? Chi?

palle. Chi sta ammazzando tutti? Tutti i ricchi, belli e pure i brutti. Se te lo dico mi fanno fuori. Alza il volo.

0: Mettetevi comodi, fate finta di non sentire la Puccioni che bisbiglia bestemmia in toscano. E riprendiamo la storia dalla pugnalata a Il Maz, nel vicolo cieco.
1: Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
1: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato con un coltello. Anche bello Miracle Blade. Mi hanno accoltellato, l'ho già detto.
3: L'hanno accoltellato
1: con un coltello.
3: Straporco pestato.
0: Se non vi è ancora chiaro, lo hanno accoltellato.
1: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
1: Anche bello!
0: Nel frattempo, a casa di Zuleia, un nuovo dramma sta per abbattersi sulla nostra turchissima storia.
4: Mamma, suonano alla porta, porco...
5: Arrivano!
1: Aiuto! Mi hanno accoltellato! Aiuto, mi hanno accoltellato con un coltello! Non con le forbici, con... mi hanno accoltellato!
0: Ora anche il perfido Vagigi ha un coltello nella schiena. Chi sarà l'infame che sta accoltellando tutti i protagonisti della nostra serie?
6: Sono Donald Trump. Non guardate me. Io non uso coltelli. Preferisco le pistole e poi io faccio sparare in faccia ai civili. Ma di spalle... mai. Sono mica stronzo.

0: perché...
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Ehi!
3: Benvenuti!
4: Ciao tecnico!
5: Senti, ho scritto una nuova canzone!
4: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante!
5: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, da, però non sono convinto.
4: Fa schifo, coglione.
5: Non vede niente.
4: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
5: Hai ragione.
4: Una volta entrò uno nel mio ufficio, mega galattico di 7000 milioni metri quadri, e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Ha, capito, tecnico?
5: Bravo, se tutti fossero come te!
4: Bravo!
5: Bravo!
4: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene! Proprio lì! Ti metti la maglietta che ti sta meglio! Ti pettini prima di coricarti! Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata! Con scorreggetta d'accompagnamento! E a lei scende tutta! Benvenuto! I sei dei nostri! Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le picchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. I sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cu. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu Amico dello Zodi 105, una sera, dopo aver lavorato in discoteca, rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato. Ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando, e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu, come scusa, dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
1: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
1: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
2: Questa mattina, il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
3: Pronto?
4: Ehi, facci la ciula!
3: La muerte de mamma, ma tu vigli...
2: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
3: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerte da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare?
2: Iperpugliese contro iperpugliese.
3: Pronto? Pronto? Sì? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Che cazzo sei? Che cazzo sei? Vaffanculo, che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu? Da mamma, ti ho visto tu un picco stupido di merda, vedi? Vaffanculo, tu non c'è come andare a cuca, sei, ma tu dic. Ma stai parlando con me? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Ma c'è cazzo e tu, ma c'è te singulate, ma c'è sì, c'è, come si chiamate tu, c'è cazzo a chian, chi chio? Che tu che dalla trina da mamma, che da mangiare la da mamma, beh. Ma c'è cazzo a chian, voglio, ma c'è te si fatta una canna stamattina, ma vi riesci a fare in culo, beh, chi chio? Ma fa mocca che dalla troia da mamma, beh, non di un cazzo da fare, ma tu veramente ti scimmi, come ti chiami, scusa, fammi capire una cosa, ma c'è sì, come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chian? C'è cazzo a chian tu, ma c'è sì, mongo. Dalla vera lo muerto, come si chiamate tu, chi chio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto, c'è wacchia, chi chio? Che c'è te pinza da sta parla, fammi capire? Brutto bastardo, chi chio? Da troia? Troia, mamma te, ma dimmi chi sei? Ehi, dammi nome e cognome, vediamoci, dai. Ehi, sto che c'ha picchia la macca, mo ti venga da chiedere, figlio da bocchino. Ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Ti do clave, quella vita cazzo, do clave, figlio da bocchino. Però inizia tu prima, perché c'è come mezzo chi già è fatto. Brutto, bastardo, figlio di troia. Camomilla, vecchi, chi ho?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
3: Pronto? Brutto, bastardo, figlio di troia. Mocca la muerte del c***o, ma la vita così, oh. Ma mi dici chi cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi te schi e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io? Tante venga a Wandè. E vi ma Wandè, ma non vedi colori come viene a Wandè. Tengo una voglia di sfugare, perché non ti ne idee. Ma c'è ta Wang sotto, mo tu dic, che mo mi sta a faccia girare le chicchiun. C'è ta Wang sotto, a fe neve neve, mo tu dic. Che tu che da là, dopo non ti non ti ha cominciato a chianci, che chiù chianci e chiù tenete. La muerte, ci capisci, mamma, ti ma tu dici, la tranquillità, la calma, non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo, c'è ta Wang, che ha Signore.
7: Vaffanculo.
3: Ci capisci?
7: Vaffanmocca che t'ambrattata da mamma.
3: Ma vaffanmocca che t'ambrattata da mamma. Te do sorro e te cornuto da dattando. Brutto ricchione china da merda. Non ti ne manca la palla per vedere un numero di telefono. E sto qua qua fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wakian. Ma c'è tin qualche problema, si dite che ha vinto clama, vi clamas. Io a scaffa te pigli, ma non te manca bossan della mazza con un rottame come attenzo fuxa. Si capì? Ma non vedo l'ora. Tu ad avvenire da me, mo io va sì, sto che a caso, che aspetta ci arrivo, vedi?
7: Mo tu dici
3: mo sto che aspetta ci arrivo, non è da te città, da parlare. Mo si parla da sé. Mo tu si piglia tu telefono e si è cominciato a fare. Mo tu dici, io parli tu si tu cazzo a vasco. Mo ti sto aspettando.
7: Mo tu dici,
3: ti sto aspettando, da te città, ti sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda chi ghiun ma da quando è.
7: Tante venga
3: giù, ma quando a me mi arrivi giusto lo chiun, per pigliare un cazzo mocro.
7: Tante venga quando
3: va fa mocco, tu che t'ambrattata la mamma del murte, chi te stra murte,
7: la murte.
3: Aspetta, ora, senza che chiami, t'aspetta, non te la parlevi,
7: la murte, chi te stra murte, quando murte tina, la muerte, da c***a, la crosca, mi fai pure i astmeios.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Sì, forse in una chiesa.
4: Il cristiano.
2: nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. E vabbè, vai, via.
3: Vabbè, senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, me ne sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai, dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi.
3: Sì, viene, dai.
2: Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei di stato sta leccando del caviale. Quindi.
3: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo, cioè che non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
3: Sì.
2: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi sui volti blerati.
4: Vediamo.
2: Somiglianze, ma non c'è.
3: Cristiano. C'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, se lo faccio a dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto piatto bianco.
2: Il signore.
3: Quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco. Quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba nelle pieghe della pancia.
5: Non ci siamo,
4: Cristiano, fa anche rima.
5: Non ci
4: siamo. Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo.
2: Mi sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho progettato.
4: Porca Mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere
3: le mani. Ma lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani
3: addosso. Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così, ho inventato il gomone da fica. Capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Che mi alzo, ti do un pugno in bocca.
2: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, in realtà riesce a fargli guidare le macchine, dai, ma non dai, hanno
4: dai,
2: le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, proprio mi stai.
2: Non volete il casco per le anguille?
5: Non ci siamo, non ci siamo.
4: Lo ficco in culo, dai.
2: Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba.
5: Metto un culo, metto un culo.
2: Guardi che a me l'anguilla fa schifo, te, glielo ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie.
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: No, lavoro, me ne chiama mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Allora vado, eh.
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano, Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico, sì, bravo. Bravo.
3: Mi piace,
4: uno sì, vedi, è bravo. Giovane, è sprizzante, si vede che c'ha la testa da imprenditore, bravo.
6: Grazie, grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo, ottimo. Mi piaci proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai, vai.
6: Io le caccole.
3: Come le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi, vedi che il taglio nazional popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi... come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco, che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora. Che il profilattico performante fosse...
4: ancora tra i
2: ma la cicletta che produce ossigeno zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha questa idea geniale. Cioè io ci penso, no? Più ci penso più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: ma
4: mi
2: non
4: immagino...
2: serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso a sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale, geniale, geniale.
6: Sì.
3: Senti, Tafano, dimmi proprio che idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non, meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro. Che sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate,
3: la ta- vuole posare con l'anguilla. Lì fa anche impressione. Sembra
4: allora, parto io. Tafano, io ti offro. Io ti offro 22 milioni di euro.
2: La Madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contanto. C'ho un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto. Signor Tafano?
3: È svenuto?
2: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio offrire 100 milioni.
6: Buongiorno tabaccaio. Mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci?
7: Grazie. Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa, occhio che scappa. Le tabaccai scappano.
8: Radio 105. Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: E invece non ha mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce n'ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati?
2: Di arretrati.
3: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 3.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800
1: euro di
2: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
2: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Salti, salti,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Garibaldi. Siamo ancora noi che siamo cenere. Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello bello. Sì, certo. Come no, sicuro. Basta dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di Cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
2: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
3: L'estate sta finendo. È un anno se ne va. Yeah. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La la la la. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? India.
2: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
3: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao, ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza di mare.
4: Buona, stai ferma, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Già te. Andiamo a vedere.
2: Eh sì. Il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. Il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
4: India, il rubinetto è chiuso!
2: Immediatamente si allarma.
4: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetto maniaci.
2: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
4: Che c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guarda te, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa, mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
2: Il povero Fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi, che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
4: Che? Che sei? India, quante polluate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
2: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
4: Che stai facendo? Sei zampognaro? Ah, tu culo a zampogna, no!
2: Non c'è più niente da fare per il fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
4: Ma prima di morire, scusa, ma veramente, non sono annusata le dita. Ah, che buono l'odore della fica. Muore.
2: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero fragomeno Leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
4: Bene, bravi, che si ciula la fisioterapia in Spagna, che poi zigote. Che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura. Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiano, occhi spaventati.
5: No, non chiama nessuno!
4: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abate.
6: No, no, no, non sono d'accordo.
4: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu.
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
0: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata e vaffanculo.

0: Eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, dai, dopo c'è Ghe Pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, fai sentire.
3: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
4: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
4: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Vai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
4: Puttana.
2: Ma no, mi ha centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.
5: C'è 105 Mintasa. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, discutata la cosa con la crisi!
5: Ma porca!
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.

0: mio, togliermi, togliermi la maschera. Figlio mio, togliermi la...
1: A che la puttana, ma...
0: figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
2: Faccia a Faccia.
1: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
3: E ma sei tu,
4: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
4: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
5: Pronto?
6: Come?
5: Stronza.
6: No, avevi sbagliato.
5: Ma sei sbagliato?
6: Sì, avevi sbagliato.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Sì.
5: Chi cerca lei? Chi? Fanculo, stronza. Ma cosa mi hai telefonato a fare?
7: Mi hai chiamato.
5: Ma io non ti conosco.
7: Ma non ti conosci, chi sei?
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
7: No, sei tu che sono sporco a te le corna.
5: Ehi.
6: Pronto?
5: Pronto? Pronto?
6: Abra?
5: Pronto?
6: Che dici?
5: Pronto?
6: Abracadabra.
5: Stronza.
6: Vaffanculo, tu e compagnia.
5: Ehi.
6: Sì?
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me?
7: Prima di tutto, dimmi chi sei.
5: Ehi, stronza.
7: Allora, se tu sei capra, io sono toro. Scusate di coglioni,
5: hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Chi è?
5: No, lei chi è che?
6: Pronto?
5: Chi cerca lei?
6: Lei chi è?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
6: No, non lo so.
5: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
5: Ma allora sei stronza allora.
6: Pronto?
5: Ehi, pronto?
6: Chi è?
5: Ma io non ti conosco.
6: Nemmeno io.
5: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: No, tu hai sbagliato numero.
5: Ma sei sbagliato.
6: Tu hai telefonato qua.
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
6: Ma tu sei scemo.
5: Ehi, stronza.
6: Pronto?
5: Ehi.
6: Qua?
5: Stronza.
6: Due.
5: Pronto?
6: Non ti capisco, chi sei?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
6: La chi cerca?
5: Fanculo, stronza.
6: Cattino, manco.
5: Ma allora sei stronza allora.
6: E tu ci vai anche capito, cosa è inutile.
5: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
6: Vaffanculo.
5: No, sei tu che sei stronza, ehi.
6: Pronto.
5: Ciao.
6: Chi sei?
5: Ciao.
6: Chi sei?
5: Ciao.
6: Ma mi vuoi dire chi sei?
5: Ehi, stronza. Chi cerca lei?
6: Io non cerco nessuno!
5: Fanculo, stronza! Hai sbagliato numero, chi cercavi?
6: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire io!
5: Ma se hai sbagliato, stronza!
6: Ah, cagare, voi!
5: Stronza!
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Ehi!
5: Chi cerca lei?
8: No, chi cerca lei?
5: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
8: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
5: Cosa mi mandi a fanculo a me?
8: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
5: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
8: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
5: Fanculo,
8: il figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco,
5: fanculo,
8: maledetto, schifoso.
5: Fanculo,
8: ma no, mi dici chi sei?
5: Fanculo,
8: è inutile che mi mandi sconosciuto. Faccia di merda.
5: Ma
8: dimmi chi sei che vengo ti prendo e ti spacco la testa, ti spacco le gambe. Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto.
5: Ma sei sbagliato.
8: Dimmi. Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi.
5: Ehi.
8: Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome. tuo nome e cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti. E ti spacco la testa. Non sto più a telefonare, testa di cazzo, perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
5: Ma allora,
8: vengo, a prenderti, vengo a prenderti. Vengo a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero. E so chi sei.
5: Ma
8: bene,
5: sei
8: non telefonare più.
5: Fanculo, stronza.
8: Lo vai a fare in culo.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Sei interessati? Wender @105.net

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, in questo nuovo Wonderland, con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio, e quindi non ho più giudizio adesso, e me le foto, le spacco tutte le vecchie. E oggi, con le voci del cinese, quello che è al ristorante, che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
5: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
6: Pronto?
3: Pronto? Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, no, in culo a te.
6: Ma vai a fare un culo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
5: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, lavoratori, come state?
7: Hey!
3: Ananas! Ananas!
7: Ananas!
3: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
5: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
7: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Porca la... Ma chi sei? Porca... Non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
7: Vai che c'è le paure! Vai porca... Vai che c'è... Guarda dove chiami!
3: No, in culo a te!
7: Ma che fate in culo a te? Porca non... Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con l'anas!
7: Ma che porca!
3: Non avete paura!
7: Ehi, con la doppia!
3: Non avete paura, panzone!
7: Ma che porca bastardo! Sei un bastardo! Chi sarà sul mio numero?
3: Ananas!
7: Aga, tua madre! Brutto bastardo!
3: Ananas!
7: Ma ta! Vai a cagare! Bocca per la puttana! Ma mi devi lasciare stare!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi inculare, bastardo di merda!
3: Noi...
7: Ti svito la testa!
3: No, noi inculo a te!

0: in tasa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
2: I cazzi loro!
1: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buona sera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?
2: Lascia

0: questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No, aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No, aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Pensa che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tuo Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei.
0: Buona serata a tutti. E come sempre vi lascio con il detto del giorno: ogni cosa a suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Oggi verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone e Un sacco bello.
11: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Cosa?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare,
11: guarda,
12: in coda, PR duplicato del congedo.
11: Guarda, metti giù, se no chiamo la polizia, eh.
12: Beh, ancora a casa stai? No, subito.
13: Adesso chiamiamo una nuova vecchia. Nome in codice, la vecchia mangiacazzi.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Mi dica, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
11: Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai?
11: Eh?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Da parte mia non ci sarà.
11: Aspetti, lui al momento sta venendo, è no, andato in farmacia.
12: No, l'hai detto.
14: No.
12: E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: E allora?
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
11: Ma io non mi ricordo.
12: Come sai se vieni?
11: No, non mi ricordo, mi scusi, non mi ricordo.
12: Crisi di che?
11: Come?
12: In crisi di che?
11: No, io non mi ricordo di lei.
12: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
11: Ma non mi ricordo.
12: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Ferragosto? Ma lei ha sbagliato, mi scuse.
12: E sarà per un'altra volta.
11: No, lei ha sbagliato.
12: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
11: Va bene, arrivederci.
12: Ciao, grazie.
13: La vecchia mangiacazzi pensa che sia finita. No, cari miei amici, ora Wender la chiamerà ancora. Lui adora spolparle bene.
12: Pronto?
11: Mi dica.
12: Gli dica che sono Enzo.
11: Ma chi sono Enzo? Non ho capito.
12: No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie.
11: Che cosa ha fatto?
12: Beh, ancora a casa stai.
11: Ma che vuole lei da me? Ma lei ha sbagliato numero.
12: Come sai se vieni?
11: No.
12: No, subito!
11: Ma che cosa subito?
12: Subito!
11: Io sono subita!
12: Io esco mo!
11: Come?
12: Io esco mo!
11: Ma che cosa dice? Ma io non mi guardo, mi lascia in pace, va!
12: Buon Ferragosto allora!
13: Dopo mesi e mesi di tentativi, Wender è riuscito a contattare la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo.
15: Pronto?
12: Ciao, sono Enzo! Ciao, sono Enzo. Pronto?
15: Enzo.
12: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
15: Ma che cazzo sta contando?
12: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Ecco che ora la situazione verrà presa in mano dal capo branco, l'indiscusso capo famiglia, la scimmia della casa. Eccolo.
12: È rintracciabile? Pronto?
16: Sì, chi è?
12: Ciao, sono Enzo.
16: Se ti ricordi...
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
13: Avete sentito? Ha emesso un verso. Sentiamo. Ha detto e posadò. Che cazzo vorrà dire?
12: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
13: Avete sentito? Comunicano con dei versi mostruosi. Risentiamo. Mamma mia, Wender prossimamente li dovrà esterminare.
12: Ci sentiamo allora.
16: Sei una mamma del deserto, di conne che te ne ero pronta.
12: Ciao, ciao.
13: Per chiudere andiamo a chiamare un altro vecchio. Nome in codice, vecchio maiale cobra.
2: Pronto?
12: Pronto?
2: Chi parla?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Come?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo?
12: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: No, no, guarda che ha sbagliato.
12: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
2: No, no, guarda.
12: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Forse hai confondo con qualche altro,
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Come? Come?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma chi parla? Scusa, chi è lei?
12: Ciao, sono Enzo.
2: Enzo, Enzo chi?
12: Beh, ancora a casa stai.
2: Ma va...
12: Pronto?
13: Il vecchio maiale cobra ha lasciato Wender senza parole. Ora ci vuole il colpo finale. Bisogna annientare questo bifolco infame e ripugnante maiale cobra di vecchio bastardo.

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao, sono Enzo.
0: Pronto?
1: Beh, ancora a casa stai?
0: Ma se può sapere lei chi è?
1: Come sai se vieni?
0: Ma chi è lei?
1: Ciao, sono Enzo.
0: Tanto piacere.
1: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto. Pronto?
0: Ma che sei qualche pazzo?
1: Ci sentiamo allora.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che due giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate o non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
4: Perché forse non serve a niente.
3: In che senso non serve a niente, dica?
4: E cosa serve, scusa?
3: È un vaccino che serve contro il Covid.
4: E cosa serve? Ma alla fine qua è tutta una farsa,
3: È tutta una...
4: Vogliono chiudere una nazione.
3: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla, dica?
4: Tutti i politici, colpa vostra.
3: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico, che cazzo vuole da me, scusi?
4: Come no?
3: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
4: Comunque i vaccini vedrai, tra un po' va via tutto qua.
3: Va via tutto? Che cosa va via?
4: Non tutto, si... tutto.
3: Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, lebbra,
4: niente,
3: che
4: niente, niente.
3: Tutto e niente.
4: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi si torna a lavorare.
3: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè... Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
4: Dai,
3: torna dentro i materassi, pazzo di merda.
4: No, non è così.
3: Sì, vivi in una stanza con dei materassi, con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Sentiamo Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
5: Perché io non intendo di vaccinarmi.
3: Perché lei non si vuole vaccinare, dica?
5: Perché no?
3: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
5: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid te lo supero bene, se no pazienza.
3: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarla a persone che magari non lo vogliono.
5: Bah,
3: lei è scienziata, sì?
5: No, io non sono scienziata.
3: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
5: Ma non ha nessuna importanza.
3: Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
5: Non ho intenzione di vaccinarmi, dov'è il problema?
3: Sì,
5: cioè,
3: il problema è che lei...
5: Devo fare un vaccino che non voglio fare. Cioè.
3: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non lo vogliono.
5: Io abito in un posto isolato e non ho bisogno di...
3: È come Annette, lei vive con il nonno, il cane, le caprette che fanno
5: però
3: hai il telefono.
5: Ma ascolti...
3: Cosa?
5: Cosa mi sta chiamando a fare?
3: No, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisce? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisce?
5: Meno male che si sente migliore, io parlo con... pensando dell'ignorante di merda degli altri.
3: Sì, io parlo con una persona come lei e dico cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisce?
5: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire non è un problema.
3: Quindi lei è una stragista. Quindi lei è una stragista, cioè.
5: Può anche essere.
3: Benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi alla tendenza ad alzare la mano?
5: Ascolta, io ho da fare.
3: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica.
5: Faccio un pacco di cazzi suoi.
3: Deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare. Se ne va a fanculo. Arrivederci. Sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vaccino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vaccino, Gino?
6: Ma neanche per sbaglio.
3: In che senso?
6: Lo fate voi.
3: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
6: Ma chi lo conosce?
3: Che cazzo ride, scusa? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
6: Ma che lo faccia lei? Se lo mette sotto il culo l'AstraZeneca, vedrà che ne andrà bene.
3: Se le facessero le supposte invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
6: Non me ne fronte un cazzo. Che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
3: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
6: No, non mi agito, lei mi fa incazzare. Lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che cazzo vuole?
3: Ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio. Pensi un po', io la odio, la detesto.
6: Vabbè, fanculo.
3: La repello. Ma vada a fanculo lei, che cazzo vuole da me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico?
7: Uè, dime!
3: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via!
7: Passo tutto a me, basta che mi vaccina.
3: In che senso? Cioè, si farebbe niente?
7: Passo tutto, AstraZeneca,
3: Zeneca.
7: Ma non, tutto.
3: Non ha paura, non ha paura che il vaccino...
7: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
3: Sì, ma secondo lei, perché invece tanta gente ha paura?
7: Che cazzo mi interessa a me?
3: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad esempio a Treviso è fiero di essere veneto. Sì, che cosa pensa di chi non è veneto?
7: Che è un'altra nazione.
3: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
7: Africa del Nord.
3: Capisco, quindi dal Po in giù è Africa del Nord.
7: Perché ride lui?
3: No, mi fa molto ridere la sua posizione. Io personalmente sono romano. Quindi, allora, cioè, quindi da Bologna.
7: Africa del Sud.
3: Africa del Sud è Roma, giusto? Certo. E Sudafrica?
7: Sudafrica, ma che c'è ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
3: Non lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché ad esempio a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
7: Luca, c'è ma Padova, no Treviso.
3: Sì, ho capito, ma se, sempre un'unica nazione siete, sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
7: Come ignoranti? Ignoranti
3: sì.
7: Sarà lui.
3: No, no, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
7: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signora.
3: Ma Dubai dove si trova secondo la sua cartina?
7: In un posto buono, hai capito?
3: Sì, ma in mezzo ai Baobao va lei, scusi.
7: Boh, sì, mi dà il vaccino, brave persone.
3: Ah, quindi c'è. Ah, ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
7: frega.
3: Cioè,
7: bravo.
3: Non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
7: Bravo. Bravo.
3: Ma quindi scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
7: L'importante è fare il vaccino, no?
3: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
7: Bravo, mi arriva.
3: Perfettamente, è tutto molto chiaro. La ringrazio.
7: Bravo.
3: Tante cose.
7: Ci vediamo.
3: Anche a lui. Arrivederci. Anche a lui. Sì, sì.
7: Anche a lui.
3: E Babalù. Sì, vattene a fa' culo. Pelù e se ne vanno a fare in culo pure lei. Arrivederci.
7: No, va a far culo anche
3: dai,
7: a lui.
3: Dai, Pelù, dai, va a far culo Piero Pelù, dai. Rotti coglioni. Ciao, grazie. Ciao. Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate a culo.
8: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: This.

0: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Prestigiosissimo e incredibile, nonché magnanimo dottore della prestigiosa e pazzesca azienda, nonché portale di medicone.it, mi chiamo Gianni e sono un agricoltore di Salerno. Volevo chiedere un consulto perché da qualche tempo c'ho un male che mi affligge la schiena. Non riesco a dormire e da seduto non riesco ad appoggiarmi alla sedia con la schiena. Un supplizio. Potrebbe darmi una diagnosi, per favore? Di cosa potrebbe trattarsi? Pensa che sia cervicale?
3: Carissimo signor Gianni, prima di tutto ha fatto bene a scrivere al nostro portale e spero che non abbia chiuso prima dei 5 secondi le pop-up con le pubblicità dei farmaci per migliorare le prestazioni sessuali che ha trovato in apertura del sito. Adesso veniamo al suo problema. Prima di tutto, la cervicale non esiste. È un'invenzione dei terrapiattisti per giustificare le teorie sovraniste dei governi. No, sbagliato. Cancella. Per giustificare le teorie sovversive dei governi del Myanmar. Si fidi di me. Per il resto, se lei vuole, ci posso fare giù una visita in video call con Zoom, al solo costo della ricarica di una PostePay. Altrimenti aspetti 20 mesi che la visito in ospedale con la mutua. A lei la scelta. Puntino.
2: Grazioso e ben pensante e modesto, prestigioso dottore del grandioso portale medicone.it. Anche se non ho grosse disponibilità economiche, preferisco ascoltare il suo parere e non aspettare tanto tempo per la visita. Quindi mi dia le sue coordinate PostePay e le faccio immediatamente una ricarica. 30 euro, le bastano?
3: Uè, mandarino, cazzo mi hai preso per un marocchino? Mi perdoni, ma con meno di mezzo palo non mi pettino nemmeno. Quindi, cacci giù un 500 sulla carta che io ho fatto l'università. Mica mi sono specializzato con le rune in una tribù celtica. Puntino, faccina arrabbiata.
2: Accidenti, carissimo. Non volevo urtare la sua grandiosa sensibilità. Anche se dovrò rinunciare a parte degli alimenti a base proteica per il mese corrente, le faccio immediatamente la ricarica. Ecco fatto.
3: Bene, ho il denaro sul mio conto. Le mando immediatamente il link per visitarla. Schiacci.
2: Ecco, mi sto collegando, ok.
3: Ostia, che brutta cera! Salve, buongiorno, se si può dire vedendola.
2: Lo so, sono un po' emaciato. Senta, vuole vedere la mia schiena, dottore?
3: Un attimo, aspetti che devo prendere i fogli per gli appunti.
2: Ma mi perdoni, dottore, ma non indossa i pantaloni?
3: No, cosa sta dicendo? Scusi.
2: Sì, mi è sembrato che lei fosse in mutande. E poi che sta in studio, che ha un garage.
3: Ma scusi, ma lei che lavoro fa?
2: Il contadino.
3: Bene, allora capisce che di design lei non sa un cazzo. Questo è uno studio in stile industria. Vede le finte gomme di bicicletta alle mie spalle?
2: Dice quelle vicino ai vecchi sci della Rossignol?
3: Sì, esatto. Quella è roba famosa dell'artista Pantani. Roba costosa. Ma senti, invece di rompermi i coglioni e parlare di cose che lei non sa, vediamo la sua schiena, si giri un attimo.
2: Ecco, dottore.
3: Porca troia!
2: Cosa?
3: No, niente, scusi, mi è caduta una tazzina di caffè sul tavolo.
2: Bene, allora guardi la mia schiena, mi ha fatto spaventare.
3: Allora si giri.
2: Ecco.
3: Oh mio Dio!
2: Cosa?
3: Ah no, mi scusi, mi è arrivato il segnale che sono salite le stock option dei miei bitcoin. Figa, sono pieno spudorato.
2: Meno male, mi ha fatto prendere un colpo.
3: Su, si giri.
2: Ecco.
3: Porca troia!
2: Cosa?
3: No, niente, cazzo, mi sono scordato di un appuntamento della Madonna.
2: Senta, lei continua a farmi spaventare. Può dirmi qualcosa che mi riguardi e farmi sta visita?
3: Scusi, ma di recente ha avuto una discussione con qualcuno?
4: Sì, ma come fa a saperlo? Con mia moglie. Ho scoperto il suo tradimento e sa...
3: Ecco, allora si spiega tutto. Vada al pronto soccorso e si faccia levare il coltello da pane conficcato nella schiena.
4: Ah, cazzarola. Ecco perché. Grazie, dottore. Lei è un luminare. Grazie, grazie.
3: Accidenti.
4: Le è cascato qualcosa?
3: No, è il carcinoma maligno che le spunta dalla guancia.
4: Ah, ok. Salve, dottore.
3: Salve, salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso, da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore probatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava di mandartelo via mail per farci litigare. E poi, dopo il divorzio, ti avrebbe detto tutto. Così tornavamo assieme e si rideva.
2: Ma sta cosa non sta in piedi. Non ha senso come scherzo. Chi rovina una famiglia per ridere? E perché avremmo dovuto ridere dopo esserci separati per un tradimento finto? Capisci che stai dicendo cose che non reggono?
3: Io mi sarei sbellicato. E comunque, adesso che sappiamo tutto, quando te lo manderà via mail, ci faremo delle risate della Madonna. Pensa che si è sbattuto talmente tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
2: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
3: E sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
2: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
3: Io? No, amore, scusa, si chiama dislettosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
2: Ma tu sei alto atesino.
3: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
2: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
3: Beh, sai, Pacciani, Benigni, la Puccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
2: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
3: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
2: Ma di che parli non capisco?
3: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
2: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
3: Porca c***a, che notizia!
2: Ancora dislettosia malaparlantisosi?
3: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti si incula?
0: Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Strozzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto tre volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.
3: C'è 105 Mintasa.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora se vuole passarmelo ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok.
2: Grazie,
1: va bene.
2: Gentilissima, okay. Signora. Sì.
1: Prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, la contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, nessuno piace.
4: Andiamo al dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: Sei gentilissimo, ma tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per questo.
2: Ma perché si inalbera? Mi perdoni, perché si sta
4: arrabbiando? Mi perdono, ma se tu mi dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No, io...
1: Mi scusi, parlo io, che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, io sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare, che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me perché c'è, dica a me.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario.
1: Non lo so, mi dica a me perché c'è, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco.
5: Sì. No, sì, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
1: Round 3. Buongiorno, mi dica.
5: Sì,

0: Sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
0: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni.
1: Sì.
0: Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
0: mi dispiace,
1: so.
0: Mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io, non
0: no,
1: ti prego.
0: No, abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie,
1: no,
0: signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
0: Mi passi
1: passo
0: il signor
1: subito.
0: Alfonso, grazie.
2: Round 4.
3: Pronto?
0: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
3: No, non ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
0: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
3: Allora cos'è?
0: È in discussione il fatto che lei e i suoi figli Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
3: Niente, ma che
0: non
3: le
0: è vero il paio di cazzi, non
3: ascolta,
0: è vero.
3: Lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo,
0: lei...
3: io sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'Argine, sempre da solo.
0: Lei può girare, ma mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro. E
3: no,
0: qua...
3: io non cammino con la mascherina, se cammino da solo... Quando incontro qualcuno me la metti, io la mascherina l'ho attaccata
0: lei...
3: alla bocca.
0: Allora, senta, ignorante.
3: Non di respirazione, io quando cammino da solo.
0: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
3: Allora... Ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
0: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
3: Ho capito, ma quando sono da solo io...
0: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
3: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire, oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non si fa i cazzi suoi...
0: Scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale. Da bestia ignorante cavernicolo.
3: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
0: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede il chiazzo. Non ho capito.
3: Sono ancora più grande di lei.
0: Cosa facciamo? Scusa. Allora misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
3: Io un anno che non vado nemmeno a fare la spesa, vado a mia moglie.
0: Uomo delle caverne.
3: Ma quella che te l'ha raccontato queste foto le voglio sapere.
0: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
3: È perché mi vedono camminare da sole, c'hanno invidia che io cammino. Ma come? Ma perché non me lo dicono? A me allora,
0: pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia?
3: Allora?
0: Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
3: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una, fino alle due e mezza.
0: Sì, metta la mascherina.
3: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
0: Abbia pazienza, scusi, ma lei... Ma lei, da me, che cazzo vuole?
3: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
0: Ma lei, da me.
3: Lo rispetto e basta, però senti che la gente, una cosa piccola fa grande. Perché io sono una persona che non vado a fare niente.
0: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
3: Niente,
0: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso. Capisce com'è la gente?
3: Ok, appunto, abbiamo chiarito. Mi scusi, dai.
0: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
3: Ok, ciao.
0: Ma c'è un culo, dai.

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire. Fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco, che palle. Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo, che poi devo scappare. Ho 54 programmi televisivi.

0: Dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta. Figa, faccio più programmi televisivi di Mike Bongiorno. A me della radio non frega 13 cazzi.
1: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
0: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake, it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
1: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
0: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta.

0: caffè fuori da un bar merdoso. La vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'hai inventata al momento e poi... non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana?
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione.

0: Jake, ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare, digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui. Ma non si sente bene? Non è professionale. Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo yo yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo yo yo. Bella raga.
2: Jake It Up! Ma dov'è Jake, bro? È al cesso col microfono registrando lo show. Gli dico entra in onda, lui aspetta un secondo. Mi sto accendendo il cannone, poi salvo il mondo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male, che male. Ah, oh, che male, che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, no, no! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di Troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco, siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui, qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai il grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto, non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore, però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo, indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Oh, non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle! Non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando all'odio verso i diversi? Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un croupier per avere la fiche del parcheggio gratis? Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro?
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelopo, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelopo. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? È l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buon'anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sborro. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima, ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi, questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tu ti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello. Vai, Ciro Scascello.
3: Oh cazzo, dimmi.
2: Oh cazzo, buongiorno.
3: Oh streghetta.
2: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
3: Ma io non vado sui siti pornografici.
2: Come no?
3: Li faccio.
2: Li fai? Come li fai? Spiega.
3: Li faccio.
2: Che fai?
3: Capisci?
2: Che fai? Spiega. Che fai a livello di pornografico? Che fai?
3: Le pippe.
2: Ecco,
3: e
2: le
3: tu
2: pippe.
3: E tu che fai?
2: Io me lo faccio ciucciare.
3: Oh cazzo!
2: Ripetutamente.
3: Oh sveglietta.
2: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce più o meno come l'orticaria.
3: Ma come sto cazzo?
2: No, a me stai su due cazzi, uno il mio e uno quello che guardo.
3: Due cazzi?
2: Ci ho detto.
3: Io tre.
2: Tre cazzi c'hai tu, sei quasi
3: Octopus.
2: Sì, a parte
3: tre cazzi e ste palle, otto palle.
2: A parte
3: dai,
2: le...
3: ciao, sto lavorando, dai, non ti posso ascoltare.
2: Cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo, non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare, ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
4: Non mi interessa.
2: Non ti interessa cosa?
4: Non mi interessa.
2: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
4: Va bene, c'ho mal di dente.
2: Come mai? Che dente ti fa male?
4: Mi fa male il dente.
2: Ti fa male il dente? Quale?
4: Me l'ho tirato, fa male il dente.
2: Te l'hai tirato il dente?
4: Sì, vabbè,
2: non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
4: Ciao,
2: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, affa culo anche te, Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
5: Ma cosa bisogna schiacciare?
2: Cosa bisogna schiacciare? Bisogna inserire i propri dati personali.
5: Io li schiaccio.
2: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
5: No.
2: Non si frulla il sorcone lei?
5: Sì, non ho capito niente. Mi dispiace, ma non so cosa sta dicendo.
2: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
5: Ma dove?
2: Su internet, signora.
5: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
2: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
5: No, portava...
2: Che portava?
5: Una tuta normale.
2: Portava
5: un camioncino bianco.
2: Un cosa, scusi?
5: Un camioncino bianco.
2: Un cannoncino bianco. E lei che ci ha fatto?
5: Sì.
2: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
5: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
2: Sì, questo l'avevo evinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
5: Ma vaffanculo, va.
2: Lei e sua sorella, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
6: Buongiornissimo per te.
2: Sì, sempre, invece per te?
6: Tu ora mi stai disturbando.
2: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata.
6: Sei dentro per aggressione?
2: Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
6: Tu che cazzo vuoi da me?
2: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
6: A te non interessa come io sto.
2: Certo,
6: tu che cazzo vuoi da me?
2: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo
6: Tu sei una grandissima merda.
2: E tu sei
6: tu telefoni solo per rompermi i coglioni.
2: No, voglio sapere come stai, perché la settimana scorsa.
6: Tu non vuoi sapere
2: certo
6: come
2: sto. Voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
7: Tu devi stare zitto, cane.
2: No.
7: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni. Infame.
2: Io mi prendo cura della tua salute.
7: Te lo dico in modo elegante, pulito e preciso.
2: Sentiamo.
7: Smettila di rompermi i coglioni.
2: Ma come mai?
7: Infame, maledetto bastardo.
2: Ma come mai ti picchi per strada?
7: Tu non devi rompermi i coglioni.
2: Violento, razzista.
7: Con te sarò un criminale. Con te sarò un criminale, bastardo, cane.
2: Pensi
7: con
2: di essere...
7: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta
2: merda. Tu chi rispetti quando metti le mani addosso?
7: Non porti rispetto per gli animali. Non porti rispetto per la natura. Non porti rispetto. Stai zitto, cazzo. Io.
2: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
7: Cane.
2: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
7: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane. E invece di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello. Maledetta
2: in
7: merda, cane.
2: In un duello.
7: Te lo giuro, brutto bastardo, che mi arriverai sotto.
2: Ma che
7: ti
2: cosa?
7: Farò patire le pene nell'inferno.
2: Ma dai.
7: Maledetta merda, cane.
2: Con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tensione. Con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto,
7: sciamo. Per la forza di Grayskull. Il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo!
2: Sì.
7: Ti farò io vedere come si duella!
2: Carollo!
7: Bastardo maledetto, cane!
2: Caro tio!
7: Ti smembrerò vivo, bastardo, cane! Ti avviterò due corna d'arena sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire male, devi! Devi morire!
2: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è. Sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai. Per fortuna non è al gabbio ancora, per il momento. Andate a far culo, già.
8: Lo Zoo di 105.
9: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch live dal pigiol di mio cognato, che è l'unico posto che prende bene il wifi della farmacia qua sotto. Mo, se non viene a piovere, che ci rimanga carbonizzato con un fulmine, vediamo insieme il gioco del momento. Vai! Allora, oggi proviamo un action game della Marvel, tratto dal film omonimo, che si chiama Spider-Man Gianni Morales. Gianni, ma il titolo in inglese era Miles Morales. Vabbè, si vede che l'hanno voluto dare un sapore più patriottico, diciamo, che siamo tutti a casa col Covid. E infatti CD è sporco di sugo. Vabbè, che pochezza. Carichiamolo, dai. Ecco la clip di apertura, epica, che racconta la storia. Entriamo proprio tutti insieme dentro la trama dei personaggi. Sentiamo, dai!
10: Ciao Gianni, tu sei il buono e loro sono i cattivi.
9: Grazie o cazzo. E dopo?
11: Dopo?
9: Niente, tutto qui. Vabbè, almeno le cose stanno chiare. A prova di coglione proprio. Vabbè, giochiamo, vai!
12: Per prima cosa saliamo in cima a un grattacielo per imparare a muoverci lanciando le ragnatele, no? Allora ci arrampichiamo.
9: Non sale però sul palazzo. Dai. Ma manca se appende un cornicione questo, niente. Vabbè, pazienza, entriamo dentro, prendiamo l'ascensore. Eccolo qua, va.
13: Azione non autorizzata.
9: E come non autorizzata? E come cazzo sale?
13: Utilizzare le scale antincendio.
9: Ma 80 piani a piedi. Ci cazzo sono Rocky Balboa, Mark Pandan. Vabbè, saliamo, dai. Che delusione. Che piano stiamo? Ma 7. Che delusione. Che perdita di tempo.
12: Bene ragazzi, dopo solo 38 minuti di gioco siamo finalmente sulla cima del grattacielo. Adesso ci lanciamo nel vuoto e via sulla nostra mitica ragnatela. Dai, hop! Fuori la ragnatela, vai! Oh! Oh, la ragnatela! Oh! E l'angelo sta ragnatela! Oh!
11: Ma si è sfracellata il suo... Che delusio! Sì, perché bisogna andare per gradi.
12: Vabbè, allora, lanciamoci dal secondo piano di questa palazzina. Dai! E hop!
11: È caduto come uno strunzo nella tazza. E com'è possibile? Lanciamoci dal marciapiede, allora.
12: Ma come, frattura della gamba? Ma chi c'è sotto la maschera? Pippo Baudo, cazzo. E qua non si arrampica, non vola. Ma vediamo se cammina almeno. Ma camminare cammina, va. Allora, eccoci giunti finalmente alla nostra prima missione. Davanti a noi c'è una banda di nemici che dobbiamo sgominare con i nostri poteri. Proviamo. L1 che fa? Dovrebbe lanciare la ragnatela e invece tirare fuori una bomboletta. Deve essere tipo spray peperoncino. Lac per capello. E come cazzo la ammazzi, bandito? Con la messa in piega.
11: Ma c'è cazzo sotto, alto colpo.
12: Vabbè, proviamo R1. Con R1 tira fuori il telefono. A forza per segnalare alla polizia. Manco per il cazzo, si fa un selfie e lo metto su Facebook. Che cazzo di mossa è questa? Vabbè, proviamo l'ultima, L2, dai, la super mossa. Vai, L2!
11: Ma che c'è a sé che adesso la canzone? L2, dai! È un'altra canzone! Oh, che cazzo è, o karaoke? Non mi di... C'ho un sospetto. Fammi togliere la maschera a questo strunzo.
12: Ma è Gian Moran! Gian Moran nero! Ma c'è tal quale show! Che delusione! Che fregatura!
11: Vabbè, va!
12: Essendo un gioco di merda, almeno a Gian Moran ci è piaciuto, dai! C'è coerenza! Bene, ragazzi, prima di salutarci, vediamo.
11: Che cazzo!
12: Oh, sta venendo a piovere! Oh! Oh, Arturo! Apri la finestra, devo entrare dentro, dai! Ci te mordo, Artur, che mi si fa in tutto computer! Artur!
8: Radio 105. Lo Zodi 105.
14: Una cosa bella.
15: Sì.
14: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
15: Scusa, ti è partito un dente.
14: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
15: Scusa, ti è partito un dente.
14: No, l'altra votazione.
15: Giovanotti.
14: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
16: Mi è sembrato di vedere un gatto.
14: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
16: Che è successo?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: mister è nata metropolitana. Io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, sono Federico da Ravenna. Ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Briake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
0: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Juliet, pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia! Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
1: Bellissima! Una meraviglia!
0: Sono contento, sono contento.
1: Grazie.
0: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
1: Che appena lo prendo vede.
0: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto. Flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
1: Assolutamente.
0: Bravissima. Bravissima.
1: Beh, grazie.
0: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
1: A voi, ciao, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ehi, ciao, sono Wender! Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici e come me puoi diventarlo anche tu, bastardo! Vieni alla Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
3: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent Ricchi e Poveri ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
4: Wender Factory Got Talent Ricchi e Poveri.
2: Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
5: Presente!
2: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
5: Sì.
2: Bene, ricordati che il motto è...
5: Ah, ti do un pugno nel culo!
2: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
5: Sì.
2: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
6: Sono Claudia.
5: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi.
6: Aspetta un attimo che sta uscendo.
5: Sì.
6: Dimmi, scusami, non sentivo.
2: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
5: Se riusciamo a rilassarci.
2: No, devi dirgli stai calma.
5: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare tutto quanto.
2: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
6: E che informazioni ti servono?
5: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
2: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
6: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
2: Ti mangio la testa, devi dire.
5: Io ti mangio la testa. Sì. No, stavo ascoltando.
2: No, glielo devi dire.
6: Pronto?
5: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
6: Non ho capito.
5: Scusi.
2: No, scusami, mi esalto.
5: Sono un po' esaltato, signora.
2: Non ridere. Non ridere.
6: No, ascolta. Richiama o vieni.
5: No. Perché... Esatto.
2: Summa, non stai andando bene.
5: Ma mi viene da ridere, come faccio?
2: Non devi ridere, porca puttana.
5: Non rido.
3: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene. Ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
2: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità. Ancora una,
5: sì,
2: hai capito?
5: Ci provo. Vai, vai.
2: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
7: Ufficio, buongiorno.
5: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
7: Com'è?
5: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
7: No, questo è un panificio.
5: Esatto.
2: Ah, perfetto,
5: esatto,
2: la panettiera.
5: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora,
2: che tipi di pane avete?
5: Che tipi di pane avete, mi scusi?
7: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
2: Le baguette?
5: Le baguette le fate?
7: La baguette no.
2: Ah, cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
5: Perché a me piaceva prenderle e mettere su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana. Però volevo capire.
7: Ma chi è?
2: Adesso cantagli panico paura.
5: Vabbè, però cioè, nel
2: non
5: senso...
2: cantarla, mentre parli di testo.
7: Ma cos'è che hai detto?
2: Vai.
5: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
7: ma
5: cioè, panico paura.
7: Ti conosco o vuoi venire qua?
5: No.
2: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo!
5: No. Volevo.
7: No, ma cioè, vieni qua. Prima,
2: devi dire chi sei!
5: Prima di uscire di casa.
7: Vieni qua, in faccia me lo
2: io
7: dici.
2: Le baguette me le metto per il culo, dillo!
5: No, io verrei anche. Però, prima di.
3: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
2: Adesso diventa Massimino di Quarto, vai!
5: No, perché allora le spiego, praticamente sono con Massimino di Quarto, che è un mio amico.
2: No, tu sei Massimino di Quarto, vai!
5: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile.
7: Sì, ma non
5: che
7: fai ridere, cioè ti conosco, non ti, se ti conosco magari mi faccio una risata, se non ti conosco.
5: No, certo,
2: la testata, coglione, vai!
5: Capisco, però cioè il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
2: Adesso parla,
5: capito?
2: Con la bocca a pesce, sempre così.
5: Però comunque, cioè volevo chiedere scusa, comunque cioè non era un attacco personale.
2: Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
5: No, una, dammi un attimo.
2: Bocciato,
5: dammi
2: non sei in grado di fare
5: questo.
2: Queste cose, non sei portato, mi dispiace.
5: Dammi un attimo.
2: Fuori dai coglioni, battetemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
3: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
2: Mandalo fuori, cazzo, via.
3: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte, eppure legato alla macchina. Ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra.
2: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, Ricchi e Poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza.
4: Wender Factory Got Talent, Ricchi e Poveri.
1: Radio 105.
8: Hey! 105.
1: Lo Zoo di 105.
9: Wonderland Production in collaborazione con Air General Reserve.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde
1: 3, 4,
0: 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
2: Ecce Jürgen, dopo gli Uber.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Godi.
3: Mi cerca lei.
4: Ah, fa mio per bene. Venga, entri, maggiore.
3: Non ho capito.
4: Sì, spontani.
3: Ascolta, ma lei chi cerca?
4: Ancora, dai. Chi è?
3: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
4: Venga, entri, maggiore. Fa mio per bene.
3: Ma va, fa un bagno.
2: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, colpo gli Uber.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
3: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
4: È in forma, maggiore?
3: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
4: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente, allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
4: Guarda,
3: cosa
4: mio...
3: cerca? Lei mi dice cosa cerca e le risponde.
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Ora ti sb***o in bocca.

0: Pronto? Pronto?
1: Guarda il mio cazzo, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Ma chi cazzo sei tu?
2: Ah, Fanio Berbene.
0: Vuoi sapere chi sono io?
2: Venga.
0: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
2: E ha voglia di incularsi la signorina?
0: Sei un animale, un assorbe a mamata.
1: Guarda il mio cazzo come... Ma chi cazzo? Chiama il
0: Pronto? Sta morendo.
1: Vai. Chiama il cappello.
0: Pronto?
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
0: Grazie se figlio, fate capisci, sì.
1: Sto per sbagliare.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Chi è? Tony Spagna.
2: Ah, Fanio Berbene. È in forma, maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber? Ah, Fanio Berbene.
0: Bene. Dai.
1: Prendilo.
0: Dai.
1: Vai. Prendilo.
0: Vai. È meglio te lo dico.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, concubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente?
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
3: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafone.

0: pronto?
1: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
0: Allora?
1: Mi sente?
0: Allora, cosa c'è?
1: È contenta che l'ho chiamata?
0: No.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, mobile da casa. Solo per questa settimana, grandissima offerta, cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole, 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
0: Non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
1: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Guarda, io non la conosco.
1: È contenta che l'ho chiamata? Sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
2: Guardi, mi hanno già fatto tanto di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
1: pensi.
2: Saluto, arrivederci, buongiorno.
1: Cucina. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Mi sente?
2: Buongiorno.
1: Abbiamo... Adesso la scanno.
2: Pronto?
1: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
2: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
1: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare
2: lo so,
1: e venga...
2: Io, guardi, mi spiace, ma io... Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
1: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
2: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
1: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
2: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
1: Cazzo ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
2: Va bene, va bene.
1: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
2: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
1: mamma.
2: Chiedo scusa, ma arrivederci.
1: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
3: Pronto?
1: Mi sente? Come sta?
3: No,
1: ma lei è proprio un caffone di merda.
3: Cane.
1: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
3: Io come fai a star calmo? Boia!
1: È contenta che l'ho chiamata?
3: Para. Tu. Mi fai una sega con una mano, porco.
1: Mamma mia.
3: Guido e mi fai una sega.
1: Mamma mia.
3: Sprofi in faccia a tuo mare, che brutta troia.
1: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
3: Sì.
1: Cucina scomponibile con lavastoviglie, lavatrici.
3: Maledetto bastardo di ritardato cane. Ma che sto cazzo è bastarda vigliacca.
1: Tu su chi cazzi?
3: Antica pata di Maria di figlia sto cazzo della cucina. Poi la carega figlia di tengo su pal culo.
1: Vuoi una caramella?
3: Non me ne cavo un cazzo di...
1: Ma lei...
3: Maledetto, non me ne cavo un cazzo di...
1: Ma lei... Ma...
3: Capito di... Non me ne cavo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, e che puttana del tuo mare! Rospo!
1: Ma
3: non
1: lei...
3: chiamarmi più!
1: Ma lei... Ma lei...
3: Non me ne cavo un cazzo!
1: Ma...
3: Porco!
1: Grande!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti. Eh?
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Un attimo.
4: Giovane Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza.

0: Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io faccio 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
0: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io a lui.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
2: Però.
1: Però.
2: Però.
1: Però.
2: Però.
1: Però.
2: Però.
1: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però... This is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Nuova settimana, nuovo video e nuova pioggia di big like. Scusate se sono così carico, ma a volte gestire la popolarità diventa complicato, specie se parti dal basso come me. Abituarsi a ricevere almeno 2 mail a settimana da estranei è un traguardo che non avrei mai nemmeno immaginato fino a un anno or solo, quando ero il semplice ragazzo cicciotto in cura presso la clinica Sacro Cuore di Gesù per i ragazzi con la mente speciale. Ho la pelle d'oca. Veniamo subito all'argomento del video di oggi, che potrebbe scuotere i cuori più deboli, ovvero Dracula con i mocassini. Sì, avete capito, bravo. Non solo dimostrerò attraverso documenti fotografici l'esistenza del non morto succhiasangue, ma anche che egli dimora nella zona dell'Alta Brianza, ha un accento del Sud Italia e guida una vettura Alfa Romeo e indossa calzature curiosamente distoniche rispetto all'immaginario collettivo e l'abbigliamento attribuitogli dall'iconografia popolare. Ho la pelle d'oca. Mi trovavo a febbraio dell'anno scorso all'esterno della mia abitazione e come ogni anno ero nel pieno dei preparativi delle festività carnevalesche. Stavo rammendando il mio amato costume da Pierrot, cimelio di famiglia passato da cugino a cugino nell'arco degli ultimi 40 anni. A parte il forte odore di urina e formalina del costume vetusto, ero fiero di indossare ciò che per la mia famiglia è ormai una sorta di divisa delle feste in costume. Ad un tratto, innanzi alla mia villetta, si ferma una macchina Alfa Romeo modello 164. Da essa vedo scendere una figura che mi sconvolge. Era lui, il conte Vlad, tanto narrato dalla cinematografia. Aveva il mantello e il collo alto dietro la testa. Dal suo pallore spuntavano 2 grossi canini e i suoi occhi erano neri come la notte. Ho la pelle d'oca. Ma il tratto più incredibile è che la infernale figura indossava dei mocassini di pelle marroni senza stringhe, curiosa come calzatura per un angelo della morte. Immediatamente una voce dentro di me mi ha suggerito che potesse trattarsi di un mascheramento. In fondo siamo nel periodo di carnevale, ma poi il mio genio astuto ha subito capito che non poteva essere un falso, perché il carnevale sarebbe avvenuto solo 2 giorni dopo. E quindi egli doveva essere il Dracula originale. Senza indugio e senza rifiuto,

0: Sono corso verso la legnaia e ho afferrato il primo paletto di legno che ho trovato. Mi sono scagliato verso questa figura demoniaca e con tutta la forza che avevo gli ho infilato nel centro del torace il grosso ciocco di legno. Il merda di Vlad ha cercato di divincolarsi inneggiando alcune formule sataniche che sembravano quasi simili al dialetto calabrese, ma che so per certo assomigliare fortemente al rumeno. Cadiamo a terra e dopo un paio di spasmi, con le gambe insolitamente corte per essere un principe delle tenebre, Dracula mi muore davanti, perdendo uno dei moccassini negli spasmi con le gambette. Trascino il corpo in giardino e ne nascondo le spoglie sotto il terreno. Pazzesco! Quel merda di Dracula è morto e l'ho ammazzato io come un giovane Van Helsing sovrappeso. Ora spero che egli non ritorni dagli inferi evocato da qualcuno. Io ho dovuto rinunciare ai festeggiamenti del carnevale perché il mio costume da Pierrot era irrimediabilmente danneggiato dai fiumi di sangue maledetto schizzato su di esso. Ci sono rimasto male, figa. In caso non crediate al mio racconto, ecco il moccassino di Dracula. Pazzesco. Puzza ancora di al di là. Se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo in cui vi mostrerò le ruspe dei ris che scavano nel mio giardino in cerca di un certo Scolacchia Salvatore, un povero muratore di Catanzaro scomparso misteriosamente l'anno scorso dal mio quartiere. Sarà stato Dracula? Staremo a vedere.
1: Le cose verissime.

0: 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cerchiamo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, non c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
7: Lei sa che siamo in un supermercato?
2: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
7: pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
7: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe esserli da voi. Dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo... Cioè, ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono? Insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Pensiamo verso Paolo, servizio nella pasta, grazie.
2: Grazie, grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco, non so se nel caso gli, okay, gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
2: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene, grazie mille. Grazie.
6: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
0: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meta.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastico, Jürgen!
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenugar.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale, andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: Sì, così.
4: Notevole.
6: Brava.
4: Veramente notevole.
6: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
6: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello. Stia tranquillo.
6: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
6: Ora ti smirò un buco.
7: Oh, sì.
6: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
7: Che bello.
2: Presto, da nessuna parte.
8: Lo Zoo di 105.
9: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
10: Dov'è Paolo?
11: Dov'è Paolo?
10: Dov'è Paolo?
9: Paolo.
10: Dov'è Paolo?
9: Dov'è Paolo?
10: Dov'è Paolo?
12: Cercherò Paolo. No, no, non c'è Paolino.
9: Dov'è Paolo?
12: Io stavo cercando Paolo.
13: No, non c'è nessun Paolo.
14: Pronto, ieri?
10: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega. Sì. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
14: Sì.
10: Ecco, siccome è andato via senza lasciar detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
14: No.
10: Non è passato questi giorni?
14: No.
10: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
14: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
10: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo, quello.
14: Il solito sia aggiustare la barba, aggiustare la,
10: ma invece,
14: la rotatura dietro, insomma, quelle robe lì.
10: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui. Ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
14: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
10: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
14: No, non so niente.
10: Ho capito.
14: Dispiace.
10: Va bene, la ringrazio molto.
14: Ma prego, ti figuri.
10: Arrivederci.
14: Arrivederci.
9: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
14: Sera?
10: È la gelateria, giusto?
14: Sì.
10: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco. Sì. Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
14: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
10: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
14: No, perché lui sappia no.
10: Perché
14: non...
10: ci parla sempre.
14: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
10: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
14: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
10: Su Paolo può darsi.
14: Paolo è un cliente come tutti gli altri, quindi noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
10: Sì, beh, di tacchino con la cresta ce n'è uno solo,
14: Ho capito, ma non è che lo seguo,
10: Vabbè.
14: Lo seguo quando esce dalla gelateria, lo sicuro.
10: Vabbè, va bene, grazie, arrivederci.
9: Paolo. Ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.

0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che metterebbe Renzi a condurre un programma che insegna lingue straniere non smette mai di deluderti. Per questa nuova stagione, l'emittente ammiraglia del gruppo Mediaset ha puntato forte sull'insulso, ingaggiando di proposito gente che non dovrebbe nemmeno possedere un'autoradio. Diamo un'occhiata disgustata ai programmi del nuovo palinsesto di Radio 105. Ogni pomeriggio alle 18, l'innovativo programma adatto a tutti. Viste le continue denunce e i continui sequestri di registrazioni dello zoo, perché dopo 21 anni si sono accorti che dicono parolacce, nasce un programma che nessuno può criticare, nessuno può denigrare o essere in disaccordo. 105. Bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
4: bla bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla bla
4: bla bla bla bla
2: bla
5: bla
6: bla bla
2: bla bla bla bla bla.
4: Bla bla bla bla.
2: Non capisco.
4: Bla bla blio.
2: Quello sì.
1: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS. La radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13 la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
2: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea. Chi è? Che fai?
3: Quella la finisci?
2: Apri la bocca, apri la bocca.
3: Ah,

0: Perché trasmettere bella musica? Che senso ha? Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2. 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile. L'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana. Dina con Ape di papà.
3: Sull'ape di papà papà.
4: Yeah!
3: Ratatatatata. Ratatatatata.
4: Scherz!
3: Sull'ape di pacia di tutua. Dall'ape di palancio fretch.

0: Appedipa.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente Come Prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente. Ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore, e su questo sono stato un coglione. A 6 anni non pensavo all'amore, ma solo ad un pallone. Ma ora ho 16 anni ed ho conosciuto la figa, e niente più è come prima, è come prima.
4: Niente come prima, oh, niente come prima.
2: State ascoltando 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
5: Mondo adulto, ingannato da se stesso, questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
2: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia, Selfie.

0: E alla posizione numero 101, Max Felicitas con Martina la vagina.
1: Ciao ragazze, ascoltate, niente libri, son puttanate. Per far soldi è successo aprire.

0: Giorgina.
1: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
2: Scusa, non stavo ascoltando. Chi è?
3: Io sono il direttore, scusi.
2: No, sono io il direttore.
4: Direttore sono io, c'è scritto direttore.
3: Ragazzi, allora io
2: Dico, facciamo un programma, i tre direttori.
3: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
4: 27.
2: 28.
3: Ah, io quindi sono arrivato per ultimo.
4: Sì.
2: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
4: Lei?
3: Io al terzo piano.
2: Io al secondo.
4: E io al primo.
2: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
5: 105, la radio più ascoltata. Da chi caga negli acquari.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi, siccome non li scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, sempre sta parola sentito, scienziato, che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono fatto, aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente
3: hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
4: Madonna santa, addirittura.
3: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
4: Sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
0: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
3: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
4: Sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua. Che no, cosa senti?
3: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
4: Sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però, c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
3: No, signora, non i gatti, Fumagazzi. Fumagazzi.
4: I gatti.
3: No, i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Ah. Gli orologi Fumagazzi.
4: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
3: No, Fumagazzi.
4: Siccome i gatti...
3: No.
4: Sì.
3: No.
4: Orologi Fumagazzi.
3: No, Fumagazzi, Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora. Con la Z di Zborra.
1: Ed ora la seconda parte di
5: Orologi Fumagazzi.
4: Pronto?
3: Signora!
4: Dai, mi dica.
3: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Basseterra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta, sono stato
4: dimenticato di me.
3: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
4: È perché sono vecchia. Allora,
3: signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonial a Natale, la Fumagazzi, sì. Orologi, che anche, sì. in concomitanza con il San Valentino, mi ha chiesto, sì. se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
4: Ho capito.
3: Allora,
4: sì,
3: io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, che vorrebbe proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
4: Aldo Basso è morto?
3: Sì, da una vita.
6: Sì, pronto? Salve, signora!
4: Salve, chi sei?
6: Salve, sono il creativo della Fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
4: Fumagazzi, sì, ho capito.
6: Senta,
4: sì.
6: Allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne...
4: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
6: Perfetto! Cosa succede? Questo orologio è particolare perché... Ha una frase sul quadrante. È un bel regalo. Ha una frase sul quadrante e una frase personalizzabile sulla cassa. Quello che le sto dicendo è vero. Noi la stiamo sfruttando per fare della promozione,
4: no,
6: di ECA all'orologio reale che esiste veramente su www.fumagazzi.it. Ma lei potrebbe suggerirmi due frasi da mettere incise sulla cassa dell'orologio, che lo rende ancora più esclusivo, perché il regalo è esclusivissimo. Voi che state ascoltando, questo è vero, noi sfruttiamo la bastarda per fare pubblicità, ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
4: Io vorrei scrivere porco.
6: Bello. Allora noi stiamo già preparando il suo orologio,
3: sì.
6: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità
4: di... suona.
6: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei, che bestemmia ogni 22 minuti.
3: Forte però,
6: Forte, eh?
4: Sì, va bene, bello forte, sì.
3: Cioè fa praticamente ogni 22 minuti sente che fa
4: va bene, mi piace.
6: Ma
4: mi
6: allora,
4: piace.
6: Ma allora a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che
4: no,
6: il suo, l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica: è mezzogiorno,
4: è mezzogiorno, porcane.
6: Adesso mi dica: sono le 6, andiamo a pippare, porcane.
4: Sono le 6, andiamo
6: a pippare.
4: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare.
6: A pippare.
4: A pizzare.
6: Pippare, pippare come Pippo Baudo.
4: A pizzare, pizzare.
6: Pippare con due P, pippare.
4: Pizzare.
6: Pippare con la P di po.
4: Pizzare.
6: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
4: Pippare, pittare, pigare.
6: Ma no, signora, no, ma lei non sa, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
4: Pippare.
3: No. Pippare, pippa, pippa, pippare, pippare.
4: Pittare.
6: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
4: Pizzare.
6: No! Sì, a pippare.
4: Pizzare.
6: No, non rubare, pippare.
4: Pish.
6: No, no pish, pip, pippare.
4: Pif.
6: No, pif, che c'entra pif? Pip.
4: Pare. Pivare.
6: No, pivare, pippare, bastarda.
4: Ainsk?
6: Che cazzo parla tedesco adesso?
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E rieccoci ancora una volta sintonizzati su queste frequenze, sempre col vostro Max, sempre col vostro Gnagno. Che poi, chissà chi minchia è sto Gnagno. Nello scorso episodio, le radio di Azzan sono state tutte acquistate da una grossa multinazionale con a capo il signor Illustrissimo, che per la nuova policy ha abolito le parolacce dalla fattoria. Marco, deluso e affranto, decide così di abbandonare tutto a ritmo di cazzo merda culo.
3: Ah, vaffanculo la radio e vaffanculo le policy. Una fattoria di Radio Norba senza parolacce, come un'Orietta Berti senza reumatismi, un Freddie Mercury senza AIDS, un Michael Jackson senza bambini inculati. Minchia, minchia puttana.
4: Auz, e allora, pazzo, che facciamo? Ciamanin, ce ne andiamo?
3: Ma non lo so, Leo. La radio è la mia vita. Via di qui, dove posso andare? E poi sarei da solo, merda spaccavacca.
4: Da solo? Non sei da solo. Ricordati della tua famiglia, Mazzon!
5: Zio Faus ha ragione, Marco! Ovunque andrai ti seguiremo, ne? Vero, ragazzi?
6: Sì!
3: Grazie, ragazzi. Ma, Leo, anche tu?
4: E certo, Mazzò. Io sono come il capitano del Titanic. Anche quando la nave affonda, rimango sempre a bordo. Mica mi chiamo Schettino.
3: Ok, ci sto. Cosa posso fare, quindi, stronza porca frocia?
4: Mazzò, guardati. Tu sei nato per far l'attore.
3: Porca troia, hai ragione. Me lo dice sempre anche mia moglie. Sono diventato molto bravo a fingere l'orgasmo. Ma dove posso trovare dei casting, Valtellina porca troia?
5: Zio fa, Marco. Siamo nell'era moderna. Li puoi trovare dove si trova tutto. Su Facebook.
2: E allora Marco si mette a guardare su Facebook, smanettando come se fosse un hacker della NASA, tra gruppi di terrapiattisti, pagine di meme, annunci improbabili di marketplace, trova finalmente un gruppo di casting. E anche un'altra DeLorean, con motore fuso, senza ruote, senza volante e coi sedili tutti sborrati. Cazzo, che affaroni che fai con Facebook.
3: Ragazzi, ho trovato un casting troppo interessante.
7: Beh, Landi, per cosa? Un film?
3: No, una serie. Nell'era moderna vanno solo le serie. Se devi guardare un film di 2 ore, che rottura di cazzo. Ma una maratona di 70 puntate di 45 minuti l'una va bene, merda puttanaccia.
8: Minchia, sì. I ragazzi di oggi si spaccano DMD, sciroppi e tutte ste robe nuove ed hanno la soglia d'attenzione che dura come una scoreggia nel vento.
7: Beh, comunque, che serie è?
3: Una roba nuova, si chiama Gomorra.
8: E parla di cazzi nel culo?
3: No, credo di mafia. È ambientata a Napoli. Dovrei scendere per girare e catarlo Stratocaster.
4: E che aspetti, Mazzò? Mandala la candidatura.
3: Non lo so, Leo. Non sono mai uscito da Pavia. E poi Napoli è piena di napoletani, merda minchia merda.
4: Ma vai tranquillo, Mazzò. Napoli non è più la città pericolosa di un tempo. Ora c'è Milano con tutti i maranze, il bosteggiatore della Met, quelli che ti violentano. Meno male che noi ce ne siamo qua a Pavia, di riva al mare.
3: Dite che devo andarci, cazzetto Pulcinella?
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, vado. Minchia bastarda scaccolata.
2: E così Marco prende un treno per Napoli e per la prima volta esce dalla sua amata Pavia. Con il cuore colmo di gioia e la mente svuotata dai brutti pensieri, è pronto a cominciare una nuova avventura. Ma intanto nella sede delle radio qualcuno trama alle sue spalle.
9: Allora, Leone, sei riuscito a convincere Mazzoli ad andarsene? Anzi, ad andarsenissimo?
4: Sì, Illustrissimo. Ho convinto che può fare l'attore.
9: Molto bene. Con Mazzoli fuori dalle palle, anzi, dalle pallissime, la nostra radio può andare avanti serena, anzi, serenissima.
4: Ma adesso parliamo del nostro accordo, dai. Pace.
9: Oh, giusto. Senza un conduttore alla fattoria, direi che possiamo cancellarla definitivamente dai palinsesti e farti fare finalmente il tuo programma di cucina.
4: Sì, pesce fritto e baccalà. Sarà una bomba. Magari ci metto anche Elena Rosa in onda. Miei figli, can. Outs, ma non mi dovevi dire dell'altro?
9: Certo, come d'accordo. Ti permetteremo di fare l'isola. Anzi, l'isolissima.
2: Oh yeah, Leone Caino gli ha piantato una bella inculata al nostro Marco Patatino Bello, che ingenuamente arriva finalmente a Napoli.
3: Cazzo, ma Napoli è meravigliosa, anche se qui non ci ascoltano molto però, eh.
10: Uè, yamme bei.
3: Oh, ciao, cazzo merda culo.
10: Sono uno scugnizzo in Napoli, ma interpretato in maniera magistrale da Morgan Freeman. Io saci chi sei te. Sei killer delle radio del nord.
3: Oh sì, sono il sottosopratore per eccellenza. Sono Marco
10: Sì, fargetta tu. T'hai riconosciuto subito dai capelli. Amonin, dammi un cappellino di scorato, dai.
3: Ma vaffanculo, terrone di merda.
10: Andiamo, facciamo una foto che ammetto in coppa Instagram e taggo a te la panicucci.
3: Dai, su, levati dei coglioni che hai già rotto sette cazzi.
10: Ah, vabbò, vabbò, sta carno. Me ne vado, eh. Vaffanculo, fargetta.
3: Ma, dov'è il mio fumagazzi? Ma che cazzo merda culo?
2: Si prospetta una grande avventura per Marco e vedremo se è vero come dice il popolo partenopeo che vedi Napoli e poi muori. Beh, speriamo proprio di no. Ma fossi Marco, un'impastata agli Zebedei ed un cornettino contro le fatture, io in tasca me lo terrei. Avanti tutta, proud to be gnagno.
6: Radio 105.
11: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
12: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
11: minchia come ci piace.
12: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
3: Una sola missione.
2: Scoprire il colpevole. Sempre.
3: Sempre.
2: Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
4: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
5: Ma ci sono i buchi sul corpo?
4: No, sono coperti dal coltello.
5: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
4: Dici?
5: Sì, tutto questo sangue.
4: Per i segni di corda.
5: Esatto.
4: Si è imbiccato dalla caviglia.
5: Si è imbiccato un coltello.
4: Si è imbiccato, no, il coltello è l'assassino.
5: No, è impossibile.
4: Che è svenuto.
5: È impossibile che il coltello è l'assassino.
4: Perché?
5: Perché è lama.
4: Ah.
5: Lama è pacifista.
4: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
5: Allora ha sputato veleno.
4: Probabile.
5: È stato avvelenato.
4: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
5: Allora facciamo così: io prendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
4: Domani.
5: Domani ce l'ho.
4: È Santa Lucia domani.
5: Santa Lucia, i bambini,
4: ho capito, la processione.
5: La processione.
4: Senti, facciamo così: spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
5: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la
4: posa. No, ma costava... mattonello anni 70.
5: Vabbè, aspetta, lo sposto io. Dai, un attimo.
4: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
5: È rimasta tutta la scia, cazzo.
4: Che come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è.
5: Aspetta,
4: è stato trascinato.
5: Aspetta, che scrivo.
2: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero e cominciano a indagare.
6: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
7: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
6: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
7: Subito, signore.
6: E il caso è chiuso.
2: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
4: Scrivi. Corpo con la G, come Juventus.
5: Com'è Juventus? Allora,
4: Giorpo, il
5: perché è l'articolo. Il va prima però.
4: Il è articolo denominativo.
5: Che articolo è però?
4: E
5: io sempre col codice penale mi incasino.
4: Lo so. Facciamo così, scriviamo nel referto, scrivi.
5: Un momento, non c'ho la penna.
4: Non hai una penna? Una foto, fammi una foto.
5: Faccio una foto, dai.
4: Sorride forte col cadavere, dai.
5: Andiamo così.
4: Così so bello.
5: No, così non si vede bene.
4: Sì, fammi una foto così.
5: Ecco così.
4: Così col coltello in mano.
5: Sì, fai il segno del
4: ho messo le mie impronte. Vabbè,
5: tanto lo so io che sta.
2: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
6: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
7: Colpo di tosse, grassa o secca?
6: Grassa, signore.
7: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazione della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
6: Due, signore, così.
7: Albim Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
6: Ma non è possibile. Non può.
2: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
5: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
4: Vai.
5: Allora, se uso la macchina da scrivere?
4: Non ce l'ho.
5: Porca miseria, andava, portami una cazzo.
4: No, però vedete qua.
5: Allora, scrivo un momento.
4: Gammon lo dimentico. Scrivi Gammon.
5: Tanto scrivo Gammon.
4: Gammon. Okay. Gammon.
5: Con quante M?
4: Non lo so.
5: Ripeti?
4: Telefono a casa, aspetta.
2: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
6: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
7: No, signore.
6: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
2: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.
0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi.

0: Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao capre, ciao scemi, ciao disillusi. Sì, voi vecchiacci che siete lì col vostro cazzo in mano, sperando che io vi mostri i miei capezzoloni. Benvenuti a Sbomeriggio Live, il programma delle menzogne ma dei grandi ospiti. Tra l'altro salutiamo il nostro opinionista Ricchione. Ciao opinionista!
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, sono il nuovo opinionista. Non sono Ricchione, sono eterosessuale. Perché adesso comunque ce ne sono già cioppi di Ricchioni. E allora hanno deciso di metterne uno che non è Ricchione.
0: Licenziato, licenziato, non vogliamo persone.
1: Ciao a tutti, ero l'opinionista di Barbara D'Urso. Se volete, disponibile per serate, link in bio.
0: Allora, ignoranti di merda che passate le vostre vite a guardare quei balletti inutili su TikTok, voi che state a fissare i buchi dell'ano di quelle zozzone, le mamme con 86 figli che adesso hanno deciso di diventare influencer, l'unica che può influenzare sono io. Oh, oh, ma che puppone che ho. Ma oggi amiche e amici all'ascolto e in cazzo visione, come si chiama, sono qui con un grande ospite, un personaggio tornato alla ribalta grazie a una serie di film molto importanti. Lui è Dolph Lundgren, all'anagrafe Hans Lundgren da Stoccolma. Benvenuto!
2: Ciao a tutti, ciao! Ho sentito molto parlare bene del vostro doppiatore, che è bravissimo, riesce a doppiarmi velocemente mentre sto parlando.
0: Sì,
2: è incredibile,
0: sì.
2: È pazzesco. Bravo.
0: Allora, Dolph, sei un attore, regista, artista.
2: Sì, anche trapezista, però non lo faccio più tanto perché sono anche mezzo sciancato, come vedi zoppico come una merda.
0: Ecco,
2: adesso.
0: Ecco. Allora, intanto partiamo dagli albori, sei diventato famosissimo grazie al film Rocky 4.
2: Spiegamelo, perché ancora non ho capito come mai è successo.
0: Eri praticamente il famoso Ivan Drago, quello di ti spiezzo in due.
2: Ah, sei quello che sputava il fuoco, sì.
0: No,
2: sì,
0: no,
2: ero
0: no,
2: in
0: no.
2: Questo film bellissimo.
0: No.
2: Ero questo Ivan detto Drago, perché praticamente ai semafori io con l'accendino mi incendiavo la benzina in bocca, la sputavo.
0: No, no,
2: insomma,
0: no.
2: Per 4-5 minuti.
0: No.
2: Incontro Rocco.
0: No.
2: Rocco.
0: Rocky Balboa.
2: Rocky,
0: film.
2: Rocky, perché sono più persone. Sono 4 fratelli che si chiamano tutti Rocco. E nel quartiere chiamano i Rocchi.
0: No.
2: Allora incontro i Rocchi, io sputo il fuoco e finisce a manate perché gli rovino tutti i tergicristalli della Golf.
0: Quarto episodio di Rocky, il famoso boxer, insomma, interpretato.
2: Sì, erano tutti in mutande, bravo. Allora, praticamente rispiego meglio. Praticamente questa storia è meravigliosa perché io appunto sputo fuoco ai semafori. Sono Ivan Giago con l'accendino, con la benzina.
0: No.
2: Incontro questi 4 Rocco, detti Rocchi. E sono tutti in gioco questa Golf Rabbit dell'82.
0: No.
2: E gli brucio tutti i tergicristalli, scendono e finisce proprio a schifo che ci spacchiamo di botte.
0: Va bene. Senti, Dolph, allora tu sei di origini svedesi.
2: Sì, di parte di padre, la madre di Catanzaro.
0: A Sydney eri la guardia del corpo della cantante Grace Jones, quella tutta nera con la bocca grande, ci stavano 3, 4, anche 5.
2: Ah, poi. Sì, la sgranocchia cazzi, Rana sgranocchia cazzi la chiamavo.
0: Da allora sei diventato molto famoso grazie a una serie di film d'azione e di arti marziali a Hollywood. Ne hai fatti veramente tantissimi. Guarda, volevo farti una domanda. So che tu hai fatto di recente anche un film con il conduttore di un programma di merda che si chiama Lo Zoo di 105.
2: Uh-huh.
0: Marco Mazzocchia, Mazzurco, Colucci, Marco Colucci credo si chiami. Perché io lo sento sia alle 2 che alle 6. Alle 2 fa ridere, alle 6 no. È una roba strana, è incredibile.
2: Non so neanche di che cazzo tu stia parlando.
0: Hai fatto un film che si chiama The Tracker nel 2018, dove tu sei praticamente
2: pazzo completamente perché ha accettato di fare una cosa del genere forse per soldi.
0: Può darsi. 900 bombe hai preso per quel film lì, eh.
2: Allora l'ho fatto solo per soldi, non me ne frego un cazzo di chi sia lui, la pellicola. È andato al cinema il film?
0: È andato no, neanche.
2: È andato quindi già una risposta che mi dice tutto, a posto.
0: Retrograde.
2: Minchia, questo è bellissimo, sto film. Sto film praticamente sono io che ho una figlia che vuole sposare proprio uno di colore, no? Minchia, io allora sta cosa... Poi scopro di avere anche un figlio gay. Minchia, no, che cazzo, scusa, questo vuole sposare il marocchino e con l'altro è frocio. Poi arriva mia moglie e dice, guarda, sai che mi piacciono anche le donne? Eh no, minchia. Eh no, io sono per le cose come... Minchia, come devono essere, che sono uno all'antica, no? Certo, sono certo. retrograda in una maniera, cioè io cerco di, anche di inibire al voto le donne. C'ho proprio una tendenza, voglio dividere proprio sugli autobus da una parte meridionale e da una parte. E stiamo parlando del 1997, quindi miseria. È una roba che non regge, capito?
0: Andiamo più avanti, perché tu hai fatto parte degli Expendables, i mercenari, con la regia di Sylvester Stallone. Che tra l'altro volevo chiederti, che rapporto hai con Stallone e con Schwarzenegger? Perché sembra che voi siate veramente dei grandi amici.
2: Allora, con uno non ci vado spesso perché non so cavalcare, con l'altro non so neanche chi sia. Però per quanto riguarda i mercenati e
0: Cenari.
2: Sì, appunto, il fatto che io ho una merceria e è l'unica parte in cui mi vesto da donna nella mia carriera, perché sono una merciaia, no?
0: No.
2: E quindi vendo appunto matassole di lana, vendo i fili per fare le calze, i ditali di ferro che non mi entrano perché ho delle mani che sono 50 kg.
0: Certo.
2: E io quando devo vendere questi ditali per cucire sono anche mezzo handicappato. Farli, no? E quindi non è stato difficile interpretare la merciaia.
0: Posso immaginare,
2: In questo film a cavallo con lo Stallone è stata una cosa un po' strana.
0: Bello.
2: Anche perché gli ho detto al regista: scusa, ma se sono una merciaia, perché devo andare in giro a cavallo? Non posso avere una macchina, cioè una roba che non ha senso.
0: Pazzesco. Il buono, il brutto, il morto è un film del 2015 di Timothy Woodward.
2: Sì, bellissimo. Non ha visto nessuno, neanche chi l'ha fatto questo.
0: Più o meno
2: al buio.
0: Più hanno meno il 90% dei film che hai fatto, tra l'altro.
2: Sì. L'hanno lanciato dei file dentro un computer, l'hanno mosso con le mani e è venuto fuori il film.
0: Allora arriviamo al culmine della tua carriera, 2018, Aquaman, dove tu...
2: Mamma mia, ragazzi, allora, praticamente la storia è... Io ho una sete... Che è una roba, perché vado a casa di mangiare da mio cognato, lui è uno calabrese, no? E mangio anduia, poi mangio i pipini,
0: no, acqua,
2: poi mi faccio tutti acciughe, proprio facciamo una mangiata sasizza, proprio quella seria, no? Soppressata, minchia, me ne vado che sono le 4 del pomeriggio che c'ho una sete, minchia, giro per quattro, ma proprio vado in centro e tutto chiuso, manco un cazzo di bar, minchia, comincia a spaccare proprio i muri dalla sete che ho, incredibile, no? Comincia a spaccare niente.
0: Atlantide.
2: Sì, questa bar caffetteria che c'è in centro a Catanzaro, che si chiama Atlantide, entro, comincio a bermi, mi faccio 18 Ceres, 42 Coca-Cola, 27 litri d'acqua e poi muoio per iperidrosi.
0: Senti, io ti ringrazio tanto, Dolph. Potremmo andare avanti all'infinito. Hai fatto moltissimi film, anche Creed. Creed è molto bello, tra l'altro.
2: Chi?
0: Creed, quello con...
2: Ah, quello che è critico, sì, no. È brutto da vedere, anche perché io me la prendo con tutti, come sei vestito male, no minchia, no, quella macchina è brutta, no, guarda che guadagni poco. Cioè, questo criticone è brutto, non ne vado proprio.
0: Poi c'è Creed 2 anche,
2: Okay. Sì, perché non ho finito, cioè me la prendo, però continuo a rompere i coglioni alla gente, guarda che questa casa così non sta bene, e dove ti sei sposata, rompi i coglioni, critico tutti, ma io proprio sempre.
0: Guarda, scusa se torno sul punto iniziale, ma tu comunque hai fatto un film con Marco Mazzucchi lì, Marzella. Marco Mazzanzanz. Quello dello Zuabo di 106, una roba del genere si chiama il programma.
2: Cioè, non so di che stai parlando.
0: Hai fatto un film.
2: Quanto ho preso?
0: $900,000 hai preso.
2: Allora va bene così. Non importa che è successo, dove,
0: ecco, io so invece che il ragazzo in questione, Marco Mazzolli, mi sembra si chiami, ha preso invece 8.000 euro. Cosa gli vuoi dire?
2: Che è un coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, e di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
4: E andare a fare tutte e due è meglio.
3: Chi? Non ho capito.
4: Netanyahu e Trump.
3: Netanyahu, chi è Netanyahu?
4: È quello là, quello...
3: Dica.
4: Il segretario dell'Israele. Va bene?
3: No, non ho capito.
4: E quella gente a rompe i coglioni, sono confuso, le gente diciamo, vanno a dare una mano alla Palestina.
3: Sì.
4: E lui è un meglio nemico del mondo a fare rompe i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandanti. Sono tre soldi a rompe i coglioni.
3: Dica.
4: Putin sì. È uno stronzo di merda.
3: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
4: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani.
3: Chi ammazza i civili, sì. E il terzo, la terza merda?
4: E Trump esco e voglio dire che non penso di fare il terrasso suo, ma mi abbassa un po' la cresta, fa poi di fare noi, metto sotto sì. La bua. E ma mi si rotti i cogni a queste guerre, meglio sta in pace è meglio, vai.
3: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
4: Che esco, ma in Grecia dice di niente, no, quanto voglia una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è la passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Italia si risponde anche noi, eh? Adesso siamo l'allarme, Non ci dici niente e rompe i coglioni, perché lui sta bene e rompe i coglioni.
3: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
4: Ma che siamo, nel 2025 siamo nel guerra continuo?
3: Ecco, giusto.
4: Ma che siamo arrivati, il culo sì, madonna, donne. Ora basta, basta, questi affari. Pigliani è un processo internazionale, li mettono in galera.
3: Tutti.
4: Da quella casina attaccata al piede. E non ci ho sentito il ministro della difesa.
3: Sì.
4: Ha detto, qui non si calma un po' loro, che passa le siamo all'Olenza.
3: Che? Si è perso?
4: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, i rioni, quelli.
3: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
4: Gli uccellacci sono quelli i rioni, quelli che c'hanno.
3: I droni! Ecco, qual è
4: la... grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
3: Arrivederci a lei, grazie, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi 2 minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love, vai peace and love, dilla tua, vai peace and love.
5: Trump è il numero uno, Trump.
3: Trump è il numero uno.
5: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
3: Non le vuole fare le guerre.
5: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
3: Putin è un sacramento, sì.
5: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra con la gente lì.
3: Chi?
5: Con la gente lì, sono nati per fare la guerra con la gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
3: Quale gente lì?
5: Io non me ne intendo perché. Io non voglio che fanno le guerre. Perché vuole se capitasse la guerra qua cosa succedesse?
3: Cosa succederebbe forse?
5: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
3: Cosa succederebbe?
5: Come si comportano?
3: Come si comporterebbero? Dica,
5: perché
3: dica.
5: Vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale.
3: Ecco.
5: Vanno avanti così.
3: Tra chi? Tra chi?
5: La piantano lì. Perché se interviene l'America e la Cina. Voglio vedere cosa succede.
3: Non ho capito, scusi, mi faccio un quadro internazionale.
5: L'America e la Cina, viene fuori la terza guerra mondiale.
3: Viene fuori, ma perché?
5: Lo sa o no?
3: Sì, ma perché la Cina?
5: Perché c'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a...
3: Chi?
5: A Zelensky, di piantarla lì.
3: Di piantarla lì, di fare che?
5: Perché Zelensky era lì, stava aspettando che interveniva l'Europa. L'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece, quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
3: Non gli interessa.
5: Gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni, perché se no Putin fa quello che vuole.
3: Ma mi scusi, però risulta.
5: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
3: È sua amica la Meloni. Sì, come vi siete
5: amica,
3: Come vi siete conosciuti? Dica.
5: È venuta qua una volta, qua l'entrate, è venuta una volta.
3: È venuta, e siete diventati conosco. Amici così, di colpo.
5: Beh,
3: sentite, beh, mandate gli auguri.
5: Amica del Romeo, ma quello della noi siamo diventate.
3: Siete diventate, si sente che lei è
5: state
3: molto lenta.
5: Siamo via Verdi.
3: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo, non è che devo venire a portare un mazzo di fiori, che cazzo me ne frega a me?
5: Siamo diventate noi.
3: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente intate, lei, proprio lentissimo cerebralmente.
5: Comunque, non bisogna fare le guerre,
3: bravo,
5: bisogna prendersi i tavoli e mettersi d'accordo,
3: ecco.
5: Bisogna dire a questa gente qua.
3: Sì.
5: Perché chi? Zelensky, è l'intentare che interviene l'Europa, Zelensky. Zelensky. Ma... un altro pirla anche lui.
3: Un altro pirla.
5: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
3: A Riccione, ma la... scusi, lui, Trump. Sì, ma la terra è la sua.
5: Non è sua, però
3: allora, scusi,
5: è che... uno che ragiona quello.
3: Ma scusi, abbia pazienza,
5: quello,
3: scusi.
5: È lui che comanda,
3: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
5: Informati poi vedi.
3: Informati presso chi?
5: Gli Stati Uniti, sono i numeri uno,
3: Sono i numeri uno.
5: E la Cina. Io non so nessuno io.
3: Questo
5: sono
3: l'avevo capito.
5: Sono la persona più ignorante al mondo io.
3: Sì, questo
5: io
3: guardi, è palese.
5: Però io non voglio che succedano le guerre.
3: Sì,
5: perché
3: bravo.
5: Si fa la guerra è una merda.
3: Bravissimo, bravissimo. Allora vado ad accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben due settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
6: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
3: Senti,
6: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
6: Hai capito o no?
3: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
6: Hai capito o no?
3: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
6: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni! Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio,
3: cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione di c***ore! Piccione viaggiatore!
6: Che sto parlando io, porco c***o! Con tutti i segni a mignoli!
3: Sì.
6: Brutta merda, cane!
3: Amico mio, crema del mio caffè
6: non
3: caratino!
6: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
3: Oggi
6: devi
3: mio.
6: Chiedere scusa a tutte le donne,
3: oggi,
6: cane!
3: Sì, no!
6: Maledetta merda!
3: Le donne
6: tu
3: le scopo.
6: Sei un problema sociale!
3: No, tu sei
6: bastardo,
3: un problema! Tu sei
6: bastardo,
3: un pazzo!
6: Sei un infame!
3: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
6: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda, cane!
3: Ma non mi fai...
6: Mi arrivi tanto, bastardo! Bastardo! Ti smembrerò per i testini, maledetta merda, cane!
3: Rifiuto il confronto!
6: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda, cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire, male, devi! Devi morire!
3: Ma te pare che... Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fa' culo. Ciao, alla prossima.
0: Radio 105.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Ma va, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito, la voglia tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, Bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, levate le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, lo vai dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante voglia tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Cazzi servono per un vestito di sbarra.
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatta una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, ngia! Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha preso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti è spuntata in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Ha toccato il cazzo!
5: Me lo sono toccato per entrare da parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice, puttana, ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. No! Puttanazza!
2: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
1: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete! Va che siamo in live, cogliona!
2: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità, ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
1: Io razzista? Ma come ti permetti? Va che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
2: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
1: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
2: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
1: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao, bastardo che ha sempre negato.
2: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete.
1: Brava, brava, brava. Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta. Bene, dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
1: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io che cazzo sei del Kondiaik?
2: Mi fa paura che hai detto partire col botto e conoscendoti ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
1: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
2: Perché hai fatto Dlin Dlin?
1: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
2: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
1: Oh, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
2: Ma sei scemo?
1: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono oltre che comodissimi anche resistenti.
2: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
1: Sì, lo ammetto, sono della merda. Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi.
2: Non lo fare, è un finale già scritto.
1: Taci. Eccomi, amici di Cose Verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo.
2: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
1: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
2: Wow, sembri Skeletor dei Masters.
1: Ma chi? Quello fruccio?
2: No, quello è Iman.
1: Ah! Meno male!
2: Pure omofobo, che schifo!
0: Le cose verissime!
3: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vi ascolto da 4 anni senza sosta, notte e giorno, in macchina e a lavoro, e mi ammazzo da ridere senza sosta. Ti chiedo se potessi cantare una serenata alla mia ragazza, per favore. Lei si chiama Denise, siciliana, ma vive a Trenti, è laureata in diritto internazionale, le piacciono i musei, le piace viaggiare quasi ogni weekend, è una bravissima guidatrice di auto, persona molto dinamica e dominatrice, mangiare senza fine e bere fino a stare male. Ti chiedo di essere il più spregevole e volgare possibile, che a lei piace molto, specialmente a letto. Non devi avere nessuna pietà. Grazie mille, Danilo.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Denise?
2: Sì.
3: Ciao Denise, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Danilo ci ha spedito un'email per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
2: Oddio, sì. Me lo immagino, mio Dio.
3: Mo vedrai, mo te la faccio. Andiamo!

0: Guarda, mi ha fatto una bellissima pubblicità, soprattutto davanti a mio papà.
1: Diri tu, ma vabbè, lui deve essere orgoglioso, ha fatto una ragazza così potente.
0: Madonna.
1: Almeno ti fai mettere i piedi in testa, altro che violenza sulle donne, fai tu la violenza sui maschi.
0: Sì, la faccio lui perché glieli strappo i coglioni.
1: Brava, frustate, due pinzette sui coglioni pure, con le catene che ti...
0: Sì, le faccio per applaudire, cazzo.
1: Brava, brava, divertì, cominciate l'anno all'insegna del sesso hardcore, che è una cosa bella sempre.
0: Papà, tappati le orecchie.
1: Bravo, questa sera quattro frustrate, una bella tozzata in faccia, un bellissimo calcio nei coglioni. Vedi come lo fai con te da Danilo. Stammi bene.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì. Sei
4: ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo. Dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore, Briake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì?
3: Ciao Crystal, sono Briake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché sì, vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!
4: Crystal a Detroit, se fa freddo nevica. Pensa a Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa, eppure un po' scettica. Perché dice che tu pensi che non la tizzi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la tua bellezza.

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dici che gli viene ancora duro,
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazioni. Lui si è ancora sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto, col cornuto. Però
1: Va bene uguale. Io.
0: Allora, meglio così, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo dei giorni.
1: Sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato
10: che...
9: le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Or cacciami se.
4: Porca ma...
10: Come sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
5: Va bene.
11: Lo sport.
5: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
11: Uno.
5: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
5: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
11: Allora,
5: ma
11: sono
5: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
5: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
10: fare la
11: cacca.
10: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
10: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
11: Decisivo?
5: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
16: Leone, ti ha licenziato?
17: Eh?
16: Ha licenziato?
17: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
18: Pronto?
17: Sì?
18: Ma è vero che t'hanno licenziato?
15: Curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.

0: stato licenziato.
1: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Ehi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Alberto,
4: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Silenzio in aula, per favore, silenzio, per favore, silenzio!
2: Cominciamo?
1: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. Proprio un coglione, guarda, una roba.
2: Allora le ho ricordato più e più volte. Manda fuori di testa. Cosa mi fa circo?
1: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
2: Ma io non sono un cane, sono una persona che
1: prendi croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
2: Mish.
1: Seduti, seduti.
2: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
1: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino, sì, proprio lui, l'unico inimitabile, signori Fausto, un applauso!
2: Ma si fa gli applausi in tribunale, da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta!
3: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
1: Prego.
3: Siccome da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
2: Cosa fa, un prelievo? No, il donatore?
3: No, mi devo drogare, io sono drogato.
2: Anni 80, come dice, vintage.
1: Ancora continua a parlare, questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
2: Conto che questa è una trasmissione televisiva. Lei non è un vero giudice, siamo
1: io due. Io ti sdento, pezzo di merda.
3: Sto volando.
2: Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
1: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione la spina ha una forma di stronzo, coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di Tarzanelli ammuffiti. Qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego.
2: Dovrà fare il turnista nella televisione, eh? Allora, vostro onore, questa volta è una cosa. Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
3: No, c'è un tic.
2: Che tic è?
1: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso.
3: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non. Che
1: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
2: Mi faccia parlare.
1: Ecco, dai.
2: È una cosa seria. L'imputato ha rapito mia figlia.
3: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
2: Obiezione accolta. In prestito ai figli, Cristo.
1: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo è l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole, o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica, sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe butterate. Ha
2: capito,
1: fatto
2: che
1: Troia?
2: Sono in piedi e qui non c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
3: Ah no?
1: Prova adesso. Schiaccia il bottone. Via, bottone!
2: Che cos'è, un pavimento elettrificato, bastardi?
1: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
2: Cosa? Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
3: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per potertelo dimostrare. Guardi qua, guardi.
2: Cosa, un video di mia figlia? Questa è una prova schiacciante, lo arrestatelo tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
1: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda. È una roba.
2: Ma una ragazza giovane, non si permetta.
1: Torniamo a lei, signor Infausto. Mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor Erco?
2: Rapita.
3: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
2: lei
3: la mia.
2: Lei è psicopatico, lo sa, vero? Che un pazzo bastardo andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
1: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
2: Figli di puttana, che male.
1: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un rutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti, in televisione.
3: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei. C'ho anche il suo poster a casa.
1: Quante sedie.
3: Sì, tante, tante. corte.
2: Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
1: La corte si ritira per farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
3: Oh. Posso venire anch'io?
1: Certo, ovvio. Grazie. Se non li...
2: Ma che tribunale è?
1: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
3: Ah, guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
1: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
3: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
1: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
3: Cosa?
1: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, bene, bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto, ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone, di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle
2: chiappe. Ma come fa a salvare? Mi ha rapito la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
1: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
2: Ma cosa deve fare?
1: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
2: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
1: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
2: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
1: Fino alle elezioni di un papa con labbro leporino.
2: È impossibile, cioè, credo che appunto. Sacerdozio anche non lo
1: permette. E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario, fino al 2037.
2: Così è deciso. Però io sono fan, eh.
1: L'udienza è tolta, l'udienza è tolta. Dio, vada, vada. Fuori, dai.
2: E mia figlia?
1: Fuori. Chi?
2: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
3: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste,
2: Ma che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro.
1: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
2: Ma perché si può?
3: Eh sì, in faccia non vogliamo guardarla.
2: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
1: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinata, però ha un bel culo.
2: Ha preso dalla mamma, sì.
1: Quella troia.
2: Cosa?
1: Chi l'ha detto?
2: Lei.
1: Sigla.
2: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, qualche giorno si parla di questo articolo 52 e più in generale di queste ronde anti-Maranza, che altro non sono che cittadini che si organizzano per farsi giustizia da soli nelle strade contro, diciamo, queste bande armate di italiani di seconda generazione che, insomma, vengono chiamati Maranza e che fanno scorribande. Ora, posto che la sicurezza delle città è una cosa prioritaria, però il rischio di farsi giustizia da soli è importante. Uno, perché si rischia magari di malmenare e massacrare una persona che non c'entra un cazzo, ed è per questo che esiste la giustizia, la polizia, le indagini, la magistratura. Due, perché questo tipo di atteggiamento spesso porta a delle faide, cioè tu hai dato uno schiaffo a mio cugino e adesso io vengo a tirare una bottigliata a tua zia, e questo tipo di atteggiamento sicuramente non incrementa la sicurezza nelle nostre strade, ma al contrario le rende terreno di scontro. Però io non voglio influenzare il vostro giudizio. Apriamo le linee, ronde anti-Maranza, dai, andiamo da Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua, forza.
4: Da prendere a schiaffi tutti quanti.
3: Chi?
4: I Maranza, ovviamente.
3: Da prendere a schiaffi i Maranza, perché?
4: Per il modo di fare che hanno.
3: Qual è il modo di fare?
4: A te sembra normale che questi debbano venire in un paese che non è loro, ma a parte quello.
3: Ma magari ci sono nati, magari ci sono nati.
4: Esatto. Allora
3: facciamo
4: così, quelli che non sono nati qua vanno bene, quelli che sono nati qua vanno bene, quelli che non sono nati qua.
3: E lei, scusi, quando li piglia a schiaffi come li riconosce? Quelli che sono nati qua da quelli che non sono nati qua.
4: Facciamo che prima di prenderli a schiaffi gli chiederò dove sei nato.
3: Sì, quindi lei, scusi, prima fa l'intervista, durante una lista lei li ferma, gli fa compilare un questionario e poi semmai mena le mani.
4: Gli chiedo la carta d'identità.
3: D'identità prima di menarli.
4: Certo. Anche il codice fiscale.
3: Il codice fiscale, certo, il numero di scarpe.
4: Oppure.
3: E gli faccio uno spermigramma facendogli una pompa. Dai, ma che cazzo sei a dire?
4: Oppure, prima uno schiaffo così subito per sicurezza.
3: Ecco.
4: Poi, se è italiano ci fermiamo uno schiaffo. Se invece non è italiano gliene diamo due.
3: Perché? Perché se non è italiano che colpa ha in più? Qual è la colpa di non essere italiano? Qual è la colpa?
4: C'è la colpa che è un coglione.
3: Secondo lei gli stranieri sono più coglioni degli italiani?
4: Sì. Siccome lei dice che gli italiani non...
3: Guardi che lei è la controprova vivente che gli italiani sono coglioni. Cioè lei è il manifesto della coglioneria italiana.
4: Vabbè, io e te ti diamo la mano,
3: Io la mano a lei non ce la do, perché sarebbe come raccogliere una merda di cane. Arrivederci. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Forza Vecio da Treviso, di la tua sui Maranza, vai Vecio.
5: Ciao Castro, perché tanto mi... a me non mi dà fastidio sta gente qui, perché tanto mi non va in giro, sono Vecio, mi c'ho un cazzo, tanto mi ho sempre fusile con me. Se ne rompe i coglioni che sparo io.
3: Ma certo, quindi lei è armato, non le servono le ronde, si fa giustizia da solo.
5: A me io c'ho un cazzo e mi viene a rompere i coglioni, mi sparo a tutti, perché tanto sono in campagna, so i cazzi mi...
3: Certo, ma
5: che mi viene a rompere i coglioni chi prima, mettiamo prima di venire te nel campo a rompermi il cazzo, perché sennò mi impanino il culo.
3: Ecco, allora se uno le viene a cacare nelle vigne, ma non può, scusi, non può sparare a una persona perché defeca nelle sue vigne. Non si può.
5: Mi vuoi mica cagare le tue corte che altri, Mi vuoi cagare del me stesso?
3: Sì.
5: Perché dici chi viene a cagarmi in te campo?
3: Non lo so, io le cagherei nelle vigne. Cioè, adesso che la sento al telefono mi è venuta un'improvvisa voglia di venirle a cacare sui grappoli d'uva. Uno per uno, Mi ci pulisco il culo con i suoi grappoli d'uva.
5: Vieni in te campi a cagarmi, dopo te vedi cosa che succede.
3: Lei è un violento, è un pazzo, è un violento pazzo assassino terrorista.
5: Dove chiami tu,
3: io chiamo dai cazzi miei, e ho appena scoperto un pazzo alcolizzato armato che denuncerò alle forze dell'ordine.
5: Ma che ti toccati? Ciao!
3: Andiamo a Roma dove c'è Tucano. Vai Tucano, dici la tua sulle ronde anti-Maranza, vai Tucano.
6: Bene.
3: Perché,
6: certo, manganellate sui denti.
3: Ma a chi manganellate sui denti?
6: È Maranza,
3: scusi, ma farsi giustizia da soli però non è legale.
6: Non può, sti cazzi.
3: Quindi, ma lei si unirebbe a una ronda anti-Maranza?
6: No, a me piace guardare.
3: È guardone. Lei è un guardone.
6: No, un guardone.
3: Quindi gli piace guardare la gente che semena e lei in un angolo si spugnetta l'uccello.
6: Esatto.
3: Quindi, è un codazzo.
6: Foto dei Cruciani, tra l'altro.
3: Quindi lei
6: è un... Ma pure tu ne pensi mica a merda?
3: Non ho capito un cazzo.
6: Pure tu ti pettini con la merda la mattina?
3: Cioè lei si sega guardando la gente che si mena e il problema sono io e lo shampoo che utilizzo, questo?
6: Esatto.
3: È una persona meravigliosa lei, eh?
6: Vabbè, va benissimo.
3: Dai, vattene a fa culo, vattene a fa culo, vattene a fa culo. Dai, vattene a fa culo. La scorsa settimana lo abbiamo cercato al suo numero, ha risposto un'anziana signora che non sappiamo chi sia, un'anziana signora che peraltro ci ha preso a male parole, e questa io me la sono legata al dito. Vediamo se oggi risponde l'amico mio.
6: Non te chiedo, non farmi i coglioni, lasciami stare, cane, lasciami stare, infame maledetto, lasciami stare.
3: Pucci Pucci, la scorsa settimana qualcuno rispondeva al tuo numero, Pucci Pucci? Una vecchia signora rispondeva al tuo numero di telefono.
6: Lasciami stare, bastardo, cane, lasciami stare, te lo tolgo i coglioni,
3: Pazzia.
6: Brutta merda, porco,
3: ma come?
6: Brutta merda, cane,
3: ma come?
6: Pensavo che avessi cancellato il numero di telefono.
3: Ma come tua zia?
6: Bastardo, cane,
3: cioè, mi vuoi
6: bastardo,
3: dire? Mi vuoi
6: devi
3: dire?
6: Cancellare il mio numero di telefono.
3: Tu ti fai difendere da tua zia? E sono io il coniglio. Ti sei nascosto dietro tua zia come un cacasotto.
6: Non te ghe da romperme i coglioni, maledetta merda. Cerca di morire.
3: Mi hai scatenato contro tua zia. Brutto
6: non
3: cacasotto.
6: Non venire a rompermi i coglioni, cacasotto. Bastardo, cacasotto. Cane, tu non devi più chiamare questo numero di telefono, maledetta merda, cane.
3: Ti sei nascosto dietro la zietta? Dietro la zietta?
6: Dietro
3: la zietta carotina? La zietta carotina? Piccola carotina, mi sono preoccupato per te, piccola carotina.
6: Non venire a rompermi i coglioni, piccola carotina.
3: Pucci Pucci.
6: Bastardo, maledetto, cane.
3: Orsacchiotto.
6: Brutta merda, cane.
3: Stellina luminosa.
6: Schifoso.
3: Pasticcino.
6: Maledetta merda.
3: Panino te l'ha sfornato.
6: Vedi, non hai fatto un sbiancamento anale,
3: sì.
6: Così i denti diventano bianchi, maledetta merda.
3: Non ho capito la dinamica, non ho capito
6: maledetto.
3: La dinamica. Senti, io volevo solo chiederti, siccome ero molto preoccupato.
6: Tu a me non hai nulla da chiedere.
3: E invece sì,
6: bastardo.
3: E invece sì.
6: Voglio chiedere scusa a tutte le
3: mai,
6: donne.
3: Mai, mai, mai, mai,
6: schifoso. Tu a me
3: fanno
6: non
3: la
6: hai
3: fila.
6: Nulla da chiedere.
3: Fanno la fila.
6: Lo amaro.
3: Fanno la fila per venire da me. Tutte le baldracche fanno la fila per venire da me. Per farsi intervistare da me. Per venire
6: a... Il
3: fratello
6: me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto! Ti svemmerò vivo! Maledetta merda, cane! Ti toglierò la pelle e la userò come un razzo! Maledetta merda, cane, mazzo! Maledetta merda, devi morire, maledetti! Devi morire!
3: Ma vi rendete conto, per non affrontarmi in uno scontro alla pari, il pazzo si è nascosto dietro sua zia, si è fatto difendere la zietta. Mi sei proprio scaduto, amico mio, mi sei proprio scaduto. La prossima settimana penso che ti chiamerò due volte, così impari. Alla prossima, ciao.
0: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
1: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
1: Non vedete che sono impegnato?
5: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
1: Va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
5: Ura! Ura! Ura!
1: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
5: Anti-Titanic! Oh!
1: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
5: Oh! E poi!
1: Allora, senti un po', tu, pelato, vieni qua.
5: Dimmi!
1: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico. Ti metto il cazzo con la cappella e le palle della bocca, capito?
5: Oh!
1: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
5: Oh! E poi!
1: Te lo metti? Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse in faccia. Allora, fate andare avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
5: Oh! E poi?
1: La culona pinguino disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
5: Oh! Che teneri!
1: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco dietro.
5: E poi?
1: All'improvviso un'enorme nave colpì l'iceberg mandandolo in 1000 pezzi.
5: Oh!
1: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
5: Oh! Che tristezza! E poi?
1: Basta, cosa è poi, cazzo? Mi fate venire mal di testa qua, Allora, senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
5: Come fine?
1: Finito, sì, fine.
5: Povera pinguina! 3 anni da Pierluigi Pecora! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
1: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da Pecora. Va bene, dai, ciao, bene.

0: This is the zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
1: Bentornati, cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io, più di tutti, ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in «sono tutto stronzo», «finzione di infarto miocardico», «la telefonata drammatica». Bene, partiamo con «sono tutto stronzo». Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
2: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, cinque gusti. Un sì. Ecco qua.
1: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi, appena finito il cono gelato, ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra «Braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo, braccobaldo».
2: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
3: Sì, io vorrei un cono, sì? Due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto,
2: sì.
3: Quella del Madagascar.
2: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare cono e coppetta.
4: Braccobaldo!
2: Che si sta spiaccicando?
4: Braccobaldo!
3: Senta, lascia stare,
2: no, no, guardi,
3: resti.
2: No, no, senta, è offerto,
3: grazie,
2: il gelato,
3: grazie.
2: Vada, arrivederci! Vada. No, aspetti, il suo cono!
1: Top! Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
4: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
3: Pirla! Guarda che l'avevo messo io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che schifo! Si sente
4: gula, gula, gula, gula, gula, gula,
3: gula, gula,
4: gula, gula, gula, gula.
1: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma mamma, ma mamma no, nonono Catania, bisturi Cristo, volo morte corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
3: Signori, ecco qua il conto, prego.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
3: questo è il... deve pagare il conto?
4: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! No,
3: sia
4: tranquillo. Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
3: Guardi, se vuole le faccio solo uno...
4: Dopo,
3: no,
4: dopo.
3: Però deve pagare... Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
4: Dopo!
5: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
1: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e se necessario aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante e magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a sto podcast.

0: e benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, giolitti che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana e socio. Bene, brava, andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire le mie attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il trascio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare. Quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno. Adesso mio figlio va elementari. Sì, forse devo cambiare carne di kebab. Va bene.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo il nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia. Non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto, chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, non so mica passo. Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno? Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo che sei! Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qui dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia, eh? Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh? Che c'è dentro il buio della mia cantina?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciata.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto. Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
0: Bene, avete compreso che ci voglia di Ashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio a Asaf per ferire a Porto Rico? Che poi ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger, King Kong e Pisa Merda! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardio, ho mozzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sarei corso. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, oddio, direttore, ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.
5: Beh,

0: Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froge, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
2: Frocio.
3: Frocio.
2: Parfum d'odorant pour homme.
4: Hey, bitches.
1: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lernia.
5: Ma

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao, stronzoni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano, ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui! Lei è licenziato!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta.
2: Oh, capitano mio, capitano!
5: Vaffanculo!
2: Orco...
6: Un capitano!
7: C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano!
5: Col cazzo in mano!
8: C'è solo un... Scusate.
1: L'eclettico supercomparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole.
2: Allora, ci troviamo oggi qua in questa classe posticcia fatta di polistirolo e cartone per girare la scena madre di questa pellicola. Il momento in cui il professor Gildo Dildo è appena stato licenziato ed entra in classe per dire addio ai suoi amati studenti con un discorso accorato e molto commovente.
9: Quindi a cantare?
2: No, accorato, nel senso che lei cerca di entrare, di penetrare negli studenti, capito?
9: Devo scopare i ragazzini?
2: No, no, signor Pedodedo, no, lei deve penetrare nei loro animi.
9: Animi,
2: e lasciare un ricordo indelebile, una traccia che essi ricorderanno per sempre.
9: Li sfregio?
2: No, no, deve, è una cosa simbolica, capisce?
9: Come faccio a sfregiarli simbolicamente?
2: Parli, dica quattro puttanate di quelle che piacciono e se scopa, via. Lei deve ispirarsi a Robbie Williams.
9: Cazzo, il cantante,
2: bravo. No, l'attore. Quello che si è impiccato, per cui si tira il collo.
9: Il cantante si è impiccato?
2: No, l'attore si è impiccato. Vabbè, comunque il Robbie Williams nell'attimo fuggente. Siamo pronti? Forza, giriamo.
10: All right, quiet on the set.
11: Camera speed.
12: Sound production, take one.
13: Action!
2: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio. Sì, un po' anche più accorata se può fare, cioè.
14: Cari ragazzi!
2: No, nel senso che lei è molto dispiaciuto.
9: Ah, sono preso male.
2: Eh beh, insomma, l'hanno licenziata, vediamo un po' lei.
9: Cari ragazzi, la preside mi ha licenziato. Sono venuto a dirvi addio, cane.
2: No, così non è accorato, così è incazzato. No, lei proprio, lei ha allevato questi ragazzi, capito? Se li ha cresciuti, li ha riempito i loro animi.
9: Dai, però... Cioè, no, dico, sapeva la pellicola era così, no?
2: Lei gli ha insegnato la poesia, eh?
9: Ah, son fraccio.
2: No, no, no, la poesia, la bellezza, non so, di Blake, William Blake, eh?
9: Ah, cazzo, quello che ha fatto, come si chiama, il film che ammazza i vampiri?
2: No, ma senta, la poesia con Carducci.
9: Chi è?
2: Ungaretti, mi illumino di mezzo.
9: Sì?
2: No, dico, lei si ispiri a Ungaretti, pensi di essere Ungaretti.
9: Va bene.
2: Sì, ok. Prego.
9: Ungaretti.
2: O Pascoli.
9: Pascoli.
2: No. No, Pascoli Giovanni.
15: Ragazzi.
2: No, Pascoli Giovanni.
9: Ah.
2: Pascoli Giovanni.
9: Quindi è Toro.
2: No, Giovanni Pascoli il poeta.
9: Ah, sì.
2: Montale, sono Montale.
9: Montale.
13: Action!
9: Cari ragazzi.
2: No, Montale. Montale Eugenio.
9: Ah, con la L?
2: Sì.
9: Calilagalli.
2: No, la Calilagalli. Eugenio Montale, è stato anche premio Nobel per la letteratura.
9: Lo sapevo.
2: Non sa.
9: Non ho
2: un altro Leopardi.
9: Beh.
2: Faccia lei. Ecco. Ha fatto la sua gang.
1: L'eclettico super comparsa. Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Prima o poi al cinema.
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? È l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
2: Scusate, stop. Che fa?
9: Sto sbagliando!
2: Ma perché scusi, Iacola?
9: Che troia!
2: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo fare. No, sì.
2: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Buon lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
8: Baciamelo piano.
9: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
10: Vieni, super comparsa. Apri la bocca, dai. Apri, passa la testa.
9: Lascia stare i capelli che ho appena fatto.
10: Sto facendo la mia seduta di medio indunculazione.
9: Cioè? Dico, cioè, cos'è?
10: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
9: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolane, quindi devo tenere, cioè non ho tempo.
10: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
9: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
10: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto, dobbiamo
11: Action!
10: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici. La donna con le ascelle lesbiche. Ciabatte.

0: per Troia.
1: Ah, quindi
2: vado avanti.
1: Era palesemente un'offesa personale.
0: No, no, no. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché.
1: Ah, per evitare.
0: O per confermare.
1: Va bene.
2: Vado avanti.
3: Action! Mestro Lindo, Che Guevanal, la donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, il Mino Trans e Pippa Sra Woman. Forza, non c'è un minuto da perdere. Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa. In viaggio!
2: Che però, ragazzi,
1: No, perché lui mi ha dato
2: un epiteto,
1: un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
0: adesso da... io le do un avverbio se vuole.
1: In che senso?
0: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
1: Prego.
0: Vada a fanculo improvvisamente.
3: Action!
4: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sparate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
5: Mi è caduto il cazzo.
0: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
5: Sei simpatico.
0: Peccato che sono un zombie.
1: Dai, dai, levatevi.
5: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, è una merda con le mosche.
1: Pugno, pugno.
5: Niente.
0: Scusi, zombo. Ma che modo di combattere questo?
1: Ma lo sa che io non sono molto...
0: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
1: Cazzo, posso?
0: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà. In questo film deve combattere.
1: Ma lo scontro fisico non sembra.
0: No, le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
1: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
0: Non lo so, un arco o una freccia?
1: Non sono capace.
0: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga, questa bic con le palline dei carta.
1: Preferisce più una penna di una spada.
0: Sì, deve essere la ficca al culo.
1: Allora aggredisco?
0: Sì, lei spari le palline, pip, pip, pip. Mi raccomando, senza intervenire.
1: Ah, metto la carta nella bic.
0: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
1: Cazzo, ok, va bene.
2: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
0: Prego,
2: dai.
0: Dentro gli zombie, vai.
2: Pronti, azione.
3: Action!
5: Hai fatto?
0: Aia. Aia, aia, non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
1: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
0: Ma ho capito, ma me li sta accecando tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
1: Ma è l'unica arma che ho, io cerco
0: ma
1: di fare.
0: Ma ok, vabbè, ma se mi spari in aria, voglio dire.
1: Anzi, succiare tutta la carta del copione mi ha fatto un po' di
0: come
1: sete.
0: Come la carta? No, ma non la doveva succiare la carta.
1: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
0: più. Ma non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve, ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
3: Action!
5: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
0: Ma che sono a scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
1: Perché lei poi in CGI mette
0: cosa? No, io vado
1: la lingua di fuoco.
0: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale.

0: Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita! Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
2: Oddio, nonno, ma che schifo! Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai Clara per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
2: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
0: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
0: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
2: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
0: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
2: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
3: Ma che fai?
0: Ah, cazzo, che bomba!
3: No, oddio, che puzza mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
0: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco, o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino! Mi piace quando sei pragmatico.
0: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente, anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica, infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta di ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni, ma a chi devo bussare quando vengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava, brava Hot Wheels. Mi hai stupito. E in te più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi. Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Tamarri.
3: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
4: Salve, sono Giovannino.
5: Buongiorno, salve. Senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il puttano.
4: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
5: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera. E io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
4: Cos'è che voleva?
5: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
4: Aspetta, tu che non ho capito bene.
5: Le lascio in bigliettino della visita.
4: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
5: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, hai capito?
4: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
5: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
4: Un
5: bigliettino.
4: Allora cosa devi fare poi?
5: Col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dai il bigliettino da visita, io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
4: E che devo fare io, chiamarla per che cosa?
5: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
4: Ah, e per fare cosa?
5: Allora vengo e ci ficco il cazzo della fica alla signora, hai capito?
4: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
5: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, ma...

0: pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sbocco le tue clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi i coglioni ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din. Ok, la prendo, gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: Con il mio telefono
1: 335.
0: Aspetti che prendo l'auto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335. 335.
0: Madonna. E dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno.
3: Sì, bellissimo, sono Massimo di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bell'aspetto mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è qui che ti volevo.
2: Quando viene per Abano si fa il micro dal fiore e chiede di Robson, sono io.
3: Sai, Robson, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, beh, ti vengo a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi, belli. Io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto, puttanella?
2: Oh, cazzo. Sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
3: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton!
4: Bravo!
1: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
3: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
5: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
3: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
6: Ho un'idea io! Che ne dite di Mister Dilatato? Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man, eh?
3: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
6: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
3: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
6: Favorevole.
5: Non mi piace a me.
3: Ano Villano.
6: Favorevole.
5: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
3: Spacca Milano Man.
6: Favorevole.
5: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo.
3: Anti Vulvarin.
6: Favorevole.
5: Piace la figa.
3: Capitan Scacciafregna.
6: Favorevole.
5: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, ma lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
6: Favorevole.
7: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
5: Ok.
3: Super Diarrea. Bello.
6: Contrario.
5: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
7: adesso in borghese.
5: Vabbè.
3: Iper stuprato.
6: Vale.
5: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa, a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
3: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
5: È figa, che sfiga però, dai.
8: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
3: In che senso, Capitana Mericchione?
8: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente, ma insomma, parli l'italiano o no?
3: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
9: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago, il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
3: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
5: Sì, anch'io non lo sopporto.
3: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
5: No, aspetta un attimo, Iron Pain. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
3: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus.
5: No, Super Ictus non viene.
3: Come mai?
5: Guardalo. Credo che sia il momento dei superpoteri.
3: Ok, tu, Super qualcosa, vai con Capitan Americhione a combattere Busanos. Buona fortuna!
5: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americhione si preoccupi dei culattoni?
3: Niente da fare! Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti interni disegnati da Giugiaro. Tu, Super qualcosa, prendi pure quella là, più piccola.
5: Figa, un motorino.
3: Poche storie! Ci rivediamo qui a fine battaglia! Buona fortuna!
1: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta. Mentre dall'altra parte, la super comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo. E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile.
3: Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
6: Non riesco a parlare e a camminare, super coso di Iron Pen, sto male.
3: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
6: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
6: Bravo, alito!
3: Alito! Alito di cazzo! Alito di cazzo!
8: Discorso, discorso, ma voltatelo dall'altra parte. Discorso, discorso. Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
6: Posso andare a lavare i denti? Non mi sento a mio agio.
3: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
6: Non ce la faccio, regista, non ce la faccio.
4: Dai. Sì, no, no, a me non mi parlare, che già mi stanno aggredire i gatti, alito dall'altra parte.
6: Ho capito, però dai, dai.
4: Sono buono, amico. Voglio...
6: Sono venuto per fare la
4: comparsa. Devi lottare i gatti.
6: Ho capito, ma dove lei, Iron Man, cosa c'è? Devo fare le quinte. Sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'ho una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
4: Eh no, c'è i gatti che mi stanno proiettando.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman.
0: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
2: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
0: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
0: quello
3: tuo.
0: Quello è tuo!
3: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
0: no,
4: terzo piano,
0: frazione,
4: stai zitto, terzo
0: io
4: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
0: lui
3: sei
0: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
0: Lui
3: sei.
0: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
0: lo sai.
3: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
3: subito. Tu rimani?
0: No,
3: vieni con me
0: subito Wender
3: che bugiardo.
0: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che era?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
0: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
0: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
3: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma ti come ti chiami, fiol di una troia?
5: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma cosa vuoi, da merda, troia di... Ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, come te la sghiccio.
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Il suo nome in codice è ipertensione.
3: Stronzo di merda, c***o di una puttana, chi è che te sei?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma ti sei una faccia di merda, dimmi chi che vai qua a trovarmi, lei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai coraggio, dato che telefoni. Dai, vai dire faccia di merda, guarda, perché... Perché non vieni a trovarmi, no?
4: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
3: ma
4: ti
3: vieni a trovarmi,
4: cranio.
3: Che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma tu... perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
4: Tu su chi cazzi?
3: Ma no, perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldracona impestato?
4: Come ti chiami?
3: Ma dimmi, ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni. C'hai il coraggio?
4: Strangolati da solo!
3: Ma c'hai il coraggio da venire a trovarmi?
4: Tu su chi cazzi?
3: C'hai il coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
4: Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
3: No, vieni a casa a trovarmi che ti schiaccio come un insetto, vieni!
4: Ah!
3: Eh?
4: Brutto sacco vieni? Di merda! Io ti metto
3: ma
4: sotto,
3: no,
4: ti farò
3: di merda,
4: così!
3: Vieni. Oh, a parte il fatto c'è una cosa che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento!
4: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Come ti chiami, faccia di merda?
3: E quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: No, te sei faccia di merda! Ma grandissimo!
4: Le domande
3: ma perché non vieni a trovarmi invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
4: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
3: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto!
4: Le
3: che
4: domande...
3: non telefoni più in giro, Teno!
4: Le
3: vieni
4: domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma... Pagliaccio di una merdaccia! Di una merdaccia di un figlio di puttana!
4: Ah!
1: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
3: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
4: Minchia, nonno, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
5: Io te lo ciuccerei il cazzo.
4: Ma che schifo.
6: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
4: Minchia, andate a fanculo, oh, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, Gali ed Ernia.
6: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
3: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
2: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
6: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
2: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
5: E cosa ciucciano allora?
2: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
6: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
8: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
3: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
9: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
3: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
9: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
6: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
5: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
6: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
9: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
6: Certo, è una vacca.
9: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
5: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
9: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
3: Ehi, ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
9: Ecco, appunto.
6: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia, lì, cosa? Martin Burger King.
5: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
9: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
3: Ascolta, ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
9: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
5: Bravo ragazzo.
6: Prendo la cinghia. Turbo
2: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
9: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo alla natura e viva il ventennio.
5: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. ce lo ciucciavo.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, cioè il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco di...
0: Turbo Boomer!
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
13: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
9: Aria,
13: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
13: Dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No.
15: Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
13: Minchia!
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
9: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la bomba.
9: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
13: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love. Alan

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta scherzando.
2: Marco Menti.
1: Ma il presidente.
2: Il presidente degli Stati Uniti è anche il sindaco.
3: Ma tu sei ignorante come la merda. Lo sai?
2: No. Non sono, ho sentito abbastanza. E anche domenica c'è l'invitazione, guardate, di votare bene.
1: No, vabbè,
2: abbiamo... Hai capito?
1: Beh.
2: Io voto il porco.
4: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
2: Pronto?
1: Signora!
2: Dimmi.
1: Auguri, signora,
2: Grazie, grazie mille.
1: No, signora, senta un attimo, qua è la cosa è grave, ma signora, io adesso sono molto arrabbiato con lei,
2: Come?
1: Sono molto arrabbiato con lei.
2: E perché? Cosa c'è?
1: Perché? Perché sabato abbiamo organizzato una mega festa e lei non c'era.
2: Avete organizzato la festa... E io a casa non c'ero, vero?
1: C'era Bob Marley, Elvis Presley, Aldo, è venuto Michael Jackson, è venuto Mike Bongiovi. Eravamo tutti a Marcellise fuori da casa sua, abbiamo fatto una festa della Madonna.
2: Sacramento. E quelli qua che erano vicini non mi hanno detto niente però, vero?
1: No, perché loro cosa hanno detto i bastardi? Col cazzo che glielo diciamo, andiamo alla festa, noi ci divertiamo noi la facciazza sua, capito?
2: Sì, lo so questo, ma...
1: Siamo atterrati con un aereo nel prato?
2: Sì, anch'io. Perché sono andata via, sono andata via con mio nipote. Con Alessandro, poi c'era anche la Marcella. E siamo andati fino a Svevio, prima di Verona. E siamo andati fuori perché non avevamo niente da mangiare.
1: Ma signora, abbiamo fatto. C'era Cracco che ha cucinato per lei. Cracco è venuto.
2: Oh, sacramento.
1: Sì.
2: Mi dispiace, se siete venuti, mi dispiace.
1: No, signora, è venuto Berlusconi, è venuto Aldo Basso, è venuto Putin. È venuto quella Putin di tua madre. È venuto anche il presidente nordcoreano che ha lanciato le bombe contro il palazzo vicino. Poi è venuto Mike Bongiorno, Michael Jackson, è venuto George Michael, è venuto Lalla Lallo, è venuto l'avvocato La Lalla anche, cazzo.
2: Il colonnello Matteo Renzi.
1: È venuto Renzi, è venuto Obama, sono venuti tutti, signora, c'erano tutti. Sa che abbiamo speso 2 milioni di euro per quella festa? No, il problema adesso è che i soldi li ha messi Franco Santoro, il nuovo presidente degli Stati Uniti.
2: Franco Santoro l'ha messi?
1: Li ha messi lui per farsi perdonare e adesso li vuole indietro.
2: Non vado a prendere, vado a rubare.
1: Infatti gli ho detto...
2: Guarda che io non ho soldi.
1: Gli ho detto, guarda che la signora non ce li ha 2 milioni di euro, allora mi ha risposto. Mi ha detto che mi faccia dei pompini allora in cambio.
2: No, guardi.
1: Ho capito. E glielo passo, si metta d'accordo con lui. Lei, signora, adesso.
2: Io non sto bene.
1: Ho capito, bella scusa del cazzo, non sta bene.
2: No, pompino... è bella scusa del cazzo, dovete aver avvertito prima.
1: No,
2: prima di sabato.
1: Signora, glielo passo, si mette d'accordo con lui, glielo passo.
2: Io sono andato dalla parrucchiera venerdì. Mi sono fatta bella e sono ancora bella.
3: Allora, Santina. Mi riconosci?
2: Sì, ti conosco, sei Franco Santoro.
3: Presidente degli United States of?
2: No, sì, sei il presidente di Africa. Io sono quasi, sono malata.
3: Io sono il presidente degli United States of?
2: Gli Stati Uniti, che mi interessa a me.
3: Brava, brava.
2: Io tanto non prendo niente, neanche 5 euro di gas, me le rubano.
3: Allora, Santina, quando parli con me devi dire buonasera, buonanotte, presidente Ale. Ho speso 2 milioni di mila di milioni.
2: Se non hai avvertito l'ora di venerdì che io sono andato alla parrucchiera, oppure sabato mattina sono stata a casa fino a mezzogiorno,
3: perché tu dovevi rimanere a casa, Campanaro. mattina.
1: Sono l'avvocato Lalalla.
3: Ecco,
1: buongiorno.
3: È arrivato l'avvocato, ecco, adesso sono cazzi. Ecco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bululu.
3: Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno presidente, come sta?
3: Bene, bene, lei?
1: Buonasera, buonanotte, buongiorno, bellissimo presidente.
3: Vedi, vedi Santina come si risponde, vedi? Vedi? Ecco, vabbè.
1: Santina, allora, sono l'avvocato del presidente degli Stati Uniti.
2: Allora,
1: ecco, lei ha fatto buttare via 2 milioni di dollari degli Stati Uniti.
2: È colpa mia, potevo non avertire prima.
1: Ha fatto un danno agli Stati Uniti pazzesco, quasi più di Pyongyang, quello della Nord Corea. Allora, signore, l'unico modo qua per recuperare è...
3: Allora, puoi decidere se fare dei boccagli o delle toccate di mammelle, che sai che a me piacciono, ci vado pazzo.
1: Signora, vada a depositare al Mammella Matt, deposita 10 mammellate e 20 boccagli al bocchino Matt e abbiamo risolto.
0: Dopo l'ennesima farcitura di boiate e assurdità,
5: chiediamo alla mummia di compiere una nuova missione speciale.
0: Diciamo alla carcassa che suo marito è in un hotel a Roma e che avrebbe necessità di alcuni servizi in camera.
1: Vuole parlare con suo marito Aldo?
6: Il vero Aldo Basso è impegnato in un altro programma e quindi il perfido Mazzoli decide di interpretarlo in una maniera squallida.
7: Ciao amore, auguri! Ti amo amore, ti amo tanto!
2: Lo so che tu mi ami, ma io non ti fai mai sentire, vero?
7: Ma ti abbiamo fatto la festa sorpresa!
2: Sì, la scuola sorpresa è...
7: La sorpresa è che tu non c'eri!
2: Sì, e allora potevi partire prima?
7: Mi manchi tanto, amore! Il mondo! Vuoi che venga lì a trovarti adesso?
2: No, mi piace. Non voglio nessuno.
7: Hai cacato?
2: No, raffreddore.
7: No, Santina, questa era una scorreggia. Amore?
2: Dimmi.
7: Facciamo sesso?
2: Adesso.
7: Dai, toccati il figone, amore. Amore.
3: A che temperatura è il figone, Santina? Scusa, puoi vedere?
2: Ma che caldo.
7: Ecco. Amore, spogliati nuda, inizia a ravanarti il figone. Dai amore.
3: No, se metti il termometro, io voglio sapere la temperatura.
7: Ce l'hai il termometro?
2: Sì, ce l'ho, sì.
7: Te lo metti nella f***a un attimo, lo tieni per 5 minuti e poi guardi la temperatura?
2: Sì, perché sono troppo calda.
7: Il mondo non si è fermato
2: mai un momento.
7: Metti il termometro nel f***a.
3: E ti passa il raffreddore.
7: Fammi sentire che entra e esce. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
2: Dentro e fuori. Dentro fuori.
8: Fiore, sole, miele, per il mondo va.
2: Dentro fuori, amore mio.
8: La rugiada per la strada l'accompagnerà.
7: Dai, amore.
2: Dentro fuori, ancora dentro fuori.
7: Pure io faccio.
8: Tre colori, 100 mari e 1000 novità.
2: Dentro fuori.
7: Dentro fuori, ancora dentro fuori, amore.
9: Radio 105.

0: This is a zoo only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
1: Una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel

0: Linsen.
1: Linsen.
0: Mi piacerebbe invitare Linsen.
2: Non è Linsen.
1: Linsen.
0: Linsen.
2: Linsen.
0: Linsen.
2: Prova a dire Linsen.
0: Linsen.
2: Mi piacerebbe invitare Linsen.
0: Mi piacerebbe invitare Linsen.
2: Ancora.
1: Perché Linsen?
0: Oh, Linsen.
1: Linsen, come Sanpei.
0: Mi piacerebbe invitare Linsen. Ma devo cervellarmi.
1: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per...
1: Sì.
0: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen.
2: No.
0: Ciao Linsen. Ciao Linsen.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
3: ma
2: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
3: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Linsen, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
1: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
1: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
2: No,
1: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
2: Che dici?
0: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
1: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
1: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
1: Che non è Theft.
0: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
4: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
1: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
2: scusa, coglioni. Una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vovevorg.
1: Vovevorg.
0: Ma dillo così,
1: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
1: Sì.
0: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre.

0: pronto?
1: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ammazzate, ormai mi ho beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non ti fa un culo,
1: No.

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e c'hai i coglioni, mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No. Han Solo.
0: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
0: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
0: Tanto tempo che mi vuoi fare un bombino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Per fare chi? Un bombino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
0: Testa di cazzo.
3: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
3: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Sei un delinquente.
1: Sei un droide.
3: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
3: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
3: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
3: Chi sei di p***a? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
3: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
3: Sì, sei un grande figlio di puttana tutti.
1: No.
3: Sei un delinquente.
1: No.
3: Ma dimmi chi sei.
1: No.
3: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
3: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
3: Ma fanculo, figlio di puttana, troia, disgraziata.
4: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
5: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
4: Cercavano di ucciderlo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Eh no, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni, quando è che mi faccia domani.
1: No.
0: No, come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa? Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E bentornati tutti quanti su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e adesso alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo. Non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Pronto.
2: Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
2: Sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
3: E che bu.
2: Mi hanno dato il numero di telefono ai suoi amici perché mi hanno detto che lei... Scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno...
3: Come una troia se ti prendo,
2: vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
3: Tu invece Satana ce l'hai nel culo.
2: Allora,
3: morte, stramorte.
2: Sei credente tu?
3: Credo a cui morte di chi te stramorte vive, quello credo.
2: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
3: Ma chi è? Chi è? Chi è?
2: Va de retro Satana! Esci dal corpo di questo terrone! Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo!
3: Figlio!
2: Tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di
3: puttana!
2: Sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo.
3: Mannaggia le morte cattive.
2: Bravo, così.
3: Vai. Tutta la famiglia,
2: Lo tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati e sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
3: Pronto?
2: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
3: Mamma mia, che bastardi che siete, giuro, guarda.
2: Cerca di resistere.
3: Sfoga
2: il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
3: Parla veloce.
2: Insieme facciamo un Ave Maria, così.
3: Ma va a fanculo a chi ti è morto.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
4: Ma cosa desidera?
2: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però... Sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
4: Pronto?
2: Signora, lei ha Satana nel corpo. Io sono qua per aiutarla.
4: Io ho detto che non ti voglio sentire.
2: Ma mi può ascoltare un secondo, signora? Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve. Sono il parroco del paese. Sono Padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria. Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
5: Non mi interessa a me.
2: No, ma io
4: non sto vendendo,
2: voglio voi, voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate... Ma c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura. Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduto. Senta, allora faccia così, mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata, andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il Signore e io lo aiuterò.
6: Pronto?
2: Sì, pronto?
6: Sì, chi parla?
2: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
6: Siamo il camion.
2: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla, perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora, insieme
6: dobbiamo fare la preghiera, dai. Facciamo la preghiera. Allora,
2: Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio. Fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto? Ecco, finalmente. Avete sentito questo urlo di demonio? Incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa, o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfago@gmail.com. Grazie e che la forza sia con voi.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: Buongiorno. Anche oggi abbiamo per le mani qualcosa di imbarazzante che solo una voce fantastica e calda come la mia può narrare.
1: Pronto?
2: E base terra, porca... Signora, mi sente adesso?
1: Sì, lo sento, ma guardi che sei base terra. Butto giù perché siccome non ho soldi nel telefono.
2: Ancora? Allora, signora, base terra e suo marito Aldo,
1: sì,
2: le hanno comprato una casa nuova per il suo compleanno.
1: Magari fosse vero.
2: È vero.
1: Non vedo l'ora di andare di qua perché sono stufa.
2: Le abbiamo comprato una villa a 4 piani con vasca idromassaggio, piscina, elicottero, eliporto sul tetto. Cioè tutto quello che una donna di merda vecchia veneta e zoccola può desiderare, signora.
1: No, a me mi basta solo la casa.
2: Ecco.
1: Non mi basta tutte quelle cose che mi hai chiesto.
2: Allora. Mi ascolti però, signora, hanno provato a consegnarle la casa più e più volte, ma dicono che non c'è spazio per metterla.
1: Puoi metterla anche a San Martino se c'è posto.
2: Ma ci vuole il terreno, signora.
1: Ma guarda che terreno ce n'è anche troppo, perché ce ne danno le case dei negri.
2: Ho capito, le case dei negri. Se lei è negra? Lei è negra?
1: No, io non sono negra, sono bianca.
2: Allora non si può. Non si può, è un casino.
1: Perché le danno la casa ai negri, le danno la casa integrati o i romeni oppure tutta la gente straniera.
2: Allora, signora, noi possiamo risolvere solo se lei è negra, signora?
1: Beh, sono scura, ma non proprio nera.
2: Ma scusi, non era bianca che beveva il latte?
1: Ho preso un po' di sole.
2: Vabbè, allora, è negra o non è negra, signora?
1: Come?
2: Per poterle dare questa casa abbiamo bisogno di un terreno, se no non sappiamo dove metterla. Adesso io le passo l'ufficio spedizioni.
1: No, io volevo sapere, per avere la casa devo essere nera?
2: Per avere la casa deve essere o negra, lei è negra?
1: Sì.
2: Allora aspetti, le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo,
3: Sono vecchio. Vecchio e stanco, ho due palle più lunghe di me. Con le donne vado in bianco.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, salve signora, piacere di conoscerla.
1: Anche io, ho piacere di conoscerla.
4: Sono il dottor Strano Pene. Sono il dottor Strano Pene.
1: Ah, il dottore?
4: Sì, sono dottore ma non medico. Sono dottore perché sono architetto.
1: Ho capito.
4: Allora, io ho disegnato personalmente la sua nuova abitazione.
1: Sì.
4: Allora, lei è alta 22 centimetri, giusto?
1: Più o meno sono alta, sì, come ha detto.
4: 22.
1: Sì, giusto.
4: Allora, perché lo spiego? Mi sono ispirato un po' alla casa della Barbie. Allora, le ho costruito una casa alta 1,40 m, larga 1,20 m, dove dentro c'è l'ascensorino, c'è il garagino, ci sono tutti i mobilettini. Se lei... Allora, noi possiamo posizionare questa casa un po' dove vuole lei.
1: Anche Milano, se fosse.
4: Ma insomma, tanto è trasportabile, perché ha anche una maniglia di plastica, si chiude su se stessa. Mette i mobiletti dentro la scatola e la porta dopo.
1: No, ma siccome la casa dov'è? Dove si trova questa casa?
4: Ce l'ho nel bagagliaio. Ce l'ho nel bagagliaio della macchina e della Mattel. Conosce? Famosa azienda.
1: Sì. Dove si trova questa casa adesso? È ferma in qualche parte, no?
4: Sì, nel bagagliaio della macchina.
1: Senta. Vicino lì alla banca di San Martino Buonalbergo?
4: Può darsi, non so assolutamente di cosa. Senta, vuole anche per caso il cavallino e la macchina rosa, la Corvette rosa? Radiocomandata col filo.
1: No, guardi, la macchina non posso andare via.
4: No, ma è radiocomandata, lei si fa seguire da un bambino o una bambina che la...
1: Sì, e chi?
4: Non lo so.
1: Chi può fare? Mio nipote?
4: Sono nipote.
1: Io ho altri nipoti.
4: C'ho il cottage di Barbie.
1: Allora?
4: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei, per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
1: Ma è così piccola?
4: Diciamo che ci sta comoda, però non so quanti siete voi.
1: È una mini casa, piccola.
4: Molto, sì, molto piccola, sì. Allora, facciamo così. Se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
1: Esatto.
4: Se lei mi dà l'ok?
1: Sì, ok.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso, è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato, Peter, come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche?
1: Finalmente ti sei ripreso! Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia!
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così, ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego, solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, di cane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo, ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi. E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a Fiocco di Neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando emergerà la vicenda di Pedro Pedrazzi, che è rimasta in sospeso. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: Wonderland. Nelle puntate precedenti.
1: Pronto?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
1: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
1: Ma non vedo nessun numero.
2: 335.
1: Ma chi è? Mi dica chi è.
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
3: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
2: 335.
3: No.
4: Ma ora tutta loro.
2: 335.
5: 335, vaffanculo.
2: Io sono il proprietario.
5: Dove cazzo ti chiami?
2: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Non riesci a sentirmi?
6: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Sì?
2: La sento malissimo.
7: Allora?
2: Pronto?
7: Di chi è la colpa?
2: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
7: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
2: 63.
7: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
2: 335.
8: Pronto?
2: 335.
8: Ma che cazzo vuoi?
2: Pronto?
8: Sì, pronto una sera, che vuoi?
2: La sento malissimo.
8: Sì, vaffanculo.
7: Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
2: Io produco olio. Olio di origine protetta.
7: E neanche anche io sono olive, si preoccupi.
2: Non lo so. Adesso deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
7: Pronto?
2: Prego.
7: Io la sento bene.
2: 335.
7: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
2: Non lo so.
7: E come non lo so?
2: Io faccio soprattutto.
8: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni per piacere.
2: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
8: allora,
2: soprattutto.
8: Ma culo te chi sei, cretino? Te ne trovo a mia casa.
2: Prego.
8: Sveglio io.
2: Prego.
8: Ma che se me figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
2: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
9: Pronto?
2: Pronto?
9: Chi è?
2: Io sono il proprietario della casa. Che...
9: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
2: Io produco olio. Olio di origine protetta.
9: Io non capisco niente.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
9: Ma tu non c'hai niente a fare?
2: Ma molto poco.
9: E la diaffanculo.
2: 335.
9: 335 di sto cazzo.
2: 63.
9: E la diaffanculo.
2: 335.
9: 335 sbaffanculo.
10: La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
8: Pronto?
2: Pronto?
8: Dimmi.
2: Pronto?
8: Pronto?
2: La sento malissimo.
8: E chi sei? Nome e cognome?
2: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il proprietario.
5: Come cazzo ti chiami?
2: Mi richiami su questo numero, per favore.
8: Sì,
2: 335.
8: Sì, 335. Sì, va, lo
2: sento. Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
5: Non riesci a sentirmi? Ma va a farti a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
2: Ma
5: in astinenza! E ti non do coglioni così!
2: Pronto? 335!
5: Figlia di boia!
2: 63!
5: Rotto in culo, la...
2: 335.
5: Alla di... Ma come cazzo di...
2: 63. Senta.
5: Serpente, ma sentami sto cazzo.
2: Non so, io non riesco a sentirla.
0: Prossimamente nel Wonderland.
11: Danta.
2: Pronto?
11: Chi è?
5: Hai pagato il numero.
2: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: Ma che io ho capito?
0: Come andrà a finire?
12: Radio 105. 105. lo Zoo di 105.
13: Il diario di Leon Jones.
14: Il diario di Leon Jones.
15: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
16: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
17: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
18: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
17: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
19: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
17: Achille di Trani.
19: No, Akira Iritani.
20: Vai.
17: Per distruggere Achille di Trani.
19: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
17: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
19: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
20: Fate bene, fate.
17: Per distruggere Achille e Ritano.
19: No, no, no, no.
17: Per distruggere Achille e Ritano.
19: Iritani.
17: Per distruggere Achille e Ritani.
20: Oh. Oh.
17: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
19: E quale?
17: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
19: No, Windows.
17: Windows
19: Media Player.
17: Windows Media Player. Windows Media Player.
19: Windows Media Player.
17: Windows Media Player. Windows.
19: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
17: Ma vaffanculo, vatti.
13: Il codice di Lernia.
17: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
20: Sei un po' pepepepe.
17: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
20: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
17: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
21: Agente riconosciuto.
17: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Livdanant.
20: No, Livdanant.
17: Livdanant.
20: Livdanant.
17: Livdanant.
20: Vai.
22: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
20: Livdanant.
17: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
20: Sì, ma devi fare l'intonazione.
17: Allora, facciamo la poiegma.
20: Il super agente segreto di Passerano Marito. Senti che io lo faccio.
17: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. To. Mi. Di Pasper di Pas co è difficile to pas pas
20: Passerano Marmorito.
22: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sugano.
17: Sono un Spider-Merd!
20: No. Sono Spider-Merd! No.
17: Sono Spider-Merd!
23: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
17: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
20: c***o! Come fai a
24: cazzo giochi a wrestling?
17: Perché avere il gomito così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachapsu!
23: Mi chiamo Crachapus.
17: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
24: No! Aspetta.
20: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
17: Ma tu lo sai chi sono io?
15: Sì, sei Dina. Sì, sei Dina Trek.
1: Dai, dai, dai.
15: Sì, sei Dina. Dai Dan Trek. Sì, sei Dan. Sì, sei Dan Trek.
16: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus.
3: Sto... No, no, formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
16: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus. Sto venendo a prenderti.
3: Che è supermercato Kraciapus.
22: Ti ucciderò.
16: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
3: non è un mago.
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
3: Leo,
16: ma vaffanculo.
3: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
3: No, Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
4: No, Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
3: Che?
16: Obi-Wan Kenobi.
4: Bravo.
3: Bravo, adesso di farlo.
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
22: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
6: Ce l'hai la nota?
22: Faccia la signora, figlio di p***a!
6: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
22: Odimi io, ascoltami!
15: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
16: Voldemort, figlio di p***a!
15: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
21: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
15: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
18: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
25: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
16: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede, insomma.
15: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
16: Skywalker.
22: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
26: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: dalle case Pompon nella mia notte di gang. Io sono Mogo Vileda, dall'altra parte del vetro, voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto D di Domodossola.
1: Sparesci, schi, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino, come butta cista.
2: Slat, Moco, slat.
0: Bene Biba, allora sempre al top, cominciamo subito oggi, parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero Moco, uno veramente grosso nella scena, non come quello lì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Scopriamo, Biba.
2: Ok.
1: Hai sentito, Marco? Me la dà anche oggi.
0: Vabbè ragazzi, io comunque ci sarei per il 420. Allora, Due Pacco era un ragazzo di strada che viveva nella periferia povera di Milano. Sì, esatto, avete capito, il quartiere City Life. Proprio quello malfamato, disagiato, pericoloso, dove abita anche Fedez, il trapper, quello lì che sta insieme a Romina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao Fedez.
2: 4L, Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il nostro Due Pacco. Pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
2: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba! Vai Fausto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano. Ice al collo.
1: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
2: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
1: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo.

0: Mi è venuta voglia di pizza.
1: Bibba, ma abbiamo appena sentito un omicidio in diretta.
0: Fa lo stesso in chimica.
1: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, Margherita?
0: Capricciosa.
1: Però dopo scopiamo.
0: Solo se screcci un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
1: Sei bene, cosa vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
1: Che brown che sei, Moco.
0: Troppo cringe.

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo!
4: Accidenti, che brutta cera! Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore!
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno! Magari le guardie!
1: Calma, porco! Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri! Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone, lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stropioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi, invece, ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter, invece, è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo Leo, dicendo, Leo, ragazzi? Allora, il foglio che stai portando
4: non me lo fanno mai dire.
2: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da Miro.
2: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
2: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano.
2: Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del Disco Retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail "ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra et squirtocoriandoli a carnevale.it". Scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata al suo amato Marietto, il mago del grilletto. Caro Marietto, il mago del grilletto, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo fare l'agopuntura al clitoride da Steven Seagal. Ah, mio dolce, dolcissimo Marietto, il mago del grilletto, in questi 2 anni che siamo stati insieme me l'hai leccata così tanto, ma così tanto, che mi è cresciuto un francobollo da 27 euro sul punto G. Già, amore mio, nessuno come te è stato in grado di provocarmi così tanto piacere in quel magico mezzo centimetro quadrato. Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonato nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento. Sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi. E allora sentiamone alcuni. Prego, regia.
4: Ciao, Disco Retto, sono Laura e ti ascolto sempre. E soprattutto quando quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
5: Sì, Martina, dai. Ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande Disco Retto. Martina, dai.
3: Tanto, sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito

0: con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle diari. Fatemi sapere, ciao. E i bambini hanno fame.
1: Ma quanto amore, quanto sentimento! Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail che è... Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello

con uno che ti vuol sborrare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sborrare per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire.

qualcuno che ti vuol sborrar. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi a quando eri bambina, invece vorrei una vagina.

0: Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Povero Beastman, la sua presa di culo coscienza lo sta tormentando. Non riesce a dire al mondo che è una mamma proprio come me. Mi si stringe la poche di Vuitton a vederlo piangere. Devo fare qualcosa per aiutarlo assolutamente.
1: Ehi, mamma!
0: Pronto, baby, dove sei?
2: Sto gironzolando fra le corsie di Footlooker, e tu?
0: Ma sei matta? Che ci fai nel gommificio per poveri?
2: Sono un po' triste e volevo vedere due negozietti, come mi hai consigliato.
0: Ma teso, io ti avevo detto che quando sei triste solo un Cosmo e un Gucci Prada possono lenire le sofferenze dell'omo anima, ma non il Cinesarium, coi commessi molesti. Quella è roba poco poco top.
2: Infatti mi sento peggio di prima e qui mi rompono i coglioni per vendermi delle calze che non voglio ogni due minuti.
0: Dai, su, passa da me, che ci facciamo una maschera al cetriolo per le borse degli occhi e un litro di Santo Cosmo.
2: Grazie, teso, devo

0: portare qualcosa?
1: Sì, mi porti una vasca di edamame dal cinciaolai.
0: Ok, ci penso io. Prendo anche due dumpling che facciamo mini ape fra socie.
1: Top Beastie Baby, topissimo, a fra poco. Devi smettere di sentirti così sbagliata. Sei solo in un momento di transizione. Vedrai che col tempo riuscirai ad aprirti al mondo piccolo peluche.
0: Lo so, hai ragione, ma il mio migliore amico Skeletor non so come prenderebbe la cosa. Mi sembra un pelo ostico sull'argomento.
1: Ma che dici? Non è assolutamente vero. Lui è un tenero ossicino di pollo. Fa tanto lo scontroso, ma dentro è un churros. Churros!
0: Che scimmia socia! Perché hai detto quella parola? Adesso ne vorrei una vasca! Oh.
1: Con tutto lo zuccherino a velo!
0: Vado a comprarne una tonnellata.
2: Ciao Adam, sei in camera?
1: Ciao Orco, si vieni, stiamo facendo una maschera al cetriolo per le Gucci sotto gli occhi.
0: Ciao Orco.
2: Oh cazzo, Beastman, vado a chiamare le guardie di palazzo!
1: Ma no, fermo, dove vai? Stai sereno, lui è una socia.
2: Non capisco, in che senso?
1: Una di noi altre del club del buco.
2: Ti giuro Adam che non capisco proprio cosa intendi.
1: Beastman, sapevi che Orco ha due buchi del sedere?
0: Veramente? Wow.
2: Cosa voleva dire quel wow?
0: Beh, dai, fai due conti, siamo in tre in questa stanza. Io poi sono depressa.
2: E che schifo, straparli e sbavi come un cocker, sei sicuro di stare bene, Beastman? E poi che vuol dire che siamo in tre in questa stanza e io sono Biano?
0: Beh, vedi tu.
1: E sia amici, e sia amore, direi che l'allineamento degli anopianeti sia dalla nostra parte.
2: Perché vi state spogliando?
0: Grazie, Orcuccio, ne avevo tanto bisogno.
1: Per il potere di Gayskull!
2: No, no, lasciate!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per il volo.
5: Sì?
6: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie saremmo interessati ad acquistare una roulotte.
5: Un attimo solo.
6: Balenza, questa roba qua fa un casino. Cazzo, fischia.
7: Buonanotte, buongiorno. Sì,
6: Berlin, che attesa rumorosa che ci avete voi altri. Questa musichetta dell'attesa è rumorosissima, eh. Io poi ho una piccola perforazione al timpano che ho maturato una volta che sono andata a sparare al poligono di tiro tantissimi anni fa. Mi dà un fastidio, scusi, se glielo dico.
7: Ah, oh, beh, non fa bene a dirlo.
6: Ma è molto alto il volume rispetto a quello della conversazione, capisce?
7: Certo. Ma di solito vogliono, tutti lo vogliono così, però ho fatto bene a dirmelo.
6: Sì, no, più che altro per profilarsi, perché non so adesso quante persone con un timpano lacerato o eventualmente con qualche disfunzione del martelletto vi chiamino ogni giorno. Però siccome a me è successo, perché le spiego, ero al poligono di tiro, ma parliamo già di un 19-20 anni fa, con questo cugino di secondo grado di mia moglie che era maresciallo della finanza e mi ha portato a sparare. Cosa vuole? Io non sono pratico, non sono un armigero, capisce? Però per curiosità sono andato, mi sono accodato a lui, a questo gruppo di amici per andare a sparare. È l'unica cosa che quando è esploso il colpo con questa carabina, tra l'altro mancando largamente al bersaglio, il rumore mi ha leggermente lesionato il timpano e il martelletto, capisce? Quindi adesso sono ipersensibile ai rumori, esattamente come quello della vostra musichetta d'attesa, che se non sbaglio è tipo un cantante, no?
7: Sì.
6: Ecco, allora, mi scusi se la disturbo, sarò rapidissimo. Io e mia moglie stiamo cercando una roulotte per andare in vacanza.
7: Sì.
6: Ecco, volevo sapere approssimativamente, diciamo, quanti sono i prezzi del nuovo, dell'usato.
7: Ah, l'usato lo può vedere sul nostro sito.
6: Ma che cosa vuole? Io ho una certa età, non sono tanto pratico con la tecnologia. Oltretutto,
7: mi dire che così l'aiuto meglio, no?
6: Sì, mi dica.
7: Sul nostro sito, se stavo aggiungendo, non può vedere sul nostro sito, le do un'indicazione, partono normalmente dai 7-8 mila euro. Fino all'usato parlo,
6: sì.
7: Fino anche a 17.
6: Perché le spiego, io eventualmente in questi casi qua, perché oramai tanto si fa tutto online, noi cosa vuole, ci siamo così un po' modernizzati un po' tardi, io e mia moglie, perché cosa vuole, abitiamo in un posto di campagna, la rete arriva male, avevamo messo questo modem che però è lì per caricare una pagina internet, ci voleva una mezza giornata. Io poi ho delle curiosità in ambito culturale, mi piacciono tantissimo i sumeri, gli Hittiti, non so se...
7: Madonna, io discendo dai sumeri.
6: Beato lei, come si chiama lei, Assurbanipal?
7: No.
6: Era una battuta di spirito.
7: Non sono Gilgamesh.
6: Comunque immagino che fosse un motto di spirito, un po' per alleggerire la conversazione, giusto?
7: Sì.
6: Ma abbia pazienza, io non ho tanto il senso dell'umorismo, perché a causa di un incidente che mi ha provocato, diciamo, la perdita del senso dell'umorismo, pensi un po'. Perché una volta ero andata a trovare a pranzo un mio amico che fa il gruista, non so se lei è pratico di attività portuali.
7: Io vorrei che ridiamo un punto, perché io ho capito che come vuole che l'aiuti.
6: Allora, lei mi diceva che il prezzo base di queste roulotte usate è intorno ai 7-8 mila euro, giusto?
7: Sì, mentre le nuove vanno dai 15 ai 30 mila.
6: Ecco, ma le volevo fare una domanda, dentro come sono allestite? Cioè, com'è che funziona? Perché le spiego, io diciamo, da qualche mese ho contratto questa rara forma di meteorismo che mi ingrassa un pochino la pancia.
7: Mi perdoni, io sto lavorando,
6: No, ma abbia pazienza, le stavo sottoponendo...
7: Mi porti pazienza, ma ho capito che lei ha voglia di divertirsi.
6: Ma assolutamente...
7: Io non ho questo tempo.
6: Ma perché si arrabbia? Sono stato gentile, volevo chiedere...
7: No, sì, è stato gentile, però gentilmente mi ha preso in giro, quindi...
6: Ma non la sta prendendo!
7: Mi perdoni.
6: Ma scusi, ma lei adesso si fa beffe di me perché ho la pancia gonfia?
7: Una persona che mi dice che ho perso l'umorismo per un incidente pensando che sia una cosa seria...
6: Ma lei non...
7: Mi spieghi come funziona la carne, perché io soffro di meteorismo e che mi racconta... che la musichetta non va bene perché lei ha subito queste cose qua.
6: Ma non lo so.
7: Credi, il resto poco.
6: Ma uno non è neanche più libero di parlare. Ma lei...
7: Vabbè, sono sgarbato io.
6: Lei è uno scorreggione sgarbato. Scusi,
7: sono le 12:30, io finisco il mio turno. Vuole mi richiami le 2:30.
6: È così che va a rotoli l'Italia con la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo. Pelandrone scorreggione. Ma pensa un po', uno vuole andare in ferie con la roulotte e deve essere preso a pesci in faccia da uno scorreggione per colpa di un incidente di tanti anni fa. Bastardo.
1: Lo Zodi 105.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, figlio mio.
0: Ciao, papi.
2: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie, Daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
2: No, figlio mio. Anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
2: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
2: Vabbè, capiscimi, hai un poster di Scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
2: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso, ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
2: Va bene, ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
2: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
2: Quando viene spruzza dalla vagina?
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
2: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore? Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
2: Ok, ok, ciao, figlio mio, e mi raccomando, se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
2: Ok, vado.
3: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman, ho come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
3: No, no, no, no, no, ti prego, no.
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
3: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
3: Pene. Ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra. È inquietante.
0: Sei proprio una porca. Mi accendi in un attimo.
3: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gay School.
3: Ah, basta. Ah, fermo. Ah, basta, dai, basta.
0: Volevi il pene, amore, ed ecco il pene.
3: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
3: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, porcello, vuoi un dirty Sanchez?
3: Ma no, che schifo.

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino. Ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa. Quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, ah, sì, dai, puttana. Ah, ah, cerco l'amore. Ah, voglio solo l'amore. Ah, succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zodi 105.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì.
1: Buongiorno, oggi Michelangelo Picchioni, il nostro conduttore, registrerà una puntata sulle tisane. Volevamo sapere se c'è qualcuno disponibile a parlare 5 minuti scarsi, insomma una chiacchierata molto informale su questo argomento.
2: Ma devo tenere la mascherina?
1: No, non c'è bisogno. Dipende se c'è qualcuno lì con lei. Ecco, comunque è al telefono, perciò non...
2: Ah, è al telefono?
1: Sì, anche adesso, insomma, una cosa veramente molto rapida. Grazie.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
3: Oggi affrontiamo un argomento un po' delicato, un argomento che tocca un po' tutti noi nella nostra vita quotidiana. Pensiamo che non serva a niente, ma in verità ha le sue funzioni molto molto terapeutiche. Oggi parliamo della tisana. Con noi in studio abbiamo la tisanologa Elisabetta. Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere.
3: Allora, le volevo chiedere subito se realmente le tisane hanno degli effetti sul nostro organismo oppure solo un fattore psicologico.
2: No, sono sicuramente attive, ma per una motivazione molto pratica, tecnica, perché hanno dei principi attivi.
3: Volevamo un po' capire se c'è qualcosa che sostituisce il Viagra con le tisane, ecco. Cioè esiste un eccitante, ma quella roba lì, ecco.
2: Allora, sì, le tisane ci sono perché ci sono delle piante appunto che hanno dei principi attivi che in questo senso possono aiutare in quel senso. Se la domanda era se in natura esistono sostanze che possono aiutare in questo senso, sì. Assolutamente sì.
3: Un'ultima domanda, quale tisana si può, diciamo, pippare?
2: Mamma mia.
3: C'è qualche da usare?
2: Sì, ce n'è una, la Damiana.
3: Ah, c'è, esiste la Damiana.
2: Sì.
3: Quindi lei...
2: La comprano i ragazzini per fumarla.
3: La fumano oppure la pippano proprio dal naso?
2: No, io penso che non lo so, cioè, sinceramente non lo so, il settore non mi interessa.
3: Ho capito, quindi però cioè, vendono la Damiana che ha una sostanza che effetti può dare?
2: Non lo so, non sono un'esperta di queste cose, cioè nel senso che io vendo le erbe per fare le tisane,
3: okay.
2: Per cui bevuta come tisana... non dà una carica sessuale, ha un effetto tonico stimolante, ecco, fumata non lo so.
3: Interessante. No, cioè, perché avevo davanti a me avevo proprio una. Mi hanno portato adesso, se sente, c'ho una scatola di tisana alla Damiana e volevo appunto vedere se l'effetto collaterale può avere i suoi effetti in questo momento, diciamo. Aspetti un attimo che la proviamo ad aprire. Sto mettendo sul banco.
2: Senta, io però devo andare.
3: Allora, aspetti che faccio una bella pippatona, un attimo solo. Pizzica un pochettino nel naso, devo dire, questa Damiana. Però non è male. Pronto?
2: Sì, sono qua. Mi dice un attimino chi è lei?
3: Michelangelo Picchioni. Adesso sono qua dentro un naso che mi dà un fastidio. Va bene, niente, allora io la ringrazio per essere stata qui con noi, per aver partecipato, diciamo, a questo argomento sulle tisane. E niente, allora la ringrazio, va bene?
2: Ma mi ha preso per il culo?
3: Per oggi è tutto, scusate, ma mi viene anche da starnutire perché proprio mi si è piantata nel naso. Ricordo che l'appuntamento è settimana prossima, sempre con Futuro Incerto, dove parleremo del cursore dei computer, perché è sempre davanti al desktop. alla prossima settimana.
0: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni. Lo Zoo di 105.
4: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
5: Upa!
6: Che?
5: Upaccion dram glasok!
6: Oh!
5: Mo!
6: Che cazzo si?
5: La latrina di sorto sta!
6: La puttana di te stramusti, figli di puttana!
5: Basta!
7: Pronto?
5: Upa!
7: Pronto?
5: U pacciono da mamma te la bocca.
7: Ma.
5: Mo, Nico!
7: Devi andare ancora avanti con sto scherzo?
5: Nicola!
7: Ma vaffanculo, ti basta?
5: Gula, mamma! Cazzo!
6: Ma.
5: Upa!
7: Chi è?
5: U pacciono da mamma te la soccola! Pino!
7: Chi sei io?
5: Ma fece lo bruchino?
7: Gur
5: a mamma
7: Me
5: Lala
6: voglio sta a posto
5: Lala trin di sorto sta
6: che era da mamma
5: la so cornuto
7: ma chi sei?
5: Basta me ulacchione
7: hai sbagliato numero
5: Vincenzo mi gratti il culo quando ti penso
7: di
5: c'è dove?
7: Di che vuoi? Chi sei compà?
5: Cite
7: e muore
5: e vive
7: chi sei io?
5: Lava Lava culo di pecore.
7: Pronto?
5: Upa
7: pronto?
5: Upacciolo di mamma tocco la zoccola
7: trova una corda e appenditi
5: la latrina di sordo.
7: Hai sbagliato numero, voglio, ucciditi.
5: Ah, fangulo.
7: Senti, Trimone, io non so tu che cazzo fai nella vita, ma la gente va a lavorare, quindi ucciditi se non hai tempo da perdere.
5: Un pacciolo da mamma che la so che mangia cazzo. Ma chi?
4: I Puglieni.
5: Me.
6: C'è da?
5: Upa!
6: Ci sta a dire, ma è Zè.
5: Un pacciolo di me!
6: Che rotto di nonno, ma c'è sta fai!
5: Lo mangio! Lo mangio lo cazzo!
6: Ma se Nicola sì!
5: Nicola!
6: Ma c'è da far punare la mala buttana di nonno, ma!
5: E ci te morto! E ci te morto stramorte!
6: Ma cazzo, ma!
5: Ci te morto stramorte bimbo!
6: Ma c'è! Chi era mandato?
5: Basta!
6: Ma piglio un culo, va!
5: Culacchione! Hai fatto colazione?
6: Ma quazzo è questo nuovo privato, me?
5: Upa! Upa, short mamma classo, che mangia a cazzo! Basta, ricchio!
6: Ma sta muerto, me! Non c'è stato un blocchezzo!
5: Ah, va!
6: Me, che la culla rotta ne non, ne, ma c'è stato un blocchezzo stamattina!
5: Alberto! Lo tieni il culo aperto!
6: Gem! Ma sai che sono giù capo di anima regale con due aspettato!
5: C'è tu!
6: Ma tu hai sta gente, ma è.
5: Mangia cazzo!
6: Ma così! Ma se Nicola sì!
5: Nicola!
6: Ma piongolo va a morire, va!
5: Tu
6: mi stai un blu cazzo stamattina, man!
5: Tu e tu!
8: tu
6: sta razza tua, ma vedemo di va.
8: Ci temo. Ci temo.
6: Ci vediamo la cerignola, ma. Questo è mezza piazza la cerignola, la Santa Maria della Salute.
8: Nicola.
6: Dice, ma.
8: Nicola, sei stata cerignola.
6: A cerignola, ma io sono cerignola.
8: Ma ci temo te bire, stravolta bire. C'è se va.
6: Ma che cazzo è? Mi sta rompendo cazzo!
8: Ma! Ma! Ma! Siamo figli di canto?
6: Ma cos'è? Ma!
8: Io!
6: Ci sta strano, ma!
8: È vivo,
6: ma! Ma non cazzo il tuo culo, ma! Non ci rompendo cazzo! Ma perché mi sta rompendo cazzo stamattina? Ma cos'è? Se ne colla, sì!
8: Sì, richiudo!
6: Beh, te devo venire.
8: Ma non è
6: mai. Che mi sta a dire? Ma ci stai?
8: Ma
6: sta gente che mi sta a mi sta a cazzo? Ma
8: chi? Ma famo che mi sta a cazzo? Ma
6: la zocca del nord, ma zen.
8: A tutto lo
6: pare. Ma che mi chiamava la zen, ma mi chiamava.
8: Tu e tutta la razza, tu.
6: Un blu cazzo, ma. Papà morto. Ci mettono un blu cazzo stamattina.
8: La la la la la.
6: Stava chiena, stava chiena, stanno un blu cazzo, ma. Non stanno un blu cazzo proprio se ci siamo.
8: La la la la la la la. Mi ricordate l'amore.
9: È bim, è bim.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the Zoo.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia.
2: Disco retto.
3: Io ti legherei. Ti innamorerai.
2: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì. Insieme formavamo un 69 indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Giovannino. Senti, fai i crocefissi te?
3: Con chi parlo, scusi?
4: Ma sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
3: Giovannino, ma non... sì.
4: Tu come ti chiami?
3: Ma
4: tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
3: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
4: Di Gesù sulla croce. Da fare.
3: Sì, abbiamo dei crocefissi.
4: Ho capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
3: Dimmi.
4: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
3: Sì, ho capito.
4: Hai capito? Non fare lo spavaldo, Che ti sento?
3: Ma scusa, guardi. No, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
4: Ma stai calmo, che cazzo fai? Mi minacci? Ma sei scemo? Che cazzo fai, coglione?
3: Ma
4: c'è, cioè, che cosa? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto? Buongiorno.
6: Adam, che voce importante, che sei un attore.
5: Sì. Andazzo. Mi dica pure.
6: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
5: Sì.
6: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa, perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero.
5: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. E le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
6: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
5: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. E anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo. E dopo, allora.
7: Dopo si potrebbe fare la forma. Se una cosa che deve essere pesante solo per visione,
5: gli può andare bene anche quello lì.
6: Basta, che sta. Ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni. Basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo su pagliaccio.
5: Va bene, via, la richiamo.
6: Scemo di merda, cazzo, ridi. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una
5: guancia. Se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
6: Ti mordo una guancia e ti sputo in faccia la tua barba. Scemo di merda, che sto a parlare.
5: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
6: Ah, perché sai di merda.
5: Bisogna vedere, perché io sono 100 kg, sai.
6: Buono, allora dopo ti griglio.
5: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
6: Sai che
5: ti guarda.
6: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello. È pazzesca sta cosa.
5: Davvero?
6: Sì. Ma senti, mangia cazzi, dai. Mi hai rotti i coglioni. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo? Basta, ma dici sta corretta prima che veramente ti revolvero in ghiacca. E poi attappendate alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello.
5: Sì, sì.
6: Torna a dimagrire, dai.
5: Sì,
6: sto cazzo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
3: Sì.
4: Allora le spiego, io vorrei avere su, prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
3: Sì.
4: Sai, capito?
3: Deve fare la scultura.
4: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, è un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù, magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte, così.
3: Gesù Cristo.
4: Sì. Che fuma una sigaretta, una roba un po' moderna, capito? Perché comunque Gesù fumava.
3: Ma noi non facciamo questo tipo di lavoro così.
4: Non può fare un braccio diverso.
3: Questa è una cosa. Mi faccio un disegno parlo con col mio scultore e vediamo quello che possiamo
4: realizzare. Ma si può fare, pagando ovviamente, non c'è problema di soldi.
3: Voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno. Se
4: 3 metri riesce?
3: Certo.
4: Allora, un Gesù, allora le spiego, mi piacerebbe questo Gesù sul crocefisso, un po' rasta, con gli occhiali, magari col telefono, che sia moderno, capito? Col pollice c'è che ti guarda, che fa ok, tranquillo, che vieni su, ti aspetto, capito? Così anche mia nonna si piglia bene, che già lei poi è una fumatrice, gli piace fumare, quindi ha un Gesù uguale a lei, capito?
3: Gesù Cristo.
4: Sì, è fattibile.
3: Fai così, sì. Mandami un WhatsApp.
4: Ah,
3: questo numero.
4: Ah, questo numero. Faccio io la posizione di Gesù. Io lo disegno.
3: Sì, fai la posizione, fai un disegno, fai qualcosa.
4: Stavo pensando di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che al telefono, perché aspetti un attimo. Massimino! Sulla mano destra Gesù, cosa gli mettiamo?
6: Una pistola.
4: La pistola si può fare, no?
3: Gesù Cristo.
4: Sì. Pronto.
3: Vabbè, mandatemi, vediamo quello che si deve fare.
4: Fantastico. Grazie, è stato gentile, eh?
3: Ti figuri.
4: Le mando tutto su WhatsApp.
3: Va bene.
4: Ciao, grande.
3: Ciao,
4: ciao.
6: Branda.
8: Pronto?
6: Branda, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
8: Di cosa ha bisogno? Noi facciamo statue grandi.
6: Grandi quanto? Perché le...
8: Ma...
6: Perché praticamente devo fare... non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
8: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole. Lei ti fa un preventivo, si guardano le immagini di cosa in mente e ti fa un preventivo. Se poi è interessato, prende l'appuntamento dal lunedì al venerdì e parla con il responsabile.
6: E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare un'email, come facciamo? Si inceppa il meccanismo.
8: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
6: No, cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
8: Buona giornata, la saluto.
6: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando. Stimo!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonka K e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri.

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto fortunato to per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le vasette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. I've got a perfect puzzle for you. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore: una famiglia. E una cosa era assolutamente certa: la vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Lumpa, lumpa, lumpa di du. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Che Marco!
1: Apri, Wendy! Ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo. Oh,
1: porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
3: Din don, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
4: Oh, Peggy, ti ho già comprato il lucida labbra aromatizzato all'alito di pakistano, basta adesso!
2: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
3: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
2: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
5: Ehi là! C'è nessuno?
6: Ci sono solo io.
2: Un ragazzo vestito sadomaso con la faccia di Johnny Depp esce fuori dall'ombra.
5: Ciao, vivi solo?
6: Sì, mi chiamo Edward.
2: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
7: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
6: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
5: Tu verrai via con me.
2: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
8: Che figo! Puoi girare l'insalata!
9: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
10: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
2: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
11: Io sono stato creato per far nascere i bambini! Queste porcipi devono aiutare la gente!
2: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
6: Ehi, tu sei incinta, vero?
5: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
6: La sento dall'odore.
5: Ah!
6: È il momento di far partorire questo bambino!
5: Cosa? No!
2: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
6: Sta ferma, da brava. Eccolo qui. Un piccolo bambino di mucca.
2: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
11: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
6: Ma certo.
2: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
11: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
10: Ehi amico, non ti conviene passare di lì. È in arrivo un bello stronzo.
11: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh? Bene, facciamolo nascere.
10: Oh, oddio.
2: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
11: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
2: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
1: Il perineo della realtà.

0: stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violence!
1: Tamarri!
2: C'è il telefono che fa schifo, fa. Sono Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spendi sti 20 euro per cambiarlo. Sono Massimino di Quarto. C'è i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
3: Ma chi è?
2: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro della guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Già ridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, oh, ce l'hai i palloncini?
3: Ma che palloncini?
2: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
3: Sì.
2: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta sì. Siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via quei palloncini con la casa, no?
3: Ma non c'ho l'elio per farli tutti.
2: Chiaro,
3: c'ho pochissimo elio.
2: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora c'hai i poteri, Silvan.
3: Sì.
2: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Minchia, sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
3: Ma
2: stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
3: okay.
2: Sei?
3: Ok. Ciao.
2: Va bene, ciao. Sonaggio.
1: Tamarri.
4: Non è c***o, no?
2: Se frasi me ne ha invito. Ehi, reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
4: Penso che tu abbia sbagliato numero, eh.
2: No, vedi palloncini?
4: Sì.
2: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprare una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto così? Ho capito. Ma sei per la strada?
4: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
2: No.
4: Ah, ok.
2: Ma sei appeso alle tende?
4: No.
2: Ah.
4: Non, cioè, allora non è che si ti appende alle tende, hanno la porta, vengono giù da sole.
2: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
4: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa un palloncino da un metro di diametro per chilo.
2: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
4: Tendenzialmente sì.
2: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
4: Perché farsi si può fare, come si dice, i vostri,
2: sì,
4: potete
2: sì.
4: Finire al Polo Nord.
2: Ma no, ti spiego, ma no, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
4: A posto così.
2: Allora veniamo a prenderli. Non ti diamo un cazzo, capito?
4: Va bene, dai. Ci facciamo accazzate.
2: Ciao, scemo.
1: Tamarri.
5: Pronto, buonasera.
2: Pronto?
5: Sì.
2: Sì, buongiorno signora. Senta, un'informazione. Voi vendete i palloncini?
5: Sì.
2: Allora, le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini. Abbiamo bisogno di tanti palloncini.
5: Palloncini ad elio?
2: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
5: Sì, io gliene posso vendere quanti ne vuole. Ogni palloncino costa 3 euro, quindi.
2: Gonfiato?
5: Gonfiata d'aglio con il filo.
2: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
5: Certo, faccio il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
2: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
5: Sì, succhiamento del palloncino lavando
2: solamente volando nel cielo. Dai, con app col vecchio. Che poi piange alla fine del film e te ne vai via triste coi popcorn. Dai, hai capito? Signora?
5: Sì?
2: Dicevo, allora è fattibile.
5: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
2: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
5: Meno male. Fa la grande. Grazie al negozio.
2: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
5: Dov'è? Buona giornata.
2: Ciao, grande.
1: Tamarri.
6: Pronto, Iderbon?
2: Aspanaio, pronto?
6: Pronto?
2: Sì, sono Massimo di Quarto, pazzo, pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto?

0: Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
1: Pronto?
0: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio... proprio prendi un penno con il tre ruote, così. Così ho due ruote, davanti sfonda la vetrina e entrare dentro. Ce l'avete i palloncini di un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
1: che... Quelli che si gonfiano a elio, sì.
0: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
1: No, no, non tengono un chilo.
0: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
1: Tengono, ma non tengono un chilo.
0: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado indietro, vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo...
1: Non li ho mai provati, quindi non lo so.
0: Allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi che non ce le aveva a disposizione?
1: Guarda, clienti, devo andare, se vuoi passo in negozio.
0: È che non sono cliente io, non ho capito, io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto, cioè devo capire se c'è...
1: E allora non lo so.
0: Cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io.

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'olio Kenit. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: Mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'olio can shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
0: Ma come cazzo fai con i pavesini? Quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
1: Sì? Chi è?
0: Sono il mostro di Loch Ness!
1: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
0: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'All You Can Wait!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
1: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
0: Mo' lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia! Sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto.
2: Fame!
0: Aia, aia, ma che fai mo? Oh, fermati! Aia, no, mi fai male, no, non mi mordere, aia, sta stronza! Mollami, mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oh, sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliono diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi Fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso...
3: Se non ci vai ti buco, ma ti buco forte, www.fumagazzi.it. Vai adesso!
4: Pronto?
3: Pronto? Sei osteopata?
4: Sì.
3: Sì, no, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
4: Sì.
3: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso io e mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
4: Certo. Chiaro. Beh, dobbiamo pagarci e vedere un attimo quale.
3: Cioè, tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quelle che prendi il collo cacaclaz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
4: vuole. Sì, chiaro, no, capisco. È un metodo per essere più.
3: Cioè, efficienti. Bravo, sì, efficienza, ma senza la violenza. Cioè, è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno, cioè, ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi. È un po' esagerato, capisci? Che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè, bisogna anche. Cioè, se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
4: Certo,
3: come funziona,
4: capisco
3: la situazione,
4: capito? Ci vogliono i metodi tosti.
3: Cioè, no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche i clienti, certo, che ci ingaggiano, vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta. Anche delle dimostrazioni, uno mi dice, guarda, ti spezzo un dito. No, guarda, te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto. È pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
4: Beh.
3: Allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento? Possono venire?
4: Sì, diamo l'appuntamento, vediamo, dai. Mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
3: Grande, dottore, devo chiamare il dottore, dottore, no?
4: No, io sono un osteopata.
3: E l'osteopata non è il dottore?
4: Non è un medico.
3: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè, questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo, perfetto.
4: Molto volentieri.
3: Magari porto anche un paio di pezzi, lei pippa?
4: No, io no.
3: Ah, ok, vabbè, vabbè, magari ci facciamo una
4: cara.
3: Va bene, ok. Allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
4: Prego,
3: grazie.
4: Bene.
3: Grazie, fin do dottore. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, ortopedia?
2: Pronto? Osteopata?
5: No, ho sbagliato numero.
2: Stai calmo, non è che...
5: E quello è un negozio di ortopedia.
2: Allora le spiego praticamente. Io ho chiamato un osteopata.
5: Sì.
2: E io, visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare. Sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzare il gomito. Cioè, così io glielo spezzo, ma gli metto il tutore subito. Perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito?
5: Così. Ma cosa pazzi. Aspetta, ti passo la mia collega.
2: Grazie, gentilissimo.
6: Pronto?
2: Sì. Stavo parlando col suo collega.
6: Sì.
2: Che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
6: Non ti faccio aspettare.
2: Oh.
6: Sì, per il gomito.
2: Sì, per il gomito e anche per la mano.
6: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
2: Ah, ok.
6: Però che prenda la mano è strano.
2: In che senso, scusi?
6: Cioè no, ma lei cosa si è rotta?
2: Io devo andare oggi. Oggi devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta. E mi serve un qualcosa, un tutore per la mano.
6: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
2: Allora, questo va bene, quanto costa?
6: Ma costerà sui 95 euro.
2: Ah, cazzo, però è un po' caro.
6: Lo so, però è un bel lavoro.
2: Ah, perfetto. Allora, questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io, quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito e col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
5: Sì, pronto, scusi, sono io.
2: Adesso non è che stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il gomito.
5: Ma non dovete fare i furbi qua.
2: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo minchia.
5: Vieni che ti aspetto.
2: Ti spezzo
5: vieni.
2: I piedi, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
5: vieni
2: cazzo.
5: Qua,
2: non
5: vieni,
2: è che
5: vieni.
2: Devi fare buffone perché vendi tutori, le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la saccagno
5: venite
2: sulla schiena, coglione.
5: Qua, venite tutto.
2: Ma pensa a te.
5: Venite.
2: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai figo dietro il telefono, scemo.
5: Vieni qua.
2: Mica, vengo, ti do una mica, ti do uno schiaffo, zio. Mica, ti spacco tutto.
5: Ti spero.
2: Ma
5: ti
2: che cazzo vuoi? Ma
5: occhi,
2: che cazzo? Che sarai lì,
5: fai,
2: sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio, cara, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
5: Madonna, se t'avessi qua ti apro in due.
2: Ma che cazzo vuoi fare? Che
5: parlare con
2: ma
5: te,
2: ve lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ah vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
6: Scusi mio collega, che lui è un po' incattivo.
2: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi, fa quando nel circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso,
6: allora,
2: per il gomito.
6: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
2: perfetto.
6: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile. Perfetto. Infatti qua si lamentano tutti, però non
2: perfetto.
6: Posso
2: però,
6: metterlo fuori.
2: Va bene signora, una solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
6: sì.
2: Pago, non c'è problema. Però il signore, non, è meglio che non ci sia quel
6: no,
2: signore.
6: No, ma guardi, l'ho già recluso in.
2: Non gli spezzo la testa.
6: Di fare i lavori quelli sporchi.
2: Se no compro un tutore subito per lui proprio. Proprio
6: no, ma lui
2: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
6: Arrivederci.
2: Ciao grande,
6: ciao.
2: Grazie, salve.
3: Sai che adesso vengo anch'io.
2: Dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
3: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo ingolliamo la vetrina come.

0: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Ma tutto questo sta per cambiare.
0: Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello! Belli giochi di ruolo! Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro! È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore, l'amore tra tutti i sessi. Viva il gay pride, amore libero. Viva l'omosessualità.
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda. Chissà che bel maschione che sei.
3: Basta, frocio.
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo.
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicino?
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
3: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuba. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora.
3: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un cane rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è diciamo. Una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi. Tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, l'Ishan Swan Twilight, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zodi 105.
7: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
8: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
9: Mamma ciao, io devo andare a scuola, sono in ritardo.
10: Kakakatsu, non dimenticare la merenda.
9: Cosa mi hai preparato?
10: Uno sfilatino di sushi.
9: No, ancora là.
8: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
11: Arigato, arigato, arriva lo stronzo!
8: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
12: Wasabi!
13: Soshito!
12: Wasabi!
13: Soshito!
12: Dell'esplosione del cazzo di Dragon!
13: Pugno segreto della toroia di tua madre!
14: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con Cazzia Turivella!
8: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
15: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato. Pronti allo sgancio.
16: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
8: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
17: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla.
16: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
17: Vero? Come sei risoluto. È per questo che ti amo.
8: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
15: Signori, è giunto il momento.
16: Bene, sganciare!
8: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
18: Oh, da male!
8: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
19: Mia!
8: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
19: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
20: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
19: Portale!
8: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che schifo! Mi sono fatto una donna, purtroppo il potere di Gay School non ha funzionato. E a metà del boom boom dentro la schifogina, mi si è ammosciata la spada di Gay School. Ora Tila non mi molla un secondo, mannaggia. Tutto questo non è per niente top, ho bisogno di un massaggio.
1: Ehi, mamma!
2: Orco, sei fuori dalla porta?
3: No. No, non c'è nessuno qui fuori.
2: Dai, lo so che sei lì fuori a spiarmi mentre mi spoglio. Entra, dai, che ti devo parlare.
4: Permesso. Ciao, Tila. Come facevi a sapere che ero lì fuori?
2: Ma, orco, lo sanno tutti che passi tutte le sere nei corridoio a masturbarti spiandoci mentre facciamo la cacca. Che razza di strana perversione che hai?
4: Purtroppo Tila è più forte di me, non posso farci niente. Scusami!
2: Non c'è problema, piccolo orco. Piuttosto ho bisogno di un tuo parere riguardo il principe Adam. Sai che adesso stiamo assieme?
4: No, non lo sapevo.
2: E che strano. Eppure Adam ha preteso anche con una certa strana insistenza che lo scrivessi come stato su tutti i profili social e che mi facessi una maglietta con la scritta Adam me si è scopata.
4: Wow, davvero non ci avevo fatto caso. Beh, siete felici?
2: Sì, ma c'è una cosa che mi lascia un po' turbata.
4: E che cosa, se posso chiedertelo?
2: Non so come dirtelo, sai, sono cose intime.
4: Tranquilla, Tila, sono una tomba.
2: Insomma, Adam a letto è un po' stranuccio.
4: Ah, sì? In che senso?
2: Mi chiede di fare cose un po' troppo particolari e spesso è come se mentre facciamo sesso è come se pensasse a qualcos'altro.
4: Al cazzo.
2: Cosa, scusa?
4: No, perdonami. Mi son ricordato che devo chiamare un amico italo-americano, un certo Al cazzo di Detroit. Non lo sento da un pezzo.
2: Ah, ok.
4: Scusa. Continua pure, dicevi.
2: Poi vuole sempre stare a pecorina e pretende che indossi buffe barbe e che usi deodoranti maschili, come se fosse...
4: Ricchione.
2: Cosa?
4: No, perdonami, ero sovrapensiero. Devo vedere un tale pugliese per un carico di burrate, un certo Beppe Ricchione. Scusami. Dicevi?
2: Forse devo solo adattarmi. In fondo per amore si fa questo ed altro.
4: Eh già.
2: Grazie di avermi ascoltata, orco.
4: Figurati.
2: Vai pure dal tuo amico Ricchione e ricordati di chiamare Al cazzo di Detroit.
4: Ok, ciao Tila. Adam, presto, devo parlarti.
0: Ciao orco, sono tanto triste. Questa vita poco top da doppio giochista mi sta uccidendo. Guarda, anche i miei capelli non sono più luminosi e setosi come sempre. Dover mentire e vivere una storia con una donna. Perché nessuno accetterebbe mai che il principe di Eternia sia un super fico che ama l'ano. Mi uccide.
4: Mi dispiace tantissimo per te. Ti voglio tanto bene, amico mio. Ma devo urgentemente dirti
0: Ma mi
4: che...
0: hai abbracciato?
4: Sì. Però volevo dirti che...
0: Ho capito, non aggiungere altro.
4: No, non hai capito un cazzo.
0: Invece sì. Gli abbracci parlano chiaro. Orcuccio. Per il potere di Gay School!
4: No! Perché? Non mi sono fatto i cazzi miei!
0: Hai detto che vuoi farmi un pompino?

0: Ma porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura! Lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, la mattina mi sveglio, mezza fuccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice. Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tuo nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta, l'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così passo a dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un spartamento. Forza, spartiamo! Prendo la vita, amor!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Eh già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re!
2: Guarda, Pollon! Quello è il negozio dove lavoravo!
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende!
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part-time!
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene, tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: Beh, è stato facile, possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Un regalo per la mia partner!
0: Sono in astinenza! Sono in astinenza!
1: Non disperarti, nonno Zeus! Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei!
0: Oh, che ti metti in mano di Emblema! La gioia mi fa parlare arabo! Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta! Anzi, fai canestro nella narice! Guarda come la pallottoli tutta e me la lanci in faccia! Dava così! Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'... Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire! La droga mi ha privato anche dei sentimenti! Mi fai un po'pino?
2: Ma veramente sono Eros!
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
13: Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
13: delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora, signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo.
14: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porcaccia me se.
13: Porca ma...
14: sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
6: No,
14: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
6: Va bene.
14: Lo sport.
6: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
14: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
14: ma tu,
7: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
14: Uno.
6: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Che vaffanculo, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
6: sì,
14: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
6: Sì.
14: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
6: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
14: fare
8: io
14: la
8: so
14: cacca.
8: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
14: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
14: Decisivo?
6: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Radio 105.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: Peperlizia.
16: Vai, dai. This.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questa è la segreteria telefonica di Paolo, il macellaio e bracista a Piazza Mercato. Lasciate un messaggio con il vostro recapito telefonico e sarete richiamati da me.
4: Sì, buongiorno Paolo, il macellaio bracista. Volevo informarla che lei vive in un posto di merda. Arrivederci. Questo è un messaggio lasciato in una segreteria telefonica di una persona che tra l'altro non conosco e della quale non me ne è fatto un cazzo, semplicemente per introdurre l'argomento di oggi, che è questa classifica stilata dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Associazione Italia Oggi delle città più vivibili d'Italia. Al primo posto quest'anno c'è Pordenone, e all'ultimo posto c'è la città di Foggia, che ha scalzato addirittura Crotone dall'ultimo posto in classifica. Le città colpite dal Covid come Milano, Bergamo, Lodi, Cremona hanno perso ovviamente qualche posto in classifica, ma io mi concentrerei sul fatto che Foggia è un buco di merda. Ecco, vorrei sentire foggiani o difensori dei foggiani. Apriamo le linee.
5: Non ti sento bene, non prende qui.
4: Come mai non prende?
5: Non prende, scusi. Non prende.
4: Forse perché Foggia è un posto di merda? Lo sa lei, sì, cioè ha visto la statistica stilata da Italia Oggi che dice che Foggia è un posto di merda, è il peggiore buco cacatorio.
5: No, mi interessa niente a me, ciao.
4: Niente, non gli interessa, capisci? Forse è anche per questo che è l'ultimo buco del culo del pianeta, perché a loro non interessa, un altro, dai.
6: Ma sono in diretta?
4: Sì, certamente, ovviamente.
6: Oddio.
4: Lasci stare il Padre Eterno, che con voi è stato poco generoso. Come mai? Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
6: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
4: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
6: Sono scappata da Foggia, ecco perché.
4: Dai, Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
6: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
4: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
6: Sono scappata da Foggia, ecco perché.

0: questo paese.
1: Ok, ci ritornerò, guarda, volentieri. Spero
0: sì,
1: di
0: basta tirare lo sciacquone
1: Natale
0: per tornare a Foggia. Basta, se lei tira lo sciacquone arriva immediatamente a Foggia.
1: Pura.
0: Mentre gira in giù nella tazza, faccia ciao ciao con la manina. Arrivederci.
1: Vaffanculo.
0: Sentiamo Mario per un flash, dai Mario.
2: Ma tre cazzo vuoi, dimmi.
0: Sono sempre io, Mario, sono Giuseppe Bruciani.
2: Sei sempre tu, tanto piacerò al cazzo che sei sempre tu.
0: Bellissimo, Mario, cosa ne pensi del fatto che Foggia è l'ultima città in Italia in quanto a vivibilità? Che cosa ne pensi?
2: E che cazzo me ne frega a me, non mi rompi il coglione.
0: Sempre lucidissimo, Mario, grazie, grazie, un flash, un flash.
3: Ma vi dico la verità, che sono proprio contentissimo perché qui ci sono molte persone che sono ancora molto maleducate rispetto alle persone che abitano al nord.
0: Quindi lei è fortemente critico nei confronti dei suoi conterranei o conterronei?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche
3: sì.
0: Ma come mai voi altri terroni siete sempre il fanalino di coda di questo cazzo di paese?
3: No, io sono una persona molto educata, soprattutto come ho educato i miei bambini a sì, non buttare le carte a terra.
0: Sì.
3: Come altri bambini che sputano a terra perché è una cattiva educazione.
0: Però nonostante questo, nonostante la sua buona volontà, Foggia rimane un buco del culo di merda.
3: Esatto, come lei. Io sono contentissimo di essere terrone perché forse lei non sa
0: sì,
3: da dove proviene la parola terrone. Se vuole io gliela posso.
0: Ma certo, ma certo,
3: spiegare.
0: Non vedevo l'ora di farmi spiegare l'esegesi della parola terrone da un meridionale.
3: Okay.
0: Prego,
3: allora,
0: prego.
3: La parola terrone proviene dalla terra, perché ciò significa che la parola proviene dalla terra. Quindi molte persone.
0: Non l'avrei mai detto, non avrei mai detto che terrone venisse dalla terra. Pensavo venisse dal pesto.
3: Tutti agricoltori. Mi faccia parlare per cortesia, perché sennò io sono una persona maleducata.
0: Lei essendo foggiano ha un sacco di tempo da perdere perché non ha un cazzo da fare, vive come un parassita alle spalle
3: esatto,
0: dello Stato, quindi
3: esatto,
0: non ha un cazzo da
3: come
0: fare.
3: Come lei.
0: Che cazzo dire?
3: Mi faccio come sono quelle stronzate che lei sta dicendo in questi istanti.
0: Sì, no, ma lei, scusi, abbia pazienza, ma tra i due la posizione più scomoda è la sua. Io ho il coltello dalla parte del manico, lei dalla parte
3: sì,
0: della merda. Perché
3: ma quello che dice lei?
0: Sì, no, lei è fece, si rende conto?
3: Io invece dalla parte della mia mano invece c'ho
0: il cazzo perché
3: pistola.
0: Si sta masturbando. Dai, vattene a fare in culo, dai, ciao, ciao, ciao. Altro. Lupo, ciao Lupo.
4: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
0: Cosa ne pensi dei foggiani che quest'anno sono ultimi in classifica, addirittura sotto Crotone? Cosa ne pensi tu da barese?
4: Sono un popolo di quattro coglioni pure loro, nel senso che ci mettono pure loro per loro per far sì che arrivino all'ultima posizione.
0: Cos'ha che non va? Cos'ha che non va i foggiani?
4: C'hanno dei piccoli problemi di forti d'auto, rubano le macchine come le noccioline. Tu stai, vai due secondi, metti la macchina in moto, vengono, dammi la macchina e se ne vanno. Diciamo che c'è questo piccolo problema i foggiani, però c'hanno tante cose belle.
0: Tipo, tipo fammi un esempio.
4: A Cerignola, sì, che è vicino a Foggia, proprio nel foggiano, c'è un'oliva che si chiama la pella di Cerignola.
0: E ficcatela in culo, che cazzo me le frega, Lupo?
4: Ma se tante cose buone da mangiare, tante
0: ma
4: le femmine buone pure.
0: Ma questi non hanno gli occhi per piangere, vivono nelle caverne come i Cro-Magnon, cazzo. Perché? Perché? Cosa gli manca?
4: Ma lo vogliono loro, gli manca un po' di istruzione sicuramente, che sono veramente un po' ignoranti.
0: Ok, quindi aspetta, ricapitolo Lupo, sono ladri e ignoranti, poi?
4: Ladri, ignoranti e rotti in culo pure secondo me,
0: quindi
4: questi foggiani.
0: E invece Bari?
4: E Bari è una città top, Bari stanno i baris che sono croccanti nel loro modo di essere, sono veraci, c'hanno i coglioni grossi che escono da fuori le mutande, che se vai sulla moto sbattono sul serbatoio a 180 km orari.
0: Cazzo
4: sì! Il
0: Bari
4: è così.
0: E cosa c'è scritto sulla porta di Bari all'ingresso? Dimmelo Lupo, dimmelo!
4: Non rompete i coglioni ai baresi in primis, e sotto c'è sempre scritto Tirufil, Tirufil.

0: Ragazzi, io sono malato del vostro programma e quindi dovete fare un'infameria alla mia ragazza. Quasi un anno fa ha comprato 2 biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Una mazzata in testa da quasi 900 euro per l'area VIP 3. Da quel giorno vive solo per questo cazzo di concerto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Basterebbe un piccolo contrattempo per farla incazzare come un cobra. Punitela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora...
1: Sì, chi è?
2: Buongiorno, mi chiamo Morabito, la...

0: Una Ticket One, perché è arrivata una comunicazione dall'agenzia ufficiale di Taylor Swift per quanto riguarda diciamo la sistemazione relativa a tutti i pacchetti VIP. Io vedo che lei qua ha un pacchetto VIP 3.
1: Sì.
0: Giusto? Ok. In realtà ci sono state alcune modifiche nella sistemazione dei posti. Noi stiamo chiamando diciamo tutte le persone che hanno comprato questo tipo di prodotto per comunicargli ovviamente le variazioni di disposizione.
1: Ma non ho capito però cioè, che significa che ci hanno cambiato i posti a sedere?
0: Sì, in realtà è cambiata la politica per quanto riguarda la gestione delle aree VIP. Questo in concomitanza con gli ultimi eventi, diciamo, di cronaca che hanno coinvolto la cantante. Non so se lei ha visto sui giornali che è stato imbrattato il suo jet, c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. E quindi l'agenzia di comunicazione, per quanto riguarda le date future, almeno fino alla fine di questo tour, ha deciso di abolire quello che è tutta la zona VIP che era stata prevista per i concerti. Questo è già
1: ho capito, cioè noi abbiamo pagato 400 euro di biglietto, mi viene a dire che abolita la zona B, cioè che significa, scusi, cioè, stavo scherzando, cioè che significa che ci mettono a dei posti peggiori?
0: No, in realtà i posti non sono proprio previsti, cioè diciamo che per una politica di carattere così un po' aperto, un po' democratico, che è quella che l'artista sta portando in giro per il mondo con il suo tour, in pratica non sono previste differenze tra i vari membri del pubblico.
1: Cioè non ho capito, cioè che, quindi chi prima arriva, ma cioè, nel senso non c'è il posto a sedere assegnato, cioè non ho capito.
0: Sì, esattamente, come un qualsiasi altro concerto, cioè di fatto è stato abolito.
1: No, ma come qualsiasi altro concerto, ma non ho mai sentito, ma cioè nel senso io ho pagato 440 euro e c'ho lo stesso diritto di uno che ne ha pagato 100. Ma che discorsi sono? Ma cioè, ma stiamo scherzando?
0: Guardi, io purtroppo sono incaricato solo di fare questa telefonata, mi dispiace.
1: Ma nel senso, ma su quale preso? Allora mi dovete rimborsare i soldi, cioè mi dovete far pagare come uno che ha pagato 100. Ma che siamo impazziti?
0: Guardi, allora.
1: Cioè, quindi non ho capito, tutto quanto lo stadio sarà lo sbaraglio, cioè ognuno come arriva ci si mette a sedere?
0: Sì, esattamente, un po' come accadeva insomma in passato ad alcuni.
1: Ma
0: altri...
1: quando? Ma in passato dove? Sono andata a 2000 con una cosa del genere, non l'avevo mai sentita. Cioè, ma una cosa. Io sono scioccata da questa comunicazione. Cioè, ma io non è che mi posso mettere 4 giorni in fila per entrare al concerto. Cioè, ma stiamo scherzando?
0: No, vabbè, ma nel senso, comunque è sufficiente arrivare magari con qualche ora d'anticipo. Poi è chiaro.
1: Ho capito, ma qualche ora d'anticipo, cioè, ma lì parliamo di gente che si sono messi. Cioè chi si è messo in fila con le tende già da te, cioè, nel senso, ma. Ma io posso capire i posti in piedi, cioè, ma però scusi, ma su quale presupposto? Io che ho pagato 440 euro un biglietto, devo, cioè se io magari arrivo all'ultimo mi devo finire magari all'ultima fila perché questa cambia di idea a luce, ma io cioè, non so se vi rendete conto di quello che state comunicando, però cioè, è una cosa folle.
0: Purtroppo
1: è una cosa proprio folle,
0: purtroppo,
1: ma è legale fare una cosa simile?
0: Guardi, io questo non glielo so dire perché io mi occupo semplicemente delle comunicazioni.
1: Cioè una cosa è veramente inaudita,
0: è
1: veramente una vergogna.
0: Certo. Me ne rendo conto, però.
1: Cioè, ma poi, ma che cosa c'entra? Cioè, il fatto che gli attacchi che hanno fatto al jet, cioè, con questo, cioè, nel senso, ma così mi vai a fare un'altra rivoluzione? Cioè, ma che discorsi sono?
0: Un
1: conto è che mi mette che il prezzo è uguale per tutti, allora sono pure d'accordo. Ma che io devo andare a pagare il triplo rispetto a una persona e rischio che me si prende pure il posto. Cioè, ma siamo impazziti.
0: Però,
1: cioè,
0: diciamo,
1: è una cosa veramente inaudita e vergognosa.
0: Lo capisco.
1: Cioè,
0: però
1: una rivolta.
0: Pensi quelli che avevano VIP 1, che avevano anche il meet and greet, adesso. Sul meet and greet
1: 800 euro, cioè nel senso c'è stagli a speso 800 euro per comprare un biglietto, ma questa è pazzia,
0: sono le bizzarrie,
1: cioè veramente una rivolta,
0: sono le bizzarrie di questi artisti americani. D'altronde Taylor Swift
1: è
0: un artista immensamente
1: cioè, giocano con i soldi delle
0: popolare,
1: persone non funziona, cioè io neanche pensavo che fosse possibile una cosa simile.
0: Mi dispiace moltissimo, io se vuole posso passare il mio responsabile, magari ne parla con lui.
1: Certo, allora posso... mi passi qualcuno, perché io non è possibile questa cosa, cioè non è possibile.
0: Vabbè, le passo il dottor Molinari, che è il mio responsabile. Se mi attende un attimo che guardo se è disponibile in linea.
1: Sì. Round
2: 2. Pronto?
1: Pronto.
2: Allora, signorina, no, perché volevo gestire in mattinata subito queste questioni, anche perché...
1: No, perché quello che io ho detto al suo collega, nel senso che, a parte che è una cosa veramente inaudita e scioccante, cioè una notizia del genere, io non so se sia legale farla.
2: Perfetto, ma questo non è un problema di mio interesse.
1: Ma io che ho pagato 440 euro, ma io poi, ma è normale che io devo avere un posto casuale come una persona che ne ha pagati magari 100?
2: Signorina, cerchi di un attimo di contenersi, anche perché stamattina ne ho già sentite 18 che hanno lo stesso problema. Immagino lei è una fan, quindi si incazza, mi perdoni il termine, e ha perfettamente ragione. Però l'artista è pazza, e che devo fare io? Immagino lei gestisce questo problema. Allora,
1: non è che dici
2: allora la questione è complicata, perché noi non prevediamo alcun rimborso. Però allora buona, non so, lei ha altri artisti che possono interessarli, per i quali io posso concederle magari un buono, magari un VIP 1, VIP 2. Volendo io potrei compensare con un artista. Adesso abbiamo il 3 agosto Pupo. Può interessare.
1: No, cioè nel senso io
2: un Pupo può interessare, un Pupo. Grande artista Pupo, gelato, cioccolato, tutta quella roba lì, insomma. Sennò Gatto Pancieri, Gatto Pancieri a settembre, un gatto. Signorina, mi perdoni, io le sto
1: dando.
2: Signorina,
1: a Milano ci vengo proprio solo per il concerto.
2: Signorina, mi lasci parlare. Io sto cercando di dare l'alternativa giustamente per venirla incontro, perché mi dispiace, soprattutto per quelli che hanno acquistato VIP. Io sono classista più di lei, figurati, a me i barboni. E quindi le sto proponendo, io ho una serie di artisti per i quali posso parzialmente compensare, diciamo, la sua perdita per Taylor Swift, tipo la reunion degli Homo Sapiens a Pescara. Quello potrei darle addirittura, ma neanche un backstage, la propria
1: no,
2: posta.
1: Non so neanche chi siano, sinceramente.
2: Sono forti, sono quelli bella da morire. Grandi artisti questi, stupendi. Venditti. Venditti le interessa, Venditti.
1: Lei, ma fidanza. Dove sta Venditti?
2: Potrei darle un trattamento stupendo per Venditti, che cioè, comprende anche la possibilità di andare a conoscere l'artista da Aosta.
1: Aosta, no, se è a Roma, su Roma, no, perché se no Roma, non, cioè, non vado, insomma, a fare un viaggio. Per,
2: degli artisti emergenti, no. Se vuole, lei conosce i Cincillà?
1: No.
2: Sono un gruppo punk, un gruppo punk. Io le alternative che abbiamo. Mi dica un attimo il genere che le piace a lei, pop, rock, italiano, cosa che...
1: Sì, rock, pop.
2: Furio e i pedofili?
1: Come?
2: Furio e i pedofili.
1: No, ma più che altro c'è un artista, insomma, conosciuto, cioè uno che valga la pena compensare un biglietto simile, ecco, perché
2: gente Bruno Introverso, studiando. Bruno Introverso, che è un artista emergente, no, conosciuti che c'ho. Una cover band dei Pink Floyd?
1: Ma voi non è che mi state facendo uno scherzo telefonico?
2: Sì, noi la stiamo prendendo per il culo dallo zoo di 105.
0: Sei nello zoo!
1: Io lo sapevo, quel coglione di mio marito, li mortacci tua, che mo che t'acchia, guarda, e io ci dovevo ragionare sui parole, guarda, cretino imbecille, guarda, malato della vostra radio, malato, è un malato di merda.
0: Di cazzo. Portati un panchetto per vedere Taylor Swift, portati uno sgabello.
2: La latta di vernice di getto.
1: Sei un coglione, Giovanni, miti in culo, che t'acchiappo, miti in culo.
2: Ciao, buon lavoro!
1: Io non ho parole, ciao!
0: Ciao, buona giornata!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero un po' beh, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Il porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda, mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! Ehi tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brustel, tu puoi abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino. Molto di buona, ma oh, il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Oh, basta, ti prego, troppo di pesante per te tedesco, aiuta!
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì, dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca! Dai, Sebastiana!
3: Dai, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo del Lights. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce? Cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Ne devi ingoiare una bella manciata prima di capire che in realtà si tratta di preservativi usati, messi lì dagli amanti di tua moglie per farti uno scherzo dopo l'operazione agli occhi. Ed è proprio un brutto scherzo del destino quello toccato all'impavido Don Alonso. Il Don Chisciotte della sartoria online si trova infatti in una situazione ben poco invidiabile. Dopo essere finalmente incappato nell'omicidio che tanto sognava, viene infatti arrestato dall'inflessibile generale Fuggi Fuggi, con l'accusa di aver ucciso il giardiniere Paco, appena assunto alla promessa per esigenze di sceneggiatura.
1: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
2: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
1: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
2: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
3: È stato lui!
4: Lui l'ha strangolato!
5: Visto, io l'ho strangolato!
2: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Mi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh!

0: Ora il nostro eroe si trova dunque dietro le sbarre, in attesa del processo, e non potrebbe essere più triste e sconsolato.
1: Ah, perché? Perché? Dimmi, perché mi hai fatto questo, Babbo Natale? Guardami, guardami, brutto ciccione pervertito! Sono un mostro orripilante!
2: Ora allora c'è solo pensare per lei! Suo figlio è una giappona con la sua fanagoccia!
1: No, ti prego, no! Non voglio che mi vedano così! Uccidimi piuttosto! Poni fine alle mie sofferenze!
3: Oh mio Dio, Don Alonso! Cosa le hanno fatto?
4: Santi numi, che orrore! Padre mio!
5: Chi ti ha congelato così? Sei brutto! Brutto! Sembri un periodo di Picasso! Periodo triste!
1: No, vi prego! Non rigirate il coltello nella tasca! Lo so, questa divisa da carcerato è davvero bruttissima! Guardate che taglio dozzinale! E queste cuciture? Ah, uno scempio, un vero scempio! Sono un mostro disgustoso, indegno perfino di pasteggiare con le più scadenti feci di ratto.
3: Don Alonso, non si butti giù, deve resistere. Lo fa già per i milioni di affezionati clienti che indossano con orgoglio il marchio del donalonsooutfit.it.
1: Sì, cameriera Nappa, forse hai ragione, ma ti assicuro che la vita in carcere non è affatto facile. Mi hanno messo in cella con Fedez e la Ferragni. Non fanno altro che litigare, truffare gli altri detenuti e riempirmi di botte. Sinceramente non so quanto potrò resistere. Se almeno lei avesse un po' di tette, ma niente, neppure quello mi è concesso. Ma ditemi, si sa qualcosa sulla cauzione?
4: Sì, padre. Purtroppo il giudice
5: ha stabilito una cauzione di 10 milioni di pesos, mica cucuzze.
1: 10 milioni di pesos? Ma per raccogliere tutti questi soldi dovrei alzare considerevolmente gli imbattibili prezzi di donalonsooutfit.it. Non potrei mai fare questo alla mia amata clientela. Non dopo aver lanciato l'imperdibile promozione In spiaggia con Don Alonso.

0: dobbiamo trovare un altro modo per tirarmi fuori da qui. Ci sono! Mi taglierò in tanti piccoli pezzettini e li getterò fuori attraverso le sbarre. Poi voi li cucirete assieme, badando bene ad aggiungermi qualche centimetro di cazzo preso dal cadavere di un delfino. Ho sempre sognato di avere il cazzo di un delfino.
1: Padre, purtroppo la medicina non è ancora arrivata a tanto.
2: Forse potrei sedurre una delle guardie e convincerla ad aiutarla nella fuga.
0: Non per essere offensivo, cavaliere Nappa, ma tu non saresti in grado di sedurre neppure una pila di letame. Non avete un'idea migliore?
1: Che ne dici se ti facciamo arrivare un cucchiaio e tu ti metti a scavar come un dalpo, come le ali della libertà? Che bello! Era il film quello sugli assorbenti, le ali della libertà.
0: Quello è un film, figlio Manuel con la barba. Nella vita reale le mura di una prigione non sono fatte di budino. Niente, mi sa proprio che sarò costretto a trascorrere il resto della mia vita in galera. Andate ora, non sopporto che mi vediate così un secondo di più. Addio. Addio.
3: Don Alonso, è libero di andare. Qualcuno ha pagato la sua cauzione, vai, vai, vai.
2: Davvero?
0: E chi è stato?
3: Questo glielo dico, non la prossima puntata.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
2: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
3: Pronto?
4: Tu, Muhammad? Io, Peng Po.
3: Cosa?
4: Io cinese non parlo tanto bene italiano.
3: Sì, qua, scusi, negozio di kebab qua.
4: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu vai via.
3: Quando va andare via?
4: Sì, quando tu vai via perché io porto il mio negozio pesci.
3: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
4: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza merda. A me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio merda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
3: Scusi, io non capisco questa, perché pure però... non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
4: No, perché se io vengo al negozio tu dammi il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io so.
3: Scusi amico, io questa che fino a oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro. Sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
4: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu tuo negozio kebab, chiuso, finito. Ora arriva negozio pesce Tsingpe.
3: No, io non capisco, via della pace, dicevo, stava solo negozio.
4: Sì, tu in via della pace, ma tu cerca quella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
3: Ah sì, fratelli parli, venire qua meglio, chiedere a noi cosa è successo, sì, va bene.
2: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
5: Pronto?
3: Pronto.
5: Io Tsing Pao, io parlo meglio italiano.
3: Sì.
5: Mio fratello molto nervoso.
4: Per un pezzo merda.
5: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui è preoccupato, lui ha paura venire da voi.
3: Due cosa?
5: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
3: sì.
5: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
3: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qua, non c'è questo problemi.
5: No, io lo so, lei brava persona.
3: Oppure è il negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è per questo, io dico.
5: Ma negozio a fianco è kebab?
3: Sì, due kebab tre, qua, uno vicino al semaforo, uno da fianco, non lo so.
2: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
5: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
3: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
5: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
3: Sì, questo è negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terza verso.
5: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così noi sì. Prende altro negozio e vendere pesci.
3: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho fatto di loro.
5: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
3: Eh sì, loro lavorato, non hanno rubato lavoro noi, sì.
5: Ah, loro allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
3: Vieni qua a parlare noi.
5: No, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
3: Sì, io prima, sì.
5: Ah, tu hai ragione.
3: Sì, io primo, sì.
5: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
3: Sì, tu prendere il negozio di questa che rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
5: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
3: Sì, noi diritto, non lo so cosa è successo.
5: Oh, noi allora adesso andale da tuo nemico.
3: Sì.
5: E uccidere.
2: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
3: Perché problemi?
5: No, perché lui ha rubato te lavoro.
3: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
5: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone. perché ha rubato te la volo. Noi cinesi avere idee molto chiare di come risolve le problemi.
3: Sì, ma grazie, scusi, non lo so questa.
5: Non preoccupare, tu a me è molto simpatico. Noi andare dentro e ammazzare tutti.
3: Sì.
2: Capitolo 5. Epilogo. Il bagno di sangue alla carta.
5: Passa a te, mio fratello, che organizza.
3: Sì.
4: Ecco Peng Po. Quindi tu tieni il sintolo vicino, perché il negozio è visto che è vicino. Così l'incendio non brucia tuo negozio, brucia solo il negozio pezzo merda.
3: Sì.
4: Ah, ok. Tuo negozio vicino, altro negozio.
3: Siamo vicino a un negozio, un altro negozio, un negozio, noi vicino al semaforo. Noi prima aperto 4 anni prima di loro.
4: Non preoccupare, non preoccupare. Io so quale è il negozio giusto da bruciare.
3: Sì.
4: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
3: Scusi, non lo so, problemi voi, perché io ho chiesto comune, io ho detto perché noi
4: ho capito, tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi, bella no? Solo per il 5%.
3: Sì, grazie.
4: Allora facciamo con spada a vecchia maniera, non fa video, no video foto quando io ammazzo il tuo concorrente, mi raccomando,
3: Grazie.
4: Se vuoi tu puoi tenere le carne di tuo vicino pezzo merda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi. Ciao.
3: Ciao.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però fatica. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo vuoi?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
1: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT per vedere tutti i froci, 999 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro. Combo candela mangiafumo più candela bevi tequila, 34 euro. Offerta DVD Mamma, ho perso la Ero, rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica, 29,90 euro. Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
0: Arredamento interni.
1: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile, astrolabio satellitare, 311 euro. Lavastoviglie da canoa, 233 euro. Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro. Preparazione acqua, pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro.
0: Offerte.
1: Gioco, il nuovo passatempo di Macio Cappatonda, 21 soldi. Inutile, cerotto antiaderente, 7,80 euro. Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro. Pennelli solari, 7 euro. Natale educativo presenta Caino, pietrone da 5 kg per giocare al fratricidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue!
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Le sorprese non finiscono mai alla promessa. Proprio quando si era rassegnato a trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre a farsi bullizzare da Fedez e la Ferragni.
1: Don Alonso, ma come cazzo sei vestito? Nemmeno quando avevo fatto la recita della pentita ero vestita così male.
2: Minchia, veramente. Sarò nano e sembro il quaderno con gli scarabocchi di un bambino spastico, ma lei è veramente vestito male, cazzo.
0: Don Alonso vede pagata la propria cauzione da un misterioso benefattore. Ritornato elegante, il magnate della sartoria online ora si interroga sui motivi di un tanto provvidenziale colpo di scena, proprio quando alla promessa sta per arrivare un nuovo misterioso personaggio.
3: Padre, è un sollievo vederti a casa.
4: Non posso dire che mi aspettavo di uscire tutto intero dal carcere, data l'estrema appetibilità delle mie chiappette. La domanda è: chi ha pagato la mia cauzione?
5: Signor, nessuno di noi qui in casa ha i mezzi per farlo. È stato un fatto alquanto misterioso, senza dubbio.
3: Forse è stato un lontano parente.
4: Quando metti sul mercato centinaia di migliaia di pregiati cappotti di cammello a metà del loro valore, non ti rimangono molti amici a questo mondo, figlio Manuel. Deve esserci sotto qualcos'altro. Oppure sopra. Guardiamo l'oroscopo e vediamo se dice qualcosa in proposito.
5: Campanello!
3: Chi potrebbe essere a quest'ora?
5: Boh! Lascia che vada io, signor Manuel.
3: Sì, brava. Un po' di moto
5: ti farà bene, che sei ciccio il panzone chiattone! Body scema!
4: E tu chi sei?
5: Il mio nome di cresima è Isabel. Isabel con la S maiuscola. Sono stata io a pagare la vostra cauzione, Don Alonso.
3: Ha detto una cosa interessante. Ma perché?
5: Che cosa ci guadagni tu, liberando il vecchio carcasse di mio padre?
3: Eh?
5: Ho bisogno di un favore da parte di Don Alonso. Un favore con la A maiuscola.
4: Che tipo di favore? Se cerchi uno sconto sulle calze a rete sei nel posto sbagliato. Devi andare su donalonsooutfit.it promo e digitare il codice Spider Escort.
6: Ti adesso non perdere lo sconto e donalonsooutfit.it.
5: No, io non uso le calze a rete. Preferisco depilarmi a rombi, è molto più comodo. Vede, Don Alonso, ho pagato la vostra cauzione di 10 milioni di pesos perché ho bisogno che voi mi prestiate 10 milioni di pesos.
3: Tanti soldi.
4: Vuoi che ti presti 10 milioni di pesos dopo che hai già speso la stessa cifra per tirarmi fuori di prigione? Ma non ha senso.
5: Scema! Mai sentita una cosa del genere in vita mia? No, aspettate, forse sì. No, come non detto. No, non l'ho mai sentita, no. So che sembra assurdo, ma fidatevi di me. C'è un motivo dietro tutto questo. Presto capirete. Oppure no. Dipende da voi. Oppure da me. O da qualcun altro. Questo però dipende da voi.
3: Ah, poi sono perplesso. Non ho capito.
5: Muy difficile.
3: Mi sfugge, forse è colpa mia. Padre, stanno arrivando degli uomini armati.
5: Che cosa vorranno da noi? Armati! Sicuramente non congegnano le pizze, sono armati!
4: Devono essere rappresentanti di armi porta a porta. Invitiamoli ad entrare, potremmo aver bisogno di nuove attrezzature. Ho promesso a Fedez e alla Ferragni che li avrei fatti evadere se in cambio avessero accettato di promuovere la Influence Shirt, la maglietta per influencer pregiudicati in offerta solo su donalonsooutfit.it.
5: No, signor, non possiamo farli entrare, potrebbero essere pericolosi! Manuel ha ragione, Don Alonso. Non sappiamo chi siano e cosa vogliano, né chi vogliano e cosa siano, ma una cosa è certa. Questa è una situazione incerta e bisogna usare cautela. Oppure essere totalmente spregiudicati.
4: Io penso che dovremmo almeno ascoltarli. Non è detto che siano qui per farmi del male. Magari vogliono solo trucidare voi due e dare un premio a me.
5: No, papà!
3: Non possiamo rischiare. Chiamiamo la polizia
5: e cerchiamo di sapere chi sono prima di farli entrare. La polizia sa tutto. Infatti, quando giochiamo a Trivial perdo sempre.
4: Figlio Manuel, tu hai letto troppi film. Nella vita reale non succede mai nulla di pericoloso a nessuno. Ora te lo dimostro. Apro la porta e vedrai che questi signori saranno gentilissimi con me.
7: Obiettivo in vista! Fuoco! Fuoco!
4: No, fermi! Attenzione!

0: Bebe!
1: Come andrà a finire? Don Alonso è rimorto? O forse aveva indossato la sua nuova invenzione, la casacca antiproiettile in puro cashmere sintetico? Sarà vivo? Sarà morto? Sarà a metà? Tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. E mentre sei lì sul divano a porti tutte queste domande, fai un salto su www.donalonsooutfit.it e lasciati andare allo shopping sfrenato. Oggi in saldo le nuove calzaloni in puro poliester, la nuova geniale invenzione di Don Alonso. Un paio di calze lunghissime che fungono anche da pantaloni. Con le calzaloni copri piedi, gambe e coglioni. Calzaloni by Don Alonso. Vestiti bene, brutto stronzo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si sa più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estrana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta un attimo, scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto abbasso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
9: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: parlo un attimo.
9: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fregazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Oh. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, potendo va a fianco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, è per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla,
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100, 105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La
2: centralina dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: niente. Segnale al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché, sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno?
2: Pronto, salve! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno?
2: Pronto, salve! Ho chiamato poc'anzi, sono...

0: signore della Telecom. Stiamo con
1: lei. Sì, va bene, scusami, non
0: le
1: interessa.
0: Ma signore, non le sto vendendo niente. Non è che non le deve interessare, deve interessare sì, è la sua linea telefonica. Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, qual è vecchio? Tu sei stronza! E che cazzo?
2: Quelli del 5GG.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
3: Prego.
4: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5GG, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
3: Ma che per telefono dico?
4: Sì, sì, per telefono signora, che 5GG è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
3: Ma noi la chiesa qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
4: No, no, signore, è una cosa statale.
3: Ho capito.
4: Senza nessun addebito in bollette. È semplicemente che è la, c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
3: Tanto per capire, così io sono impiegata, quindi dico cosa mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
4: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico. Lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente. Va bene.
3: Ok, va bene.
4: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario, scusi,
3: prego, prego.
4: Disturbo, capisco la mattinata.
3: No, no, si figuri.
4: È che siamo in stata dentro la bocca. Un attimo, signora.
3: Sì, prego.
5: Cacca di vescovo, cacca di vescovo.
4: Signora?
3: Sì.
4: È partito il segnale?
3: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
4: E che cosa ha sentito, signora?
3: Un rumore.
4: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
3: Sì.
4: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo i decibel. Un secondo,
5: Cacca di vescovo, cacca di vescovo.
3: Sento parlare pure.
4: È quello che deve sentire, signore.
3: Vescovo, qualcosa del genere, non lo so.
4: Vescovo?
3: Vescovo.
4: Vescovo, sente vescovo. Allora aspetti che segno, vescovo. Però il segnale non è completo. Dovrebbe... Le spiego, dovrebbe... È un capo tacioca. Non so se pratica, va bene. È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo,

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari. Attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che seguendo una legge dello Stato italiano compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
3: Guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
2: Sì.
3: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
2: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
3: E se lo mette in culo il cazzo.
2: Perché dice?
3: Non lo so io.
2: Perché è così aggressivo?
3: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
2: Dove l'ha messo? Questo forse lei che è omosessuale. Lei
3: io non sono omosessuale.
2: Non è momosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto? Cos'è?
3: Io sono paraculare. Paraculare.
2: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi?
3: Funziona che devi pararti il culo se no diventi un ricchione. Ecco.
2: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
3: Metto una giarrettiera di ferro.
2: Una
3: Così nessuno mi può inculare. Capisci?
2: Tipo Robocop, diciamo.
3: No.
2: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
3: Mocca sorda con la cornuta mamma.
2: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi, arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno, buongiorno Orso Bruno.
4: Ma è la linea di Orso Bruno,
2: Sì.
4: Tutto ok, tutto right, cazzo right,
2: cazzo right, dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco.

0: Vai!
1: Papa Francesco si è fatto vedere, si è imbriacato!
0: Sei imbriacato, Papa Francesco!
1: Come se no, lo dici no! Se lo vedo non è malato, se lo vedo non è il toro, quanto è bello vedici no!
0: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
1: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
0: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
1: È vero, c'è ragione Papa Francesco.
0: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
1: Caprovetta.
0: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come
1: sì,
0: funziona?
1: Ma fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà caso, viene muovendo, si porta la butta, la butta è la botta, la vedo, il vino malvasia, bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì, sì. Rosso.
0: E tutti dentro di te simultaneamente. Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
1: Sì, Orso tutti. Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno se dà una cosa la dà con il cuore, non con la mente.
0: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
1: Signor Villacente, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella con Senna, quando c'è nel 82, nel 94.
0: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non
1: va
0: si capisce
1: bene,
0: un cazzo.
1: Tutto a posto. Cucci, alla famiglia Cucci.
0: Sì.
1: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
0: Sì.
1: Maria.
0: Noti in draghetisti,
1: Maria,
0: sì.
1: La figlia.
0: Vabbè,
1: l'orsetta mia, Nadia. C'è il bar del Groi.
0: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
1: È grave, l'ho messo incinta,
0: Hai messo incinta Nadia, benissimo, allora tanti auguri.
1: Va bene, ti faccio battezzare.
0: Cosa? Ah, lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo?
1: Vincenzo Bruno.
0: Orsetto Vincenzo Bruno. Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
1: Ciao.
0: Andiamo dall'alieno, da Barletta, vai alieno.
2: Quello non sta in Africa, sta a rompere il cazzo a noi, ai dottori.
0: Chi è che sta in Africa, scusi?
2: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava live dark con i bongo bongo, là, come cazzo
0: con
2: si chiama?
0: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
2: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
0: esatto.
2: Legalizzati.
0: Esatto,
2: naturalmente,
0: perché,
2: non
0: scusi, lei sostiene,
2: però,
0: lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
2: Le bizzucche che vanno in chiesa,
0: sì.
2: C'è bello sto guagnolo, me le faccio dare due botte, poi rimangono incinte e rimangono cazzo, sta pieno il TG1 che parla di queste cose.
0: Rimangono cazzo, che cosa vuol dire?
2: Che rimangono con la pancia piena e poi se li devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
0: Certo.
2: Nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te la fate vedere. Vabbè, comunque la chiesa ha rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo
0: la chiesa. Cosa diciamo al papa?
2: Che ha rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi. Chi vuole scopare scopa, se è successo è successo, e se non lo vuole non lo vuole. Adesso tutti sti cosi, cioè.
0: Grandissimo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
3: Ma che cazzo sei che te hai da rompermi i coglioni? Se non te cavolo, non te metti mai niente in onda.
0: Ma posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di
3: programma? Ti metto solo boia del sangue.
0: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma o devi decidere tutto tu?
3: Tu non stai bene.
0: Io non sto bene.
3: Monto, ti le sforzite, a te sei entrante il cervello, te capruzzai il cervello. Tu sei un uomo puttana, quanto che te disprezzo. Un onto maledetto.
0: Allora senti, barboncino mio, ciccio.
3: Non stavi a rompermi i coglioni con questi epiteti. Barboncino mio, biscottino mio, orsetto del mio cuore, del cane.
0: Orsetto
3: non stavi a rompermi i coglioni. Buffone di un pagliaccio, di un codardo infame.
0: Fatina?
3: Non hai coraggio, te ne mangi il dito. Se dopo te ne rompermi i coglioni.
0: Dolce Fatina?
3: È orsetto del mio cuore.
0: Fatina?
3: Barboncino, voglio chiederti il papa.
0: Retrogrado.
3: Che sto
0: mai!
3: Cane.
0: No!
3: Te mi porco te mi ascolti!
0: Dici cazzate!
3: Infame cane!
0: Dici cazzate, dici solo cazzate!
3: Tu dici cazzate, brutto cane! Dici cazzate!
0: Io sono un grande...
3: Se dicessi cazzate, fammi intervenire in diretta!
0: Ma cosa? Tu vuoi intervenire...
3: Perché farò lo sello ogni volta che siamo cane fa...
0: Stai balbuzzando perché non hai argomenti!
3: Arriverà,
0: cosa?
3: Ho preso i biglietti, ci vediamo a Padova, bastardo!
0: Tutte le volte cambi! Tutte le volte cambi!
3: Questa è una promessa,
0: dai.
3: Te lo prometto!
0: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo, perché
3: ma
0: sei un pezzente...
3: Infame, bastardo!
0: Pezzente, infame, pezzente, maledetto.
3: Dov'è? Non prendo soldi in bagno schiuma perché me lavo, il contrario
0: Barbone,
3: tuo.
0: Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi
3: te
0: faccio...
3: Te li strapperò tutti, uno per uno. Prima certo. Mi metto i guanti,
0: minacce.
3: Minacce.
0: L'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
3: Non è minacciare, cane.
0: Coniglio impaurito. Impaurito.
3: Sei tu, cane, che scappi come un vero infame.
0: Coniglio impaurito.
3: Sei tu che scappi.
0: Vuoi una carotina?
3: Cane.
0: Vuoi la carotina?
3: Carotina. Mi minacci, mi minacci.
0: Carotina, vuoi la carotina? Coniglio impaurito, vuoi la carotina? Ti porto
3: ma
0: la carotina.
3: Ma va, cane, stavi a rompermi i coglioni. Ascoltami quando che parlo.
0: No,
3: infame,
0: non ti ascolto. Carotina, per te solo carotina. Tu sarai carotina per tutta
3: la... Una volta,
0: certo.
3: E lo giuro, mi arriverai sotto,
0: certo.
3: E smemmerò vivo,
0: certo.
3: Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo, bastardo, maiale, ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue vittime. Morirai male, brutta merda, morirai male.
0: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che carotina, carotina, lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa, vedi? È anche vegetariano, stimabilissimo. Alla prossima, ciao, andate a fare più.
4: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che, obnubilato dalla fica, si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
5: Stai parlando della politica?
4: Certo.
5: Stai parlando di politica?
4: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
6: Di politica! Cacco! Super Saiyan! Non parlare di politica!
4: Scusi. Patetico.
5: Politica, che cosa?
4: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grayskull.
5: Non mi fare arrivare a livello 2, Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
4: lei,
5: pazzo.
4: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido,
5: cosa,
4: del nostro Grayskull.
5: Cosa?
4: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
5: Pezzo di merda, non ti permettere.
4: Grayskull taroccato. Vaffanculo, dai.
5: Ma come ti permetti?
4: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
7: Porca
4: amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
7: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
4: Chi? Boccia o San Giuliano?
7: Tutti e due. Uno col culo e uno con la bocca.
4: Quindi lei vorrebbe fare un threesome con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
7: tutti.
4: Boccia.
7: Tutti.
4: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
7: Perché sono così.
4: Lei è così, gli piace farsi succiare le palle da un ministro?
7: Esatto.
4: Le è già successo in passato, sì.
7: Una lingua di lusso proprio.
4: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la Boccia?
7: Tutti e due.
4: Lei è un pazzo porco pervertito. Mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
8: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
4: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì,
8: ma, aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
4: Quello...
8: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace il piccione forte, quindi lo posso capire quello.
4: Ai pelati, perché è pelato anche lei.
8: Certo.
4: E le piace il piccione? Senta, non crepi però, che schifo, scusi. Anche la bastarda di sua sorella, scusi.
8: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone, non giusto, ma fare che si mancante.
4: Certo.
8: Male il re, ne spaccaccia. Certo.
4: Beh, speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
8: Ma magari.
4: Ma sarei, guardi, sarei sollevato anch'io.
8: Scusi,
4: sì, prego.
8: Puttana.
4: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia e poniamo fine a questo?
8: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
4: Certo.
8: Secondo te non ci ho pensato.
4: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di...
8: No, sto proprio frecato.
4: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
8: La vedo, ti saluto.
4: Benissimo, sì, e poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci. Chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grayskull. Amico mio, quanto tempo!
9: Che torri in onda, bastardo! Che le qua roba mi coglioni, porco d'un...
4: Sono tornato.
9: Madonna puttana.
4: Sono tornato, sei contento?
9: Cancella immediatamente, non sta rompendo, cruciani, scusa.
4: Dimmi.
9: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
4: Va bene.
9: Senta che colaio, aspetta per vedere a schio, bastardo.
4: Che meraviglia.
9: Se non ti scappi come un coneio.
4: Tenero furetto?
9: Hai capito o no? Tenero furetto, cane. Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
4: Senti,
9: bastardo.
4: Ma tu Folino, visto che hai preso i biglietti.
9: Non stare a rompermi i coglioni con sti nomignoli. Bastardo, cane, vergognati.
4: Dolcetto.
9: Infame maledetto.
4: Dolcetto delle feste. Senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere.
9: È un cazzo di amicizia.
4: È un amore spropositato.
9: Un cazzo di amicizia, smettila.
4: Senti,
9: ma va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo, cane.
4: Ti sto offrendo.
9: Conto e unto, cane. Uno così, cazzo, avuto le gabbie a sbattere. Bastardo di un infame, maledetto, cane.
4: Percepisco amore.
9: Infame.
4: Percepisco amore.
9: Bastardo, cane.
4: Percepisco.
9: Tu, signore, stai nervoso che te ne fai venire, bastardo, tacchi sparlare di animali.
4: Sì.
9: Te tacchi a ospitare mignotte.
4: Le mignotte.
9: Vergognate, merda.
4: Mignotte. Viva le mignotte, viva le troie.
9: Ma parla bene, bastardo.
4: Io parlo come cazzo voglio.
9: Porta rispetto a tutte le donne.
4: Parlo come cazzo
9: Bastardo.
4: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
9: Non vengo a vederti, io vengo il cane a staccarti la testa del collo, bastardo.
4: Sì, dai, baci,
9: non
4: di baci.
9: Vederti, non cazzo a vederti.
4: Baci e abbracci. Baci e abbracci.
9: Bastardo, solo per non farmi mandare via.
4: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila, visto che appunto siamo così amici? Ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
9: non
4: alle tue spalle.
9: Non voglio niente di offerto.
4: Trionfare avanti la tua faccia. Trionfare. Trionfare. Con la gente che mi acclama. Mi acclama.
9: Non voglio vederti, bastardo.
4: Tu fischi. Tu fischi, io applausi.
9: Tu applausi, io pugni, bastardo.
4: Cosa, dai?
9: Ti rovinerò. Cane, arrivi... lo prometto.
4: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione. Finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità,
9: Te lo giuro che lo c'hai, cane. Te lo giuro.
4: Ma
9: che mi arrivi sotto.
4: Ma cosa?
9: Che...
4: Ma cosa stai
9: Madonna,
4: dicendo? Minacce vuote.
9: Il signore sa.
4: Minacce vuote.
9: Ci siamo. Mi arrivi sotto, ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotellerò, bastardo, ti voglio fare la fine che Gain faceva fare alle sue vittime, bastardo maledetto, morirai male, soffrirai, merda!
4: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.

0: 105. Rocco in Translation.
1: Only on Gingin Radio.
2: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
0: Rocco in Translation.
2: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti, volume 2.
0: Rocco in Translation.
2: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato. E andando in giro per tutto il paese, buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito, lasciando la sua donna ad un amico. Ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro, al monumento di Mazzini, giocavano correndo i ragazzini. Siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si faceva una sega.

Questo brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

le palle di cannone non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha un'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato. E l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo

0: Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani. Rock in Translation.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Dai. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
12: Chiudi, Donna, che vuoi
11: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
12: Cioè?
11: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
12: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
11: So che deve succedere qualche cosa, però...
12: Anche lo zoo?
11: Ma dicono, ma dove?
12: E dimmi cosa?
11: Che devono cambiare, però...
12: Cioè?
11: Che ne so, adesso vai alla profondità.
12: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
11: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
12: A chi?
11: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
12: c'è la certezza.
11: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
12: guardala, è andata in onda.
11: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
12: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
11: Vogliono levare un po' di cose,
12: un po' di persone,
11: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
12: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
11: Direttore di Rete 4.
13: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
11: Però voilà, sempre questo
14: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
11: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, boh. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi come procedi? Sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso lo sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao, aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce Manin.

0: are you?
1: Ti è piaciuto, Maria?
0: Bellissima, ma l'ha scritta tu.
1: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
0: Mamma.
1: Senti.
0: Ma bellissima.
1: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
0: Certo, glieli metto. Gli faccio anche l'estension.
1: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
0: Bellissima questa dedica, bellissima.
1: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
0: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
1: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda. Voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito. E come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì,
2: ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Eh.
4: Certo.
2: Ah, finalmente, non ce l'ha
4: nessuno. Abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: Deve fare la battuta, sono buone.
2: Ma no, le battute, buono, ho capito.
4: No, vabbè, ecco, no, le abbiamo, sono marche buone, comunque le abbiamo.
2: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: No,
2: per niente.
4: Venga, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro?
4: Vabbè, ma quello dopo va. Quello dopo è a discrezione di chi la usa, insomma.
2: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che sono buone, de maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo, sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sputo io nella sua,
2: grazie, grazie al cazzo. Scusi se lo dico in francese. Grazie mille che non sputa nella mia. Però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona. E poi che si ride.
4: No, però le vengo a provare. Che dopo c'è anche un'altra possibilità. Cioè, se lei prima di usarla la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno, diciamo, una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via. E ci può dare anche con un detergente, tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, io vado sott'acqua.
2: Sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere. Io mi piace immergermi, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
2: Perché sputa nelle maschere allora, se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Ma le maschere, poi hai ragione, che, ciao, grazie.
2: Smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole dire com'è vedere le ostriche con la barca? Le
2: sì,
4: cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere.
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Lo deve dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Proviva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra e c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora gliene compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: grazie,
2: non ci sputa
4: buongiorno.
2: Dentro! Ok!
4: Okay.
2: E ride bene chi ride buongiorno. Ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Stupido!
1: L'attivista!
2: Che so io?
1: L'attivista!
0: Radio 105!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zoo. Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa sì o no. C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
5: Casa del Madrasso?
6: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
5: Prego.
6: Io sto cercando un materasso matrimoniale, diciamo per fare il cambio per la stagione estiva, perché adesso, come avrà notato, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, l'AFA la sta facendo un po' da protagonista, allora vorrei...
5: Sì, mi dica.
6: Allora, io starei cercando un particolare tipo di materasso che, diciamo, mi ausili un pochino a combattere questo caldo. Perché? Spiego. A causa, diciamo, di una rinite allergica non posso utilizzare l'aria condizionata nel mio appartamento e quindi, diciamo, devo tenere tutte le finestre aperte, ma fa caldo, capisce?
7: Dipende da quello che cerchi, o c'è sala schiuma, o c'è sole molle, o c'è lattice, quello più fresco è quella molle.
6: La schiuma? Ecco, ma come funziona questa roba dalla schiuma? Scusi che io non sono tanto pratico, perché l'ultimo materasso che ho acquistato era ancora uno di quei vecchi materassi di lana, non so se c'è presente, che si facevano con lo spilone.
7: Ah,
6: non so,
7: quindi no, lei deve fare un materasso a molle, con la stoffa di cotone, che è fresco e non gli fa le male.
6: Ma ecco, io volevo sapere se esisteva in commercio, diciamo, un materasso che abbia le due metà separate, perché le spiego, diciamo, mia moglie ha questa piccola forma di scoliosi, quindi avrebbe bisogno di una ulteriore rigidità, diciamo, nel suo lato del letto, che lei dorme alla sinistra e io dormo alla destra. Ma lo sa che tra l'altro invece quando ci siamo sposati io dormivo alla sinistra e lei dormiva alla destra. Poi col tempo, a causa appunto di questa fastidiosa scoliosi, abbiamo cambiato le nostre abitudini e adesso abbiamo invertito il posto, ma non le dico.
7: È uno morbido e uno duro, si può fare tutto.
6: Ma sono due così.
7: Cioè vieni qui e lo faccio vedere, c'è modo di passare qui in negozio?
6: Sì, dov'è che vi trovate voi altri?
7: Brasiliano, vero?
6: Come?
7: Sei brasiliano?
6: Brasiliano?
7: Sì.
6: No, sono di Genova io.
7: Ah, di Genova.
6: Sono di Genova. Sono stato in Brasile, sono stato 2 anni fa a Salvador de Bahia. Lo sai che è una città bellissima? Ho dormito da Dio.
7: Mio fratello lì a Salvador.
6: Ma figlio, bene, come si chiama? Che magari l'ho incontrato, pur essendo una città di diversi milioni di abitanti, magari l'ho incrociato. Come si chiama suo fratello?
7: Si chiama Fabrizio.
6: Si chiama, no, purtroppo non ho conosciuto un Fabrizio. Ho conosciuto un Andrea e un Mario, ma un Fabrizio non l'ho incontrato. Che sfortuna, che peccato, altrimenti glielo potevo salutare la prossima volta che vado a Salvador de Bahia.
7: Va bene, ti aspettiamo al negozio, ecco, dai.
6: In che zona è al negozio?
7: Lei ci ha trovato su internet.
6: Sì, vi ho trovata su internet, ma non grazie, diciamo, alle mie capacità, perché cosa vuole? Io sono una persona anziana, non è che sono tanto capace di utilizzare questa tecnologia infernale. Mi sono fatta aiutare dal mio vicino di casa che invece ha l'ultimo anno di ingegneria. Pensi un ragazzo veramente dorme. Mia moglie dice che si droga perché ogni tanto c'ha gli occhi rossi, ma cosa vuole? Ormai questi ragazzi si fanno tutti gli spinelli, insomma, gli spinelli non ha mai ucciso nessuno. Tra l'altro non so se ha visto quella storia di Morgan Freeman che ha detto che lui si fuma la cannabis sativa ad uso terapeutico. Pensi un po' a un attore così
7: Morgan
6: famoso.
7: Morgan Freeman
6: si fa fuma gli spinelli, pensi un po' a un attore che è anche stato candidato degli Oscar, l'ha messo pubblico. Ciao, tant'anni. C'ha 80 anni e non è mai
7: morto. Siamo i migliori di Roma.
6: Avete anche le reti elettriche?
7: Certo, ci abbiamo tutto.
6: Ma si sollevano, ma come si sollevano? Abbia pazienza, da sinistra verso destra, dall'alto verso basso, da basso verso l'alto, perché non ho mai capito questa fatica. Perché scendere dal letto è un problema, non so se lei ci ha preso.
7: Aiuta a scendere dal letto. Si solleva dal basso verso l'alto, sia la testa che i piedi.
6: Che i piedi, non è che si chiude a metà faccia alla fine di un panino.
7: No,
6: perché io ho un po' paura di queste robe infernali elettriche.
7: Ma c'ho tutte robe di ultima generazione, avanguardia.
6: Perché una volta avevo preso una termocoperta, evidentemente l'avevo presa un po' sotto costo perché era una di quelle offerte che trovi in quei megastore, non so se lei ci ha presente.
7: Va bene, dai, allora,
6: avevo preso questa termocoperta e l'ho collegata per qualche giorno, effettivamente poi ha fatto un cortocircuito terribile una notte, per fortuna
7: bella,
6: che
7: quella roba economica,
6: che io e mia moglie non eravamo a riposo,
7: noi
6: perché
7: abbiamo delle cose eccezionali,
6: stavamo io e mia moglie stavamo guardando questa puntata di Chi l'ha visto, la termocoperta ha fatto cortocircuito, puff, ha bruciato il gatto, è rimasto un cumulo di cenere.
7: Ci vediamo qui, Angelo Palanca. Ok.
6: Povero Giannino, il nostro gatto è rimasto proprio così, un carbone ardente. Lei ce n'ha gatti?
7: Grazie.
6: Grazie di che cosa? Diciamo economicamente su che prezzo possiamo essere?
7: Guarda, uno solo i materassi, quello matrimoniale con due portanze diverse, siamo intorno ai 4-5
6: perché le spiego, noi stiamo attendendo che questo parente di mia moglie, che tra l'altro è un cardinale, forse lei lo conoscerà, il cardinale Busacca, non so se l'ha mai sentito nominare, è abbastanza famoso nei corsi sforo, e il cardinale Busacca, ecco, stiamo attendendo, diciamo che passi a miglior vita, perché è una persona anziana e ha da parte un piccolo gruzzoletto, ed essendo mia moglie l'unica nipote rimasta in vita, stiamo aspettando di ereditare questa modica cifra che sarà, non lo so, noi presumiamo che sia intorno ai 125-126 mila euro.
7: Va bene,
6: va bene,
7: la devo lasciare, c'è gente al negozio.
6: D'accordo, mia... facciamo prezzo di favore, se no la faccio scomunicare.
7: No, la tratto bene, la bene, ringrazio bene. Signor Angelo, buona serata.
6: Buona serata, un cazzo, è mezzogiorno e 20, perché
7: vabbè,
6: se...
7: buona giornata.
6: Ecco, sì, arrivederci.
7: Grazie
6: anche a lei, grazie alla cazzo, vai. Ti faccio scomunicare, beduino.
2: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate schifo.
8: Dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: is a zoo only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss che ho fatto?
2: Bravo.
3: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della droga?
1: Silenzio. Pato, per favore.
3: Cosa fa mi... Papa, è matto?
1: Silenzio, silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena accaccato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... un attimo, sì, scusi un attimo.
3: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
3: Poi siamo in diretta televisiva.
1: Scusa, cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
3: Non esiste, siamo al 12.
1: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco
3: anche.
1: Porco
3: che fa bestemmia.
1: Allora.
3: Come allora? Siamo in TV?
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
3: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
4: Lei proprio gliele tira fuori.
3: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata allora, dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
3: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
4: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglione? Sì.
3: Cioè. Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
1: Non me ne frega un cazzo. Quello che dice lei per me è come un... Ha presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
3: Lo diceva anche mia moglie.
1: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa, il Brad Pitt del codice penale, il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative, il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui, il magnifico, innocentissimo, super bellissimo, signor Infausto!
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie.
1: Il suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco
3: che fa bestemmia.
1: Allora.
3: Come allora?

0: La toga rossa, molto natalizia.
1: Ma la ringrazio, signor Infausto. Bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
0: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissima.
2: Non fa ridere, non esistono dei colori.
1: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
2: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
1: Eccolo qua, rompere gli ovuli di Bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
2: Ottimo.
1: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
2: Pure.
1: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego, prego.
2: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, l'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
1: Assurdo.
2: A meno che non mi abbia regalato un bel Rolex, ma.
1: Assurdo, inaudito.
2: Credo.
1: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Signor Infausto, glielo dica che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
0: Ma infatti, no, non posso, se no rovino la sorpresa.
1: Giusto. No, bravo, signor Infausto.
0: Ho
1: espletato
0: la merda prima.
1: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
2: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
0: Non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
2: Ah, confessato!
0: È una bomba, nel senso.
2: Lei confessato!
1: No, zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
2: Che cazzo fa? Mi minaccia, lei è giudice deficiente.
1: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
2: Sarà
1: e di
2: un
1: pippare.
2: Problema alla colonna vertebrale.
1: Si faccia i gran cazzi suoi, figlio di niente.
2: Ma come fa ad avere un posto in televisione?
1: Sì, pubblicità che sicuramente è più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli del signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba, che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
0: C'ho piacere.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni.
2: Ma
1: e infine.
2: Non gli durerà neanche 36 inverni, sono 36.
1: Lo condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
2: Ma come faccio a essere linkato ai
1: Così è deciso. L'udienza è tolta.
2: Dai, ulula, faccia di merda.
0: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
1: Ma con molto piacere. Vado?
0: Vada.
2: No, non lo faccia.
1: Vado?
2: Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione.
1: Mi spavola.
2: Arco, che botto! Ma era a casa mia.
0: Ma perché l'erbita qua vicino?
2: Non la vede! Nella finestra si è visto! bastardo!

0: sciatico da 2 milioni di euro, bastardo!
1: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
0: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
1: No,
0: in
1: Veneto. No, si è fatta spanare il figone ieri sera da
0: non
1: me.
0: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
2: Signor giudice, oggi.
0: Aspetti un attimo.
2: Adesso è ridotto sull'attico.
0: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
2: Ecco.
0: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
3: Pronto?
0: Che cazzo?
3: Lei ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana?
0: Ma quello è il telefono di mia moglie, perché lei ha il telefono di mia moglie?
3: Chiama sempre uno stronzone che ci...
0: Porco...
1: Signor Ercole, guardi che belle mutandine.
0: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io.
1: Ci ho sopra ieri sera.
0: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
1: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
3: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.
0: Anche.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.

0: Programa de música de mierda con Max Brillante.
1: Chi viva viva le malattie venere.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia.
3: Disco retto.
4: Io ti legherei. Ti innamorerai.
3: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa disperare perché la vostra ombra ha il cazzo più lungo del vostro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che lo picchio a un picchio un po' ricchio per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Salva d'Anerchia ed è dedicata al suo amato Sborromat. Caro Sborromat, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di rompermi il culo con un martello per recuperare tutti i cazzi che ho preso nella mia vita. Ah, mio dolce, dolcissimo Sborromat, oggi sono esattamente 9 anni che ci conosciamo. Ti ricordi? Eravamo in banca e io rimasi immediatamente colpita da te. Non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse compilare gli assegni con la punta del c***o o che potesse sboa comando semplicemente infilandosi il bancomat nel buco del c***o. Ah, da quel momento decisi che avrei passato tutta la mia vita con te. Sarei stata lì ad accarezzare il tuo filetto di filigrana e non avrei mai dimenticato il PIN per farti venire un'erezione. Questi anni insieme sono stati magici. Abbiamo provato tutte le posizioni del Kama Sutra in regalo col sole 24 ore. E abbiamo scopato così bene in vacanza ad Atene che i tuoi spermatozoi sono diventati la valuta ufficiale della Grecia. Ed è per ringraziarti di tutto quello che hai fatto dentro di me che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
3: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salva d'Anerchia, dedicata al suo amato Sborromat. Eh sì, mio dolcissimo Sborromat, avrei passato volentieri il resto della mia vita con te. Purtroppo, recentemente hai quotato le tue palle in borsa e un gruppo di cinesi ha comprato la maggioranza delle azioni. Ed ora in poi sarai costretto a farti tatuare la faccia di Mao sullo scroto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un texano che spruzza petrolio dalla punta del pene. Sono certa che capirai, con affetto, tua Salva d'Anerchia. P.S. Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che questa volta non canto io. No. Un nostro caro amico, Emanuel Casto, ha voluto dedicare questa email al nostro amico Marco Mazzoli. Yeah! È tutta per te, fratello!
1: Disco Red, la tua dolce musica nel clou.
2: È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento.

0: Oggi gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: la signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva la signora...
1: No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare signore, prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quando volte lo tiro in causa durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per rattavare.
3: Va bene.
2: Per rattavare la corrente?
3: Sì, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata?
4: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio del 5GG, stavo parlando e mi hanno ragganciato il telefono in faccia, ma è il modo da fare.
1: Ma lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto...
1: Non ha finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni...
1: Che dici?
2: Lei c'ha le illusioni auditive, io non ho detto che finivo di parlare, stavo parlando e mi ha buttato il telefono in faccia, non è il modo di trattare una persona, un lavoratore, scusa.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io, lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando, scusi.
3: Io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: Non è finita la trasmissione, si deve segnare un codice per rottavare la corrente, sennò non la riattiva più e rimane come...
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, è generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
5: Gianni Aman coi cazzi fa il can can. Gianni Aman coi cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ha rotto cazzo, no?
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato!
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG. L'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Dica, non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa, e dobbiamo ricontrollare tutte cose, quindi se si vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è...
1: Dite, che è successo?
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov e abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
1: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
1: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, no, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
1: Scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
1: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri.
6: mi puoi dire il nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
6: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
6: Ma lei come ti permette, diciamo, di staccare tutto se è quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia. Io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
6: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato, il comune.
6: Vabbè, mi faccio la segnalazione al comune, poi quelle che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché si sta imbizzarrendo? Scusa, perché sta in casa?
6: Vabbè, ok, sono va bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo? Uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo. Ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich. Ah, in vestate devono rimanere, bastardi caini.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: benvenuti a una nuova puntatazione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del circensi, zio Piffo. Come Dio, che dice lui, il divo di Alaba? Diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo! Ok.
2: Va bene, sì.
0: E che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che c'è la figa, la Sebastiana! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha! Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi!
3: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta, come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
3: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio, quanto ti... Sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
3: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
3: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito a terzo piano con un chopper? Minchia, come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
3: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigliolo, boffi, puppanani, che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana, pezzi, che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: La brava, tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: 105.2, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto,
0: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
0: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
0: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Ah, che bello, che bello! È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti! Qualcuno ha rubato i regali di Natale!
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
5: Stop, però, regista.
6: Beh, però, mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
7: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
6: puttana. Io pensavo fosse un costume di scena.
7: No, è che proprio stavo a dormire che dovrei essere in ferie, dai, su.
5: Dai.
6: Ah, perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
7: E che cazzo sono santo che non vado
5: dai,
7: in ferie?
5: Dai, coglione, su però, porca.
6: Beh, però mi scusi, adesso lo sproloquio, l'insulto.
5: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
7: Ciak.
6: Vabbè, però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
7: Ma che intenzione è? Entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
6: Sì, ma e allora?
7: No, sì, ma cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
6: Come intelligente lei.
7: Sono regista.
6: Vado?
7: Prego.
6: Che succede?
7: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
6: Non piace?
7: No, però entra tutto felice, le campane. Ben, ben, ben, ben, bene, ben, ben.
6: Vado?
7: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini,
6: vado?
7: Lo zenzero, sì, prego.
8: Action!
6: Che succede? Già iniziata la messa di Natale?
7: Che è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce due ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
6: È questo il problema che ho in questo periodo.
7: Sì, tra i tanti, diciamo.
6: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
7: dovrebbe
6: po'
7: essere ricoverato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
5: dai,
7: devo andare a cenone, porca puttana!
8: Action!
1: Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Ah, e chi può essere stato?
1: Ma è ovvio, super comparsa, può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non fare...
7: Ma no, perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene!
6: Si vede che è il copione di qualcun altro, perché è tratteggiato, pensavo fosse una pausa.
7: Non lo so, vuole quello in braille?
6: Allora aspetti, rifaccio.
5: Sì.
8: Action!
6: Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
7: Dove va? Dove corre? Capì, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
6: Perché leva tutte le punteggiature.
7: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
6: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione.
7: È una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
6: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
7: Vai, conti, faccia Iron Pen 3, 4, Sgarbo Natale non esiste. 3, 4
6: più musicale.
7: No, a me, cioè, non proprio musicale, però in testa lei conta, prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale.
7: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
6: Perdonami,
7: ma non è il disco da giovanotti.
6: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
7: Ma lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
6: Così?
7: Pensi, prego.
6: Grazie.
7: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
8: Action!
6: Ma che ridere insieme?
5: È sempre peggio.
7: Cosa me lo come mai lei non migliora mai? Mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso, invece niente. È ancora in rodaggio lei pieno.
5: Adesso siamo fottuti, non si parte più.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen. Boh, Natale, no.
7: Dove, ma che fa con la testa? Perché ciondola?
6: E lei mi ha detto di fare il tic.
7: Ma lei deve pensare al tic tac. Il tic tac è il tempo. Il tempo lei lo deve immaginare.
6: Ma
7: capisce?
6: Quindi non devo
7: No, non deve fare l'asta del metronomo avanti a destra. Mi sta a fare un
6: ok.
7: Sembra se è una ripresa del Titanic. Sembra, no. Iron Pen, tic tac.
6: Ok.
8: Action!
6: Iron Pen, tic tac.
7: Sì, mentos al culo.
6: Ma scusi, l'ha detto lei?
7: Ma no, tic tac lo deve pensare, lo deve dire.
6: Allora, aspetti, metto dei...
7: Metta dei tic tac sopra.
6: Metto degli appunti in calcio.
7: Prego.
6: Mi perdoni. Avete un lapis?
7: No, guardi, faccia col sangue.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
1: Buonasera, benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
2: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
0: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
1: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possano in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
2: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanti.
1: Per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
2: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi, mi hanno rubato tante.
1: Immagino.
2: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. E se ciò va,
1: quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
2: No, è proprio limpida, trasparente.
1: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di
2: nulla, proprio è trasparente. L'ho inserito in questa cosa fatta con soffiando dentro,
1: vetro. Conosciamo, sì.
2: Dentro c'è questo liquido che, bevendolo, io sono vivo sempre.
1: Capito. Avrà all'interno delle particelle particolari.
2: H2O.
1: Così l'ha chiamata.
2: H2O, sì.
1: H2O. Acqua. C'è già.
2: È impossibile.
0: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
2: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi ci vendo tantissimo, ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa. Cioè, devi usare il pensiero, no?
1: Certo.
2: Per muovere la freccina.
1: Sì.
2: Esatto.
1: No, c'è il mouse.
2: Ma se io costruissi uno strumento. Eccolo portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, è tipo quando fai sparire le tre carte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile,
1: si muove la freccia.
2: Si chiama mouse. L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce. Dentro ho inserito una tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
1: Mi perdoni la franchezza.
2: Sì.
1: Tra l'altro ha un cappero che sta entrando e uscendo dal naso.
2: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
1: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque. Sì. C'è già, cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
2: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. No, c'hanno spira per tutto.
1: No, esiste.
2: Topolino ha inventato uno strumento per usare.
1: No.
2: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
1: Si chiama Topolino,
2: che
1: proprio.
2: Che persona, guarda, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
0: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
2: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
1: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria. Gente.
2: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
1: No, mai successo.
2: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta? sulla televisione per cambiare canale?
1: Mai successo, no.
2: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici come faccio a cambiare canale?
1: Una volta c'erano le manopolone.
2: Esatto, poi con l'avvento dello schermo decido io.
1: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
2: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una... l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta con i numeri. La plastica piatta con i numeri mi consente di schiacciando
1: sciando, sì,
2: i numeri, io posso cambiare l'immagine allo schermo.
1: Che miseria.
2: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
1: Sì.
2: Vociona più, vociona meno, per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
1: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
2: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
1: Muove le immagini. Che ne pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
0: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
2: Vado a usare la mia nuova invenzione.
1: Qual è?
2: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
1: Bicicletta, c'è già.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.
3: Per lo

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capo coso del reparto aggeggi.
2: Un capo coso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me, ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io l'amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan! Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai!
4: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Tony Cop. Ed è la fine per tutti.
19: Ciao Antonio.
13: Sono un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam,

0: arrivata a buon fine, ora sei pronto.
1: Tony Cop.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Tuo cugino, mio cugino.
3: Ma chi è?
2: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato de proprio?
3: Io non capisco un cazzo, e che dici, ma che non sa rivedermi.
2: Ah, capito.
3: Sì, dimmi un po' una cosa, ma tu non c'è un cazzo da fa?
2: Tu parlo con lo cito Antonio.
3: Ma non c'è un cazzo da fa?
2: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
3: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se posso sapere che vuole?
2: Cornuto! Quando? Cornuto!
3: Ma dov'è fanculo? Ma per piacere!
2: Ma dove...
3: Allora di pranzo sta robi coglioni?
2: Cretino, stupido! Ma dove ne fai ancora? Ma è la telecrea!
3: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
2: Ah, capito. Activation.
3: Sei uno stronzo nucleare!
2: Vecca, vecca! Vecca, merda!
3: Strille, strille, non capisco niente!
2: Vecca!
3: Tu guardi che cazzo vuol da lì!
2: E cerca di morire che è meglio, va!
3: E vedi a fanculo!
2: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato de proprio?
3: Ma che dice, che dice?
2: Ah, capito!
3: Non mi dici che vuole! Activation.
2: Vagabondo pazzo scemo di tutti i colori!
3: Oh, testa di cazzo, stronzo!
2: Ti sei fatta male!
3: Tu andati a fanculo! Vieni qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Che non ci vuoi rompi i coglioni! Sta la gente quando sta a pranzo e a rompi i coglioni come fai tu! Hai capito?
2: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia, la tua sorella!
3: Ma che dici, scemo? Che non capisco niente!
2: Oh, io voglio...
3: Leva il fazzoletto dalla bocca, basta conoscere, stronzo!
2: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia, la tua...
3: Ma sto cazzo!
2: E non ti permette
3: tu che... Oh, sai che c'è? Il suo pranzo mi ha rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! Ah.

0: Tarzana la bottana. La storia di una ragazza allevata da una tribù di camionisti della giungla selvaggia che sa parlare coi cazzi selvatici e sconfigge il suo nemico occidentale saltando da un cazzo a un altro come fossero liane. Al grido di... Azione, si chiama.
1: Buonasera.
2: Pronto? Salve, sono Remo Geramella, fan della cappella, sono un regista. Sono un regista abbastanza famoso. Senta, la contattavo, voi siete la serra, corretto?
1: Piace è una esotiche. Serra, sì, abbiamo serra, sì, certo.
2: Senta, gentilmente, la chiamavo, scusi sono sul set per quello che sente un po' di rumore, perché mi è venuta l'esigenza abbastanza nel breve tempo di trovare una location per girare delle scene mancanti di questa pellicola che stiamo realizzando.
1: Allora, mi scusi se la interrompo così, facciamo prima. Le do il numero del vivai di Via Somaglia, che è l'altro nostro punto vendita, dove abbiamo comunque delle serre anche lì. Deve parlare col titolare, perché io sono una dipendente. Deve fare sempre lo 010.
2: Un attimo solo che segno.
1: Prego, sono sul... prego.
2: Scusa un attimo, fermo un attimo le riprese, così almeno riesco a scrivere. Ragazzi, stop per piacere. Allora, Agata, fammi un favore, tieni il ruccello con un bel pompino. Intanto io prendo questo numero di telefono. Allora, gentilmente mi dà il contatto?
1: Certo, 010.
2: Sì.
1: E Udi,
2: sì.

0: 22. Dovrebbe parlare direttamente con un titolare, che è il signor Giuseppe.
1: Perfetto, la ringrazio, è stata gentilissima.
0: Buonasera.
1: No, non mi parlare adesso, fermo, stop. Come sparare? Non devo parlare adesso. Allora, ti ho detto mille volte che quando devi farmi la parata, mi alzi il braccio sinistro, io preparo la camera, mi faccio un leggero avvicinamento alla cappella e mi godo lo schizzo. Se tu mi sparare così, mi diventa un problema registico, capisci?
2: Ho capito, però questa è brava, io non è che riesco a resistere,
1: Guarda che sono già entrati nell'argomento più volte. Ti ho già spiegato, per forza che brava. È un'attrice di film.
2: Ho capito.
1: Non mi alzare la voce, deficiente, che sono il regista, deficiente. Stai zitto che adesso vado a fare una telefonata. Fammi un favore, adesso fagli una quinta di ano. Tu buttaglielo in c***o, cerca di scoglionarmi bene il clitoride, va bene?
2: Ok.
3: Buonasera.
1: Senta, io sono un regista. Devo affittare l'angolo di una piccola location, oppure affittare la vegetazione necessaria per riprodurre un angolo tipo di foresta tropicale, foresta comunque, una foresta che non mi sembri, diciamo, il Parco Trenno di Milano, per farle capire. Perché devo girare questa pellicola che si chiama Tarzana la Bottana. E volevo sapere se voi prendete in considerazione la possibilità di affittare per 2-3 ore lo spazio per poter fare delle riprese.
3: Poi dovete ricrearlo a livello di scenografie in interni, quindi da voi, o cercate delle location fuori, all'esterno?
1: Guardi, allora, mi posso adattare, perché in realtà mi servono soltanto degli stretti, delle piccole riprese, quindi posso o affittare la vegetazione necessaria e riprodurre indoor presso i miei studi, oppure venire a girare presso di voi. Però siccome si tratta di una pellicola hard, probabilmente lei mi dirà: preferisco affittarne le piante e me le porta dove mi servono, insomma.
3: Certo.
1: Scusi un secondo, perché sono aspetti un secondo solo, perché non aspetti un secondo, perché sono sul set.
3: Mi dici più o meno che volumi avete bisogno e poi ci sentiamo.
1: Scusi un secondo, perché sono sul set, sto girando per ottimizzazione dei tempi, cioè gli attori che stanno scopando mi fanno un casino incredibile. Ragazzi, stop, per piacere, io ti duro con un pompino, per piacere, che sono un'altra foto. Allora, senta, cosa devo farle? Devo mandarle una mail?
3: Mandi magari due righe via mail, mi dice più o meno i volumi che dovete creare.
1: Ma ti racconto lo spazio che devo occupare. Tenga conto che è un angolo dove ho un'attrice pecorina e ho un paio di ragazzi di colore che se la scopano. Non è che devo fare una grossa ripresa, perché il film
3: mi specifichi lei quanti metri quadri deve coprire, poi deve riempire come volume, e poi noi le facciamo una proposta.
1: Va bene, molto professionale. Va bene, la mail a chi la indirizzo, mi perdoni?
3: info@bumma.com.
1: Va bene, fantastico. Allora adesso preparo il finisco. Ragazzi, non mi sbaglio adesso che sto finendo la telefonata. Aspetta un attimo, aspetta. Grazie, molto gentile. Le mando la mail, grazie. Pronto? Ma no! Stop! Non mi hai alzato la mano! Non ho fatto lo stretto sulla cappella!
2: Ho capito,
1: cazzo.
2: Devo tenerlo con due mani, e Grove hai fatto bene quelle pastiglie, c'ho un cazzo che Transformer!
1: Chi è che ti ha dato le pastiglie?
2: Michele!
1: Michele, ti ho detto mille volte che non mi devi dopare l'attore, cazzo. Gli faccio già il siringone alla base della cappella.
2: Ho capito, però se glielo sostate, glielo date.
1: Ti sei drogato, Michele?
2: Sì.
1: Si vede.
4: Remo Girinamella, il filmetto girerà e sarà high.
5: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Lo zoo di 105.
6: Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Beh, come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagione rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: A quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, è presente? Quelli che incaprettano le persone che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Bank o Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembro un ortaggio. Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite. Un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani, ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a mangiare tanto! Mangia la carne, ti fa bene. Sì, però non quella rossa. Allora mangia il pollo. Servono più polli. Non bastano, ne servono degli altri. No, adesso sono troppi, si stanno ammalando. Antibiotici! Ma così mangiamo pollo con antibiotici, non ci farà male. Pesce, la soluzione è il pesce. Sì, ma attenzione a non mangiare quello di allevamento. No, compro solo quello pescato. E allora attenzione che non sia stato pescato con lo strascico, rovina i fondali. Va bene, verdura!
2: La terra dei fuochi è ovunque.
1: Milena Gabanelli. Sono 12.482 i siti potenzialmente inquinati in tutta Italia. Dottor Michele Carlone. Che senso ha fare questo trambusto per mangiare? Tanto poi alla fine caghiamo tutto. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
1: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice? Ma voi pensate che sia semplice?
1: Ma cosa, chi sei tu?
2: Tutte le regioni saranno gialle.
1: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni.
2: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
1: Cosa?
2: Anche lei, accidenti quante domande.
1: Ma vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
3: Sì, pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
1: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: Ah, yeah.
2: È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta,
1: pronto?
2: Carne oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
1: Certo, dal parrucchiere, così ci infettiamo ancora tutti. Bravo, ma Conte!
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: È semplice, o cazzo, sì. Conte.
2: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
1: Che fai schifo!
2: Sono sospese le crociere.
1: Che cazzo porta me di crociere?
2: È un sistema che sta funzionando.
1: Alla grande, Conte!
2: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
1: Che fanno schifo!
2: Sono sospese le crociere.
1: Il crociere, ci facciamo un bacio cazzo, il crociere.
2: Che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
1: Che fai schifo!
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: Ci scemo.
2: Sono sospese le crociere. Cosa
1: Conte,
2: significa?
1: Che fai schifo, una volta.
2: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless.
1: Ma tu non stai aiutando nessuno! Non stai aiutando nessuno! Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare. No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, a giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
2: Anche lei, accidenti quante domande.
1: Io? Tu continui a parlare.
2: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
1: È un vento, non vedo, un culo assordo.
2: Sono sospese le crociere.
1: Vabbè, le crociere, la metto ancora una crociera, Conte.
2: Cosa significa?
1: Caffè schifo!
2: Grazie.
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Sempre.
2: Per Capodanno però questo divieto sarà esteso.
4: Sono musulmano io, non mi interessa del Natale.
2: Cosa significa?
4: Musulmano.
2: Sono sospese le crociere.
4: Allilalala.
2: Anche lei, accidenti quando domande.
4: Dingilong.
2: Attenzione.
4: Morita ammazza.
2: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Molto di fame.
2: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni.
4: E vattene a far culo!
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù...
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: No, non è semplice, dimmi.
2: Tutte le regioni saranno gialle.
3: No, aspetta un attimo, chi sei tu, ti scusa?
2: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
3: No, e ti abbasso mille guardie, a te abbasso mille guardie, dopo abbiamo voluto qualcos'altro.
2: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Sì. Cosa significa?
6: Significa che mi hai rotto i coglioni.

0: la zona gialla, la zona arancione, la zona rossa, ma succhia questo cazzo e vaffanculo po-.
1: Grazie.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
5: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
6: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
6: Marco,
4: chi?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza.
6: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
4: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
6: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
4: no,
6: a fare
4: no,
6: il
4: culo? No, no, no, ti ho messo.
6: Che ti facevi schiacciare?
4: No, no, capito.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Strap.
3: E boom! Nella Milano City Gang! Benvenuti, bro, nella nuova stagione 2021-2022 di 105 Strap. E questo è l'anno del flex, l'anno dove bisogna vantarsi di essere ricchi. Come avrete già sentito dagli scratch, alle ruote d'acciaio il campione mondiale di DMC, Fausto D.
4: Sono carichissimo, Moco, Slat!
3: Cosa vuol dire DMC?
4: Domodosso la Milano Como, il mio puttantur, you dig?
3: Escale!
4: Come hai passato il capodanno, Moco? Hai scopato?
3: Ma qui con noi c'è Biba Cisti!
5: No, Moco, ma hai scopato o no?
3: Escale! Allora come hai passato il capodanno, Biba?
5: Al contrario, tu hai scopato. Mi sono fatta sbattere da 30 trapper insieme.
4: Sì, sì, figa, c'ero anch'io, you dig?
5: E tu, Moco, dove cazzo stavi?
3: In questo programma ascoltiamo tutte le novità trapper, ma anche la storia, perché senza la storia non ci può essere il futuro.
4: Hai capito, Biba? Moco non ha scopato alla fine, schi?
5: You dig, Fausto.
3: Ma come stavo dicendo, oggi parleremo della storia di Starnuto, un grande trapper della scena milanese, yo dig?
4: Grande Starnuto, lo seguo sempre su Instagram.
3: Ah, grande! E quanti follower ha?
4: È veramente un grande, pensa che ha 22 follower, you dig?
5: Cazzo se flexa. Ci facciamo un 4,20.
3: Va bene, Biba, dopo ce lo fumiamo.
5: No, Moco, io l'ho chiesto a Fausto, veramente.
3: E allora, Fausto, metti la base.
4: La metto scratchando.
5: Solo se dopo scratchi anche me.
4: Assolutamente, Biba, hai sentito, Moco?
3: Allora, Starnuto, questo trapper nasce al Buzzi di Milano nel 2004, da una famiglia operaia.
4: Sì, sì, pensa che suo padre lavora alla Campari e non gli ha mai comprato il piumino della Supreme.
5: Cazzo, stra cringe.
3: Sì, hai ragione, Biba, è proprio imbarazzante.
4: Sì, sì, poi il padre ha provato a farsi perdonare comprandogli la Lambo, ma lui non si è mai ripreso da quella brutta storia del piumino.
5: Ma il padre che cazzo fa alla Campari, quello stronzo?
4: Biba, è il proprietario. Che storia triste.
3: E allora sentiamoci questa traccia che ha fatto nel 2021 dal nome Piumino.
5: Pensate, Bros, che ci ho messo 3 ore a registrarlo. Intanto mi stava screcciando tutta.
3: Vai col disco, Fausto!
5: No, Moco, hai sentito cosa ho appena detto?
3: Ascoltiamo!

0: No.
1: Eschere! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4.20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, Biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, Biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo, Dad?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.

0: 105.
1: Quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
2: Voglio l'iPad! Dammelo!
1: Sta zitto! Zitto! A parte il fatto che quando piangi diventi brutto, ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No! Allora zitto!
2: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto! Papà, sparagli!
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, Piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi, per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo, e se rompi il cazzo ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda. Un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni.
3: È una campagna Rollo Sensibility.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Sì.
7: Sì.
3: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
3: Porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
3: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
7: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Tamarri.
12: Pronto, signor?
13: Buongiorno. Buongiorno.
12: Sì. Cosa ha bisogno?
13: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
12: No, non ce l'ho quella roba lì.
13: Il picchiotto lì, com'è che si chiama?
12: No, non ce l'ho.
13: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
7: Senta Thais? Sì, è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì.
14: Con chi parlo?
7: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. oppure dei giocattoli che sono i nifughi. Scusa, ma richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scemo di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
15: Scusa, ma chi cazzo sei?
7: Massimi di quarti, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
15: Senta, ma sei un pazzo?
7: Scemo di merda, squilibrati, sì,
15: oh,
7: pazzo
15: scemo
7: no.
15: Di merda ci sei tu.
7: Aspetta
15: un attimo. Chiamare con i carabinieri.
7: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 centimetri in culo di dito. Scemo di merda! Ma guarda sta stronza.
13: Qua sei stato veramente potente. Qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti. C'hai la collana d'oro stasera.
16: Centro 3, il mio viebo.
13: Ciao, Manganella. Tutto a posto? Pronto?
16: Pronto?
13: Negozi giocattoli.
16: Sì.
13: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
7: che se no la tagli tutta.
13: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
16: Che pupazzo picchiatutto, Efre?
7: Quindi che va a tagliarsi.
13: Si chiama il pupazzo tamarro.
17: Pronti?
13: Eccolo,
17: pronto?
13: Eccolo, eccolo qua la testa di cazzo.
17: Coglione.
13: Cosa c'hai, scemo?
17: Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
8: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
13: Mannaggia.
17: Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
13: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
7: Cazzo ridi, scemo di merda.
16: Mattio, ma che cavolo dici al telefono?
13: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e mi fai vedere un po' di giocattoli, poi ci appartiamo un po' nel reparto carrozzine che...
16: Ma sei sicuro che Mattio?
7: Ma che... Aspetta che ti picchio la cappella sul capezzolo.
13: Ti piglio proprio cappellate forte tra i passeggini, che te le lecco tutte le tette. Come ce l'hai grosse le tette, capezzolo? Allora mi spoglio nudo, ti aggancio i vestiti sui capezzoli e ti violento.
7: Dai, senti come ride il babbo di niente. Hai capito che non è il suo amico?
13: Coglione,
7: scemo di merda.
17: È un amico di Mattia.
16: Non è Mattia.
7: Già tuo padre, capito, scemo.
17: Scemo di merda.
13: Senti,
17: sì.
13: Senti, pezzo di puttana.
7: Sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
17: Vieni, aspetta.
7: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
17: Ti faccio una riga di chi?
13: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
17: Un pochino.
13: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, la succhio, gli succhio anche proprio il buco della testa.
7: Allora facciamo così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
17: Qua però di persona devi venire.
7: Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi. Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
13: Minchia, che
17: violenza. Mamma mia, che paura, ragazzi.
7: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Adesso venga a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
13: Ho capito com'è la commessa. Sì, sì,
17: davanti,
13: sì.
17: Davanti, a dietro, come vuoi.
13: Minchia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
17: Beh, però basta parole, vieni.
13: Vengo.
17: Aspettiamo,
7: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi, la faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè proprio entro mentre sto parcheggiamento, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, no, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
17: Quando ti brevo.
7: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
17: Vieni a indossare tutto cose.
7: Sto scemo di merda, parla anche meridionale male.
13: Vabbè dai, adesso c'è rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
17: Ciao, bello.
13: Ciao,
17: divertiti.
13: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo.
2: Facce di cazzo.
1: Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di vita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
2: Quei cazzi possono esplodere.
1: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a Canotto. E riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Lo Zoo di 105.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto e mazziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa. E ci riuscii in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava il prete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi Zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi

0: Ti scorre la tua dolce musica nel cuore.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Ah! Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkinen. Una Glide Line Cherkinen. Piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Raif Lorenz.
4: No, Raif Lorenz, che è a Firenze.
3: E questi gym della Stonehenge?
4: Questi
3: gym, cos'è che hai? Questi gym della Stonehenge.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se non mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. Cazzo, è una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincere.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare. Però
1: this is the zoo.
2: Tamarri.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia, e lo voglio preparare da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome Peppino, il Falco Peppino, e niente, è rimasto
5: Falco?
4: Peppino.
3: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso tocca a Massimino, sentiamo.
2: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
5: Faccio gli animali imbagliati, sì.
6: Sono Massimino di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ride? Ridiamo tu, che sono? Ho detto il nome, mica ha detto che sono pagliaccio del circo.
5: No, c'è un nome buffo perché lo sorrido. Dimmi.
6: Ah, Massimino di quarto è un nome buffo.
5: Vabbè.
6: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimino di quarto. Che ride. Ah, che ti sei fatto l'elio stamattina? È tutto
5: sì,
6: pazzo.
5: Hai capito, sì.
6: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
5: Bel nome.
6: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore. Era bello muscoloso, proprio. Quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano. Una roba. Penso che gli lasciavo il pelo lungo sulla testa e gli facevo il ciuffo indietro col codino. Codino anni 90 c'aveva, una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
5: La salma di sì, portala. Deve essere congelata però, ricordati.
6: Sì, adesso è in frigo.
5: Deve essere bello duro.
6: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
5: No, hai ragione, Piero.
6: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè, tu fai anche le espressioni?
5: Certo, ovvio.
6: Se ti porto anche tipo pupazzi di una persona, no?
5: Ah, sì.
6: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la zampa che lo tiene immobile?
5: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che... Se
6: per i soldi non è un problema, che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
5: No, ovviamente
6: non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture e banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico capito?
5: Quello,
6: certo, proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo. Cioè, non so se capite non so se capite personaggio che sta parlando, no?
5: Ok.
6: Facciamo così. Allora, io ti porto quest'angioletto di papà, fresco, e tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
5: Io potrebbe anche un orso, sì. Non ce l'ho.
6: Perché
5: prima.
6: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che con lotta.
5: Lui era un cane. Di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto, se non sbaglio.
6: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
5: Ma hai fatto bene, cazzo.
6: Nel senso che, sai, al parco quando ci sono le crisi di zona, poi sto prendendo i Covid, i cleanse o pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito?
5: Ascolta,
6: Piero comunque
5: c'è...
6: è venuto a mancare di morte naturale, nel senso che
5: siccome,
6: purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
5: cosa?
6: Il cane pippava.
5: Dai.
6: Ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. Gli ha tutto l'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
5: Ma che è morto, mica sarà morto per questo, no?
6: No, ma mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
5: Ah, okay.
6: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
5: Vabbè,
6: vengo là e poi ne parliamo.
5: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
6: Sì, ma stai calmo. Sempre con calmitudine, capito?
5: Ma adesso, cioè, dico Piero, Pietro, no?
6: Piero.

0: chiamalo Piero. Piero,
1: senti il nome potente. Ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
0: Ah,
1: vedi,
0: i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
1: No, no.
0: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
1: Vedi? Non ho capito, scusa.
0: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
1: Sì, da dove chiami? Non ho capito.
0: Da Milano.
1: Il motorino da Milano?
0: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne freghi di come vengo? Scusa, non ho capito, che sei uno sbirro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzini.
1: No, no.
0: Vabbè, ma dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti vabbè, chiamo quando vengo giù, dai, ciao.
1: Ok, perfetto, va bene, ciao ciao.
0: Minchia, povero Piero, non se lo meritava.
2: Tamarri.
3: Lo Zodi 105.
4: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi, ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito, chi cazzo deve essere? Potito.
0: E questa sì che è una sorpresa, Potito, quanto tempo.
1: Ma quanto tempo il cazzo? Sono 2 ore che ti aspetto, dobbiamo andare a ballare il tango, dai.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!

0: This is a zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: YouTuborg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hall, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocca a mammeta e mocca a sorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento, Adriano Celentano con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
3: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
4: Ewe, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
3: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
4: Ma questo parlerà della pace e della natura.
5: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
4: Sì, ma questo di più.
3: No, non possiamo.
4: Ho 720 fantastilioni di euro.
5: Ma non è neanche un numero.
4: Ti succhio l'uccello.
5: Andata.
2: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
6: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
7: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
6: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
2: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
4: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
8: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle lettere.
2: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
4: Che succede? I want to know.
9: Vaffanculo, Celentano.
2: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
9: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
2: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
10: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
11: Ma certo, nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
2: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Sinai Chusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
10: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2! Lo dice Prison Call in Sinai Chusol, è palese!
11: Forza, andiamo a fare luce da quei bastardi!
2: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive. E con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
12: Maledetti bastardi!
9: Che ci fate qui? Cosa volete?
12: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Sinai Chusol!
9: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi... è di 40 anni fa!
12: Celentano aveva previsto tutto!
2: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro! E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
4: Uè, ragazzi!
10: Adriano, sei vivo! Ma come?
4: Non capite. Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
3: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
4: Prison Colin e Sine Chiuso.
3: Il solito Adriano.
1: Il perineo della realtà.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Zizzagna meme.
15: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
16: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
17: Zizzagna Man.
16: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
18: Zizzagna Man.
19: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
20: Dei zizzagnate, delle.
19: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
21: Cos'è che hai detto, Kitamur?
22: Nuova avventura.
19: Via, verso una nuova avventura, via!
21: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
19: È quello italianissimo.
21: Allora, verso qualche nuova avventura.
19: Verso qualche nuova avventura!
21: Bravo.
19: No, l'avventura quella lì, no?
21: No.
19: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
18: Zizzagna meme.
16: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
23: Messo?
24: Chi è
23: che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi mi ha preso il portafoglio?
24: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
22: Ma che puzza.
24: Mi spiace al 7, per favore.
22: La gente che non si lava le ascelle.
25: Mi spiace al 4.
22: Mi spiace al 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
25: Signora, non si ha pazienza un attimo.
26: Questa non respira più.
16: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
25: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
22: Senta un attimo, io devo andare a casa.
25: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
22: Se lei non si lava le ascelle...
24: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
25: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
24: Ma chi se ne frega?
25: Ma per peste, allora faccio qualche spazio!
16: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
21: Dai, per favore.
19: Permesso!
21: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
19: Mi fate entrare, no!
21: Ma lei è Zizzagna Man?
19: Sono Zizzagna Man. Piacere!
21: Facciamolo entrare!
19: Se ne va! Voi andate via!
16: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
21: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
19: Ma che puccia!
16: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
19: È stato lei, signor Zizzagna!
21: Lei si sente la puzza di
19: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
21: Maia!
19: Vada fuori!
16: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
21: Maledetto vecchio!
22: La moffetta maledetta!
19: L'avete ammazzato!
21: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
19: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
22: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
19: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
21: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
22: Non guardi me, io non ce l'ho.
21: È stato lei?
19: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
21: Prendiamo quello del cadavere.
19: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
16: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
26: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
26: Prendi la candeggina, Rosario.
27: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
26: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
28: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
28: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
28: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
28: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
28: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
28: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
8: Guardi,
28: forse
8: vabbè.
28: C'è il sangue.
8: Sì,
28: allora, signora...
8: Bene. Questo
28: mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
28: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
28: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
28: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
28: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
28: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
27: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
28: Sì, scusa collega.
8: No,
28: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
28: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
28: alla priorità.
8: Sì,
28: priorità,
8: anche sul Rai 3.
28: Su tutto qua.
8: Va bene.
28: Lo sport.
8: Sì.
28: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
28: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
28: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
28: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
28: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
28: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
28: ma tu,
2: che ti ho
28: ma
2: fatto
28: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
28: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
28: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
28: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
28: Uno.
8: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio
28: che
2: da lavoro.
28: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
28: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
8: Sì.
28: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
28: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
28: No.
8: Niente,
28: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
28: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
28: fare
3: io
28: la
3: so
28: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
28: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
28: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
28: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
28: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
28: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
28: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
28: Decisivo?
8: Sì.
28: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
28: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
28: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
28: vabbè,
2: Peppino?
28: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Non mi coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro. Beh. Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per affrontare... a fare in guerra, voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permette?
2: Sono l'avvocato Pistacchio, lei no, non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato, cazzo, che ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai girare
1: coglione.
2: Coglione,
1: qua se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tante mi droga.
2: Uè. Calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Ma non rompo i coglioni. Chi è lei? Si presenta per favore.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto? Sì, salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in guardia tutti quanti, capito?
3: Guardi,
1: bene.
3: Io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora. Ci sei dato un po' pesino
4: come avvocato
3: diciamo hai perso la plomb.
2: Mi ha dato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round 2.
5: Allora.
6: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo. A lei e a sua madre.
3: ancora, richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
5: Round 3.
1: Sì. Allora?
7: Sì, pronto, buongiorno, signora Pruzzo, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
7: Come scusi?
1: Era Luisa.
7: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Allora?
7: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? È un bel di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po' complessa.
1: Ma che cazzo vuoi calmierare? Se ci avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi chiedo anche a voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, cioè non rompe di coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
7: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma,
2: bastardo,
1: calma.
2: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola mi dice faccia a faccia, quattro occhi.
2: Allora,
1: e tu il culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua capito? Madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Ma chi ti ha messo al mondo,
2: figlio di puttana, l'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le palle, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
7: avvocato,
2: e ti sgozzo.
7: Si calmi, avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione, col signore non riuscirò mai a avere una conversazione. capisci?
1: Alla conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
3: no,
1: che non ce
3: no,
1: ne ha.
3: No, guardi,
1: capito?
3: Io non sono l'avvocato, l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete lo sti coglioni, no, capito? Non dite a questi che mi ha chiamato figli di puttana, che glielo faccio ingoiare, capito?
3: Lei ha perfettamente ragione, capito? Avrete modo.
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come me la grana.
3: Lei, lei avrà modo.
1: Ma che, come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
3: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui?
2: Porco di che adesso in braccio un fucile che ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
1: Vieni a trovare che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare figli di puttana, oggi è la giornata giusta, bastardo e figli di puttana.
7: Avvocato, lei stia calmo, si trova la sua camomilla.
1: E lei, signor, vada a fare bocchini, capito?
3: La signorina è anche mia moglie.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
10: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo mestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1. Shampoo per gemelli siamesi attaccati per i capelli. 5,69€. Biopan. Biopan. Prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
9: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
10: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
9: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
10: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
9: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
10: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32 euro. Nesquirt cacao solubile per giochi erotici, 5,99 euro. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99 euro. Candele di cerume, 1,36 euro l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85 euro al pacco.
9: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Placido Domingo.
2: Placido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
3: No, ho ingoiato.
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
3: Certo, Placido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
2: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
3: Ma chi?
2: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra. Questa volta avverrà. Assieme. 1, 2, 3.
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? T'ha scopare la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa quella la corrida, insomma.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà parte di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà.
1: Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sordi, cosa hai combinato? Sono morto.

0: Yo.
1: Per lo zoo, quanto conti? 0-0. Ti faccio come Carlo con

0: Ciao Zo, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: È questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga in linea un secondo, glielo passo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
2: Li sto passando, un attimo solo, abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne. Ora, quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non...

0: si ritira più a casa.
1: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando, Croc.
2: Come ti sta minacciando?
1: Mi sta minacciando il ragazzo.
2: Passami il telefono.
3: Round 4.
2: Pronto?
0: Sì.
2: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque non è italianizzato. La K sta per Koch. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
0: Bene.
2: Se lei si azzarda, ancora una volta, a tradire la fiducia concessali nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari in le... No, non rida. Non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo.
0: La voglio chi è? Mi sto prendendo una partita di leader, non facete perdere tempo.
2: Ah, e anche Terone.
4: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che fa, che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesnio, intanto.
2: Calmo, però anche lei.
4: Si è calmo, si è calmo, si è calmo.
2: No, sta calmo lei, avvocato. Mi
4: incendio, mi incendio in due secondi qua, poi
2: sì,
4: parte.
2: Ma non è che deve partire, lei mi deve fare da intermediazione.
4: Parto con le mani, ma proprio
2: ma
4: non
2: no,
4: guarda in faccia a nessuno.
2: È
4: proprio anche la segretaria, tutto proprio. Cioè, mi parte proprio la nera. Allora, senta, signor Inesnio, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio. Saputo che lei si sposa a luglio. Con quel rutto di Daniela.
0: Non è proprio esatto.
4: Quel mostro di Daniela.
0: Non è proprio esatto.
2: Avvocato.
4: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
1: Su questo, scusate. Su questo, scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione.
4: Ecco,
1: la ragazza
4: grazie,
1: è veramente
4: grazie.
1: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi.
2: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
7: dai.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
10: Braccio da tartufi, 65 euro. Tranci di maiale, stramacellato, ma con un po' di senso di colpa, 3,69 euro al chilo. Arbre Tragique, deodorante per casse da morto, 4,15 euro. Bis di pasta, strozzapreti più sgozza suore, 3,98 euro. Anticappone. Anticappone, pollastro da allevamento transgenico, 4,99 euro.
9: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
10: Ace gentile più ace stronzo, candeggina per le macchie più ostinate, 8,98 euro. Segretissimi, Capri sotto copertura, 6,50 euro. Sborotalco, polvere profumata per asciugare la pancia dopo la masturbazione, 5,99 euro. Zampirlone, che allontana le zanzare non troppo scaltre, 7,10 euro al pacco. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel... Immagina per figo sono lì che si inculano. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel frigo, 1,69 euro la coppia.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
10: Smartbox Use Prima in Optis, cofanetto regalo per sverginare la moglie di un altro in hotel 4 stelle, 49 euro. Criceto balsamico, 9,88 euro al litro. Ma com'è al litro poi? Mela carogna, mela carogna, acida dentro e marcia fuori, 3,66 euro al chilo. Agnonotti di nonna clamidia, con funghi ma soprattutto batteri, 4,59 euro al chilo. Tamarinco e... Tamarinco e mangolone, gelato ai frutti tropicali di forma irregolare, 11 euro il pacco.
3: Sequestrati e transgenici.
10: Finocchi, antidolorifico per quei mal di testa da pazza, 14 euro, 10 bustine. La vacca stanca presenta latte latte parzialmente stremato, 99 centesimi al litro. Tonno zinne gialle, allevato all'uranio, 4,56 euro. Vino al gusto di acqua, 6,30 euro al litro. Moca sorreta e moca mammeta, caffè in cialde che lascia in bocca un vago sapore di cazzo, 4,99 euro. Affanculo.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

0: with the Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Blen, Zigato, Pandolfo, Cagliari, Catania, Zingara, che sono Boffolo, che dico sabbia. Siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Squarto Grado, che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi c'è a proposito di cose di pazzia con Massimo Picozzi, che è Stervio Zimbabwe. E te la linea, Viero.
1: Buonasera e ciao Gianluigi.
0: Ciao Alessandra.
1: Come ogni settimana, avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto, anche ad agosto. Saluti a te, Massimo Picozzi.
2: Ciao, come butta Alessandra?
1: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace, passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
2: Cazzo di fretta, ahi, che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe, ma un paio di Crocs.
1: Senti Massimo, se non erro, oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
2: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America. I gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
1: Questi nomi non mi sono nuovi.
2: Una notte i due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre. Un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane. E lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
1: Anche la casa di Marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
2: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di Marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
1: La strega.
2: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
1: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
2: C'è un morto ammazzato atrocemente?
1: E beh sì.
2: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
1: Sì, ma...
2: Allora che cazzo vuoi?
1: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
2: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
1: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
0: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
3: All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
4: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di piscio di lepre. Ah, ma...
3: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
4: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
3: Eh già, che farà mai?
4: Si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e ci è rimasto in gola.
3: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
4: Fortunatamente io sono impraticato delle arti del primo soccorso e ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
3: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
4: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
3: Già perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
4: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. Non si fa così la manovra, io non so...
3: Ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato brutto ignorante. Che morte da stronzo.
0: serve bene, bravo che sono funcia che dico serpe. Dico che boffo lo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana, Sebastiana!
1: Ciao Gianluigi, salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane, e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
5: Fellazio, non ti fa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi, ce lo vuole succhiare.
0: Bene, tutto, indomito il clarinetto che poi si ragusa, il castrocaro che dico Brindisi che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude e si cava la zattera di Diomede, dico Foggia Sportiva e Bari Merda, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Non l'ho visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macro onde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toast e pizzette, 684 euro.
4: Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare.
10: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, figlio puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
3: Ah, raga, come va? Questa è Radio 105, questa è Casa Ludofica Pagani, e io sono Ludofica Pagani. Che parte! Allora, Gigi Bottoniere, visto che mi hanno dato la promozione che sono una speaker professionista moltissimo brava, anche quest'anno faccio le interviste.
4: Wow, che puntata!
3: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
4: Veramente Urlo di tamburi.
3: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
4: Wow.
3: Un oroscopologo.
4: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
3: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
5: Tutto benissimo Ludofica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
3: Ok.
4: Non so cosa facciamo, beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
3: Per me macchiato.
5: Io posso avere un marocchino?
4: Sì, dal culo.
6: No, no, no, no, no.
7: E l'ho detto, sì. No, sì, che no. Spacco.

0: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Penso se incontri un buco nero.
2: Vabbè, quindi che ci dice l'oroscopo antologo del 2021?
0: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei?
2: Roar!
0: Leone, immagino.
2: No, pesci.
0: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Si capisce.
0: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
2: Che noia! Passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine!
2: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
0: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
2: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
0: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
2: E tu, Gigi?
1: Io dolce.
2: Anche io.
0: Io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre, Ludofica, vai con la ginocchiale!
2: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
3: Venite al nostro ristorante, adesso c'era una proposta da cucina vegana. Ogni sera potete gustare la novità del menù e si sarà il show della social. A presto nei nostri ristoranti, aperti tutti i giorni alle 12 e mezzanotte. Prenotazione online, numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava!
2: Ciao Gigi, a presto, ciao!
1: Chiudi così, Ludo?
2: Sì, ciao!
1: Buco!
0: Dove?

0: Lo Zoo di 105.
1: Blen blen, parga tutte bifonco, boggi Nazareno che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Della decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scanzafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con picozze gnam gnam.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
3: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
2: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
3: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
2: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
3: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
2: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
3: No zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
2: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
3: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
2: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
3: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
2: Ma come con un coltellino svizzero?
3: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
1: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato capato dico nervo. Allora la linea del giornalista Belbo, di piacevole, dai!
4: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Freddacazzicalvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Freddacazzicalvi cerca disperatamente aiuto da qualche passante attraverso l'autostop e sbracciando come un ossesso.
5: Accidente, si è proprio fermata la macchina in mezzo alla strada!
4: Ad un tratto, un camion a fari spenti e senza targa e con un aspetto poco rassicurante si ferma nel buio e sfanala qualche colpo di abbagliante al Freddacazzicalvi indicando di avvicinarsi.
5: Oh, meno male che si sta fermando un gentilissimo camionista. Scusi!
4: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo, non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
5: Salve! Non è che mi tenerebbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso!
4: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
5: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta! Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo un po' d'oro, deve essere l'immondizia, così si riesca a salire sul camion.
4: Certo che no. Il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
5: Grazie. È gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
4: Ma si può essere più mongoloni di così?
5: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
4: Spepepem e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo.
1: Ma come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio, Sebastiana che serve Caresi, ma andiamo Stecca che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana.
2: Allora Gianluigi, salve a tutti gli squarto graders da casa, è arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata. Eccola, la stiamo vedendo nel riquadro. Purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma, perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
6: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiana, credo a Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
1: Bene, che chiudiamo di Faggio le cose di Serpe, che siamo calmi, che poi dico Zebra, che dico io. Allora, donno e poi panda, diciamo boffolo che poi caparbio e alla fine bitonto. Dico che nettere, che cialda benevento, dai dai, che dice Polpotte, ci salutiamo che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
0: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Nascono i porcini a te risotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione, Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai zitto.
3: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te, però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Daniela, pazza come la moglie di Paolo Noyes. È un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare, la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto? Ciao, parlo, io sto cercando Daniela, tu chi sei? Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake di Zoo dello Zoo di 105.
4: Oddio, sei un coglione. Non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque Daniela, mo lo sai, fa, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una sderenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacca il microfono.

0: Ti è piaciuto, Daniela?
1: Bellissima.
0: Mo, che bello.
1: Originale, come sempre.
0: Come la fica di Eva.
1: Li ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
0: Mo,
1: che si passano tutte le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
2: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
0: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
2: Sì, esatto.
1: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
0: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
2: Hören Sie den Zoo. Und hat 40 weil ist eine gute Radio.
0: Jazza, guta lax, non ho capito un cazzo. Comunque sto contento. grazie assai. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
3: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me. Possibile, le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente...

0: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
7: Un cordiale saluto amici sportivi per questo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Bologna e Venezia, dove le vene affrontano la zia. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
8: Grazie studio! È un'Inter determinata e arrembante, quella che ha fatto ripetutamente smerdare i pantaloncini al portiere rossoblu Mortadella. Sette le occasioni da gol create dai nerazzurri nel periodo non collegato, tutte divorate da quel figlio di una luridissima mignotta appestata da ogni sorta di malattie veneree che risponde al nome di Guguru. I motivi per i quali quel coglione di Mister Strapazzotti si ostini a schierare in campo questo autentico cancro calcistico sarebbe molto più sensato giocare in 10 che affidare l'attacco a una merda infame coi piedi a piffero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol di Guguru, gol di Guguru! Super mega fantagol del Maradona d'Ebano, che essendo di gran lunga meglio di Gesù, raccoglie il cross di Polpacci, manda al pub due avversari e beffa Mortadelli con un pregevole pallonetto che si va a insaccare dolcemente sotto l'incrocio dei pali. Un gol spettacolare e meritatissimo per il fuoriclasse che fino a quel momento era stato chiaramente il migliore in campo. A San Siro dunque si sblocca il risultato. Inter 1, Comunisti Cianotici 0, linea a Gianni Vago!
9: Sì, grazie pugile! Qui al Colosseo di Cemento invece quelli più in forma giocano meglio e hanno la palla più spesso di quelli spompati. Ora vediamo che quello che ha la palla la passa a un altro che ora ha la palla anche lui. Attenzione però, è entrato in campo quello nudo. Ora dunque si cambia sport e si gioca ad acchiappare. Quello nudo fa uè, uè, non mi prendi. E il poliziotto finto cade e tutti ridono. Quello nudo continua a fare zig zag come il meme del bambino ciccione. Ed è quasi in porta, ma dal nulla arriva un cane che gli mangia i coglioni di netto. Ora si cambia di nuovo sport e si gioca a rincorrere il cane coi i coglioni in bocca. Una partita sconsigliata ai deboli di cose! Sangue e sperma qui al Colosseo! Proprio come al tempo degli antichi colossi! Linea alla pugilessa!
7: Gianni, non ho idea di cosa stia succedendo lì, ma per sicurezza fai un video che a me queste cose eccitano un casino. Ora torniamo a San Siro per Inter, Bologna.
8: Sì, studio! Qui si canta e si balla! E soprattutto si invoca il divino nome di Guguru! L'attaccante nerazzurro si sta infatti rendendo protagonista di quella che non esitiamo a definire la cosa più bella che si sia vista dall'invenzione della vista. Una prestazione che da sola potrebbe garantirgli il pallone d'oro e la nomina a cavaliere della Repubblica di Krypton. Non ci sono parole per descrivere il sublime sfoggio di classe e atletismo sciorinato con apparente facilità da questo autentico superuomo sceso fra i comuni mortali per dar loro un assaggio di calcistico paradiso. Gol! Gol! Gol del Bologna! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ah! Merda! Merda! Sei una merda! Vai a zappare capra! Capra infame! Ah! Cavatemi gli occhi! Cavatemi gli occhi! Ma perché? Perché?
7: Oh, bene, ormai mi bagno solo grazie alle lacrime altrui, quindi benvenga il pareggio del Bologna e ogni altra piccola o grande sciagura a patto che non coinvolga la sottoscritta.
8: Mi lancio di testa dalla terrazza VIP! Addio!
7: Io vi mando bellamente a fanculo e vi do appuntamento alla prossima settimana con sto sport da poveretti. Questo fine settimana vado a Monte Carlo e mi faccio trapanare da qualche vecchio milionario con il c***o moscio. Addio, merde.
8: Aia, aia.

0: nonostante abbia tutte le ossa del corpo in briciole e probabilmente vivrò su una sedia sotto forma di polipo o vegetale, ho ancora le forze per dire porco Guguru, ti troverò e ti mangerò il cuore, merda ne...
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
4: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di Serie B 0. Linea a Gianni Vago.
6: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla, mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Oh, brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa!
4: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestie. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
5: Grazie studio! È un Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Basta! Mi licenzio! Mi butto dalla curva!
4: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo, o meglio, nel mio gran culo. Ah, ah, ah, ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono un break, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica, è una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli e mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come non ci devi credere? Te la faccio sentire, la vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!
0: Federica, Federica, il tuo uomo lavora con...

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, eh? Per ridere, una sbrugolata alle tette. Tri, tri, tri. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: città metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una sdrenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi. Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una sdrenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta,
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Cioè, dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quanto vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudine.

0: Ah, visto che canzo Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bel compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se provi ad andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: Lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori, che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese, Ho Chi Minh, bel passaggio per Bosniacovic, Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan, triangolo con Taumata Vakatangiganga, il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente, Osho Bururu Embelugnagna, colpo di tacco a servire, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, è solo davanti al portiere straniero, Italo Rossi, tiro ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia! A Roma si sblocca dunque il risultato. Italia 1, San Marino 0. Ha segnato lo scugnizzo. Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
4: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e mongoloidi magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un mongoloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al mongoloide. Il mongoloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione, il mongoloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto il risultato è di nazisti in area di Polacchia e mongoloidi magri con gli occhi stortoni. Linea alla voce femmina.
2: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
3: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista Longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah!
2: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
3: Ammazzati, figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS.
5: Radio 105.

0: 105. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love. Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
1: sì, così a fare la ricarica.
0: Cioè proprio un assaggino.
1: Che io paghi per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
0: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
1: Giusto.
0: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
1: Dimmi.
0: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
1: Sì, ti sento perché qua è in casino.
0: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
1: No, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
0: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
1: Va bene, passamelo allora.
0: Però devo uscire.
1: Prendere anche la roba da mangiare.
0: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
2: Pronto, signora?
1: Pronto, mi dica.
2: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
1: Sì,
2: senti, abbiamo trovato l'alloggio.
1: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
2: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
1: Oh, santo Dio.
2: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
1: Dimmi.
2: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
1: Non lo so, sai, perché vado a prendere la roba da mangiare adesso.
2: Verso che ora la trova il nostro
1: più
2: chirurgo?
1: Tardi,
2: più tardi. Più tardi, verso che ora la vengo a far tagliare in due?
1: Sì.
2: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
1: Come sufficiente?
2: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
1: Sì.
2: Allora, sì. Signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta? Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
1: Domani pomeriggio.
3: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
2: Non vede l'ora di incontrarla.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
1: Io sono sempre a casa domani.
2: Perfetto.
3: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
1: Matteo Renzi.
2: Sì. Loro faranno da arbitri.
1: Sì, io lo conosco quello.
2: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
1: Ma sì, dai.
2: Ok.
1: Adesso lo fare, sì.
2: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
1: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
2: A domani, signora.
3: Ti spacco, bastarda.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci,
1: ho da fare.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Quanto rincoglionito.
0: Pur di aver la casa è disposta a farsi
2: tagliare in due a lottare con i barboni per un piatto di pasta.
0: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un cordiale saluto amici all'ascolto per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata, linea a San Siro a massimo voltaggio.
4: Sì, qui al Meazza, è un Inter arrembante e mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte. Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strapazzotti ad attaccare con l'uruguagio Claudicante. Da Claudicante bella apertura per 100 falli. Il capitano nerazzurro la stoppa, alza la testa, cerca ispirazione nella posizione degli astri. Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo Cagnastronza, miracolo di Cagnastronza. Ancora Polpacci, palo, palo. Arriva Guguru a porta sguarnita. Tiro, gol, gol, gol, gol, gol. Autorete di Guguru, autorete di Guguru. Porco, porco. Clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnateli che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago. Porco...
5: Grazie esorcista, qui da noi al Pratone si gioca il gioco del gol, ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe. Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande. Vi chiederete perché? È semplice, i colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico. Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia. Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda! E mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo! Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra! Ai ai ai! Mi si sono rotte le acque! Ripeto, mi si sono rotte le acque! E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica ma scopabile!
3: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
4: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore, rigore, rigore per l'Inter!
6: Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa.
4: Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo! Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo!
3: Bene, uno caga, l'altro sbora, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto e mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mamma ha dato una letterina, la tua dolce mogliettina, Pasqualino. Pasqualino,

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene. Se, li vuoi dire qualcosa, grazie. Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, bene, aggiudicato, evviva.
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grazie, grandi, grandi.
1: And represent for Italy and New York City. Grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto, cari idioti, all'ascolto per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Cagliari e Gomorra, dove la Gomorroide ospita la Sodomese per il derby della Bibbia in fiamme. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! I festeggiamenti per la morte di Guguru sono appena terminati e l'Inter di Mister Strapazzotti si ripresenta in campo più motivata che mai, grazie anche al debutto del suo nuovo centravanti titolare, il brasiliano Papagna, giunto in prestito dal Deportivo Auschwitz. Ora è proprio l'Inter ad avanzare con il mediano Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia. Pregevole tunnel ai danni di Sardegno e ottima apertura per l'accorrente Polpacci. Polpacci avanza, sguscia in mezzo a due pecorari e la mette in mezzo per il neoacquisto Papagna. Papagna la stoppa di pollo, schiaffeggia i coglioni del suo diretto marcatore e punta dritto alla porta difesa da Cucurucucù. Papagna, Papagna, Papagna! Evita la buca dove cuoce il maialetto sardo, smaschera un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro! Tiro potentissimo! Cannonata micidiale, bordata pazzesca, un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio. Porco di c***o Mariuolo e bastardo! Questo è ancora più scarso di quell'altro. Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro, dunque, il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino. Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone. Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano. Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce! Che vorrei toccare col mio organo genitale!
2: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni. Ma torniamo a San Siro, che è meglio.
3: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Papagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Porco! Porco! Madornale errore di di Papagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. Non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru, quel maledetto mi manca! Cane, adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare!
2: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
3: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento! Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
5: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
3: Cane, ti ho già dato 700 euro!
6: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
10: c***o? A te te l'ho fatto.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
9: Sì,
10: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
10: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
11: Shitto sanglangan.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: It's my bro.
12: Sì?
11: Come and rain, should I rain.
12: Ah, non è di colore, però.
11: Fatelo cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, moto. Ma
12: cosa? Il genio.
13: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
15: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
15: Dai, no, dai, vai dentro.
12: Dai, vieni dentro, Leo.
15: Dai, Leone.
16: No, no, è troppo.
15: Dai.
16: È una merda.
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
12: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora,
12: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
13: No. Muoio io sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
12: Sì.
13: Mi vestono.
12: Sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero. E fino al cimitero.
12: Sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
12: tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
12: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
12: Sì. Ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
12: Sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo.
12: Sì.
13: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
12: Sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato adesso. Sotto.
13: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
15: È un water con le ruote nero.
13: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
15: Tu
13: vai
15: fatti
13: tu
15: dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No. Se. Adavadai.

0: Pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo. Lei ascolta la radio?
1: No, niente da fare, arrivederci.
0: Ascolta la radio, signora?
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Ha detto Radio 105?
1: No.
0: Sì, ascolta Radio 105 lei.
1: Io 105? No, io non ascolto 105.
0: Radio Sparalesta?
1: No, nemmeno, arrivederci.
0: Radio Capital? Ok, segno 105.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, lei ascolta la radio?
3: No, senta, non ho tempo da perdere.
0: No, neanch'io.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ascolta la radio?
4: No, raramente.
0: Bene, posso mettere un giorno?
4: No.
0: Benissimo, metto 0. Lei mi risponda sì o no se ascolta una di queste radio. Radio DJ?
4: No.
0: Radio Sparalesta?
4: No.
0: Radio Revolution?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Ok. Radio Belzebù?
4: Sì.
0: Pier Silvio Network?
4: No.
0: Radio Specchio Riflesso?
4: No.
0: Radio Riccardo Corredi?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker rispondendo sì o no. Valerio Frangiflutti?
4: No.
0: Marco Mazzoli?
4: No.
0: La coppia Sino e Freddi?
4: Sì.
0: Marco Mazzoli?
4: Sì.
0: Sandra Eroica?
4: Sì.
0: Giampaolo Podalico?
4: Sì.
0: DJ Molello?
4: Sì.
0: Tommy Biscotto?
4: Sì.
0: La famiglia Pedoni?
4: No.
0: Il trio Lui, Lei e l'Altro?
4: No.
0: Mimmo Jockey?
4: Sì.
0: Fabio Alisei?
4: No.
0: Pippo Palmieri?
4: No.
0: Paolo Noise?
4: No.
0: DJ Wender?
4: No.
0: Benissimo, la ringrazio molto per il suo tempo. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Vuole lasciare un commento?
4: No.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina. Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
5: No, non c'ho tempo, Sabrina, per i radiofonici, scusami.
0: No, ma guarda, un minuto solo, lei ascolta la radio?
5: No, Sabrina, non ho tempo, non ho tempo.
0: Solo una domanda, lei ascolta...
5: No, ma un minuto, Sabrina,
0: ascolta Radio 105?
5: No, me l'ha detto già di nuovo, no, non ascolti nessuna radio.
0: Mi risponda, ciao, per favore.
5: Ciao. No.
0: Solo
5: no,
0: un minuto, invece ciao. Radio Belzebù l'ascolta?
2: Sondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Milano, dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
1: No, oggi no, perché sono impegnata, mi dispiace.
0: 2 minuti al massimo, veramente, è una cosa brevissima.
1: No, niente, sono impegnatissima.
0: Mi dica solo, lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: E Radio DJ?
1: No.
0: E Radio Sparalesta?
1: No.
0: E Radio Riccardo Corredi?
1: No.
0: E Radio Kiss Kiss?
1: No, questi non li prendo.
0: E Radio Maria?
1: No, si sente soltanto la voce.
0: Che voce?
1: L'audio.
0: Di Radio Maria?
1: Sì.
0: Quindi la sente?
1: La sento ma non la vedo, e quindi non...
0: Sì, ma no, infatti è sugli ascolti questo, non è sulle televisioni.
1: Non si sente, si sente ma non si vede.
0: Ho capito, e invece padre Michael che fa il programma nel weekend lo conosce?
1: No.
0: E Don Marlene?
1: No.
0: Ho capito, e Don DJ?
1: No.
0: E DJ Din Don Dan?
1: No.
0: E la Papa Parade l'ascolta la domenica sera?
1: Cosa?
0: La Papa Parade?
1: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici la domenica sera?
1: Cosa?
0: La Papa Parade?
1: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più...
1: No,

0: Ascolta la domenica sera?
1: Cosa?
0: La Papa Parade.
1: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più in voga.
1: No.
0: Ho capito. E preghiera time?
1: No, niente. Su questo non si prego vedono.
0: Ho capito. E invece M2O l'ascolta?
1: No.
0: E Pier Silvio Network?
1: Cioè, non li prendo.
0: Ho capito. Lo conosci il DJ Molello di nome?
1: No, non li prendo queste.
0: Ho capito. Marco Mazzoli?
1: No.
0: E DJ Padre Pollo?
1: Allora, con Padre Pollo siamo amici.
0: Ah, ho capito, interessante.
1: Con Padre Pollo ci sentiamo perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, quindi partecipa a un suo programma.
1: No, mi chiama perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, però guardi, allora mi ero scordata
1: però,
0: di farle.
1: Però Radio Po e Radio, come avete detto voi, no, non lo prendo.
0: Ho capito, però guardi, non posso, lui lavora su Radio Maraia. Io adesso però, siccome lei è amica di Padre Pollo, non posso accettare il sondaggio perché è un'amicizia, quindi insomma non si può fare. La ringrazio lo stesso.
1: Prego, arrivederci.
0: Veramente gentile, buona giornata.
1: Come si chiama?
0: Io Sabrina di Zondaggi, è un'agenzia che si occupa di sondaggi per gli ascolti radiofonici.
1: Ah, dei sondaggi, sì. Ok. Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signore, lei ascolta la radio?
3: Ma vaffanculo!
2: Zondaggi!

0: This is the zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria, i romani. Non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso impero romano.
3: Ma erano veramente tutti froci nell'impero romano?
2: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
3: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo.

0: dopo una pioggerellina.
1: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Starck, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
0: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce, uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
1: Prima arrivò la corruzione, gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
0: Nel frattempo i barbari premevano ai confini. Goti, Vandali, Unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila. L'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
2: Oltre il giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
0: Uno che entrava nelle città e lasciava più danni di Paolo, Marco e Fabio dopo una bottiglia di Averna. Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiarono Roma. Per i romani fu uno shock enorme. Era tipo vedere tua moglie scopata a pecorina dall'anziano portinaio. Infine, nel 476 d.C., l'ultimo imperatore romano d'Occidente venne deposto da un capo barbaro e lì finì ufficialmente l'impero romano d'Occidente.
1: Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi con l'invasione di immigrati in Europa. A loro non piace la nostra cultura, a loro piace la fica pelosa e le donne per loro devono vestirsi come apicoltori. E invece di integrarsi e adattarsi al nostro stile di vita, continueranno a figliare e cancellare per sempre la cultura occidentale. Meno male che io non ci sono più, altrimenti avrei aperto ogni puntata di Quark tirando bestemmie.
0: Capito, e la colpa è dei sinistronzi che pur di farsi votare e tenere la poltrona sono pronti a incenerire anni di storia occidentale. Zecche di merda.
1: Per concludere, da glorioso impero romano, padrone di mezzo mondo, siamo diventati dei mollaccioni, buonisti del cazzo, incapaci di far splendere il paese più bello del mondo. E siamo passati da Augusto e Giulio Cesare a questo, via col filmato di chiusura.
3: Oh Andrea, qui sono perso Terni, ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornerà, sto senza nafta, porco sto non so che fa, mannaggia il da... Maledetta il porco! Non so che cazzo fa! Non so andannà! Mannaggia il sangue! Labaro, qui c'è scritto Timperina, Firenze, mo esco di qua, arrivo dall'altra parte! Mannaggia c***o! Mannaggia c***o! Mannaggia il porco! Maledetto c***o! Ma che sto fermo, ma porco c***o! C'è un'indicazione, porco! Ma che stanno a scherzare? Mannaggia il core! Qui non c'è un'indicazione, porco! Maledetto! Sto pure senza nafta, sto!
0: Viva il progresso, ma vaffanculo!
4: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
3: Figa, sicherò, sarà un Boeing.
2: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
3: No! Figa, ma che no, salta in aria!
2: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
3: Me sto qua tranquillo che devo aprire i cocchi.
2: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
3: Cenere di merda, ma che no!
2: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione, anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
3: Figa, ma che no, è calda sta ro! A che cazzo serve?
2: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
3: Ma va? Dov'è finito il sasso?
2: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
3: Ah, ti spengo io, bastard.
2: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
3: Figa, ma che no? Sembra Raffaella Carrà!
2: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
3: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
4: A cosa serve?
3: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili, cioè, tu hai detto che è calda, ma non è che devi rompere il cazzo.
2: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
3: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
2: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
5: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
3: Bo.
5: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
3: Ma Bo.
5: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
3: Bo.
5: Nessuno l'ha visto?
3: Bo.
2: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
5: Ma chi l'ha visto?
3: Bo.
5: Sì, mi papà si chiama Bo. L'hai visto?
3: Bo.
2: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!
6: Lo Zoo di 105
7: Radio Ergenera. Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete. Oh.

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Oh, oh, oh,
2: che cosa mi fai?
1: Non ce la facciamo più. Oh, sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica, mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Vai. Chi? Chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che ma citofonare? Ma che cagliari? Ma chi citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la maledetta tua madre? Ma
0: mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per la tua
6: zitto,
0: opinione.
6: Devi stare
0: Ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli di la polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
7: Qua, ho capito. Il numero tu già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato. Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono una MILF veneta.
2: Ma chi sei? Chi sei?
1: Di mezza età.
2: Ma che delle mezza età? Chi sei?
1: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro.
2: Ma chi sei? Chi vuoi?
1: Sono una signora per bene.
2: C'è una persona per bene!
1: Lavoro in banca.
2: Lavoro in banca!
1: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
2: Ma sì, ma porca la... Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Col tuo cazzo?
2: È il mio cazzo! Ma porca la...
1: Col tuo cazzo?
2: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... Hai sbagliato il numero! Ti è scappata la chiamata!
1: Col tuo cazzo?
2: Porca la... Me lo hai detto! Ti è scappata la chiamata! Brutto porco d'un...
1: Cioè, un gran puttanone.
2: Pronto!
1: Che vuole la... Ho visto le tue foto da un'amica.
2: Ma vai a cagare, ti hai sbagliato il numero, te c'avrai io con la doppia aglia. Brutta porco d'un... Vai a cagare!
1: C'è una troia infogliata.

0: Spero tu mi possa contattare il più.
1: Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastarda! Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF! Te che cosa è una DILF? Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove hai visto le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire,
1: ma... Che la frunga! Porca la... Non ti capisco! Guarda, non ti capisco, porca d'una... Una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo...
1: Ma che sei una troia! Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio caso, devi andare a murare,
0: cioè un gran puttana,
1: ma non
0: che vuole la
1: murata, ma non c'è tempo, adesso andare a murare, puttana, vai a cagare, parla tu, ma ho la
0: ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, basta.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta.
1: Veneta!
0: Di mezza età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca la... È il mio cazzo, porca la... Dai, sbagliato numero! Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare!
0: Che vuole la...
1: Che lavora! Vuoi lavora! Ma porca la... Ma c'ha da fare, non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Ma vai a cagare, non capisci niente!
0: Spero che mi possa...

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un'enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie, guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Fioramar!
8: E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
13: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Animaletto.
10: Ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpiripetenusa. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: Ravensburger.
8: Pimpiripetenusa. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg
10: der
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, non è Ravensburg.
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora, sono di Penel Energia.
3: Pronto?
4: Oggi le propongo un fantastico sconto.
3: Chi parla?
4: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
3: Ma chi sei tu?
4: Sono la voce automatizzata di una grande azienda. Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
3: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce cilla.
4: Che cazzo ha detto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Graziella, amica della cappella.
3: Graziella chi?
4: Pulci nel culo.
3: Ma io non ho mai... Tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
4: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua
3: Piatta,
4: prossima bolletta.
3: Piatta, non la prendere alla testa, vada. Ti denuncio.
4: Ha fatto tutto lei.
2: Bene l'energia.
5: Pronto? Pronto?
4: Non ho detto ancora nulla.
5: Casarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
4: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
5: Ma chi è che è quel Casarossi?
4: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
5: Ma vatti in cretino.
4: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
2: Bene l'energia.
6: Sì.
4: Buongiorno, lei è cliente di Penel Energia?
6: Sì.
4: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
6: Da voi chi siete?
4: Sono la voce automatizzata del sistema di Penel Energia.
6: Com'è?
4: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
6: Scusa, ma voi chi siete?
4: Sono Batman e devo scopare Robin.
6: E allora che cosa volete?
4: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
6: Con la quanto cornatiere.
4: Come immaginavo.
2: Bene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno, lei è
3: pronto?
4: Cliente? Mi faccia parlare.
3: Pronto?
4: Sono la voce automatizzata.
3: Pronto?
4: Ma?
3: È uno scherzo telefonico.
6: Pronto?
4: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Uè, trova! Guarda corno, cati, figlio di puttana!
4: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
6: Assorete!
4: Non ho sorelle.
6: Amamate!
4: Non ho una mamma.
6: A fammocco, piccione di sor!
4: Non ho un piccione.
2: Bene l'energia.
4: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
3: Ma che cazzo vuoi?
4: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
3: Io morto, perché ti hanno morto?
4: Bisognerebbe estinguerli tutti.
2: Bene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Penel Energia. Mi verrebbe di dirle, suca.
3: Chi sei?
4: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
3: Che cosa?
4: Le abbasso la bolletta.
3: Nicola?
4: Non sono Nicola, sono la voce di Penel Energia.
3: Con chi stai parlando?
4: Ci rendiamo conto, questa, vota.
3: Di che cosa?
4: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
3: Ma con chi stai parlando?
4: Con lei, brutta stronza. Voglio chiudere, posso?
3: Dove, Nicola?
4: Ora, là, per culo.
3: Dove stai adesso?
4: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
3: Sì, che cosa è successo?
4: Mi vogliono amputare le palle.
3: Dove?
4: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
3: Sei nei guai, vieni a casa mia!
4: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
3: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
4: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
3: Nicola!
4: Signora, non sono Nicola.
3: Ma...
4: Signora, era uno scherzo.
3: Nicola!
4: Niente da fare, chiudo io.
2: Bene l'energia.
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo non me lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
6: Adesso che milla.
2: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Hey! 105. Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno! Solo sabbia, sabbia e ancora sabbia! Ed è qua che finalmente faremo all'amore!
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda, Ilmaz, c'è una scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato.
7: Ma vattene a fanculo.
6: Aspe, non litighiamo.
7: Zuleia, Ilmaz, guardiamo.
6: Perché la navicella
7: li porta sulla terra.
6: Sarà la volta buona.
7: Che ficca nella fregna!
6: Sam!
8: Forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
9: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
8: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei morti senza speranza.

0: Che male da capo, che male turco. Zanei, amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Nella ricotta il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, che so, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amore mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a bandera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: porno. Sam!
1: Si sburra.
0: Sam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, laviamoci i vestiti. Ma, che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, ma manco morto, io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo, sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile, vieni qui amore mio, guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo! Che già è sparato per precedenti disavventure! E ci mancherebbe solo questo! E poi, chi si riprende dal tram? Addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amore mio! Addio, scappo con la mia vagina! Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna!
3: No, il mazzo!

0: il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, parliamo di evasione fiscale e nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
5: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
4: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutto in contanti?
5: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
4: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
5: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
4: Mangia l'erba lungo il fosso?
5: Mangio l'erba, pesco del pesce, con la canna.
4: Scusi.
5: Assoluto, che sto mangiando una carta.
4: Lei dove vive? A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno,
5: sì,
4: insetti,
5: sì,
4: locuste?
5: Mangio le carpe, è che ce n'è poche perché me ne portano io di quanti bulgari, rumeni, fiumi. A volte c'erano tante carpe, pesci gatto, ornocchi, non c'è più niente.
4: Sì, nutri. E sì. Pesci siluro,
5: sì, cioè, sì,
4: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
5: No, con la canna,
4: con la canna, sì, la canna se la fuma lei, a giudicare da come cazzo parla.
5: Sì, anche quello,
4: sì. Lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
5: Certo.
4: Sì. È una persona.
5: Ma lei di dov'è?
4: Ma che cazzo gliene frega lei?
5: Ma solo delle domande. Di dov'è lei?
4: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
5: Lei mi fa delle domande,
4: sì.
5: Io le ho risposto, gliene ho fatte una.
4: Sì.
5: Lei di dov'è? Mi
4: di Roma, di Roma, di Roma.
5: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
4: Quindi lei, oltre che essere Neanderthal, è anche razzista. Pronto. Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
6: Mi fa pagare in nero?
4: Sì, lei si fa pagare in nero?
6: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
4: Sì.
6: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
4: Chi sono? Le dica, chi sono?
6: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
4: È contrario a che cosa?
6: Alla fa lavorare in nero questa gente.
4: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
6: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
4: No, non mi interessa i nomi e cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
6: No, non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
4: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
6: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
4: Appunto, quindi bisogna che questa.
6: Allora, che posso? Che ne so chi è che lavora in me?
4: Compreso lei.
6: Ah, pure io. Allora, sì. può venire a vedere, poi
4: sì.
6: Dopo poi vediamo.
4: Quindi,
6: se io lavoro in me.
4: Quindi, se tolgono i contanti, lei è favorevole?
6: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto, non ci sto capendo un cazzo di niente.
4: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro e palese. Lei dice un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
6: Ah, sono un analfabeta?
4: Sì, non sa neanche dirlo, tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
6: No, per me è meglio si pagano qua la testa, magari la gente paga. Io credo che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
4: Sì. Quindi le lasciano.
6: Ma
4: anche
6: qua adesso viene qua, paga e sei meglio.
4: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè? Cosa fanno?
6: Come
4: segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di.
6: Sì, qua tutta così la usano.
4: Sì. Ma allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
6: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di ambrosciva tu che sono cretino.
4: No, già lo sapeva di essere un coglione, sì.
6: Certo. È perché qui qua ti fregano così la
4: sì,
6: gente.
4: Ma scusa
6: pure a te ti fregano così o no?
4: Ma
6: ti fregano così.
4: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
6: Ah, lei è un genio.
4: E lei è un coglione, però, scusi.
6: Lei, io sono un coglione, sì, lei. Sì, va bene, l'accetto. Ok, arrivederci.
4: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incasato.
7: Penso che sia una grossissima puttanata.
4: Perché?
7: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
4: Sì.
7: Comincino loro, zio Cagnone.
4: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
7: Il 70% dei politici sono corrotti?
4: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
7: No, leggendo in internet social minchiate varie.
4: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, eh? Quindi...
7: Può essere anche vero.
4: Sì, ma la fonte? Cioè...
7: Ah, la fonte è Facebook e
4: cazzo,
7: varie.
4: Roba attendibile, quindi, insomma.
7: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano
4: sì,
7: medio.
4: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
7: Assolutamente no.
4: E allora
7: io
4: che
7: credo...
4: cazzo sta parlando, scusa?
7: Oh. Intanto che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
4: Io dico il cazzo che ti pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
7: Partendo da tutti i... Come si dice? Porca puttana. Ah,
4: sì.
7: La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
4: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
7: Va bene.
4: Non va bene, cioè lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
7: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
4: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
7: E mi rompono i coglioni a me? Se io voglio pagare in contanti.
4: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
7: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
4: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
7: Ok. Benissimo.
4: Cioè, lei veramente non è in grado di argomentare. Cioè,
7: No, io sono in grado.
4: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistata con l'intelligenza.
7: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
7: Ma che dai una pulita ai denti anche, dai,
4: Sì, cosa...
7: ti do il numero del mio dentista.
4: Ma cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
7: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
4: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
7: Ma io non so che sono coglione.
4: Non è che
7: ma
4: devi fare
7: Stanislavski. Ma devi rendere conto che lo sei.
4: Ma vai. Ti piscio in testa io, su, dai, lascia perdere.
7: Ma tu sei un povero sinistrale.
4: Sì, perché? Cazzo. Perché? Spiega.
7: Ma perché tu sei come quell'altro là, è lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
4: Chi è? Saviano, il Terone.
7: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
4: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
7: Sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
4: certo.
7: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
4: Che cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
7: Ci vuole il Randello.
4: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
7: Ci vuole il Randello.
4: Ma il Randello?
7: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
4: sì.
7: Quando le cose che costruivano funzionavano.
4: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
7: no,
4: il giorno 2.
7: Io non sono un deforme,
4: ma sì, da come regioni.
7: In prima fila.
4: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
7: no,
4: un represso.
7: No, io non sono un represso.
4: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
7: No,
4: repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi, noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanze e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanze e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
3: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Ah, corrente... Cosa con la luce?
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signora.
0: Guarda, Milene, ne ho mai informato niente e va bene.
1: Ma noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non ho bisogno di niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio e ce ne mettiamo un altro.
0: L'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire giù?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto sotto.
0: Vabbè, quando lei mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa. Sennò rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora, il facial è terribile, signora, me lo rischia... Inga!
0: No, vabbè. Non ho capito niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dice.
1: Mannaggia miseria. Allora, signora, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito? Di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito?

0: Gugugua. E ce lo faccio sentire più chiaramente, Felix. Alziamo, tariamo bene il segnale anal.
1: In culo a Carlo Cracco.
2: In culo a Carlo Cracco, in culo a Carlo Cracco, e vabbè.
0: E perfetto, signora, ci siamo. Un culo a Carlo Cracco. Scriva. In culo a Carlo Cracco, che è il segnale d'allarme. Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore dalla corrente, va bene?
2: Va bene, proveremo.
0: Esatto, se no rischia o l'anal, o il facial, o il big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
2: Scusa, ma cos'era sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
0: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5 Gigi, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
2: Di staccare la corrente.
0: Qual è il segnale, me lo ripeta?
2: In buca lo qua, vabbè, insomma, che la parola.
3: Forse la signora non capisce gli hentai, preferisce il dialogo in italiano.
0: Preferisce il dialogo in italiano, signora?
2: Certamente, sono italiana.
0: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
1: In culo a Carlo Cracco.
0: Questo è in italiano, l'ha capito?
2: Va bene, è una bella parola che mi dici.
0: Beh, signora, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
2: Ma no, penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
0: Vabbè, signora, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito,
2: Va bene.
0: Tante cose, signore, tanti handjob.
2: Ma cosa vuol dire handjob?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico, lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
2: Mamma.
0: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, handjob, come se ci stesse facendo un segone. Bel respone, signora.
2: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
0: Vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'è bisogno della corrente. Signora?
2: Cosa vuoi?
0: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
2: Sia un po' più gentile, va là.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto?
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche. Dai cazzo, aiutami.
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la

0: Rompo senza farmi male al cazzo, porco.
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
0: Ok, allora gli sparo.
2: Ehi, nonno, tutto bene?
1: Figa che sponda.
0: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
3: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno? Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana! Che fine carriera di merda!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Siamo nei mitici anni 80 e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film. Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
8: Presto, Marty, alla macchina!
7: I film purtroppo furono solo 3, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è... Ritorno al futuro. La serie.
9: Papà!
10: Che succede, Marty?
9: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
10: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
9: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
10: Niente. Mi sa che non ho letto niente qua.
9: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
10: Uè, infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua, uè!
9: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
10: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, Chi cazzo lo dice qua?
9: Perché tu che cosa sai?
10: Io so un sacco di cose.
9: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
10: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
9: Ok, papà.
10: So anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
9: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
10: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
9: Sì.
10: Quello con circa 3000 pagine.
9: Sì, papà, dov'è?
10: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
9: Ma papà!
10: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, Aspetta, avanti!
11: Buongiorno, signori McFly.
10: Ciao, Doc, tutto bene?
11: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
10: Sì, certo, to.
9: Ma papà, il mio libro!
11: Grazie. Che libro è?
9: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
11: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto.
12: Buongiorno a tutti, come va, eh? Vi piace il mio vestito nuovo, eh? Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, eh? ecco qua. Corro avanti e indietro, così, eh?
10: Ehi, hey Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
11: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
10: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
9: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
12: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, eh? Funziona così.
9: È per quello che non ti vediamo più in TV.
10: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
12: Sì, è per quello.
11: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
10: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
11: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
10: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori, se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
9: Ecco, papà.
10: Beh, avete sistemato?
11: Sì, tutto è andato secondo i piani.
10: Beh, finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
11: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
10: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
9: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
12: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale. Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
4: Ritorno al futuro. La serie.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Ciao.
1: Scusate la franchezza, ma dopo tutte ste puntate assurde, io veramente non so più che cazzo dire. Come faccio a introdurre sto branco di debosciati cercando anche di essere credibile? Io mi vergogno anche dal panettiere quando mi riconoscono per la voce. Andate a fare in culo e godetevi l'ennesima porcheria narrativa priva di senso e con violenza gratuita, a carico di un personaggio indifeso dell'immaginario infantile della maggior parte delle quarantenni che stanno ascoltando.
2: Permesso, posso entrare?
3: Che cazzo lo chiedi a fare che sei già dentro?
2: Scusami, nonno, ma passavo di qua e mi chiedevo se per caso potevi risolvermi un problema.
3: Se tu sapessi tutti i problemi che ho io e che non riesco a risolvermi da solo, non mi chiederesti nemmeno un accendino. Mi vedi? Ho 40 anni e sembro un ottantenne. Vivo in casa con una pianta grassa, coi capelli biondi e le ruote. Una mini cogliona che parla alle caprette. In casa mi gironzola un pastorello semi-handicappato che puzza di galeone spagnolo dopo 3 mesi di navigazione. Secondo te posso risolverti un problema?
2: Senza che ci giriamo attorno, ho bisogno che mi elimini uno che mi sta sul cazzo. Non mi interessa come e non mi interessa quando. Ti pago e me ne vado.
3: Interessante. Quanto mi dai e di chi si tratta?
2: Voglio che ammazzi Peter.
3: Ma quante volte sei handicappato di mente? Mi stai chiedendo di ammazzare uno dei miei? Ma che cazzo ti passa per il cervello, la merda? E poi per quale motivo lo vuoi vedere morto?
2: Quel figlio di latrina si è scopato mia madre mentre lavava i panni al ruscello.
3: Tua madre? Ma tua madre ha 87 anni, che cazzo stai dicendo? Mi vuoi prendere per il culo? Hai voglia di giocare stamattina? Vuoi vedere cosa si prova ad essere dentro l'intestino di un maiale?
2: Non sto scherzando! Quel piccolo pezzo di merda si è preso l'ano di mia madre mentre era accovacciata a lavare i panni. La poveretta non ha potuto fare nulla. Mi ha raccontato in lacrime che dopo l'ano ha preteso un lavoro di bocca con tanto di tintillo di scroto. E non ha pagato della violenza, ha preteso di farne un'altra dopo la sigaretta.
3: Mio caro Klaus, ci conosciamo da tanto tempo, ma solo oggi trovo il coraggio di dirti una cosa che forse non sai. Devi sapere che tua madre è stata un po' la nave scuola per tutti noi in paese. Praticamente ha svezzato più cazzi che cucito bottoni e fa pure la sarta.
2: Come osi? Come ti permetti di infangare la reputazione della mia mamma?
3: Mica ho detto che è una troia. Ti ho solo reso partecipe della sua enorme passione per i cazzi. Non devi prendertela. E poi credo che sia palese che nessuna donna che viene presa contro volere si siede a fumare una sigaretta con chi gli ha fatto il culo per farsi un secondo giro di cappella. Cerca di ragionare. Probabilmente la vecchia strappa filetti, si è vergognata della spanata di Peter e t'ha abbuffato di minchiate prima che magari lo venivi a sapere da qualche infame in paese.
2: Oh, adesso basta! Taci, vecchio bastardo. Me la pagherai per le parole che hai osato pronunciare su quella santa donna di mia madre. Te la farò pagare e la farò pagare anche a Peter.
3: Pagare? Ma tua madre non ha mai voluto soldi. Per lei i cazzi sono una passione come le figurine dei Pokémon per un nerd che non ha mai visto la figa.
2: Ok, adesso non posso più ascoltare le tue schifezze. Me ne vado, ma sappi che mi vendicherò di questo affronto.
3: Aspetta, non andare, mi spiace un po' per averti messo a conoscenza della verità che si cela dietro la tua cara mammina. In fondo, però, non ha fatto niente di male. Ha solo incrociato più cazzi che sguardi nella sua vita. Mica ha ammazzato nessuno, in fondo. Facciamo così. Adesso ti faccio sfogare la rabbia e tutto torna come prima, ok? Ecco, prendi questa e punta.
2: Ma vuoi veramente che ti sparo?
3: Ma non a me, brutto mongolo. Spara a lei.
2: A lei chi?
4: Buongiorno, nonnino. E buongiorno, signor Klaus. Avete visto che splendida giornata? Se solo potessi correrei al fiume a fare il bucato, proprio come fa sempre la sua anziana mamma.
2: A chi hai detto che ha la mamma, puttana?
4: Ma veramente a nessuno.
2: Cazzo, nonno, ma sai che hai ragione, adesso mi sento meglio.
3: Non c'è nulla di meglio come antistress che freddare la strongolotta con un bel calibro 9, vedere i suoi capelli svolazzare mentre frana al terreno con gli occhi spalancati ti rende sereno.
2: Già, concordo.
1: Ditemi voi cosa dovrei mai aggiungere? Siamo veramente alla follia. E comunque, la mamma di Klaus è veramente una sbrana cazzi da antologia, altro che mamma di Stifler. Al prossimo episodio, brutti cessi.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Ragranocchir. La serie che costa poco.
4: Ehi, ciao, che fitte tutte affilate? Che c'è uno che regala i saldarelli?
5: Siamo a fare le spese per i femmine.
4: Che senso?
5: Ci compriamo i mimmise.
4: I mimmise? Le fiore?
5: Sì, le fiore.
4: E perché è morto qualcuno?
5: Non è lì, pezzi, che manda vivetti. Oggi è la giornata della ficcarella. È l'8 marzo.
4: Il giorno degli spogliarellini degli uomini.
5: Sì, ne.
4: Quindi fate fiorelli alle ragazzette.
5: Sì, ne, se no non si scopa stasera.
4: Già, sì. Si cazzano.
5: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte embriache e vogliono far roba.
4: No, vero?
5: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello.
4: Ah, figato, venga anche io.
5: Nonne Lipez, non puoi venire.
4: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
5: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone. C'hai la fronte che sembra una strada. Ma coi brufoli sembra pure sterrata.
4: Ma si stronza forte proprio. Che cazzo te ne frega a te?
5: Dai, Lipez, non te la prendere. Ma nel paesello si una burla. Sì, lo storpiolotto della cumpa. Si una merda.
4: Oh, va che se no finisci di picchio. Come una merda.
5: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico. La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni.
4: Sai che mo mi fendi, mo mi vado e ti mando a fanculo. Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante. Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che è l'umbragone. Stronzo.
5: Sine, sine, ciao.
4: Naggi, mosso. So cazzata, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera. Tanto so tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutto imbriaca festaiole. Stronzo!
3: Ticco Frock!
6: Uè, chi sei tu con la mascarella?
4: So uno che deve lavorare qui, devo fare spogliarello, devo far vedere l'ocello.
6: Ah, si ballarello?
4: Sì, sì, ballerella, sì.
6: Entra, auguri.
4: In che senso auguri, scusa?
6: Mo vedi.
4: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
7: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
8: Fidetta!
4: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! Lasciatemi! No, fermi dove state, uomini checchi! Che altrimenti mi tiro questo estintore! Ma ve lo lancio nella faccia!
9: Che ha fatto?

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì stindore dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina, che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
8: Leone, ti ha licenziato?
9: Eh?
8: Ha licenziato?
9: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
10: Pronto?
9: Sì?
10: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
10: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
10: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
10: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
10: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
10: Sei quella di tua madre.
9: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
11: Pronto, sono Angelo.
9: Oi, Angelo, dimmi.
11: Ascolta me.
9: Sì.
11: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
11: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
11: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
11: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
11: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Lo faccio io. Ma che c'è?
11: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
11: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
11: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
9: Passa Alberto.
11: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
10: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
3: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante puttane,
16: sì,
12: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
12: forse
16: vabbè,
12: c'è il sangue. Allora,
16: sì, va
12: signora
16: bene. Questo
12: mi ascolti,
16: sì,
12: ero puttane.
16: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
12: Non vorrei che sia... come si chiama?
16: Don Gaetano?
12: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai al telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
12: ha
13: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: india, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcaccia me se.
12: Arca ma...
13: Come sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega,
16: no,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
16: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
16: Va bene.
12: Lo sport.
16: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
16: E
12: per
16: cosa
12: chi non
16: si
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
12: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
12: ma tu,
14: che ti ho
12: ma
14: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
14: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
16: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
12: Uno.
16: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bakalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
16: sì,
12: sono
16: ecco,
12: quello della cacca,
16: sì,
12: dell'esame delle feci.
16: Sì.
12: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
16: Non è Don Gaetano.
12: No.
16: Tente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
16: Bene,
13: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gatto.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
16: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
15: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
20: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
21: Pronto?
22: Pronto, sono Remo Giramella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
21: Pronto, non la sento più.
22: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
21: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
22: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato perché non esiste fisicamente.
21: Non esiste,
22: perché tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i pompini, quelle cose là, capito?
21: Ah, vabbè, è una cosa particolare.
22: Sì, è più uno strumento di... Mi scusi un secondo solo, che sono sul set. Ragazzi, stop, un secondo, per piacere, sono al telefono. La persona fa... Pronto? Cazzo!
23: Ho sbagliato!
22: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare!
23: Ho capito, ma lei è brava!
22: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
21: Pronto?
22: Pronto, salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, sono un regista di film. Oh. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
21: No, non facciamo divani.
22: Ah, accidenti. Fate poltrone, forse?
21: Noi facciamo solo roba di cuscini.
22: Ah, soltanto cuscini. Senti, allora le faccio
21: una
22: domanda.
21: Investiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
22: Ah, interessante. Sentite, per caso, voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
21: No, facciamo cuscini per le ginocchia, no.
22: Sono i cuscini da pompino. Praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
21: No, non li facciamo, fate. Noi siamo materassai.
22: Ah, ho capito, va bene.
21: Un materassaio che fa i materassi di lana.
22: Sì, ho capito. No, perché siccome ho anche l'esigenza di questi cuscini da cazzo. Ragazzi, però, figa.
13: Aspetta!
22: Cosa aspetta cosa? Cosa aspetta cosa? Ma dici aspetta il regista. Guarda che non sei mica qua per soddisfare le tue esigenze primarie, pirla. Non me ne frega un cazzo. Se no te ne vai fuori dalla parte da cui sei entrato, capito? Io sto lavorando.
13: Ero completamente in
22: tasca. Ma non me ne frega un cazzo. Non è mica un locale di scambisti. Questa è una produzione cinematografica, cazzo.
24: Pronto?
22: Pronto, salve, sono Remo Giramella, non so se non mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, sì, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
24: Ma il divano mi serve pronto a consegna?
22: Quello che ha a disposizione.
24: No, non ci abbiamo niente pronto a consegna.
22: Che cosa? Ma anche d'esposizione volendo pagandole un affitto?
24: No, il divano noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
22: Ho capito. E eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
24: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
22: Accidenti, cazzo.
24: Per il tessuto, il problema del tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, si chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
22: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
24: Ah, ho capito.
22: Perché stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da quattro predatori. ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sparata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
24: Ah no, purtroppo mi dispiace, ma non posso accontentarti.
22: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer, cuscini da ginocchio.
24: No, queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontentare solo con cuscine.
22: Solo cuscine. Ma lei cuscine, per caso le cuscine ce le ha anche in esposizione già montate?
24: Qualcosa sì.
22: Ah, cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
24: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
22: Ah, perché c'ho questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo, stop. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tienilo duro con un pompino, che riescono a chiamare e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare il titolare per chiedere se è possibile?
24: In questo momento sei in riunione, al massimo le posso far sapere, ma non le prometto niente perché è un po' particolare il mio titolare.
22: Allora lascio il mio numero di telefono, gli dica che ha chiamato questo regista di film hard che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
24: Sì, datemi il numero.
22: Allora, 02
24: solo
22: 02 89. Tienilo più teso con la lingua sotto il cazzo. Vaimi con la lingua sotto il cazzo.
24: 02 89 38 11.
22: In gola, in fondo in gola. Remo Giramella ha chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
24: Remo
22: Giramella, che fa andare la cappella, il nome d'arte.
24: Remo Giramella.
22: Tiragli la lingua sui coglioni. Bravo.
24: La ringrazio. Arrivederci.
22: Adesso vai. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.
20: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105. Radio 105.